0: frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: disso.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, prega por
0: nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: So. Alla fine non è difficile.
2: No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Giovanni Paolo II, durante un pellegrinaggio in Umbria, disse che c'era un trittico ideale, il trittico ideale dell'Umbria, fatto da San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e da Santa Rita da Cascia. Rita da Cascia è come la sorella minore, chiamata anche la perla dell'Umbria, anche perché il suo nome è il diminutivo di Margherita, e Margherita vuol dire perla.
1: Santa Rita da Cascia è una delle figure della santità più venerate ed invocate in Italia e nel mondo cattolico. Sia per i tanti miracoli ottenuti rivolgendosi a lei, che per la grande testimonianza di umanità offerta dalla storia della sua vita. Questo perché Rita è una donna vera, prima ancora che una santa.

moglie, madre, vedova e poi anche religiosa di clausura. Il suo grande carisma è oggi particolarmente attuale, in quanto ripropone con forza la presenza della donna nel mondo come fonte di pace e di salvezza per gli uomini e tra gli uomini.

0: Mia madre ha scelto Santa Rita perché, sì, lei era molto, molto devota a Santa Rita e aveva anche promesso che se papà fosse tornato appunto salvo dalla guerra, lei si sarebbe fatta la camminata a piedi fino al santuario. Io poi più avanti nella vita è la santa degli impossibili, per cui ci avevo provato a chiedere un piacere grande a Santa Rita. E forse per quello non mi è stato accordato il piacere, perché io sono andata in macchina da Santa Rita, non ci sono arrivata a piedi.
1: Ecco, ed è importante chiedersi perché Santa Rita è così amata. La Chiesa ha in qualche modo tardato a riconoscere ufficialmente la santità di Rita, perché l'ha canonizzata solo nel 1900, però il culto, la devozione popolare è stata inarrestabile fin dall'inizio, i miracoli si contano a centinaia. E perché, questo perché? Perché la gente, soprattutto io credo le donne, ma nel senso più bello della parola, si sono riconosciute in Rita. Rita è stata la ragazza piena di ideali vocazionali giovanili, poi è stata la donna sposata anche con una certa problematicità e una certa sofferenza per il carattere del marito, poi la mamma che ha saputo educare e far crescere bene i figli, poi è stata la donna che ha sperimentato la sofferenza per la morte del marito, la vedovanza, poi finalmente la consacrazione, l'offerta a Dio e l'ascesa mistica. Ecco, è tutto questo. Le dà al popolo cristiano una facilità verso l'identificazione.
0: La santa degli impossibili ha fatto altro per me e ha fatto in modo probabilmente che io potessi crescere mia figlia e oggi mio nipote in modo sereno, in modo tranquillo. E per cui forse, come si dice nella vita, no? Si è chiusa una porta, si è aperto un portone, non lo so, non so che dire. Fatto sta che Santa Rita per me rimane la santa più importante della mia vita. Mi legano a lei le rose. Io sul mio terrazzo, per esempio, ho voluto tante rose profumate proprio per ricordare Santa Rita. E mi fa sempre tenerezza quando penso a mia mamma che ragazzina aveva promesso a Santa Rita la sua camminata fino al santuario, purché papà tornasse vivo dalla guerra.
2: Mio cuore, tu stai soffrendo.
3: Margherita Lotti, detta familiarmente Rita, nasce nel 1381 a Rocca Porena, un piccolo paese di montagna nel cuore di Cascia, in provincia di Perugia. Della prima parte della sua vita e della sua famiglia non si sa molto, se non che il padre pare fosse un pacere, una sorta di giudice di pace dell'epoca, e che i genitori, entrambi molto religiosi, erano piuttosto anziani. Proprio per questo, preoccupati del futuro della figlia, vollero che si sposasse giovanissima, probabilmente a 14 o a 16 anni. Il marito, Ferdinando Paolo Mancini, era un nobile molto conosciuto in città per il suo carattere forte e impetuoso, facile a diventare rissoso e violento. Così lo descrive un antico biografo della santa.
4: Era un uomo ben disposto e di civile aspetto, ma aspro, rigido, risentito, dedito alle armi, alla sensualità e, in poche parole, poco buon cristiano.
1: Quando però tutto sembra che ormai si sia compiuto vocazionalmente, ecco, il marito viene ucciso in un agguato, perché i torti o il male, diciamo, di prima certamente non è stato dimenticato.
4: In quel periodo storico, il territorio di Cascia, che era allora una piccola repubblica di circa 16.000 abitanti, era caratterizzato da continui scontri armati. Come avveniva in gran parte d'Italia, la lotta era tra i Guelfi, sostenitori dello Stato Pontificio, e i Ghibellini, che parteggiavano invece per l'imperatore. A questa guerra civile

0: si aggiungevano però, altrettanto violente e sanguinose, le guerriglie locali tra i clan familiari e quelle di natura sociale, tra nobili e plebei. Ferdinando Paolo Mancini, forse perché coinvolto nelle lotte politiche del tempo, o forse invece perché convinto e convertito dalla moglie, se ne stava staccando. Viene ucciso in un agguato senza testimoni, a qualche chilometro da casa, a metà strada fra Cascia e Rocca Porena.
1: Qui comincia la vicenda di Rita. Proprio nel momento in cui aveva toccato la gioia, la felicità familiare, ci sono anche due bambini, due ragazzi ormai, due gemelli. Ecco, e Rita si trova precipitata di nuovo in un mondo di violenza. È un tempo in cui le faide familiari sono, diciamo, quasi necessitate dall'interno. L'uccisione di Paolo Mancini vuol dire che la famiglia avversaria ha deciso la distruzione di tutta la famiglia, quindi sono a rischio anche i figli. Dall'altra parte ci sono i figli che hanno il dovere, secondo la mentalità del tempo, di vendicare il padre.
2: Dove vai quando poi resti solo?
3: Per Rita, la morte del marito non fu solo un grandissimo dolore, ma anche l'inizio di un'angosciosa preoccupazione. Si sapeva infatti che gli assassini volevano eliminare l'intera stirpe dei Mancini, mentre nella sua stessa famiglia i cognati avevano giurato di vendicarne l'uccisione, coinvolgendo nella vendetta anche i suoi figli, ormai quindicenni.
2: Ed allora solo oggi non fa niente più.
3: Queste sofferenze furono invece, per Rita, l'inizio di una crescita spirituale, un abbandono alla volontà di Dio, che cancellava ogni odio e la rendeva capace di perdono. In un'epoca in cui le lotte fratricide e le faide erano socialmente accettate e approvate, ebbe il coraggio di lottare per fermare la vendetta e scegliere la pace. In occasione del centenario della sua elevazione agli altari, Papa Giovanni Paolo II disse di lei:
0: «La Santa di Cascia appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che hanno avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Rita ha ben interpretato il genio femminile. L'ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale. Ricordavo, nel sesto centenario della sua nascita, che la sua lezione si concentra su questi elementi tipici di spiritualità: l'offerta del perdono e l'accettazione della sofferenza, non già per una forma di passiva rassegnazione, ma per la forza dell'amore verso Cristo».
1: Quando poi Rita si accorge che la pressione sociale, chiamiamola così, è troppo forte, che i figli sono ormai incamminati nella strada del dovere di vendicarsi, oltretutto a quel tempo non veniva quasi nemmeno considerato peccato, era proprio un dovere. E allora Rita offre i figli a Dio, dice: piuttosto che diventino cattivi, diventino violenti, diventino come io, non li ho voluti, non li ho educati, io li restituisco a te. Ecco, e questo è un episodio molto delicato della vita di Rita. Sappiamo che nel corso di una pestilenza, l'anno dopo, ecco, i figli muoiono.
3: A 36 anni, già tragicamente colpita come moglie e ora di nuovo come madre, Rita rimane sola. Intravede però quale potrà essere la sua nuova strada per arrivare a Dio. È il convento, quella scelta di una vita religiosa che già aveva desiderato prima che i genitori la spingessero al matrimonio. Si rivolge quindi al monastero di Santa Maddalena di Cascia, chiedendo di essere accolta fra le religiose agostiniane, ma inutilmente non viene accettata.
1: Altri anni nel mondo, e riesce a pacificare la sua famiglia.

0: pacificare la famiglia degli uccisori del marito, riesce a riportare col suo perdono, ma anche con la sua bontà, con la sua tenerezza, riesce a ritessere i legami. A quel punto le porte del monastero si aprono per lei.
1: Secondo la tradizione popolare, l'ingresso di Rita in convento avviene in modo miracoloso. Sono i suoi santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, ai quali rivolge ogni giorno le sue preghiere perché l'aiutino a vincere la ritrosia delle monache, che una notte le appaiono e la portano al di là del muro, dentro il monastero. Finalmente Rita viene accettata nel monastero. Pare che ciò avvenga soltanto dopo che la santa, riprendendo l'antico ufficio di pacere di suo padre, riesce a ottenere la riappacificazione pubblica tra i fratelli del marito e i suoi uccisori, posta come condizione dalle suore. Così, il mattino dopo, le suore la trovano in preghiera nella chiesa del monastero e finalmente l'accettano come loro consorella.
0: Le monache se la ritrovano con sorella quasi, diciamo, per una scelta del cielo. Sono tradizioni popolari, ma indicano come la gente vede il destino di l'ideale di vita, il destino di una persona.
2: Molti accorrono qui perché bisognosi di speranza, e Santa Rita non è solo donna di pace, ma anche di speranza. Tutti si sentono ascoltati da lei, anche perché lei ha vissuto tutte le esperienze che una persona può vivere. È stata giovane donna, è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. E quindi tutti si sentono ascoltati, capiti da lei. E quindi tanti vengono a deporre i loro affanni nel suo cuore e ripartono davvero forti, rinvigoriti, forti nella fede, nella speranza, e anche più aperti ad amare, ad accettare anche le loro storie dolorose.
0: In monastero Rita può finalmente vivere quello che fin da ragazza aveva desiderato, aveva imparato. E c'è un racconto molto bello che dice che il giorno in cui Rita, in una chiesa, aveva sentito la famosa frase del Vangelo dove Gesù dice: "Io sono la via, la verità, la vita", aveva meditato e aveva concluso. Il cronista dice: capì che se Gesù era la via, non poteva camminare se non in lui. Se Gesù era la vita, non poteva vivere senza di lui. Se Gesù era la verità, non poteva nulla credere se non il suo Gesù. Ecco, in monastero Rita comincia a vivere di questa tenerezza verso il Signore Gesù. I termini antichi sono: da Gesù era svisceratissimamente amata, e lei sempre lo teneva tra le sue braccia. Questo è il linguaggio che usano le cronache antiche.
3: Molto noti sono i fatti miracolosi avvenuti nei 40 anni che Rita passa nella clausura del monastero, fino alla morte. Il primo avviene a pochi giorni dal suo ingresso, quando la madre badessa le chiede, per obbedienza, di annaffiare una pianta seccata da tempo che prodigiosamente rifiorisce. Il più conosciuto è quello della spina. Un giorno, nel 1432, mentre è in contemplazione davanti al crocifisso, una spina della corona del Cristo si stacca e le si conficca nella fronte, producendo una profonda ferita che non guarisce più.
4: Si sentì colpita da una spina proveniente dalla corona di Cristo. Era il modo con cui il Signore le volle partecipare il mistero della sua sofferenza salvifica. Questo significò per Santa Rita avere per 15 anni il foro di questa ferita che continuava a sanguinare e si tramutava in piaga.
0: È come se questo amore, questa immagine amata che si imprime nel cuore, nell'anima, risale quasi fino con una necessità di manifestarsi e di manifestarsi anche nel corpo. E allora Rita verrà sempre raffigurata con la sua ferita sulla fronte.

E questo miracolo della spina ci riporta proprio al tema dei miracoli di Rita. Durante la sua vita i miracoli non sono tanti, ma hanno tutto il tono della tenerezza. Beh, si racconta il miracolo delle api bianche che al momento della nascita quasi, diciamo, si affollano sulla culla della bambina, vengono cacciate da un contadino che si è ferito alla mano, le api si posano sulla mano e la mano guarisce. Beh, poi si dice anche che prima di morire un altro sciame di api nere questa volta si avvicina a Rita e queste api sono di una razza particolare perché non hanno alveari, non fanno miele, però risiedono soltanto così in questi, diciamo, buchi del muro del monastero, si vedono anche oggi. Ecco, poi c'è i miracoli degli ultimi momenti della vita, quando Rita chiede a una sua amica che viene dal paese, da Roccaporena, di portarle una rosa del suo orto, ma è il tempo, è, diciamo, un tempo in cui le rose ancora non fioriscono e non ci sono né, e chiede anche che le portino due fichi, sempre del suo giardino. E questa rosa viene trovata, questi fichi vengono trovati maturi oppure fioriti e maturi al tempo giusto e Rita può ricevere quest'ultima dolcezza, ecco, dei suoi ricordi d'infanzia.

0: L'altro suo attributo sono le rose, sia quelle della pianta seccata che innaffiata da lei era rifiorita, ma anche quelle trovate fuori stagione nel suo orto, insieme ai fichi maturi che aveva desiderato poco prima di morire. Le api ricordano invece lo sciame che si era posato sulla culla di Rita bambina, mentre il flagello e la corona di spine evocano la sua intensa partecipazione alla passione di Gesù. Il libro di preghiere vuole indicare non solo la sua religiosità, ma anche l'educazione ricevuta dai genitori che le avevano insegnato a leggere e scrivere, un fatto non comune per le donne del tempo. Talvolta la santa è anche rappresentata accompagnata dai suoi tre patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino.
1: Se i miracoli non sono così abbondanti nella vita di Santa Rita, invece la storia della devozione a Rita è piena di miracoli. Tutti sanno che è chiamata la Santa degli impossibili. Perché? Perché è come se la gente dicesse a Rita: tu che hai sperimentato tutto nella tua vita, tu che sei stata una ragazza piena di ideali e che poi hai avuto un matrimonio difficile e che poi hai avuto il tormento della morte, della sofferenza della morte del marito e che poi ti sei vista morire anche i figli e poi finalmente hai realizzato la tua vocazione, poi sei cresciuta, ecco così, in questa santità, in questo amore di Dio, tu puoi capire. E quindi quello che noi dovremmo dire è impossibile, sappiamo che non è impossibile a Dio e quindi non è più impossibile se tu lo chiedi.

0: Secondo un sondaggio sulla religiosità degli italiani, dopo Sant'Antonio di Padova, Rita è il santo a cui i credenti si rivolgono con più fiducia. È la patrona dei casi più disperati, in particolare di quelli connessi con la vita matrimoniale.
1: Santa Rita è una delle sante più amate e popolari nel mondo e anche di internet. Su santiebeati.it noi misuriamo i click dei visitatori ed è proprio lei ad essere la più cliccata tra le figure femminili. Di Santa Rita prendiamo il modello di santità perché è stata una donna che ha vissuto le difficoltà e le tragedie del suo tempo, le lotte fratricide e le faide familiari in cui è stata coinvolta e in cui lei però si è opposta, con coraggio ha lottato perché non si ripetessero le vendette e quindi ci dà il modello di una donna molto determinata che vuole portare avanti nel mondo e lottare per la giustizia, per la pace e per un mondo migliore.
0: È una devozione popolare iniziata in Umbria fin dal 1400, quando Rita era ancora in vita, e da allora sempre più diffusa in tutto il mondo. È giunto fino a noi il documento con cui il vescovo approva il suo culto e anche un ritratto autentico con in mano la spina sul primo sarcofago in cui fu messo il suo corpo, conservato nel monastero.

0: Nonostante i molti miracoli che gli furono subito attribuiti, la sua canonizzazione ha però avuto un cammino ufficiale molto lento. È stata infatti beatificata solo 180 anni dopo la morte, nel 1626. La proclamazione della sua santità, poi, è avvenuta addirittura dopo ben 453 anni, nel 1900, con Papa Leone XIII, e solo nel 2000 Santa Rita è entrata a far parte del calendario universale della Chiesa Cattolica.
1: Santo, santo, santo.
0: Il 10 febbraio 1982, in una lettera all'arcivescovo di Spoleto e vescovo di Norcia, Giovanni Paolo II scriveva:
1: santo, santo.
2: Perché Rita è santa? Non tanto per la fama dei prodigi che la devozione popolare attribuisce all'efficacia della sua intercessione presso Dio Onnipotente, quanto per la stupefacente normalità dell'esistenza quotidiana, da lei vissuta prima come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana. Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come se quella fedele di Cristo fino alla croce.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Mm. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

Maria Tuzzi, una martire che viveva in quel tempo, ma l'hanno trattato in modo terribile. Le ha detto il segretario del partito che ti faremo, che non ti conosce la

tua mamma. E l'ho visto io, eravamo nell'ospedale tutti e due, quando usciva andare al tribunale, era fatta che non si vedeva, come se fosse uscito dalla terra. Ha fatto una morte terribile, era giovane.

0: di meno di 20 anni.
1: Nel 1967 l'Albania fu ufficialmente proclamata primo stato ateo del mondo. Ogni pratica religiosa, anche privata, fu considerata un crimine e punita con carcere duro, torture, morte.
0: L'hanno torturato in questo modo terribile, l'hanno tagliato le gambe, anche le mani, e quando è andato la sua mamma a vederlo, ha detto: ammazzatelo, non posso vederlo, mio figlio, in questo modo.
1: Fu il culmine di un processo di repressione violenta, iniziato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la costituzione della Repubblica Popolare Socialista Albanese, sotto la guida di Enver Hoxha.
0: C'è un fratello a Bologna, che fa medico chirurgo, ma non... mi diceva: sei bugiardo, è impossibile che ti hanno torturato in questo modo, sei bugiardo. Non credeva niente.
1: In più di 40 anni di dittatura vennero chiusi o vandalizzati circa 2200 edifici fra moschee, chiese, cappelle e monasteri, mentre il mondo occidentale non sapeva o non voleva sapere.
2: Questo è il convento di Giuadol, San Francesco, che è stato sotto il regime anche il luogo di tortura e di carcere.
1: La persecuzione contro la Chiesa Cattolica fu più cruenta delle altre, a causa della forte fede e della non disponibilità alla biura dei suoi appartenenti.
3: Ecco il croce dei martiri. Erano i nostri sacerdoti, i nostri educatori. E oggi e per sempre sono i nostri martiri. Quando sono fucilati, hanno detto: noi perdoniamo i persecutori, e hanno gridato con forza: vivo Cristo Re, vivo l'Albania.
1: Un prezzo altissimo pagato con il sangue di 137 martiri. Fra loro la giovane Maria Tuzzi, che fortemente desiderava entrare nella famiglia di quelle suore stimmatine così conosciute e amate, presenti in Albania fin dal 1879. Un gregge disperso nei tempi bui della dittatura, dalla forza ottusa e cieca di un regime disumano.
4: E in tutte le case sono andati, hanno sequestrato tutte croci, figure, rosari, libri sacri, ma in molte case, prima di uscire dalle case cattoliche, dalle famiglie, è stato sempre un membro della famiglia a dire ai comunisti: aspettate, aspettate, perché avete dimenticato a prendere un'altra croce. E facendo una croce davanti ai comunisti, non è parte più espressante, dicevano: potete prenderci questa croce?

0: Nel novembre del 1990 Don Iubani ha celebrato la prima messa per i defunti e sono accorsi numerosi i cattolici discutari.
1: Mi hanno tenuto in prigione 26 anni, volevano annientarmi fisicamente, ma il Signore non ha voluto che io morissi. Mi aveva risparmiato per il giorno della prima messa per dare a tutta l'Albania le libertà religiose che sono la base di tutte le altre libertà.
2: La libertà religiosa, la base di tutte le libertà, arrivò in Albania nel 1991.

0: po' in ritardo rispetto alla caduta del muro di Berlino, con la fine del regime comunista. Constatare l'esistenza effettiva di questa libertà fu come entrare in una stanza buia, piena di ricordi e chiusa da tempo, ma nel quale non si è certi di trovare ciò che si cerca. Nel 1991 Maria Giovanna Pedali, all'epoca superiora generale, con la consorella Suor Maria Speranza Mannozzi, si reca in Albania, dove dopo un disastroso viaggio ritrova sparse nel nord del paese 28 suore.
1: È stata proprio una cosa, è stata una cosa grandissima. Siamo andati a Durazzo ad aspettarle. Quando ho visto Madre Paola e Maria Speranza, che erano proprio le mie compagne di scuola, allora mi sono... loro sono commossa, anche io mi sono molto commossa, ho pianto, perché non lo pensavo.
0: Fu un ricongiungimento commovente, al quale le sorelle albanesi assistettero incredule e colme di felicità. Chiamarle sorelle era improprio. La maggior parte di esse, ormai anziane, erano aspiranti ventenni al tempo dell'insediamento del regime. Quasi 50 anni di aspirantato che solo di lì a poco sarebbero culminati dopo una vita di sofferenza e fede nella professione religiosa. Il coordinamento della ripresa della vita fraterna e della missione fu affidato a Suor Paola Pasqualini, dapprima nella cura delle sorelle anziane e poi nel ripristino delle fraternità stimmatine nei villaggi dove le suore in clandestinità avevano resistito nella fede e nell'operosità silenziosa.
2: Appena è stato possibile, che l'Albania aveva riaperto un po' le porte, io sono voluta venire a salutarle e a vedere che cosa era successo in tutti questi anni. E poi, vista la necessità, gira e rigira, sono rimasta qui.
0: La presenza più numerosa era nel nord dell'Albania, nella provincia di Scutari, centro del cristianesimo e della cultura.

Gradualmente si provvide a dare una formazione permanente a livello di istituto e di chiesa. Il cammino fu intenso. Per un periodo le sorelle albanesi hanno soggiornato in Italia per conoscere l'istituto, aggiornarsi per quanto è stato possibile e soprattutto curarsi la salute. Oggi sono ritornate e si adoperano con una presenza semplice nei villaggi, solidali con la loro gente. Nel capitolo generale dell'80 che le stimmatine hanno celebrato in Roma, leggendo la realtà dell'istituto nel mondo, alla voce Albania c'era un gran punto interrogativo. Non si sapeva nulla di quelle sorelle, di quella gente, ma il vento dello spirito ha soffiato su questo popolo e una novella a Pentecoste ha segnato un nuovo cammino di speranza. Oggi 2005, le stimmatine anziane e giovani italiani e albanesi, solidali con il loro popolo, sono presenti oltre che a Scutari e a Sciroca, a Imel, Pistul ed Aisi, con piccole fraternità tra la gente, testimoni di una chiesa missionaria che è rinata dal sangue dei suoi martiri.

0: Nel 1993 ha inizio l'accoglienza delle giovani aspiranti alla vita religiosa stimmatina. Si tiene conto nel processo formativo degli aspetti culturali, dei ritardi, ma anche delle attese della società e in particolare dei giovani, perché il futuro è loro.
1: Nel 98, insieme con altre quattro mie consorelle, ho fatto la prima professione. E quest'anno, 2005, speriamo di fare i voti perpetui. Sto facendo alcuni corsi del biennio di filosofia. Fine settimana vado nei villaggi, insomma nella comunità dove sono inserita. E là faccio la catechesi, animazione alla liturgia, visite alle famiglie. E oltre a questo facciamo la missione anche in montagna. Andiamo una volta al mese per l'Eucaristia e ogni anno facciamo anche la missione, la preparazione ai sacramenti.
2: Io sono venuta nella congregazione delle suore stimmatine perché era questo desiderio profondo nel mio cuore, dedicarmi alla mia gente, lavorare con i giovani. Poi mi sono trovata a lavorare con i giovani, con i bambini, con la gente semplice dei villaggi, della periferia.
3: Ecco, la vita del noviziato è molto semplice. Si alterna così tra preghiera, studio, lavoro e partecipazione anche alla vita della gente, conoscenza della loro realtà attraverso le visite alle famiglie. Sento che questo compito è molto delicato e molto di responsabilità, però lo faccio con piacere, con buona volontà, perché queste ragazze possono raggiungere, possono realizzare loro stesse come persona e come realizzare la chiamata del Signore. Riguardo alla fede, c'è da dire questo, che noi italiani siamo venuti dopo un periodo lungo di vita del Concilio e ci siamo presentati così con la nostra esperienza, sembrava tutto scontato, ma senza tener conto della loro realtà, della realtà di questo popolo che ha vissuto il comunismo e quindi si è trovato così come una finestra aperta su questa realtà che noi abbiamo portato per loro nuova. E per loro è sembrato, cioè specialmente per gli anziani, è sembrato che non fosse la loro fede e quindi è un po' difficile per loro, specialmente per gli anziani. Per i giovani che non hanno ricevuto l'educazione alla fede è ancora più difficile.
0: Ci fu, nella rinascita della vita stimmatina in Albania, l'incontro fra due mondi. Da una parte le suore italiane che avevano percorso un loro cammino di crescita ed evoluzione di ampio respiro e dall'altra le sorelle albanesi ormai anziane che per più di 40 anni erano tornate alle loro famiglie, costrette a lavorare nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, alcune incarcerate.
4: Quando è venuto Amnistia, a me mi hanno detto da 15 anni, io, da 17 anni, 15 anni. Io ho fatto 15 anni.
0: Il ritorno della congregazione non fu marcato quindi da una ripresa delle attività interrotte dal regime. Non furono riaperte, ad esempio, le grandi scuole del passato. Occorreva immergersi nella realtà in modo più totale, per scoprire e prendere coscienza di ciò che era successo, di come la mentalità della gente fosse cambiata e di come portare di nuovo e più efficacemente possibile il proprio aiuto, la propria ricchezza interiore, quel conforto spirituale e materiale che contribuisse gradatamente ad illuminare il buio calato da tempo negli animi. Questo atteggiamento delle stimmatine fu un contributo necessario e importantissimo alla rinascita della Chiesa locale, nel senso più ampio, mirato quindi a una collaborazione con altre famiglie religiose, all'interno di progetti di diversa identità.
5: La dottoressa Katie Plumi è una cardiopediatra, in modo particolare segue e studia i bambini che hanno le cardiopatie congenite, ha la possibilità di seguire con questo eco color doppio cardiografo.
6: Il centro dell'opera Madonnina del Grappa qui a Scutari è costruito sul terreno delle suore stimatine e qui la collaborazione è intercongregazionale. Questa collaborazione è molto bella e anche necessaria perché seppur molte congregazioni siamo in Albania, ma pochi elementi per ogni congregazione, quindi è necessita la collaborazione per dare un servizio, una risposta sul territorio.
0: Questo servizio spazia nei più disparati settori dell'assistenza. Essere stimmatine significa contemplare il crocifisso e le piaghe di Gesù, traendo da questo la forza per servire gli stimmatizzati di oggi. Quei fratelli svantaggiati ai quali tutte, comprese le novizie, le aspiranti e le postulanti, dedicano il loro tempo con passione e gratuità. Quando il cuore è pieno di compassione e tenerezza verso le persone umiliate e sofferenti, annotava la fondatrice Anna Lapini, gli occhi riescono a cogliere anche quello che sfugge ai distratti e ai preoccupati soltanto di se stessi.

0: Questa peculiarità del carisma è motivo primo della profonda integrazione delle suore nell'ambiente che le circonda. Nella loro povertà, esse coltivano quel senso dell'itineranza, della provvisorietà che Anna Lapini, come San Francesco, consideravano fondamentale per essere liberi di servire il prossimo. Contentiamoci di un rozzo abito, di una grossa fune, di un paio di sandali che ci difendano il piede. Con questa semplicità le incontriamo nelle città e nei villaggi di questa nazione, che faticosamente cerca di emanciparsi. E le incontriamo non solo nell'ambito prettamente assistenziale, ma anche in quello formativo. Nella catechesi giovanile, nella vita di parrocchia, nella pastorale, a confronto con una gioventù figlia del regime che necessita in tutto e per tutto di uscire dall'individualismo in cui è stata educata, per entrare nel più ampio cerchio della condivisione, del confronto, della crescita interiore, della coscienza di sé, dell'identificazione di nuovi valori, ingredienti fondamentali per una rinascita personale e collettiva.
1: Sabrina, un po' t'pazzoi, ne mertate, e te biri, e te spirti in sé.
0: Il contributo a questa rinascita è basato anche sul sostegno di benefattori stranieri che finanziano progetti di attività medico-ricreativa come colonie per bambini disabili e non, corsi di promozione della donna, adozioni a distanza per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica dei figli di famiglie indigenti.
2: A questa famiglia molto povera con 6 figli piccoli, è l'ultima nata che a pochi mesi il donatore dell'adozione a distanza ha chiesto solo di mettere il nome di un suo bambino che ha perduto dal nome Giorgino. E siccome è nata femmina ha messo il nome Giorgina.
3: Bene, bene,
2: e quello per Vesta come sta?
3: Ha detto puta mania, una buona bene.
0: Uno dei principali problemi che ostacolano il progresso dell'Albania è l'individualismo dei suoi cittadini. Un popolo costretto per quasi mezzo secolo a nascondere i propri sentimenti, i propri pensieri e le proprie idee nel timore di contraddire il potere, non può che essere un popolo sospettoso e diffidente. Poco incline alla condivisione con il prossimo di valori e di pensieri forti, poco sensibile al concetto di impegno personale e innovativo per il bene di sé e della comunità, come contraltare ad un assistenzialismo minimo ma diffuso. Dove la delazione era un metodo per far carriera negli organismi statali, non si può pretendere che si sia in grado, se non nel corso di più generazioni, di cambiare rotta. Dove era necessario per la sopravvivenza chinare il capo e obbedire, non si può credere che prenda forma in poco tempo un'idea di democrazia, di diritto. Più facile purtroppo è precipitarsi nel rincorrere i simulacri di libertà che giungono da Occidente, complici i mezzi di comunicazione ormai senza confini, che ci propinano in un'ultima la televisione italiana, molto seguita nel paese, la moda, la ricchezza, il consumismo, i ricchi premi e i cotillon. Una visione distorta della realtà conduce i giovani verso nuove schiavitù, completamente prive di spessore morale e di valori significativi. Il denaro ad ogni costo diviene lo scopo, e quello inviato in Albania da emigrati regolari o irregolari che svolgono attività

0: lecite o illecite, è a tutt'oggi una delle principali voci di bilancio. Coloro che invece hanno la fortuna di studiare all'estero e divenire professionisti in vari campi, non tornano. L'Albania rimane quindi vuota di una virtuale classe dirigente che si trattiene a prestare i suoi servigi nelle nazioni che li ha accolti. In questo panorama le suore stimmatine non sono rimaste inerti e hanno fatto nel trasmettere il sapere uno dei cardini della loro missione, insegnando soprattutto alle donne professioni utili e indispensabili e collaborando con i moderni mezzi di comunicazione alla diffusione del Vangelo. Hanno contribuito in pratica, prima ancora che all'insegnamento di un mestiere, ad instillare la consapevolezza che dove c'è conoscenza c'è progresso, che dove c'è progresso c'è libertà, che dove c'è libertà ci sono fratellanza, amore, giustizia.
1: Nel 92 a me casualmente mi venne un invito a partecipare in un gruppo di giovani presso le suore stimmatine. Io andai e diciamo tutta la mia vita cambiò, perché lì incontrai una suor Paola, e una persona dolcissima veramente, e tanti nuovi amici con i quali facevamo un cammino di formazione religiosa, ma anche più in generale, diciamo, umana. Poi Suor Paola mi indicò un'altra possibilità di partecipare in una scuola catechistica, e diciamo io ci andai solo per fare un piacere a lei. Questo è il bello, perché era una persona talmente cara per noi che ogni parola che lei diceva noi la prendevamo sul serio. Io venni in questa scuola, mi sono laureata come catechista e oggi lavoro qui, faccio gli affari della segreteria, le traduzioni di libri, le redazioni, eccetera, eccetera, di libri catechistici e altri. Cioè c'è stato questo cammino di giovani come me che hanno scelto proprio di seguire Cristo lavorando per la Chiesa e nella Chiesa. E tanti di questi sono passati, diciamo, tra le mani delle suore stimmatine.
0: Lavorare per la Chiesa e nella Chiesa. Questa frase riassume perfettamente lo stile stimmatino, quel costante divenire sempre attento alla realtà e pronto ad adattarvisi portando il proprio contributo.
2: Questa è la chiesa delle suore stimmatine in Iscutari. In antico apparteneva ai frati francescani. Qui è il cuore delle stimmatine albanesi, perché per molti anni hanno preso l'abito circa 80 suore. Qui hanno rinnovato la loro professione di fede, e nel 1997 le allora aspiranti e postulanti hanno fatto la loro professione religiosa. Durante il regime questa chiesa è stata club dei giovani, e nel 1968 per ben due volte sono stati fatti dei giudizi a carico di sacerdoti cattolici. Nel 1999 abbiamo accolto nella nostra chiesa 130 kosovari, i profughi che venivano dal confine, nuclei familiari sfiniti, affamati. Erano tutti musulmani.

0: Oggi la nostra Chiesa è così spoglia, perché non celebriamo più l'Eucaristia quotidianamente per la povertà di sacerdoti e la nostra Chiesa è a disposizione della Diocesi per attività religiose, quali conferenze, mostre e concerti.
1: Vojnë pra gjithmonë mirë, që të jemi gjithmonë të mirë për i tonë.

0: Siamo stati i primi che abbiamo aperto questa scuola e abbiamo fatto la prima, la seconda e la terza elementare. La mia luna questa, che era da tanto tempo.
1: Mi conoscevano tutti.
2: Cicarrite.
1: Il ragazzo che io ho cresciuto così, come
3: concertore.
4: Nel 77 sono state chiuse tutte le chiese e i miei genitori sono morti. Ho lavorato nella cooperativa come tutti e ho avuto la fortuna che tutto il popolo di questo villaggio aveva molto rispetto per me. Ogni persona che mi cercava io l'aiutavo e pregavo con e per loro. Ho battezzato tanti bambini, anche lontano da qui. Ho preso anche la comunione da Scutari, specialmente da padre Victor. Attraverso una sua sorella che viveva con lui, io portavo le ostie non consacrate e lui mi dava quelle consacrate. Per tanti anni le ho nascoste in questo comò. Quest'anno ho compiuto 80 anni. La comunità mi ha festeggiato. Tutte le suore e tutti i villaggi attorno ad Aissi sono venuti a farmi gli auguri.
5: Questo è il paese dove ha operato clandestinamente Mother Giovanna. Lei ha battezzato, portato l'Eucaristia e adesso è anziana, ma è molto contenta perché con l'aiuto dei Gruderini in America e anche di alcuni amici italiani è stata realizzata questa chiesa e il villaggio ha sia la chiesa che anche il parroco.
6: Sono entrata in convento di 15 anni e adesso sono 87 anni, 88.
7: Se non diamo l'acqua questa ci muore tutta. Cioè solo questa è amarissima. Se vuoi lavorare, lei lavora più di me.
8: Ciò che seminai nell'ira crebbe in una notte rigogliosamente, ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi, ma in benedetta abbondanza. Un'abbondanza questa, che è il volto della gente che in tanti anni difficili ha mantenuto l'affetto e il rispetto per queste suore buone. Un bagaglio, una dote preziosa che esse trasmettono alle più giovani, alle novizie, alle postulanti e alle aspiranti, come un testimone per chi ha il compito di rendere ancora più saldo tutto ciò che faticosamente è stato ricostruito sulle macerie. Essere stimmatine significa consapevolezza della totale sinergia fra contemplazione e azione. Significa sentirsi forti e quotidianamente rigenerati nella preghiera, fonte di energia verso se stessi e verso il prossimo. È un percorso non semplice né piano, nel quale all'alba del terzo millennio c'è molta strada da fare, ma nel quale la congregazione si avventura compatta, con entusiasmo ed ottimismo, nella speranza condivisa.

visa di una nuova alba di fede, di giustizia e di uguaglianza, che faccia dimenticare l'Albania mezzo secolo di torpore e di paura, seguendo itinerari di promozione e di liberazione, che nella preghiera e nell'unione con Gesù annuncino la pace come bene supremo, sulle orme di San Francesco d'Assisi e della loro fondatrice, Anna Lapini.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Non è... Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Mă duc cu rațetițe.
1: Voi ai venit, dar...
0: Sì, ma se resti lì ti ci metti anche te dentro e ti porto con me. Guarda, così. Dai.
1: Io domani, quando posso venire in India allora con te?
0: Fra qualche anno, Alberto.
1: Fra qualche?
0: Sì.
1: Ecco, io mangio la pizza.
0: Va bene.

0: Thank you. Ringrazio CBM e la Betalin per avermi dato l'opportunità di essere qui in questo momento. Ci vediamo al lavoro presto e spero di conoscervi uno per uno.
1: Yeah.

0: about the children who has who are socially challenged.
1: I bambini con le sfide sociali, ti ha parlato di questi.
0: So he's one of them, yeah.
1: Lui è uno di loro.
0: Yes, he's just been rescued.
1: È stato salvato da una. Loro hanno fatto di tutto per portarlo a scuola, per portarlo via da quella casa.
2: Mm-hmm. Yes. Yes.
3: Ma.
2: Bye.
3: Bye bye.
4: Hi.
5: Hi.
3: Science class?
4: Yes.
3: Science class. I will show them that this is paper. It will burn fast. This is wood. It will not burn fast. Okay.
1: Non si brucia così veloce.
3: And then I will show supporters of combustion. This is burning, no? This is okay. This is. I'll cover this candle with this.
1: E copre.
3: I'll show that.
2: E si spegne.
3: Without oxygen, this will not burn.
1: Ah, sì, esatto, bravo.
2: Bravo.
0: This is the cane.
2: Okay. Okay. No. E spiegami che più lungo tiene il bastone e più può vedere davanti a sé. Poi. Qui, se sei uno scalino, senti che il bastone va qui giù, no? Il suo corpo deve essere sempre protetto, quindi di qua e di là.
1: You have to always protect your body, right? Ah, lei sa dove sono le scale.
3: Ok, la stesa.
0: Ya la mappino di sana, di stes.
3: Yes, good.
2: Da questo pomeriggio iniziamo un lavoro con voi insegnanti un po' particolare. Repeat, please. Con le mani mi misuro e riporto le stesse misure sul tavolo. Le misure. E riporti qua, ok?
3: Ok, ok.
2: This is small. Your face. Ok? Ok, da questo momento in poi devo scordarsi che stanno facendo un viso, devono lavorare e basta. Aspetta, baby, guarda qua, da qua, misura qua. Qua. Your face is one ball. One, two. One, two. One, two. Okay. This is this. This is this. This. This. Adesso via. Con le manine, le mani, taglio le mani. Una volta fatto l'ovetto come questo, lo inserite nel vostro buco.
3: You put it onto your eye.
2: Poi premete verso l'alto e verso il basso.
3: And you pull it. You pull towards the top and the bottom.
2: Poi fate un taglio che infilate le dita nel taglio che avete fatto, sollevate, fate la palpebra superiore, abbassate e fate quella inferiore. E l'occhio è fatto. Tenete presente anche che tra il naso e l'occhio avete un buco, anche se non lo siete mai sentiti, guardateci.
3: No eyes, no eyes,
2: no eyes,
3: no eyes,
2: no eyes.
3: Still
2: trying. I am blind. Chi è questo? Digli che può lisciarla molto meglio. Che l'occhio non gli funziona, ma il tatto sì. Diglielo pure.

0: qui sicuramente i meccanici non stanno male. Ne hanno da lavorare con tutte queste macchine vecchie che c'è in giro.
1: C'è un enorme tamburo. Ma...
0: Dov'è il tamburo?
1: Qua davanti.
0: Qua?
1: Sì.
0: Se suona dici che si sveglia anche lui, viene fuori.
1: Purtroppo no.
0: Niente. Ma secondo voi si possono aprire se io posso vedere?
1: Purtroppo non sono sigillati.
2: Felice,
0: okay.
2: Allora hai visto tutto?
0: Ho visto tutto, ma non ho visto niente, perché per me le cose che mi ha raccontato non esistono. Mi hanno raccontato le armi, mi hanno raccontato gli archi, mi hanno raccontato le collane, però non potendole toccare, non ho conosciuto la bellezza di questo posto.
2: Cioè, quello che tu mi hai detto, che fare questo museo più accessibile a tutte le persone, con un senso inclusivo, sarebbe un bel suggerimento. C'è qualche altro suggerimento per questo museo?
0: La mia battaglia in Italia, e non solo, ma non solo la mia, è quella di rendere accessibile l'arte.

0: hanno tutte le ciabatte.
1: Questa è quella che ti piace di più?
0: Questa è quella che mi piace di più.
1: Quella più selvaggia.
0: Sì, più selvaggia. C'ha anche il viso imbronciato. Però molto femminile.
2: Did you do sculpturing right from a child?
0: Ho iniziato a 25 anni.
3: He started at 25 years of age.
2: How did you discover that you had that talent?
0: Ho incontrato uno scultore che vedeva ovviamente e che voleva capire quanto fosse necessario fare vedere fisicamente per fare scultura. Siamo andati 3 o 4 non vedenti nel suo laboratorio. E nel momento in cui lui si è reso conto che non era indispensabile vedere, lui era a posto e io no, perché avevo scoperto di poter dare forma ai miei sogni interiori.
2: You know, Felice, because it is very encouraging, because I always thought you have to have that talent as a child. Who knows that even amongst our blind people here, there must be more talent in them, no?
3: Absolutely.
0: Io credo sempre che noi non vedenti siamo fortunati, perché a volte facciamo il passo più lungo della nostra gamba senza saperlo e riusciamo a farlo.
3: Take a step bigger than anyone else without seeing and we end up doing it.
0: Invece chi vede dice non si può fare il passo più lungo della gamba perché lo misura, noi non possiamo.
3: And he's saying the one who can see says no, I can't do that much, and he doesn't stretch his leg as far.
2: That's it. You're very right.
0: Okay.
2: I was born with some kind of problems, eyesight problems. No? After my graduation, I was told that I had this eyesight problem which will end up in blindness. But I never believed that I would become like this. Huh? I never accepted. I became very angry, no, Felice? I became angry with everyone and with God also, no? Because I thought I could do well in life. No, I was doing very well in my studies and all that. But then afterwards, I kind of accepted.

0: And I asked God to forgive me because I became angry with him. And then he opened this way for me to work with the blind. Maybe I had to become like this to be able to do something for other blind people.
1: Ma chiedi se la Bethany School è nata da una sua idea o lei si è riuscita ad inserire nella Bethany School?
2: Was Bethany School your idea, or did you put your idea in Bethany School, which was another school?
0: The school was started by a founder member of Bethany Society. She started it as a school for the blind, special school. Mm. But then the inclusive education was my dream.
1: Dili che la testa dura.
2: You have a strong head.
1: E dili che tanto uno da solo vale zero. Mm. E solo quando si unisce agli altri che può essere forte.
2: Means nothing, but okay. It's only along with other people that you know.
0: Yes, you're very right. See, when I became blind, no, I think I became wiser also. Mm. I see more than I see more than others may see. I think.
1: Dilli che adesso c'è un altro occhio ed è qua.
2: He's saying that now you have another eye and that's here, your heart.
0: Okay, yeah, that's right.
1: Okay, bye.
0: Bye. Thank you. Thank you so much.
1: A te.
0: God bless you.
1: A te.
0: Yeah.
3: Usato da un contatto, usato da un contatto, mi produce, pulsante. Uno di voi, tesoro, pulsante indietro.
1: Mentre faccio i laboratori, ma poi proprio nella vita quotidiana gioco molto perché sono convinto che attraverso il gioco le persone tirano fuori la loro essenza, che poi alla fine è quello che ci interessa. Non mi interessa sapere il titolo di studio o che lavoro fa uno, mi interessa incontrarlo umanamente e attraverso il gioco ci riesci.
4: Siri, che tempo c'è domani qua?
3: Ci sarà sole, domani il tempo sarà particolarmente bello, con temperature che raggiungeranno 18 gradi a un cielo limpido e terso.
1: Oh, bello. 1, 2, 3, così, larga come questa. Uh-huh. E lunga, 1, 2 e 3.
4: Ok.
1: Deve venire due dita al di fuori da qua. Ok? Però si parte dalla base, ovviamente, a piccoli pizzichi, alla base,
5: okay. Un po'. So, towards the bottom, it should go in this way.
1: Ok. Dilli che questa roba qui non è pressata bene, guarda come va sul mio dito.
5: Ah sì, you have to use your fingers and press it well nicely, e otherwise you know the whole thing will separate.
1: E se vogliono la prova del 9, non so, one moment, tutte queste crepe? No good.
5: Okay. It has to join together nicely, all right?
1: Dili che lo spessore finale deve essere questo.
5: Aspetta, ti pensi?
1: Non è possibile mettere tanto peso sopra e poco sotto, cade tutto. Dili che con le mani, tutti quanti insieme, facciano questo lavoro di pressamento.
5: All of it together, all of it together, that's clear, no? All of it together, to press like this as he's doing now. Non ti stanchi mai? That's interesting.
1: Grazie a Dio, no? Quando uno fa qualcosa che gli piace, che crede e che sente che gli altri recepiscono, non si ci può stancare.
5: Mm.
4: No, no, centro.
5: Not center, it is not the center. You have to lift it up and put it together. Yep.

0: lift it up and put it again. Please. Yeah, that's it.
1: Oh,

Spettacolo!

0: siete?
1: Io sono molto contento.
0: E il fatto che con questi ragazzi, io per dirti, non spiace con una parola della loro lingua, non spiace con una della mia, però ci intendiamo al volo, perché comunque comunichiamo col cuore, quindi viene sicuramente un bel lavoro. Loro vedono tutti e due?
2: No, questo qui non vede. Okay. Questo non vede.
0: Devo farmi un nido dove all'interno metteremo l'uovo che si schiude. Di questi rametti secchi?
2: Quanti?
0: 3 o 4 sparsi per l'albero.
2: Tica.
3: One or two of you climb on the chair.
0: Qui deve reggere del peso. Ok, di che lascino?
4: Aspetta.
0: Devo andare più su?
5: Sì, ora un po' più su. Ci siete. Okay.
0: Tenetelo stretto. Questo qui l'ho fatto molto più largo, però. Cosa siete? Allora ragazzi, qualcuno gli dica che questo qui è quando io dico di rinforzare bene il tronco. Voleva dire questo, che quando quest'albero sarà montato sulla base sarà circa alto 3 metri. Tutti lo vedranno, ma i non vedenti no. Io vi chiedo di costruire un albero uguale a questo, grande così, di modo da mettere di fianco a questo, in modo che i non vedenti vanno lì, lo toccano e hanno la percezione di cos'è quell'albero lì.
2: Benissimo.
0: Vorrei tagliare, ma...
6: Non con le mani, di.
0: No, ma io devo... Questo qui lo teniamo per ultimo.
6: È tagliato. Ok,
0: fatto. Porto quello posso.
6: Sì.
0: Ok. One moment. No, cioè, è grossissimo, molto, molto grande. Ok, chi fa le foglioline?
7: Who's making the leaves? We.
0: Ok, e gli altri facciano i rametti, guarda, rametti. Nylon, because no pussa.
7: Oh, ok.
8: Kappa.
0: Permesso?
9: C'era qualcuno in mezzo.

0: with you.
1: Oh. Thanks.
0: Thanks. Per me è stato talmente bello, talmente mi ha cambiato la vita, la scultura, e quindi io continuo a fare questi laboratori perché sono convinto che anche altre persone possono trovare il piacere che ho provato all'inizio. È proprio un voler dare la possibilità agli altri di scoprire questa gioia immensa. Qualcuno mi aiuta qua?
2: So can you please push from here?
0: Ancora, ancora, ok.
2: Ma con due altri. Guardi, no, attento a me.

0: Hoje é o Playboy.
1: Ui.
2: Ini
3: imbas

0: buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Buongiorno Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Il nostro chef e buongiorno ai nostri assaggiatori. Ciao Sonia.
2: Ciao Beatrice, buongiorno.
0: Ciao Luigi.
3: Beatrice, buongiorno.
0: E soprattutto buongiorno a tutte le amiche e agli amici che ci seguono da casa. Benvenuti qui su TV 2000, a quest'ora si cucina e anche noi siamo prontissimi. Cosa ci fai oggi, Fabio?
1: Una pizza di ricotta e polenta.
0: Oh, allora vado subito a dare gli ingredienti ai nostri amici e alle nostre amiche a casa. Eccolo qua. Per fare la pizza di polenta con la ricotta occorrono 300 g di ricotta, acqua tiepida, zucchero, farina di polenta, mezzo cucchiaio di cannella, una manciata di uvetta, una manciata di pinoli, burro quanto basta. Oh, una pizza che però è una pizza dolce, non è salata.
1: No, è una pizza dolce. Ne esiste anche una variante salata, che si può aggiungere del guanciale anziché l'uvetta, e non la cannella, ma altri odori.
0: E che cosa hai fatto? Hai preso la ricotta e hai messo l'acqua?
1: Esatto, abbiamo fatta scolare togliendo un pochino di acqua, ma adesso andiamo a reidratarla di nuovo aggiungendo acqua, e quando avremo aggiunto una consistenza semiliquida cominciamo ad aggiungere la polenta un poco alla volta.
0: A pioggia?
1: A pioggia.
0: La polenta, quanto la conosci tu che sei di Brescia, Luigi?
3: La polenta è la base, io sono un polentone, quindi...
0: Non è un'offesa dire polentone?
3: No. Assolutamente.
0: Anche a me quando mi dicono terrona non mi offendo.
3: Infatti.
0: Allora, un polentone hai detto. Che cosa ti ricordi? Quale piatto ti ricordi con la polenta che ti cucinavano quando eri piccolo?
3: Con la polenta, sempre la domenica c'era il coniglio arrosto con la polenta, che era buonissimo, e dai nonni e anche a casa da mia madre.
0: Quindi accompagnata con la carne. Invece Sonia, tu polenta forse poco, perché in Sicilia non si usa moltissimo.
2: Invece è colpa di scena, io avevo una nonna veneta e per cui anche a casa nostra la domenica soprattutto si mangiava la polenta.
0: Ah, quindi un piatto che in realtà poi è sempre stato pensato come un piatto povero, è un piatto della festa.
2: Esatto.
3: È un piatto ricco la polenta, come il pane, di base.
0: Perché lo puoi accompagnare. Sì, certo.
1: La polenta non è un piatto ricco, che essendo neutra si accompagna a tante altre, a quasi tutte le pietanze, per cui anche lei viene poi nobilitata.
0: Infatti è molto versatile e poi soprattutto non contenendo glutine può essere usata anche per produrre certi tipi di impasti. Per esempio questa pizza che tu fai possono mangiarla anche gli amici celiaci.
1: Se ne fanno anche dei biscotti.
0: La farina di mais. Sì. E ci sono tanti tipi di polenta.
1: Sì, sì.
0: La polenta...
1: Vabbè, questa è una polenta giagna. Gialla, mi è stata donata da Luigi, della polenta Taragna. Di cui lui sa dirti molto, veramente, veramente buona.
0: C'è anche la polenta di grano
3: la
0: saraceno.
3: La polenta mista di grano turco e grano saraceno.
0: Io non l'ho mai assaggiata, quindi vabbè, avremo modo di testarla anche in questa cucina. Procedimento, continuiamo. Sì. Abbiamo messo la farina reidratata con l'acqua. La ricotta reidratata con l'acqua.
1: Abbiamo aggiunto la farina di polenta. Ora aggiungiamo lo zucchero.
0: Lo zucchero, l'uvetta adesso l'hai fatta rinvenire.
1: Adesso fatto la...
0: In acqua, senza alcol.
1: Acqua tiepida. Uh-huh. L'acqua tiepida solo perché facciamo un pochino prima.
0: Facciamo prima, ok. Quindi i trucchetti a casa. Poi non vi preoccupate, se doveste perdere qualche procedimento, qualche passaggio, noi riepiloghiamo sempre tutto, perché vogliamo che grazie a questo chef che abbiamo a disposizione possiate imparare anche delle cose nuove. Voi che a volte cucinate per dovere, che cominciate a cucinare anche voi per passione. Eh? È una passione per te cucinare?
1: Assolutamente sì. È un qualcosa che amo fare da anni e non ho mai smesso, quindi un grande amore.
0: Dimmi che cosa vuoi che faccia.
1: Abbiamo aggiunto comunque anche la cannella che avevamo messo fra i nostri ingredienti.
0: Infatti sento un profumo.
1: Sì, profumatissimo.
0: Incredibile. E comincia, ecco, questo impasto a diventare cremoso. Cannella che mi piace tantissimo, l'accostamento di cannella con l'uva passa. Sonia, quanti piatti siciliani hanno questi aromi, questi profumi?
2: Tanti, tanti, soprattutto l'uva passa, che da noi si chiama passolina.
0: Passolina.
2: Viene usata, oltre che per i dolci, anche e soprattutto per i piatti salati. Primi piatti, secondi piatti, involtini di carne, sempre la passolina, l'uva passa.
0: Perché il contrasto tra dolce e salato dà sempre qualcosa
2: tipico
0: in più ai nostri piatti.
2: Sì.
0: Luigi, tu vedo che guardi con
3: attenzione.
0: Concordo.
3: Io ho imparato da lei a usare l'uva passa e tutti questi sapori del sud meravigliosi.
0: Io intanto mi procuro una teglia,
1: sì,
0: che è qua, perché so che questa torta pizza, come dir si voglia, andrà in forno tra poco, giusto?
1: Sì, esatto, l'abbiamo già imburrata.
0: Quindi teglia, facciamola vedere bene, imburrata e infarinata alla vecchia maniera. Si,
1: sì,
0: potrebbe anche usare della carta forno piuttosto?
1: Carta forno, ci sono anche prodotti ancora più moderni, che è lo staccante, uno spray, che è dell'olio di colza, comunque aiuta, però così siamo sicuri di non sbagliare.
0: Di non sbagliare e di anche ingerire poi,
1: sì,
0: qualcosa di non chimico. E io direi che è pronto per essere infornato questo impasto.
1: Allora, noi stiamo usando la classica cucchiarella di legno.
0: E ti do subito Marisa, la nostra,
1: esatto,
0: amica.
1: Però le cose moderne poi.
0: Io chiamo leccapentola, sin da quando ero piccola, perché mia madre mi ha detto che si chiamava così e per cui anche i nomi in qualche modo si tramandano in cucina di madre in figlia. Allora, messo l'impasto nella nostra teglia, lo spargiamo ben bene, ricopriamo tutta la superficie e siamo pronti ad infornare.
1: Col fatto che proprio in base alle dosi e anche alle dimensioni che abbiamo della teglia non sia particolarmente alta, ci dà ancora di più l'idea di una
0: pizza.
1: Pizza.
0: Ok, allora io vado ad aprire il forno.
1: Benissimo.
0: Che sta aspettando solo di accogliere. Ti invito ad andare ad infornare la tua pizza, perché mentre tu inforni la pizza di polenta io faccio entrare le nostre ospiti di oggi. Loredana Caminiti dalla Sicilia con la sua amica Elisabetta. Ciao Loredana.
4: Ciao.
0: Benvenuta, come stai?
4: Bene, te?
0: Bene, bene, sono proprio contenta di vederti. Ciao Elisabetta.
5: Buongiorno,
0: molto piacere.
5: Molto piacere.
0: Allora, cominciamo subito. Vedete, la nostra cucina
4: Ciao
0: è già in fermento. C'è il nostro chef, ci sono i nostri assaggiatori. Prendo subito dei carciofi da pulire, ma sono già puliti.
4: Questo è stato Fabio, grazie.
0: È stato Fabio,
4: bravo.
0: Vedi, ormai la tua fama ti precede. Allora, questi vanno sbollentati,
4: sì,
0: giusto?
4: Sì.
0: Fabio, potresti fare anche questo per me?
1: Certamente.
0: Vedo che mancano dei gambi, che è successo?
1: Erano così, ce li hanno portati già senza gambi.
0: Qui gatta ci cova. Allora, io sparecchio un po' tutto quello che c'è da sparecchiare e... perché per fare quello che dobbiamo fare bisogna tagliuzzare,
4: sì,
0: il prosciutto e la cipolla. Lì abbiamo il tagliere con i coltelli, rimetto questo a posto.
4: Sì.
0: Elisabetta, tu ci dai una mano?
5: Certamente.
0: Oh, cosa cominciamo a fare? Tagliuzziamo la cipolla?
4: Sì.
0: Fabio, mi raccomando, Te li sta tagliando in quattro parti i carciofi, va bene?
4: Sì.
1: Li sta spicchiando?
4: Sì, sì, sì.
0: Li sta spicchiando,
4: Perfetto.
0: Ok, per la nostra ricetta va benissimo. Loredana, io so che tu hai una grandissima passione per le motociclette, è vero?
4: Sì.
0: Perché ridi? Perché io sono venuta a sapere questa cosa e non ne hai mai posseduta una?
4: No, no, assolutamente no. Perché, vabbè, mio padre me l'ha proprio vietato. Assolutamente, perché mio padre correva con le moto, però quando io ancora non ero nata.
0: Guarda, spostiamoci a favore così facciamo vedere anche Elisabetta. Vieni più qua Elisabetta, che così ti riprendono dall'alto, perché noi dobbiamo spiegare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa tutti i procedimenti, devono vedere come facciamo, perché poi devono rifare a casa queste ricette. Allora, mi dicevi, scusa, tuo padre ti ha proibito di...
4: Sì, era vietato proprio, sì, a me, a mio fratello, l'unica era mia sorella che è nata dopo tanti anni, e allora a lei era tutto permesso perché... I tempi erano cambiati anche.
0: Okay.
4: Eh sì, perché papà aveva un amore proprio per le moto e correva, ha fatto pure il Giro d'Italia, eccetera.
0: E quindi tu però vai sempre dietro a qualcuno, sei sempre andata dietro,
4: sì,
0: a qualcuno.
4: Sì, non solo, l'ho portata pure di nascosto.
0: Ah, hai capito. E però...
4: Ho portato un 9,50 Kawasaki.
0: Un 9? Io non sarei in grado. Ma...
4: Era un pappazzerella quando ero giovane. cioè, non è che poi sono cambiata tanto, però vabbè.
0: Senti, dimmi un po', la tua amicizia con Elisabetta è tanto che vi conoscete voi?
4: Sì, dimmi di un po', racconta.
5: Beh, direi più o meno una ventina di anni, insomma. È nata in piscina, noi frequentiamo la stessa piscina. Diciamo che è proprio un bellissimo gruppo di amiche, nel particolare io con lei, e siamo cresciuti anche i nostri figli un po', cresciuti insieme, anche i nipoti.
0: E so che sei anche una delle poche persone ammesse a trascorrere le vacanze nella
5: a
0: casa
5: Vulcano.
0: Che Loredana ha a Vulcano
5: io ho la mia stanzetta privata oramai.
0: Ecco, quando Elisabetta vuole andare in vacanza a Vulcano, Loredana le apre le porte di casa sua.
5: Sì, assolutamente sì.
4: E, è come una sorella lei, quindi... più una sorella, una figlia, perché poi ha solo 4 anni di differenza con la
0: mia. Allora, noi stiamo tagliando la cipolla e il prosciutto cotto mentre sta sbollentando i carciofi Fabio, perché Loredana deve prepararci qualcosa, ma non vi svelo cosa, ve lo diciamo dopo la pubblicità. A tra poco.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
14: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella nostra cucina, quel che bolle in pentola, lì vedo i fornelli già pronti a iniziare a fare questa ricetta. Fabio, che cosa stai facendo? Stai tagliando i carciofi che hai sbollentato,
1: esatto,
0: che Loredana ti ha chiesto di sbollentare.
1: Per
0: e adesso che succede?
1: Di...
0: adesso vi dico io, che cosa facciamo?
4: Allora, metto l'olio...
0: No, dimmi il nome di questa ricetta.
4: Crostata di carciofi.
0: La crostata di carciofi, vado subito a leggere gli ingredienti per questa... nuova ricetta. Per fare la crostata di carciofi occorrono, per il ripieno, 8 carciofi, mezzo dado, una cipolla piccola, sale, olio, 100 g di prosciutto cotto, 2 uova, 50 g di parmigiano, 100 ml di panna, vino bianco, per la pasta brisée 300 g di farina, 150 g di burro, un pizzico di sale, mezzo bicchiere d'acqua. Ed ecco qua, allora nel frattempo i nostri assaggiatori sono lì pronti per assaggiare. Abbiamo Elisabetta, l'amica di Loredana, che è andata a raggiungerli. Noi mettiamo la cipolla nella pentola, giusto? Mm-hmm. Con un po' di olio.
4: Sì.
0: E facciamo soffriggere la cipolla.
4: Poi si aggiunge il prosciutto.
0: Si aggiunge il prosciutto che abbiamo tagliato?
4: Sì, e quindi i carciofi.
0: Ok, vanno, allora sì. Tutto in pentola.
4: Sì, prima la cipolla.
0: In teoria dovremmo farla con l'acqua,
4: sì,
0: giusto?
4: Sì, esatto, però vabbè, anche così va bene, perché c'è chi la digerisce, quindi non ci sono problemi. Benissimo. Facciamo finta che tutti la digeriscono. Però al solito con l'acqua si digerisce meglio.
0: Allora, la cipolla comincia a soffriggere a mano che l'olio
1: ancora
0: si riscalda. Alziamo un po' la temperatura per dare modo all'olio di riscaldarsi un po' più velocemente. E poi aggiungiamo alla cipolla, abbiamo detto, il prosciutto e i carciofi.
4: Sì.
0: E quanto tempo deve cuocere?
4: Ma proprio un attimo, il tempo di mantecare un attimo. E poi si aggiunge la panna, si mette anche il vino qui prima. Un po' di vino.
0: Sfumiamo la cipolla con un po' di vino bianco. La cosa che mi ha colpito è che mentre Fabio ci ha preparato una pizza di polenta, che io pensavo fosse salata ed è dolce, tu ci prepari una crostata di carciofi che pensavo fosse dolce e invece è salata.
4: Invece è salata.
0: Sì. È incredibile questa cosa. Elisabetta, tu cucini?
5: Sì, cucino, mi piace molto e quelli della mia famiglia gradiscono, quindi.
0: Bene, sì. E vi scambiate le ricette tu e Loredana da buone
5: molto
0: amiche?
5: Molto spesso.
0: L'hai mai fatta
5: spesso
0: questa crostata di carciofi?
5: In realtà questa no, la devo assaggiare.
0: Però l'hai mangiata già e hai detto
5: sì,
0: che è buona,
5: è vero?
0: Vero?
5: Sì, lo ammetto.
0: Allora, ma giù da voi invece, Sonia, in Sicilia si fanno le crostate salate?
15: Sì, sì, sì, assolutamente sì, con vari tipi di verdure, dalle zucchine agli spinaci, ai carciofi. Idem, certo, certo.
0: E da te, Luigi, a Brescia?
3: Da noi con la frittata.
0: La frittata.
3: Fanno delle quiche, praticamente.
0: Allora, intanto, come vedete, loro stanno aggiungendo il prosciutto cotto e anche i carciofi. Questa sarà la farcitura,
4: sì,
0: alla quale dopo sarà aggiunto anche un altro composto.
4: Due, le uova,
0: okay,
4: e un po' di panna.
0: Intanto faremo gradualmente tutti i passaggi.
4: Sì.
0: Ti fidi a lasciare il nostro chef a custodire questo,
4: certo,
0: questa farcitura? Perché noi andiamo a preparare la pasta brisée nel frattempo,
4: sì,
0: giusto?
4: Devi aggiungere mezzo, ok.
0: Anche aggiungere mezzo dado, mezzo, mi raccomando, dado, tutti i passaggi che abbiamo letto. Vieni, yes, vieni, Loredana. Allora, qui abbiamo, serve la spianatoia per fare...
4: No, non c'è bisogno.
0: Preferisci di fare tutto,
4: sì,
0: nella...
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Perfetto.
4: Sì.
0: Senti, Loredana, tu mi hai detto che hai origini siciliane, sei proprio nata a Condrò.
4: Sì. Sì, è un paesino piccolo di 300 abitanti.
0: Iniziamo subito.
4: Sì, che è vicino a Milazzo.
0: Hai ricordi particolari della tua infanzia?
4: Beh, sì, certo. A parte che ho vissuto lì sempre, fissa, fino alla quarta elementare. Perché poi la quinta elementare l'ho fatta a Milazzo.
0: E mi hai parlato di vendemmia.
4: Sì, la vendemmia era una cosa particolare perché si faceva a settembre, come dappertutto, ma una cosa bella era che c'erano un sacco di donne che poi quindi si andava a vendemmiare in campagna e tutte portavano queste ceste enormi sulla testa, quando dopo che si vendemmiava si tagliava, quindi noi tutte ragazzine facevamo, e poi si caricavano o i muli se c'erano oppure... C'erano i trattori dove mettevano tutta l'uva dentro le ceste. E all'ora di pranzo si pranzava tutti assieme. Generalmente era nonna che preparava sempre un primo, un secondo, poi si mangiavano formaggi, salumi, eccetera. E poi si portava al palmento dove noi ragazzini ci toglievamo le scarpe, anche se i piedi erano sporchi, non faceva niente. Andavamo tutti a pestare ed era un divertimento perché si cantava, era una cosa bellissima.
0: Che belli questi ricordi di un'Italia rurale, sì, che è un po' sparita, perché adesso c'è anche un po' un'industrializzazione,
4: sì,
0: nell'agricoltura,
4: infatti,
0: vero?
4: Prima si faceva tutto a mano.
0: Tutto a mano. Sì. Tu hai mai pestato l'uva con i piedi, Luigi?
3: No, l'uva con i piedi non l'ho mai pestata, però l'ho raccolta una volta... In Sardegna, a Santa Lucia, ho fatto una vendemmia bellissima.
0: Vai. Cosa ti serve? Scusami, Luigi, nel frattempo, certo, io vorrei aiutare Loredana, però non so questa ricetta in particolare di pasta brisée, perché tu metti anche le uova.
4: No,
0: no,
4: le uova si mettono dopo.
0: Quindi
4: questo è solo
0: burro e farina.
4: Burro, farina.
0: Un po' di sale?
4: No, perché dopo lo mettiamo dopo.
0: Perfetto, quindi tu stai controllando con la coda dell'occhio se lui ti sta saltando,
4: sì,
0: bene.
4: Sì, no, vabbè.
0: Ma lui è uno chef, ci mancherebbe altro.
4: E
0: cosa ti occorre?
4: Adesso niente, perché devo fare una palla, soltanto che non è...
0: Un po' di acqua?
4: Sì, un pochino, poca. Esattamente, ok.
0: Perfetto. Mezzo bicchiere d'acqua per impastare. Ecco. Anch'io uso la ciotola per impastare.
4: Sì, io lo preferisco perché si sporca di meno. Ti sporchi di più le mani, però non sporchi... Cioè, molti lo fanno con la spannatoia, io lo preferisco nella ciotola. Poi sai, a Condrò c'era anche un'usanza, c'è ancora, perché la prima domenica di luglio fanno una festa particolare, che è la festa del padrono, che è San Vito.
0: San Vito, il padrono di Condrò.
4: Allora c'è tutta la statua, San Vito era giovane, no? E tutta adorna, a parte con le rose e i garofani rossi. E con tutta l'uva, il cardinale, che è chiamato il cardinale, tutto pieno di uva, che va per la benedizione dei campi, e lo portano a spalla, obbligatoriamente, e lo fanno ballare. Lo fanno ballare, sì, c'è tutta...
0: Fanno ballare il santo?
4: Sì, fanno ballare il santo, e poi c'è tutta la processione con tutte le varie congregazioni, eccetera. Vabbè, come poi tutte diventa una sagra, eccetera. C'è il sacro e profano.
0: Sacro e profano, come sempre,
4: come
0: nella
4: sempre
0: tradizione, nelle radici.
4: Sì, mia nonna mi raccontava, ma io non l'ho mai visto, che ai tempi proprio andati addirittura facevano una battaglia, una... un torneo con le spade, c'erano tutti gli spadaccini, tutti i vestiti, e facevano davanti al sagrato della chiesa, si combattevano, è molto particolare.
0: E voi bambini immagino rimanevate estasiati?
4: Io sinceramente non l'ho mai visto, se lo facevano prima di me, però è ancora adesso, fanno sta festa che è tutti, anche gli stranieri, cioè i condronesi che vivono fuori mandano i soldi per fare.
0: Allora, questo è l'impasto che deve riposare?
4: Guarda, sempre con la pellicola, almeno un'ora.
0: Allora,
4: almeno.
0: Io lo poggio un attimo qui.

0: Qua perché ti vado a prendere un impasto che noi avevamo già preparato, giusto? Allora, ecco qua, prendo la teglia che serve per stendere questa pasta brisée, l'impasto che avevamo già preparato precedentemente perché deve riposare circa un'ora, e quando la pasta è ben stesa sulla teglia possiamo cominciare a mettere il composto. Voi intanto è già pronto? Ecco.
1: La prima parte, cioè i carciofi, li abbiamo già preparati.
0: E dopo che cosa si aggiunge?
2: Allora, si aggiunge un po' di panna, parmigiano.
0: Che profumino, perché il prosciutto cotto con i carciofi ci sta benissimo.
2: Questo è anche un ottimo condimento per la pasta.
0: Ecco, così. Hai visto, Luigi? Scordati di portartene via un po' per condirti la tua pasta stasera.
2: Gli spaghetti così sono ottimi.
0: Ecco, non li proverai, Luigi, per oggi, perché questa deve andare tutto quanto nel nostro forno insieme alla nostra. Ecco, io ti ho portato gli ingredienti.
1: Quindi
0: aggiungiamo ai carciofi la panna, mentre Loredana stende la nostra pasta brisée nella teglia già imburrata e infarinata. Panna così, panna da cucina.
2: Sì.
0: Parmigiano.
2: Sì.
0: E uova intere?
2: Sì.
0: Che buono. Allora, le uova intere, il sale?
2: Il sale ci dove c'è già il...
0: Nel condimento dei carciofi.
2: Mezzo dado che avevamo messo.
0: Ah, mezzo dado, ecco perché c'era il mezzo dado per dare sapore a questo impasto. Allora, la pasta brisée.
2: E il parmigiano poi anche comunque...
0: Che dà stabilità.
1: Tutto una sua stabilità.
0: Le uova intere, ha detto.
1: Questa non si era rotta, quindi ora andremo a recuperarla.
0: Ecco, butta qua.
1: Posso?
2: Sì, sì.
0: Ho colto in fallo il nostro chef. Quanto ti dispiace che io l'abbia fatto?
1: Tantissimo.
0: Ah, non ci credo.
1: Tantissimo.
0: Sei bravissimo.
1: Quando sto là, qua...
0: No, io so che sei bravissimo perché hai fatto una cosa che mi piace tanto. Ricordiamoci che è pronta la pizza di polenta e ricotta, la prima ricetta del nostro chef di oggi, con l'uvetta dentro. Io non vedo l'ora di assaggiarla, e anche gli assaggiatori, ma stavolta l'ho messa sotto chiavi. Avete visto che non ve l'ho fatta neanche vedere quando è uscita dal forno, eh? Cari miei, a mali estremi, estremi rimedi. La nostra crostata è pronta, la mettiamo nel forno?
1: Benissimo, ci pensi te?
0: Ci penso io, perché tu cosa devi fare?
1: Da fare.
0: Ma allora, sei misterioso, da stamattina che ci hai fregato i gambi di carciofo. Ecco, io vado, guardate bene, sto mettendo nel forno la crostata. Forno lasciato libero dalla pizza che Fabio ha già preparato. Fabio sta sbollentando i gambi di carciofo, la pizza è pronta, la crostata è in forno, noi andiamo avanti perché abbiamo un'altra ricetta, una ricetta sempre di Loredana, che è il rollè di spinaci. Allora vado a dare subito gli ingredienti di questa seconda ricetta. Per fare il rollè di spinaci occorrono un quarto di latte, 120 g di farina, 100 g di burro, 2 uova, 50 g di parmigiano, noce moscata, una presa di sale, 750 g di spinaci freschi. Allora, Loredana, da che cosa cominciamo? Cominciamo dal fare la preparazione di tutti gli ingredienti, e nel frattempo, mentre noi prepariamo, guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Oggi, ragazzi, mi hanno chiesto di fare i pancake e mi sei venuta in mente. Ti ricordi quella volta che siamo andati alla bakery insieme e abbiamo mangiato quei pancake buonissimi? Ora vediamo se riesco a farli più o meno nello stesso modo, Vediamo un attimo. Non ho tutte quelle prelibatezze che hanno lì, però cerchiamo di cavarcela. Allora, ho messo intanto il cioccolato, poi dopo metteremo una spolveratina di zucchero a velo. E vediamo se i ragazzi resteranno contenti. Te ci hai provato a farli? Ci siamo quasi. Abbiamo fatto un po' di cioccolato fondente fuso da metterci sopra. Spostiamoci qui. Prendiamo un po' di zucchero a velo come piace a te.

0: Che ne dici? Ciao ciao Lori, ci vediamo in piscina.
1: Ma che bello, questa è Loredana, no, è la tua amica si chiama Fabiana,
2: Fabiana.
1: Fabiana, che è un'altra delle amiche di Loredana ed Elisabetta con cui fate piscina. Allora, abbiamo preparato tutti gli ingredienti,
2: Sì.
1: abbiamo gli spinaci già sbollentati e sminuzzati. Come procediamo?
2: Allora, facciamo intanto la besciamella, che è una besciamella diversa dal solito.
1: Però
2: Cioè,
1: aspetta, gli spinaci vanno ripassati in padella col
2: sì,
1: burro,
2: ci pensi
1: giusto?
2: te?
3: Con
2: Ok,
3: grande piacere.
2: grazie.
1: E invece la besciamella come si fa?
2: La besciamella è con sempre un quarto di litro di latte.
1: Allora, mettiamo subito il burro,
2: E la farina.
1: la farina. Il procedimento è lo stesso con la
2: Uguale,
1: besciamella
2: identico,
1: normale. Si mette
2: sì, soltanto.
1: burro, farina, si fanno un po' rosolare in padella e poi si aggiunge il latte per
2: Sì,
1: ultimo.
2: sì.
1: Però rispetto alla besciamella normale è più
2: È
1: farina.
2: più farina e poi alla fine, appena è tiepido, anche intanto subito, perché non è come la solita besciamella che ci impiega di più, perché si solidifica prima, si aggiungono le uova intere e il parmigiano. Si
1: Eccoli
2: mescola
1: qua.
2: il tutto e si forma questa pasta, che poi si
1: Ok.
2: stende sulla quella, la
1: È un po'
2: carta.
1: una specie di procedimento come la pasta choux,
2: Sì,
1: diciamo.
2: più o meno, sì.
1: Ti serve una cucchiarella?
3: No,
1: Va
3: grazie.
1: bene, prego. Fai col forchettone gli
3: Sì.
1: spinaci? Ok, gli spinaci vengono ripassati, poi si unirà il tutto per fare questo fantastico rollè di spinaci. Ma voi giù in Sicilia fate delle ricette anche
4: Vero.
1: arrotolate su se stesse?
4: Sì, non facciamo questo impasto così di questa besciamella così, insomma, condensata. Però usiamo, vabbè, o la pasta brisée, le normalissime
1: E le
4: frittate,
1: arrotolate
4: poi
1: su se
4: le
1: stesse.
4: farciamo e le arrotoliamo.
1: Invece, Luigi.
3: Noi facciamo il salame con la pasta sfoglia, gli spinaci e o il salame cotto o il cotechino, arrotolato e poi bollito, tagliato a fette, squisito.
1: Buonissimo. Senti, Elisabetta, tu l'hai mai assaggiato questo rollè di spinaci che fa Loredana?
5: Io purtroppo ho assaggiato molte cose di Loredana e credo di aver assaggiato anche questo, buonissimo.
1: Bene.
5: Loredana è un'ottima cuoca.
1: Allora, questa besciamella è un po' particolare, diciamo perché c'è più farina rispetto ad una
2: Sì.
1: besciamella normale e andrà poi a formare questo composto con cui faremo questo rotolo di
2: Sì.
1: spinaci. Nel frattempo però vedo che lì sul tavolo degli assaggiatori è arrivata la
2: Allora,
1: pizza di polenta
2: dimmo.
1: di Fabio. Ma come avete fatto? Pagate qualcuno qua in studio che vi porta le fette del...
4: Ci arrivano per magia, non lo so come mai.
1: Ma com'è, buona?
4: È buonissima, è
1: Spero che...
4: veramente buona, però senza nulla togliere a Fabio posso dire una cosa?
1: Sì?
4: Che un meglio suco è upititto.
1: Un meglio sugo e upititto, tu sai che cosa vuol dire? Perché sei siciliana come lei?
2: Petito. Il miglior sugo è quando c'è tanto appetito, insomma, quando
4: Esatto.
2: hai buon appetito.
1: È il
4: È
1: miglior
4: comunque
1: condimento,
4: buona, è
1: l'appetito.
4: comunque buona.
1: E adesso bisogna mettere le uova dentro il no nostro
2: Sì,
1: composto, giusto?
2: esatto.
1: Proprio, a me ricorda tantissimo il procedimento della pasta per fare i bignè.
2: Sì, è simile,
1: E si
2: sì,
1: aggiungono uno
2: infatti,
1: alla
2: sì.
1: volta, lentamente, o anche tutte e due insieme?
2: Cosa?
1: Le uova intere.
2: Sì, intere, intere,
1: Poi mi hai detto che
2: intere.
1: aggiungiamo il
2: Questo è veloce,
1: parmigiano.
2: sì, dopo un attimo. Che...
1: Sempre sul fuoco o fuori dal
2: No, no, fuori
1: fuoco?
2: dal fuoco, perché se no l'uovo si addensa e diventa...
1: Ok, allora noi continuiamo a mescolare, aggiungiamo il parmigiano e dopo gli spinaci prepariamo un impasto che poi metteremo in forno e ci vediamo dopo la pubblicità.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Eccoci qua, siamo ritornati nella cucina di Quel che bolle in pentola con la nostra ospite Loredana Caminiti che ci prepara il rollè di spinaci. Abbiamo preparato l'impasto, dobbiamo metterlo sulla teglia e infornarlo e poi lo farciremo. Ma parlando con Loredana abbiamo chiacchierato tanto di un'Italia rurale che è quasi sparita, che non c'è più. E allora io volevo dedicarti

0: Ascolti, una cosa che mi sono appuntata nel mio libro è una poesia di Ada Negri che recita così: splendono le pannocchie al sol d'autunno, tutte certezza, e dai fanciulli parlano della polenta che la madre al fuoco nel paiolo rimesta, e d'un sol colpo sul tagliere arrovescia, e nel buon fumo ravvolta suddivide in fette quante le bocche. Ecco, questa era Ada Negri, una grande poetessa, e con questa poesia un po' sono tornata a quella fatica che facevano le mamme, e anche tu adesso devi rovesciare questo impasto su questa teglia, lo stenderemo, lo metteremo al forno e diventerà poi una sorta di frittata quadrata, possiamo chiamarla così? Si offende se la chiamo frittata quadrata?
1: No, frittata proprio.
0: Frittata no, però siccome anche Sonia so che ama arrotolare le frittate su se stesse, vero Sonia? A te piace fare delle cose di questo tipo senza metterle al forno?
2: No, in genere mi piace fare le frittate perché era una delle poche cose che mangiavo quando ero piccola. Mi sono sempre piaciute. E per cui sono stata abituata a farcirle così, a freddo, a rotolarle e poi fare le rondelline e mangiarle.
0: Invece ci vuole una certa perizia nel fare questo lavoro, non è proprio semplice, però la cosa importante è non far raffreddare troppo questo composto, vero Loredana?
1: Sì, perché poi è più difficile da stendere.
0: Secondo me Fabio l'avrebbe steso fuori dalla teglia appoggiandosi sul bancone.
1: No, questo non...
0: Non si può fare perché devi prendere le misure esatte, Fabio.
1: Sì.
0: Pensa a me che continuo a dare consigli allo chef. Questa cosa no, prima o poi mi caccerà. No, mi caccerà dalla cucina.
3: No, era fattibilissimo.
0: Oh, ecco qua, bello steso l'impasto, posso infornarlo. Mm-hmm. Quanto tempo deve stare in forno?
4: 10 minuti, un quarto d'ora. Poi dipende, se il forno è già caldo magari 10 minuti bastano perché deve colorirsi un po'.
0: Ok, si colorirà, dopodiché lo prenderemo, lo farciremo con gli spinaci.
4: Anche caldo, così com'è.
0: E poi lo mettiamo in frigo. Nel frattempo che il nostro impasto si cuoce, noi andiamo a vedere che fine ha fatto Francesca, che è sempre in giro per l'Italia alla ricerca di nuovi posti da raccontare.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Oggi io mi trovo in un bellissimo ristorante che si chiama Il Belli al Trionfale e qui con me c'è lo chef Alessandro Daross. Buongiorno Alessandro.
6: Buongiorno.
5: Sono molto contenta di essere qua perché io ti vedo mani in pasta a fare cose. Raccontami, che stai preparando?
6: Allora, stiamo preparando delle costine glassate al forno.
5: Ah, bene, bene. Allora, glassate al forno vuol dire che c'è una glassa.
6: Sappiamo,
5: partiamo
6: da
5: là?
6: Sì.
5: Come si prepara questa glassa?
6: Allora, dobbiamo mettere del pepe, un po' di spezie varie. Allora, pepe.
5: Oh, qui abbiamo tutti gli ingredienti.
6: Peperoncino.
5: Pepe, peperoncino.
6: Sono un po' piccanti.
5: Mm-hmm.
6: Aglio.
5: Aglio.
6: Mettiamo della salsa di soia.
5: Che rende un po' esotico questo piatto.
6: Orientale.
5: Orientale, esatto.
6: E del miele.
5: Miele. Bene.
6: Adesso mischiamo tutti questi ingredienti fino a ottenere una cremina abbastanza densa che poi andremo ad adagiare sopra le nostre costine.
5: Eccole qui.
6: A ricoprire bene.
5: Benissimo. Allora, le nostre costine ovviamente devono andare
6: adesso
5: in forno.
6: Adesso andranno in forno.
5: Per quanto tempo devono stare in forno?
6: Allora, le dobbiamo coprire con della carta stagnola.
5: Sì.
6: In modo che non si secchino.
5: Sì.
6: Magari gli ultimi 10 minuti la togliamo.
5: Ok. E noi per comodità ovviamente abbiamo già messo al forno le nostre costine. Che sono pronte, eccole qui, arriva un profumo meraviglioso e quindi siamo pronti ad impiattare anche, no?
6: Le andiamo a servire con una schiacciata di patate,
5: sì,
6: condita con della paprika.
5: Ah, bene, queste patate lessate e poi
6: schiacciate, condite con un po' di paprika e una noccetta di burro.
5: Benissimo.
6: Mettiamo la nostra patata.
5: Allora, abbastanza semplice anche per le nostre signore che ci seguono da casa, ma ovviamente i tempi sono importanti. Non ci scottiamo, ecco qui. È pronto?
6: Poi, se ci vuoi mettere qualche fiorellino.
5: Qualche fiorellino che è sempre intorno, va bene? Così coloriamo questo piatto che è bellissimo. Ecco qui, il nostro secondo è pronto. Grazie Alessandro. Beatrice, Fabio, devo provare.

0: provare immediatamente.
1: Buona giornata.
2: Anch'io proverei immediatamente, quasi quasi mi dispiace di non essere lì, ma sono felice di essere qui perché adesso andiamo a finire questo rollet di spinaci. Loredana, che dobbiamo fare? Abbiamo tirato fuori dal forno il nostro impasto.
3: Adesso dobbiamo mettere gli spinaci.
2: Lo facciamo con gli spinaci e con il parmigiano.
3: Sì.
2: E poi lo arrotoliamo. Perfetto, passa pure a me la padella così te la tolgo davanti. Fino all'ultimo spinacio, voilà, grazie, la mettiamo qua, non c'è problema, cosa ti serve?
3: Anche una spatoletta.
2: La spatola, parmigiano, eccolo qua. E tu fai volontariato, vero Loredana?
3: Lo facevo quando ero giovane e fino ai 36 anni così. Però ho iniziato, la prima volta sono andata a Loreto, però non come... con mamma, come pellegrina.
2: Infatti e vedo che sono ci sono innamorata. Delle foto.
3: Sì, poi non potevo perché ero piccola, allora avevo 16 anni, bisognava avere 18 anni. Uh-huh. A 18 anni per la prima volta in divisa sono andata a Lourdes con l'Unitalsi e da lì per parecchi anni. E finché dopo mi sono sposata, poi vabbè dopo mia figlia, poi ho lasciato, non potevo. Poi ho ripreso.
2: Scusa, nel frattempo metto il parmigiano, vero?
3: Grazie.
2: Poi hai ripreso ad andare così da sola?
3: Da sola, non più con l'Unitalsi, a fare volontariato direttamente in ospedale. Uh-huh. Andavo con gli inglesi a lavorare e lì l'esperienza è stata fortissima, molto bella, l'ho fatto per anni. Finché purtroppo ci hanno venduto come società e lì poi avevamo le ferie obbligate e quindi mentre io prima andavo a settembre, mi prendevo le ferie e quindi mi prendevo 15 giorni, purtroppo dopo non l'ho potuto più fare perché ero obbligata a fare le ferie societarie e quindi ho dovuto smettere purtroppo. Poi la famiglia,
2: tanti gli impegni. Ma mi sa che adesso tu hai un
3: Poi ho fatto anche Croce Rossa, ho fatto volontariato. Pronto soccorso in ambulanza.
2: Cosa facciamo adesso con questo?
3: Adesso
2: invece?
3: Si arrotola, guarda, aspetta, sì. Facciamo così.
2: Ecco, la tecnica è sovrapporre il foglio d'alluminio. Sì. Perfetto, lo arrotoliamo e lo mettiamo in frigorifero,
3: poi,
2: vero?
3: Ancora è caldo, appena si raffredda un pochino, perché è troppo caldo adesso, si raffredda e si mette in frigo.
2: Ok, quindi lo lasciamo lì da parte, sì. Ma siccome noi abbiamo preparato un altro rollet, eccolo qua, questo lo mettiamo
3: questo poi da parte e poi da si parte va in frigo, almeno un paio d'ore deve stare perché e anche quando, lo puoi preparare anche il giorno prima.
2: Oh, e quando si è raffreddato lo tagliamo a fette?
3: Tutte a fette.
2: E in una teglia imburrata che cosa possiamo
3: si
2: fare?
3: Si dispongono così, proprio in maniera molto semplice.
2: Prendiamo altro parmigiano.
3: Sì, un po' di parmigiano su, si mette ma proprio un attimo in forno, il tempo che si scioglie il parmigiano e si serve caldissimo.
2: Caldissimo, quindi diventa veramente
3: è bello anche
2: un piatto
3: da,
2: gustosissimo.
3: Sì, e anche a vista è molto
2: carino da vedersi. Sì. Allora, mentre noi mettiamo questo rollet già affettato in forno a fare la crosticina, facciamo subito, aspetta che lo metto nel forno, facciamo subito un ripasso, un riepilogo di tutti i passaggi di queste fantastiche ricette che abbiamo preparato oggi. Per preparare la pizza di polenta con ricotta abbiamo messo la ricotta scolata in una ciotola, l'abbiamo stemperata con acqua tiepida, poi abbiamo aggiunto la farina di mais, lo zucchero, la cannella e una manciata di uva sultanina lavata e fatta rinvenire sempre in acqua tiepida. Abbiamo imburrato e infarinato una teglia e versato il composto. Questa pizza dolce non supera l'altezza di un dito. Abbiamo cotto in forno per 45 minuti a 180 gradi. Appena sfornata l'abbiamo sparsa con una manciata di pinoli. Per preparare la crostata di carciofi abbiamo pulito i carciofi e lasciato in acqua e limone per non farli annerire. Poi li abbiamo tagliati a spicchi e sbollentati per qualche minuto. In una padella abbiamo soffritto la cipolla tagliata finemente, abbiamo aggiunto il prosciutto sminuzzato, poi i carciofi e mezzo dado. Abbiamo sfumato con il vino e lasciato cuocere. Per la brisée abbiamo amalgamato il burro con la farina aiutandoci con un po' di acqua senza lavorarla molto. L'abbiamo lasciata riposare in frigo per circa mezz'ora, poi l'abbiamo stesa con le mani in una teglia imburrata e infarinata. In una ciotola abbiamo unito il condimento di carciofi e prosciutto con le uova, la panna, il parmigiano e un pizzico di sale. Abbiamo versato il composto sulla base di pasta brisée e abbiamo infornato a 180-200 gradi per circa 40 minuti. Per preparare il rollè di spinaci abbiamo ripassato gli spinaci sbollentati in padella con un po' di burro. Abbiamo fatto una besciamella piuttosto consistente nella quale abbiamo incorporato due uova e un po' di parmigiano. Abbiamo steso il composto in una placca da forno rivestita, livellando bene fino allo spessore di un centimetro. Abbiamo infornato per circa 15 minuti a 180 gradi. Appena sfornato, vi abbiamo disposto sopra gli spinaci tagliuzzati, abbiamo spolverato abbondante parmigiano e abbiamo arrotolato. Abbiamo chiuso con un foglio di alluminio e messo in frigo per circa 2 ore. Abbiamo tagliato il rotolo freddo a fette, le abbiamo messe in una teglia precedentemente imburrata, abbiamo cosparso di ulteriore parmigiano e infornato di nuovo per circa 15-20 minuti. Ed ecco qua tutte le prelibatezze che oggi abbiamo cucinato. Abbiamo la pizza di polenta e ricotta con l'uvetta e pinoli che Fabio fortunatamente aveva fatto in due versioni, in modo che quella che voi avete trafugato prima è quasi finita praticamente, ma questa la mangio io. Abbiamo la crostata di carciofi di Loredana che anche non vi farò arrivare, dovete passare sul mio cadavere. Poi abbiamo il rollè che purtroppo, come vedi, manca già di due fettine perché loro, anzi tre, anche tu Elisabetta, ti sei ben ambientata. Allora Loredana, noi abbiamo finito di cucinare oggi, noi, ma Fabio invece è da stamattina che sta architettando qualcosa. Hai visto che mancavano i gambi dei carciofi?
3: Vero, sì.
2: Andiamo a vedere che cosa sta facendo con i gambi dei carciofi. Cosa pensavi di fare? Perché allora, non si ruba, non si butta niente in questa cucina e abbiamo la ricetta del riciclo, giusto?
0: Riciclo, molti diranno ma io i gambi li cucino normalmente, ma non è così per tutti. Qualcuno non vuole cucinarli, li scarta e noi li abbiamo recuperati e praticamente li abbiamo scottati in acqua con aglio, mentuccia, sale e pepe, quindi lo stesso condimento normalmente dei carciofi.
2: Ok.
0: Può essere la menta, può essere il prezzemolo, può essere menta e prezzemolo, io ho messo la mentuccia. Fatto questo, scottati, abbiamo messo l'olio a scaldare, rompiamo.
2: Quindi io posso indovinare che cosa stai facendo?
0: Questa è da...
2: Almeno per dargli un nome, no, a questa ricetta del riciclo, perché con gli avanzi possono venire fuori anche dei piatti da gourmet. Io li chiamerei bastoncini dorati e fritti di carciofo.
0: Caspita che fantasia, eh? Aspetta, fantastico.
2: Allora, bastoncini di carciofo dorati e fritti è più bello, secondo
0: te? Sì, ci piace di più.
2: Però dorati e fritti, fritti e dorati, impanati e fritti.
0: Esatto, così, il nome è tutto questo, così lungo.
2: Ma allora, con questi però tu potevi anche farci qualcos'altro in realtà, avresti potuto sminuzzarli, tagliuzzarli, però è peccato, sono belli proprio come finger food da usare, esatto, per un aperitivo per
0: sì,
2: esempio.
0: In modo carino.
2: Che bella idea, vero?
3: Sì, quello fa doppio, vedi?
0: Doppia sì, panatura. Doppia panatura, così ci abbiamo un pochino più croccanti.
2: E in questo modo io penso che i carciofi possano mangiarli anche i bambini. Tu Elisabetta, hai figli, mangiano le verdure i tuoi figli?
1: Uno dei due carciofi no, ma l'altro sì, ne è ghiotto, fritti.
2: Magari in questo modo, infatti, che fritto è buono qualunque cosa, sì. Però anche i miei figli i carciofi li preferiscono proprio se devono mangiarli o pastellati, ma gli farò provare questa nuova ricetta di Fabio. Loredana, tu hai una figlia meravigliosa che adori, ma soprattutto ti piace fare la nonna?
3: Sì, sì. Infatti, poi da quando sono andata in pensione ancora di più, perché me li godo in maniera incredibile. Il 1° novembre sono in pensione, grazie a Dio, dopo una vita che ho lavorato. Io all'inizio stavo all'ufficio est di una società di costruzioni, non so se si può dire il nome.
2: No, non si può dire, non lo diciamo, è importante che tu lavorassi.
3: Sì, stavo all'ufficio estero e quindi...
2: Quindi parli anche le lingue?
3: Sì. Inglese e francese.
2: Inglese e francese.
3: Me la
2: cavavo, ecco, guarda, abbiamo le foto dei tuoi nipotini.
3: Quando erano piccoli, sì, Lorenzo aveva un mesetto allora.
2: E quanti anni hanno i tuoi nipoti adesso?
3: Allora, la Julian adesso fra poco ne compie 15 e Lorenzo ne deve fare 13.
2: E loro li mangerebbero questi carciofi, sì, secondo
4: sì,
2: te?
4: Sì, sì, è come.
2: Ma tu te li porti in vacanza a Vulcano, sì, in estate,
4: sì,
2: vero?
4: Sì, sì, poi me li sto godendo proprio. Prima stavo in cassa integrazione, adesso che sono in pensione vado a prendere sempre.
2: Questa è una torta di compleanno, ma l'hai fatta tu?
4: Sì, sì, di panna e fragole e dentro la crema.

0: La pasticcera, questa l'ha fatta per Giulia perché Giulia vuole questa e pensa che lei non mangia i formaggi, no, però questa torta la vuole sempre.
1: Hai capito. Ah, nel frattempo vedo che Fabio ha anche impiattato, quasi come se fossero dei bastoncini di Shanghai, i suoi carciofi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi ancora sconvolti dalla violenza, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione.

dei peccatori, tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Signore, concedici la disponibilità ad ascoltare la tua voce e la forza di rispondere sì alla tua chiamata. Sull'esempio di Maria, aiutaci ad abbandonarci interamente alla tua volontà.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Signore, aiutaci ad imitare la sollecitudine di Maria, il suo dimenticare se stessa. Donaci la capacità di cogliere le necessità dei fratelli e fa che il nostro spenderci sia soltanto per amore tuo, senza la

0: la pretesa di ricompense, gratificazioni o riconoscimenti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Diede la luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. O Gesù, ti ringraziamo perché tu, che sei il Signore del cielo e della terra, ti sei fatto piccolo e povero. Conduci noi sulla strada della semplicità e del distacco dai beni terreni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci a
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Maria e Giuseppe hanno obbedito ai comandamenti di Dio. Donaci la grazia, o Signore, di dimostrarti il nostro amore seguendo con docilità le leggi di Dio e della Chiesa.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Sino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. O Maria e Giuseppe, come ogni genitore, siete stati preoccupati per Gesù che cresceva. Aiutateci a dare il nostro tempo e le nostre energie agli adolescenti e ai giovani per condurli all'incontro con vostro figlio Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione della
3: vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

non hanno vino. Ripetilo ancora, Dio, Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace, siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che

per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo braccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. O Madre di Gesù e Madre nostra, ascolta ed esaudisci la nostra supplica. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Signora, dove andate? Dove andate? Dove andate? Dove andate? Dove andate?

Mi ricordo proprio che ho alzato gli occhi al cielo e ho sentito per la prima volta il cielo e l'universo intero pieno della presenza di Dio. Ecco, è stata un'esperienza, puoi immaginare, fortissima, che mi ha cambiato la vita. Io da lì in poi sono stato credente. I miei genitori sono nati nel periodo del 68 e quindi erano, come dire, di spirito rivoluzionario e anche, ecco, sono atei, diciamo, e anzi, essendo medici, erano proprio classici medici, si dice scientisti, quindi non credenti. Io ero un bambino curioso, molto vitale, ecco, anche con una grande fantasia. Mi piaceva giocare, immaginare, mi piaceva molto la natura e gli animali. E io ho un fratello, Massimiliano, due maschi, abbiamo un anno di differenza, quindi combinavamo anche un sacco di guai giocando insieme. Però ero appunto molto vitale e per me è stata fondamentale anche l'esperienza che ho fatto con i miei nonni paterni. Perché i miei sono medici, appunto, e spesso il weekend ci lasciavano dai nonni, e i nonni avevano una casa in campagna vicino a Torino. Io ho passato le estati appunto in campagna, andare in bicicletta, andare nei boschi a giocare con mio nonno, e mi ricordo appunto questo amore per la natura. Penso che la prima esperienza di Dio l'ho fatta così, nella natura. Io sono stato battezzato, tra l'altro, perché mia nonna ha voluto battezzarmi, perché fosse stato per i miei non volevano. Mia madre diceva sempre: se si vuole battezzare, si battezzerà da adulto.

14-15 anni ho iniziato in una grande città come Torino a uscire con i ragazzi più grandi e quindi per me innanzitutto è stata l'esperienza nelle... a me piacevano i poeti maledetti, leggevo Baudelaire, Rimbaud e quindi ho iniziato a dire voglio fare anche io esperienze con le droghe e quindi ho iniziato con le droghe leggere e poi in maniera saltuaria, quindi io non mi sentivo neanche tossicodipendente, di droghe più pesanti, quindi ho sperimentato la cocaina, l'LSD, quindi ho fatto tutta una vita, no? Che poi è un mondo che si amplia sempre di più. Il problema è che la droga non ti distrugge alla lunga, che sul momento puoi fare anche un'esperienza forte, ma ne hai bisogno sempre di più per fare un'esperienza sempre più forte e poi ti consuma. E poi nella relazione, nella sessualità, cioè quell'amore materno che mi mancava e che mi era mancato, questo di attaccamento, io ho iniziato a cercare, e anche lì adesso ne sono consapevole, lì no, nelle relazioni affettive. Pensavo che attraverso il sesso potessi avere quell'amore che mi mancava. Io dico che ho avuto due grosse chiamate nella mia vita e che veramente il Signore si è manifestato come San Paolo sulla via di Damasco. E quindi c'è stato questo evento che è stata quella che io chiamo una disgrazia, che però è diventata grazia, perché mio fratello Massimiliano, più piccolo di un anno di me, che faceva lo stesso tipo di vita che facevo io, una sera, tra l'altro mentre io ero in vacanza in Spagna, ha un incidente in moto e lui era senza casco, e quindi va in coma tra l'altro per 3 mesi e all'inizio ci dicono che non si sarebbe più risvegliato. Per la prima volta mi rendo conto, questo incidente di mio fratello, questo evento, per la prima volta è come un grande schiaffone della vita che la vita mi dà. Mi ha fatto rendere conto che la vita non era un gioco e che io fino a quel momento lì ci avevo giocato e che questa cosa che era successa a mio fratello poteva succedere anche a me. Quante volte ho preso la macchina e la moto in condizioni da ubriaco, da fatto, ecco. E quindi lì è stato come un risveglio, no? Profondo, di rendermi conto per la prima volta delle conseguenze di certi tipi di azioni. L'altra cosa che è successa è che anche in famiglia ci siamo riuniti, non c'era dialogo, no? In casa non c'era tanto dialogo e invece per la prima volta questa sofferenza è come se avesse riportato tutti all'essenziale. Lì si è inserito Dio, il Signore, no? Si è inserito. Ecco, io credo che lui, dove non ci sono proprio spazi, ci vuole prima un evento che apra uno spazio, che rompa la corazza e poi lui può entrare. Camminando per strada, una giornata di sole, in quel periodo in cui era successo l'incidente di mio fratello, passo davanti a questa chiesa di campagna. Ricordo ancora una giornata limpida di sole e di colpo faccio un'esperienza, io dico adesso la capisco, come dire, del divino, di Dio Padre. Inizio a sentire tutta l'aria che mi circondava, come dire, come se fosse energia di luce e di amore, come dire, come se fossi immerso nell'amore. E sento questa presenza fortissima di amore e di luce sia intorno a me che dentro di me. È come se noi fossimo tutti immersi in Dio, nell'amore, no? E di colpo ho la certezza assoluta, interiore, che Dio esiste. Per la prima volta mi sono chiesto che cosa volevo, quali erano i miei desideri profondi e anche dove volevo andare. Ho iniziato a pensare che avevo una vocazione, che c'era un progetto di Dio su di me e che c'era anche un senso. E quindi dopo la prima confessione ho iniziato ad andare a messa, a nutrirmi con l'Eucaristia e quando prendevo l'Eucaristia, oltre a sentire, come dire, a sentire la presenza del Signore, sentivo proprio che mi nutriva profondamente, che riempiva i vuoti profondi che avevo e feci proprio questa esperienza.

0: presenza con i sacramenti, sia con la confessione che con l'Eucaristia, che il Signore guariva la mia anima. Io pregavo tanto in quel periodo e durante un'adorazione ho proprio avvertito interiormente il Signore che, di nuovo, come se mi dicesse: e se tu fossi tutto mio? No, se fossi tutto mio. E poi l'esperienza fondamentale è stata durante una missione di strada. Io ero già entrato a Nuovi Orizzonti, nella comunità in cui sono, e mentre ero per strada, parlando con dei giovani, mi ricordo con dei giovani, io proprio mi dissi che questa è l'esperienza fortissima delle missioni di strada, che i giovani a volte si aprono e ti raccontano le loro vite, le cose più profonde, i loro dolori, e diventa un'esperienza molto intima, forse perché sanno che non ti rivedranno mai più, c'è una grazia particolare. In quel momento lì ho pensato: ah, se ci fosse un sacerdote per confessarli, no? Così. E interiormente ho sentito: ma sei tu, sei tu, no? Io chiamo te, sto chiamando te. E quindi in quella stessa missione, durante una messa, prendendo proprio la comunione, l'Eucaristia, avvertì proprio come un sigillo questa chiamata del Signore che mi diceva: io ti chiamo al sacerdozio, ecco, essere sacerdote per sempre.
1: Nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
0: Durante l'ordinazione fu bellissimo perché salì sull'altare, posso fare così, si vede, su questo altare qua, e appena iniziai a stendere le mani e recitare la preghiera eucaristica, io avvertì una presenza di Cristo fortissima, che non ero più io, ma c'era Cristo in me. E il Signore dice: io sono venuto per i malati, non per i sani. Ecco, sento che è proprio il mio mandato. Ho ricevuto misericordia e misericordia voglio dare. Ecco, far conoscere questo Dio di misericordia che ho sperimentato io per primo e che mi ha salvato.

0: Alla fine è passato tanto tempo da quando sono arrivato. E domenica ci sarà il nuovo consiglio pastorale. Vi ricordate come avevamo cominciato?
1: I fedeli si aspettano una chiesa in gingheri per la festa del patrono. Non li possiamo deludere, no? Noi i fiori dobbiamo dare, o no?
2: Fiori, margherite, rose, tulipani, fresia. Profumano le fresie, coprono l'odore di muffa.
3: Che fiori? C'è l'impianto solo rosfondato.
0: Siamo diventati una famiglia. Ne abbiamo fatta di strada. La parrocchia è fiorita. Sul gradino non inciampa più nessuno. Al campetto c'è sempre qualcuno che gioca. Qualcun altro ha imparato un lavoro, donando tanto agli altri.
4: Non può dire bene il tabernacolo, soprattutto in queste angolazioni.
0: Tutto è perfetto, tutto in armonia.
5: Oddio, mi hanno preso! Oddio, mi hanno preso per Barcellona! Mio Dio, non ci posso credere! Cioè, mi hanno preso l'Erasmus, ti rendi conto?
6: Oh, wow!
5: Non ci posso credere, non lo devo dirlo a tutti!
7: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un viaggio umano e spirituale che tocca il cuore di tutti. Vita di Gesù. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, intrighi e segreti nei paradisi della Nuova Zelanda, il principe delle balene. Giovedì, in diretta da Viterbo, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Venerdì, un ritratto intenso e sincero sulla dignità umana, cronaca di una passione. Sabato, l'incredibile vita di una santa, le lettere di Madre Teresa.

0: Domenica, una storia d'amore e di coraggio. Il film Tutto l'amore per Grace. Buona visione.
1: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
2: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
3: Una balena! Vieni a vedere!
4: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
5: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatherine, sarò in grado di provarlo.
0: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.

0: Ma che glielo dice a mamma?
1: Non facciamo una tragedia, no? Io però stavo ragionando, questo Erasmus, per forza fino a Barcellona, non si può fare in Italia.
0: Scusa, zio, ma che dici? Cioè, l'Erasmus è fatto per questo, no? Per far viaggiare gli studenti.
1: Noi ti facciamo viaggiare in Italia, in Umbria, cioè sì, è una cosa straordinaria.
0: Zio, dai, ma tu eri così contento quando ti ho detto che volevo fare l'Erasmus? Cioè, adesso che hai cambiato idea? Cioè, no, veramente, io non ti capisco.
1: Alice!
0: No!
1: Alice!
2: Don Michele, hai un minuto, per favore?
1: Sì, a proposito, io cercavo Bruno. Hai avvisato tutti che domenica c'è il consiglio pastorale? È una cosa importante.
2: Sì, ma c'è una notizia importantissima, Don Michele. Io e Angela abbiamo deciso di andare in Germania a cercare il figlio. Hai capito, Don Michele? Insieme! Insieme, Don Michele!
1: Tu e Angela insieme, e lei lo sa?
2: In che senso?
1: Gliel'hai detto.
2: Don Michele.
3: Ma allora tu non ti hai barato niente? Ma che è sta storia che dobbiamo partire insieme?
4: Ma come?
3: Ma come come? Io parto e tu resti qua, ecco come.
4: Ma dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Eh?
4: Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Ma che? Ma che c'è stato? Qualche passeggiata? Ma tu sei proprio azzeccoso, lo sai?

0: Che succede? Angela, io volevo chiederti, domenica c'è il consiglio pastorale, vieni?
1: No.
0: Che cos'è quest'aria friccicarella che
1: Non ci sta domenica. Perché
0: c'è? Perché?
1: mi devo licenziare.

0: Io ti devo tanto, forse tutto. Ma tu lo sai che in tutto questo periodo io ho messo da parte tutto quello che ho guadagnato, come una formichina. E lo sai che diceva mia nonna? Che a 5 lire fa più la 10 lire.
1: Diceva?
0: Che la 5 lire fa più della 10 lire. Ma boh, comunque con questo metodo a Salerno c'è sta gente che si è comprato 12 appartamenti.
1: E 12? Ma però... Però io dicevo, Angela, dico, ma no, non puoi andare 2 settimane in Germania da tuo figlio senza licenziarsi, no? Che bisogno c'è di licenziarsi?
0: Com'è che? Ma loro non hai capito niente proprio, con tutto il rispetto. Io finché non lo trovo, non mi schiodo da là.
1: Che vuol dire finché non lo trovo?
0: Io mica lo so dove vive.
1: Come non sai dove sta tuo figlio? Che fai in Germania così alla cieca? Ma io pensavo ti avesse scritto, ti avesse detto, guarda, io sto qua.
0: No. E allora io andrò in tutte le città di quel paese, palazzo per palazzo.

0: finché non lo trovo non avrò pace.
1: Se questa è la tua volontà, il Signore ti accompagni. Ma Bruno, te lo porti?
2: Ragazzi, venite qua. È stato un piacere, siete bravissimi, davvero. Grandissimi. Speriamo di rivederci presto, ok?
3: Ciao Manolo.
2: Arrivederci.
1: Manolo, ti ricordi domenica c'è il consiglio pastorale? Ci stai?
2: Sì, sì, è ovvio.
1: Alle 16, puntuale. Ma che è successo?
2: Vanno via, vanno a studiare fuori.
1: Ma chi?
2: Riccardo, Serena e Andrea.
1: Riccardo, cioè, i ragazzi dell'Azione Cattolica?
2: Sì.
1: I nostri educatori?
2: Però tranquillo, verranno a salutare pure te prima di partire.
1: Ma che è? Un esodo?
4: Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo.

0: Che profumino. Angela non c'è?
1: No, è andata a casa di Bruno a comprare i biglietti per la Germania. E lei non ha il computer.
0: Certo.
1: Comunque sono contento che Bruno vada con lei, lo sai?
0: Come va con lei?
1: Sì.
0: Ha detto che andava da sola. Tu non mangi?
1: No, devo andare con Gianluca da una parte. Anzi, è meglio che vada perché abbiamo appuntamento alle 8:30 ed è pure lontano.
0: Ci siete domenica al consiglio pastorale? È alle 16! Brava Angela. Ha pure imparato.

0: Gianluca.
1: Puoi dare a me, Gianluca?
2: Sì, grazie.
3: Ma che succede?
4: Festeggiamo.
5: Ma mettere un po'
1: che festeggiamo.
4: Eccolo! Don Michele, stavamo aspettando te, vieni a fare il brindisi, vieni.
3: E a che brindiamo?
1: Gianluca ha ritirato le chiavi della casa nuova.
4: Andrà a stare a 20 km da qua.
3: E vai a abitarci da subito?
6: Sì, brindiamo!
2: Scusate, devo dire una cosa. Grazie a tutti. E grazie a te, Don Michele, mi hai fatto crescere molto. Spero di essere stato bravo a spazzare il sagrato.
3: Non hai fatto mica solo quello?
2: No, non solo quello. Ho anche lucidato il tabernacolo.
4: Io vorrei dirci tutte le mansioni che hai svolto, vero?
2: Sì, no. Ho imparato un sacco di cose. Per esempio, Bruno mi ha insegnato a potare gli alberi. Don Manolo a canticchiare le canzoni anni 80. Angela a...
3: Va bene. Dico, ci sarai domenica al consiglio pastorale? No, è importante perché dobbiamo fare il bilancio di tutti questi mesi passati. Dobbiamo organizzarci per i prossimi mesi. Mica finisce tutto qua, no? Non finisce mica qua, no? Ma dico, non finisce qui, no?
2: Finisce qua? Io domenica non posso.
3: Perché?
2: Io l'anno prossimo non ci sarò. Devo lasciare il lavoro da sagrestano. Vado a vivere da solo e sarò lontano da qui e lontano dai miei genitori. In più non ho né la patente né la macchina, quindi ho deciso di tornare a lavorare in negozio da loro.
3: Capisco. Avrei dovuto capirlo subito. Sono cresciuti tutti. Angela ha trovato il coraggio di lasciare tutto per ritrovare suo figlio Nicola. Bruno non è più un uomo solitario. L'amore l'ha migliorato. Alice sta crescendo e diventando più responsabile. Gianluca alla fine è riuscito ad andare a vivere da solo. E Don Manolo è diventato il vice parroco che tutti vorrebbero.

0: Another.
1: Solo un po' di tachicardia. Hai avuto un piccolo attacco di panico.
0: Tutto qui?
1: Sì, niente di che. Non ti preoccupare.
0: Buono, buono.
1: Ma sei preoccupato?
0: No, perché dovrei essere?
1: Senti, Michele, prima di indossare l'abito, ti sei innamorato qualche volta?
0: Ma che c'entra?
1: Dico, le fidanzate le lasciavi tu? Oddio, scusami, sono stata un po' indiscreta, non dovevo dirti una cosa del genere, perdonami. Scusa.
0: No, le fidanzate? C'ho avuto una ragazza. Sì, l'ho lasciata io, ma che vuol dire?
1: Non sei mai stato lasciato. Non hai figli, non li hai visti andare via. Quando facevi il pilota eri tu che partivi. E anche dalle parrocchie eri tu che te ne andavi. Roma, Colombia, qui. Tu non sai cos'è l'abbandono.
0: Chi ha fatto la soffiata?
1: Ma è arrivata. E basta. Senti, Michele. Questa non è una seduta. Io sono solo un'amica che ne ha viste e sentite tante. Ti ho osservato in questi mesi, ma non come medico, come persona che ti sta vicino. Lasciali andare, Michele. Fatti abbandonare tu per una volta. Vedrai, ti farà sentire incredibilmente vicino a Dio. Guarda, questa è per te. Una compressa al giorno. Va bene? Adesso vado. Ci vediamo.

0: qui il consiglio pastorale.
1: Accomodati, vescovo.
0: Fa molto caldo, Michele, qua dentro. Vogliamo spostare in giardino il consiglio pastorale?

0: Lo vedo veramente trasformato questo posto, sai? Siete stati bravi.
1: Però non si finisce mai di seminare. Purtroppo le persone vanno via.
0: Le persone se ne vanno, ma i progetti restano. L'amore di Dio, Michele, riecheggia anche in una stanza vuota. Anzi, se ti posso dire, nel silenzio, l'eco è ancora più forte.
1: Se sentissi il mio cuore, l'eco è assordante.

0: stanchi così neanche quando avevo voluto dare l'unzione a Codognini. E guarda che me lo ricordo bene quanto hai sofferto.
1: Quella era un'altra cosa. Là c'era il sacramento, c'era il prete e c'era l'uomo. Qua c'è soltanto l'uomo, senza nessun abito, nudo. Io mi sento orfano, orfano di figli, orfano di fratelli, di sorelle, di nipoti. Perché Angela per me è come se fosse diventata una sorella. Bruno è il fratello, quello che borbotta. E Gianluca per me è come un figlio. E poi Alice, mia nipote. Cioè, avevo riacquistato quel rapporto che c'avevamo quando ero ragazzina. E ero io che dovevo andarmene, non loro.
0: Michele. Le persone vanno via, non ci possiamo fare niente, è la volontà del Signore.
1: Vescovo, perché ti sei incupito?
0: Parlando di Alice, mi viene in mente mia nipote, Giulia, la ricordi?
1: Come no?
0: Non ha smesso di cantare.
1: Ha smesso? E perché? È bravissima. Ha fatto pure quel talent. Ma no, roba da matti. Ma perché? Una voce così bella. Dobbiamo fare qualcosa.
0: Non le va più. Si vede che doveva andare così.
1: Ma non è possibile, non è possibile. Io mi sono commosso quando l'ho sentita cantare. Io non so cosa darei per risentirla cantare. Ma tu dimmi un po', ha smesso.
0: Non è vero.
1: Non è vero cosa?
0: Che ha smesso di cantare. Anzi, canta meglio di prima.
1: E beh, perché mi hai detto che ha smesso? Fai gli scherzetti.
0: Per farti riflettere, Michele. Non devi intristirti se le persone se ne vanno via. È il seme buono che non dà frutto, che mette tristezza al giusto.
1: Bella questa frase. Chi è? Pascal? Cartesio? No, De Gregori.
0: No, questa è mia, Michele. Te la regalo. Così tu ci rifletti. Falli maturare. Falli maturare.
1: Vescovo! È finito così il consiglio padre? Che caratteraccio.

0: Non devi intristirti se le persone se ne vanno via. È il seme buono che non dà frutto, che mette tristezza al giusto.
1: Lasciali andare, Michele. Fatti abbandonare tutto.

Buongiorno, buongiorno, bentrovati. C'è il ricordo di una persona, di un artista specialissimo che apre questa puntata dell'Ora Solare. Negli anni 60 e 70, ma ancora oggi, la sua voce, la sua musica sono capaci di suscitare, sono state capaci, continuano a essere capaci di suscitare sentimenti bellissimi. Era un uomo eccezionale, non soltanto un grande artista, i suoi figli, che oggi sono nostri ospiti, ce lo racconteranno. Sto parlando di Peppino Gagliardi, a cui va prima di tutto il nostro applauso. E poi Massimiliano Gagliardi sul palco, lo ascoltiamo. Grazie. Buongiorno.

0: Massimiliano Gagliardi. Prego Massimiliano, vieni qui. Artista, musicista, questo omaggio al suo papà. Questo brano è scritto da Amendola e Murolo, ebbe un successo internazionale. Ma io ho parlato di due figli, quindi entra anche Davide Gagliardi. Eccoli qua, due fratelli. Ben arrivato Davide, grazie di essere qui.
1: Grazie
0: Massimiliano, prego.
2: Buongiorno.
0: Allora guardate, qui abbiamo lo studio allestito, vestito. Letteralmente.
2: Bellissimo.
0: Ma arrivavate voi, non si poteva che raccontare. Sua è questa?
2: Sì.
0: Il suo è cappello, quello lo riconosco.
3: Il suo è bello, il suo è l'LP, quello è proprio del 74.
0: Oh là là.
3: Sì.
0: E il quadro?
3: Il quadro è anche di papà, è stata l'ultima fase, diciamo, il percorso artistico della sua vita legato alla pittura.
0: Legato alla cultura perché papà, napoletano. Papà era proprio Napoli, era una meraviglia. Era di quella categoria di uomini che arrivando alla musica poi dopo hanno fatto diventare arte davvero tutto quello che hanno realizzato nella vita?
2: Ma guarda, sicuramente era un curioso da questo punto di vista e contrariamente a quanto si possa pensare che fosse ovviamente un cantante legato alla grande tradizione melodica italiana, papà ascoltava di tutto, soprattutto ci ha istradati, soprattutto me, alla musica classica
0: certo.
2: E al pop, ma anche addirittura al rap. Mio padre era un patito di Puff Daddy, io non so come fosse possibile. Una volta lo trovai ad ascoltare e dice questo è fantastico, è incredibile. Ho detto papà, però mi sembrate un po' lontani, ma che stai dicendo? Il magma è lo stesso,
0: ma è meraviglioso,
2: la cosa è la
0: perché lui amava l'arte e sapeva, e questa domanda non la faccio al figlio musicista ma la faccio a Davide, non a Massimiliano. Papà sapeva, insomma, vostro padre è responsabile di una quantità di innamoramenti che non
3: anche se lui precisava che lui era responsabile delle atmosfere.
0: Delle atmosfere.
3: Cioè poi quello che accadeva
0: si tutelava,
2: diceva dagli altri,
0: intanto le atmosfere, poi vediamo che cosa succede. Perché papà la interpretava, era proprio, cioè non era solo una canzone per lui, quella da cantare.
2: Io credo che papà ci credesse proprio.
0: Nel momento in cui cantava
2: l'amore, lui diventava quella cosa lì.
0: Lui diventava quella cosa. Papà aveva un'umanità strabordante, aveva l'umanità azzurra come il mare del Golfo di Napoli, no? Proprio era.
3: Ma era un ragazzo che è cresciuto per strada, quindi ovviamente tutta la sua tempra, il suo vigore, la sua solidarietà, generosità deriva dalla strada. È cresciuto come uno scugnizzo.
0: Come uno scugnizzo, e ha saputo imparare, però ha imparato tanto. E sapete, si può imparare tanto dalla strada, ma l'umanità la devi possedere.
2: Certo.
0: Perché la fai crescere, poi la fai diventare molto importante. Come ci certifica in questa cartolina, per ricordare il grande Gagliardi, ma per dedica ai suoi figlioli, questo signore qua. Guardate lassù, è arrivata una cartolina per voi.
4: Io te l'ho detto che quando l'ho conosciuto io uscivo dagli uffici della nostra casa discografica, era dalla Zeus in galleria Umberto I, e lui entrava, io l'ho visto e sono rimasto così incantato a guardarlo perché l'avevo riconosciuto in quanto vedevo la copertina del disco in ufficio. Lui era con un cappotto di cammello, non potrò mai dimenticarlo. Ed è stato così un incontro così casuale e fuggevole. Poi invece ho capito che lui sarebbe ritornato e ci siamo rincontrati spesse volte, abbastanza, in ufficio, sempre negli uffici della Zeus. E uno di quei giorni miracolosi che lo incontravo mi fa... Ma tu tieni una faccia un poco sciupata. Che castano 500 lire? C'erano ancora le 500 lire d'argento, tu non te le puoi ricordare, ovviamente, forse non le hai neanche viste. Castano 500 lire, vatti a cattare una felle caro, tieni un poco sciupata. Beh, in effetti, insomma, erano anni duri, erano anni di indigenza e di non voglio dire di povertà, ma insomma, giù di lì. E questa grande umanità me la porto ancora dentro di tuo padre. La prima cosa che ancora mi ricordo, forse l'unica tutto sommato, perché poi come cantante non ho fatto altro che ascoltare i suoi dischi, da Tame Tamerò a Frutto di Mare fino a Settembre, insomma, un grandissimo cantautore. ma soprattutto un uomo di grandissima generosità che difficilmente oggi si incontrano. E lui, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, il privilegio di incontrarlo. E questa è la cosa che ricorderò sempre, sempre, e la ricordo ancora da 60 anni, che Maidana Fellegardo, meraviglioso, che Dio lo benedica sempre.
0: E noi, il privilegio di aver avuto questo messaggio dal grande Massimo Ranieri.
2: Beh, insomma,
0: che bella questa storia.
2: Questa è una storia stupenda che Massimo ha voluto raccontare, e quindi questo la dice anche lunga su che cos'è Massimo.
0: Assolutamente,
2: anche, no?
0: Sì, perché, un incontro.
2: Perché ovviamente un artista così importante come Massimo Ranieri, che devo dire mi è stato molto vicino, durante la perdita, insomma, ci ha chiamati, è stato molto molto carino, no? Che racconta una cosa del genere, fa anche capire, secondo me, al di là dell'enorme talento, perché stiamo parlando forse di uno dei massimi artisti che non solo l'Italia ama, ma anche l'Europa, secondo me, oltre all'enorme talento, insomma, si capisce perché una persona poi dura per 50 anni.
0: Ma io sono perfettamente d'accordo, come non dare ragione, le 500 lire... Sì. La moneta.
2: Lui non ha mai dimenticato questa
0: cosa. Sei un po' sciupato, vai a prendere una fetta di
3: carne. No, una cosa che ha ricordato sempre nei suoi libri, nelle sue trasmissioni.
2: Ci ha sempre tenuto a precisarla.
0: Era vostro papà che era così, accanto ad una mamma stupenda, che noi racconteremo, in questa famiglia meravigliosa che aveva una casa che era un porto di mare, letteralmente, perché ora ci racconteranno Massimiliano e Davide, di tutto, passava di tutto e di tutti a casa Gagliardi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, ma siamo qui con lui e con tutti voi, vi stiamo aspettando, grazie. Andiamo, eh?

0: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
6: A morte!
7: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
8: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
9: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
10: Una balena! Vieni a vedere!
11: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
12: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
7: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
7: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
14: Oggi all'ora solare ricordiamo un uomo e un musicista eccezionale, Peppino Gagliardi. Lo facciamo con Davide Gagliardi, suo figlio, e Massimiliano Gagliardi, che è lì per farci ascoltare che cosa?

0: grazie. Con suo fratello Davide. Vieni maestro, vieni. Allora, medley di canzoni. Quante volte le avete ascoltate voi queste canzoni? C'è chi vive sulla musica, ma quante volte a casa?
1: Ma questo... beh, oddio, papà non era un grandissimo...
2: Devo confessarle che...
0: Confessarle? Diamoci del voi a questo punto. Sì.
2: No, io ho una certa soggezione sua, perché devo dire che devo confessarle una cosa, che ho detto dietro le quinte. Posso avere, diciamo, il permesso di confessarla, di dirla anche qui? No?
0: Sì, certo. Sì.
2: Mio padre, nostro padre, era un suo grande estimatore.
0: Ma adesso...
2: Ma... un suo grande estimatore, ma sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista.
0: Sono onorata. Sono onorata di ciò, sono onorata, arrossisco e quindi non più pallore, ma prendo quota e va bene. Questo non pensavo che diceste altro, ma...
2: No, non era un canterino mio padre in casa.
0: No, assolutamente no.
2: No, noi ci domandavamo, anzi, come fosse possibile che poi lui andasse a fare i concerti o in trasmissione.
0: E quando lo vedevate nei concerti, nelle trasmissioni?
1: Era istintivo.
2: Istintivo, lui canticchiava fra sé e sé delle cose a casa, tipo... E poi partiva.
0: Sì. Racconteremo anche della casa e racconteremo di questo porto di mare. A me piace definirlo così, perché per voi ragazzi deve essere stato un divertimento assoluto.
2: Sì, abbiamo capito un po' dopo, perché eravamo
1: piccoli. Ricordo con piacere quei momenti in cui venivano spesso a trovare papà personaggi come Claudio Mattone, come Lina Sastri e soprattutto Edoardo De Crescenzo. Che all'epoca era prodotto da Claudio Mattone. Venivano tardissimo, ovviamente io e mio fratello eravamo costretti ad andare a letto. Però noi furbescamente ci mettevamo il pigiama e quatti
2: ci ripresentavamo
1: dietro i divani. E ascoltavamo insieme.
0: Ma quanto sono belli sti fratelli, non so, no, è già passata la foto di loro al mare? Non si sa, ma ve li faremo vedere anche da piccoli, anche perché li dovete poi immaginare col pigiamino che quatti quatti va. Adesso guarda, questo è papà che canta in maniera eccezionale. Eccoli quatti questi due meraviglie da mangiare di baci che giustamente dicevano fate partecipare anche noi. Tanti gli artisti, ma tanti, è arrivata un'altra cartolina oggi per Peppino Gagliardi, proprio ufficio postale al massimo del lavoro, guardate.

0: Peppino Gagliardi, stiamo parlando di un grandissimo artista musicista, tra l'altro, un pianista straordinario. E la cosa che mi ha colpito è che io ero un fan di Peppino, a me piaceva molto la sua voce. Poi quando lui cantava Tamo e Tamerò, io mi ricordo, ero molto giovane, un ragazzo, mi piaceva quasi imitarlo perché aveva quella voce che mi entrava dentro. Poi ho avuto proprio l'onore, la cosa grandiosa, la vita è magica, ho avuto l'onore di stare sul palco insieme a lui. Mi invitò nel suo ultimo concerto ed è stato emozionante. Abbiamo cantato proprio Tamo e Tamerò, un artista che non dimenticherò mai. L'ho sempre stimato e continuerò a farlo. Ciao Peppino.
1: Enzo Gragnaniello, grazie. E che artista. Allora, papà amato che continua a essere amato e continua a essere raccontato. E questa è la bellezza di vostro padre.
2: Sì, diciamo, innanzitutto poi mi piace precisare che Enzo è stato molto discreto in questo messaggio, cioè era un affetto di papà nei confronti di Enzo, lo considerava un po' vocalmente il suo erede. E quindi questa cosa di essere stato lì sul palco con loro e sentirli e vederli mi ha emozionato moltissimo.
3: Poi è stato l'ultimo concerto.
2: Purtroppo al Teatro San Nazaro, che anche il
1: al Teatro San Nazaro, mamma mia, pensate quante cose è andato in fumo con quel teatro. Sentite il grande ultimo concerto e l'inizio. Questa fisarmonica ha una storia, racconta tanto. Io sono emozionatissima. Sì.
2: Questa fisarmonica ha una storia che noi abbiamo appreso poi anni dopo, quando tante persone, perché papà raccontava pochissimo di sé, della sua vita, del suo passato. Abbiamo scoperto tramite tutti i musicisti che venivano a casa e che poi durante il mio percorso in conservatorio da musicista ho incontrato, tutti mi fermavano, mi dicevano: tuo padre, grande cantautore, la voce, la cosa, ma è stato un bambino prodigio della fisarmonica, che noi non lo sapevamo, anche perché non ce l'avevamo neanche in casa la fisarmonica.
1: Ma vabbè, era così riservato, no?
2: Sì, lui diceva che la fisarmonica, che è stato il suo grande amore iniziale. Lui era un po' un virtuoso che andava in giro anche per tutta la campagna, era diventato famoso fin da quando aveva 13-14 anni.
1: Perché ha lavorato tanto.
2: Ha lavorato tanto, papà, e ha soprattutto amato la sua famiglia in maniera veramente indicibile. Io non ho mai visto un tale attaccamento nei confronti soprattutto di sua sorella, che salutiamo, che per noi è una seconda madre, certo. E è stato sempre famiglia dipendente. Per lui la famiglia era la prima cosa che veniva.
3: Che lui preferì lasciare Napoli per noi. Napoli a quei tempi viveva un periodo un po' problematico, sì. E quindi mio padre, che ha avuto sempre un legame simbiotico con la città di Napoli, preferì all'epoca, nei primi anni Ottanta, sì, portarci a vivere a Roma. E pagando, secondo me, anche un po' il prezzo, sì, perché per lui, ripeto, era un legame profondissimo di sangue.
1: Però voi eravate più importanti.
3: Però in quel momento, in quella fase storica, per lui ha preferito fare questa scelta.
1: Davide e Massimiliano, un papà che ricordate, è una persona che tutti ricordano, ma parliamo del papà. Un papà che si faceva, lo dico tra virgolette, perdonare le assenze erano date dalla sua fama. Vostro padre non poteva camminare per strada.
3: No,
1: creavano gli sciami di persone che andavano lì e lo seguivano.
2: Era una cosa abbastanza imbarazzante quando eravamo piccoli. Però quello che vorrei, ringraziare la gente, perché io poi col tempo ho visto anche altre persone note e famose camminare per strada, e questo vale un po' per tutti gli artisti di quella generazione di mio padre. Io non ho mai visto così tanto calore da parte della gente, come se loro fossero delle persone della loro famiglia.
1: Sì.
2: C'era questa capacità di entrare in simbiosi, in sintonia con la gente. La gente non aveva soggezione di loro, ma li abbracciava e li celebrava come se fossero degli amici.
1: Perché erano degli amici, esatto. Il concetto che si creava era quella di una forma di amicizia. Qui non so di chi sia il compleanno, ma la signora sulla destra
2: è la mamma.
1: È la meravigliosa mamma.
2: Mamma Lucia.
1: Sì, ma sì, proprio sì. Bella, aiutami, di bella, si dice a Roma.
3: Anche lei artista,
2: attrice
3: teatrale, cantante, insomma, si conoscevano sin da ragazzi.
1: Lucia Valeri, una meraviglia e una bella.

0: anche voi col caschettino, però tipo ovviamente. Papà erano
1: sì,
0: gli anni,
1: erano fissati,
0: no. Tu non l'hai tolto più poi,
1: no.
0: Non l'hai, non
1: io mi sono trovato bene, devo dire, sono andato avanti.
0: mi sono trovato bene. Meraviglioso. Allora, cosa faceva papà quando tornava dalle grandi tournée, dai grandi viaggi, dai grandi concerti? Ecco, voi quatti col pigiamino, però anche lui portava doni, vi abbracciava, vi mangiava,
1: lui,
0: i baci.
1: Innanzitutto tentava anche di massacrarsi fisicamente con i jet lag, cosa per tornare anche durante la notte, durante le cose. E poi ricordo che riusciva comunque ad esserci, ad andare ai colloqui con gli insegnanti, alle recite della scuola. Lui voleva assolutamente essere presente per partecipare a quei momenti, anche se magari ricordo per esempio grandi tournée in Giappone, lui in Giappone ancora oggi, insomma.
0: Certo. È
1: famosissimo,
0: è
1: noto e conosciuto, certo. E lui invece voleva esserci.
2: Guarda, io ricordo, questo per me è piacevole, nel mio pantheon dei ricordi ci sono dei momenti molto importanti, ma molto semplici. Esempio, lui durante diciamo, la scuola, magari per andare al cinema con noi o con me o con lui, ci veniva a prendere un'ora prima. Io lo vedevo fuori dalla finestra che ci aspettava, bussava per ritirarci un'ora prima per andare insieme al cinema,
0: che
2: vedere
0: lusso.
2: Poi film che però sceglieva lui, ovviamente.
0: Vabbè, cioè, pure voi adesso è per
2: però
0: forza.
1: La scuola glielo faceva fare.
2: La scuola glielo faceva fare. Però sono momenti che comunque tu ricordi.
0: Tutte le maestre affacciate, i maestri affacciati così.
2: Che tu ricordi che con piacere, momenti
0: che
2: belli.
0: Che si ricordano con piacere. Guardate chi lo ricorda con estremo piacere, perché quella casa meravigliosa, quel porto di mare, ovviamente lo frequentava anche lui. Cartolina.
3: Ciao Massimiliano, ciao Davide. Ricordare il vostro caro papà Peppino Gagliardi per me è sempre un motivo emozionante, perché per me più che un caro amico era come un fratello. Soprattutto un grande artista, e le sue opere resteranno e vibranno per sempre nel mondo della musica leggera italiana. Vi abbraccio con affetto.
0: Nicola Di Bari, grazie. Grazie.
2: Zio Nicola.
0: Siamo a Zio Nicola.
1: Noi lo chiamavamo Zio Nicola e lo chiamiamo ancora oggi Zio Nicola, un grandissimo artista, un grande artista, una grande voce, un grande timbro, e devo dire che ora è sbalorditivo come fossero due cantanti in competizione totale anche con le case discografiche su Sanremo, le cose. Nell'ambiente della discografia dei suoi colleghi, Nicola è stato il più grande amico, cioè Nicola e papà erano fratelli. Non ho mai visto essere così felici per il successo di un altro, ma anche la fisicità che avevano fra di loro era una cosa proprio che ovviamente oggi fa ancora più
0: impressione,
1: perché
0: no?
1: All'epoca
0: si vendevano
1: tanti dischi, cioè sì. era un'industria importantissima dove l'altro, uno voleva comunque insomma prevalere
0: era
1: sulla
0: una competizione.
1: Loro no,
2: ma tra di loro no, mai, non c'è mai stato, tant'è che Nicola Di Bari ha portato molti successi di papà all'estero,
1: loro no, loro si
2: e
1: amavano
2: e ha resi anche lì dei successi come le Viole, l'ha fatta diventare come le Violetas, successo clamoroso in Sud America. Ma non c'era mai assolutamente competizione tra i due, mai. Ma mio padre proprio non aveva competizione con nessuno.
0: Forse perché era un uomo talmente alto, vostro papà, talmente nobile proprio, veramente nobile.
2: Ma guarda,
0: da non avere bisogno di
2: secondo
0: sgomitare
2: me ci sono
0: nessuno.
2: Delle persone che oggi magari ambiscono a fare arte, nel senso hanno come obiettivo quello di fare arte. Ce ne sono altre, come potrebbe essere, come secondo me mio padre, che invece non sceglievano, avevano l'arte dentro, era un linguaggio, era una sopravvivenza per loro. Quindi, ripeto, sono personaggi atipici da questo punto di vista.
0: Atipici, e pensate un po', noi siamo tutti qui a ricordarli, perché quella atipicità è entrata nel nostro cuore. Potevamo essere piccoli, potevamo vedere i nostri genitori che interrompevano tutto perché stava cantando lui, quella tipicità diventava e rimasta valore. Allora, adesso vi racconto i due figlioli anche, devo partire da Massimiliano, primogenito, quindi insomma la primogenitura va
2: Assolutamente.
0: Adesso va riconosciuta.
1: Mi piacerebbe prendermi il merito di questa cosa, ma purtroppo.
0: Appassionato di musica, non ci sono dubbi. Pianista, cantautore, diploma al Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella, oggi docente al Conservatorio Vaticano, ha collaborato con il papà a tantissimi progetti discografici.
1: Sì.
0: Il papà è stato il tuo primo grande maestro per forza di cose, perché sì, scegliere la musica in casa Cagliardi da parte tua è stata una...
1: Sì.
0: Una scelta anche coraggiosa, no?
1: È stata una scelta coraggiosa, però molto naturale, nel senso che mio padre non mi ha mai spinto dicendo devi fare musica, vorrei che tu facessi questo. Io ero semplicemente affascinato da questo mondo di persone che venivano durante la notte, perché poi sì, tutto si svolge sempre nottetempo.
0: Certo. Mai, certo. Stavo basita che egli alle 7 fosse in piedi, ma comunque...
1: Cioè veniva Raschel, Walter Chiari, Bramieri, venivano tutti, no, venivano tutti, che per me erano persone normalissime. Mi ricordo che Raschel mi teneva sulle ginocchia e cantava un marinariello dandomi i baci sulla fronte perché io stavo in pigiama con lui. Per me era un
0: era
1: amico
0: normale
1: di papà. Poi nel tempo ho capito che...
0: Nel tempo hai detto, ma quel signore,
1: ma quel
0: che
1: signore
0: mi teneva in
1: lì
0: bacio.
1: È questo. Per
0: allora,
1: cui...
0: adesso vi racconteremo anche perché la celeberrima settembre non fosse molto amata, ma me la tengo da parte questa notizia, perché prima sulla bravura del maestro Massimiliano Gagliardi ho notizie da persona amabile, adorabile, anch'ella ha mandato una cartolina. Oggi è giornata, signori, timbri, timbri, timbri, guardate.
4: Ah. Peppino Gagliardi, grande artista, ha fatto capolavori, è inutile che stia a citarli, li conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo come nonno di Cristiano nella scuola dove andava mio figlio, simpaticissimo. Però penso che il capolavoro più grande che ha fatto l'ha fatto con sua moglie Lucia ed è Massimiliano. Massimiliano è l'unione tra il talento musicale del padre e l'amore per il teatro della madre che faceva l'attrice. Per cui poi canta benissimo, ma gli hai fatto sentire quando cantavi la canzone da bambino? E io sono molto fortunata di lavorare in teatro con lui perché ha fatto per gli ultimi spettacoli che ho fatto delle musiche meravigliose. Allora, non voglio tralasciare Davide. Davide è un altro capolavoro, però lo conosco di meno. Ciao Davide!
0: Maria Amelia Monti, grazie! Oh, grande, grande...
1: Maria Amelia è una persona proprio importante nella mia vita. A parte la sua incredibile bravura come attrice, ma sì, è una persona veramente eccezionale e speciale, mm, che io tengo stretto a me, lei e suo marito Edoardo Erba, il drammaturgo, sono due amici per la pelle per me.
0: Allora, e grazie Maria Amelia ovviamente per questo messaggio. Davide, ecco, qui parla una secondogenita. E a noi ci snobbano sempre, perché è arrivato il primogenito, il primo nipotino, la prima nipotina. Insomma, arrivano i secondi, dice, ah sì, è arrivato il fratellino. E invece, la tua storia, che non è una storia legata alla musica.
2: No.
0: Perché? Perché no, perché non è detto che si debba, anzi guai se proprio a tutti i costi,
1: meno
0: no?
1: Meno male, aggiungerei.
0: Ma meno male, ma guarda, adesso fra poco si prendono a cuscinate. Perché non hai scelto la musica? Dice, impicciati dei fatti tuoi. No, ma te lo voglio chiedere.
2: Ma in maniera molto, molto semplice, avere da bambini un metro di riferimento e di paragone come mio fratello, certo, dovevi fare una scelta. La scelta non poteva che essere quella che ti posso dire, di fare lo spettatore di qualità, perché... Cioè...
0: Che carino che sei, che carino che sei, lo spettacolo. Sì, però il tuo papà ti ha dedicato una canzone.
2: Ma papà si è dedicato delle canzoni. Papà, io e papà avevamo una cosa in comune, che era l'amore per la musica. Cioè io sono stato amante, sono tuttora amante della musica, perché io ho scoperto mio padre non da ragazzo, ma... sentendo musica ed arrivando a lui, ascoltandola.
0: Certo,
2: cioè non è l'amore di un artista perché sono il figlio, ho scoperto mio padre musicista.
1: C'è da dire che Davide si è occupato anche di tante cose a livello anche artistico amministrative per papà negli ultimi, diciamo, 15 anni della carriera di papà, ed era l'unico che riusciva comunque a convincerlo di alcune
0: perché
1: cose,
0: perché era uomo di carattere papà, no?
1: Cioè, insomma,
2: era molto riservato, molto duro, come lo sono io, riservato, duro. Quindi eravamo molto simili,
1: molto
2: io sapevo
1: simili
2: arrivare a lui.
1: Io mi scontravo, diciamo, no? Mi scontravo.
0: Eh beh, sì, cioè, c'era anche la materia, no? Anche sì, per scontrarsi, certo. Invece quella materia poi deve essere tutelata da chi la sappia sì. curare, cioè sappia curare tutto il resto. Era un uomo di eccezionale simpatia, ma proprio ce la portava scritta.

0: in faccia, si vedeva, ed era bello. Era bello? Era bello. Ce lo certifica questo bellone in questa cartolina. Vede, oggi è giornata, ve l'ho detto, guardate.
1: Mi fa molto piacere partecipare con voi a questo ricordo in presenza di Peppino, della sua arte, della sua musica, come avete già fatto. Io però vorrei ricordarne proprio la bellezza. Già, immagino mo qualche battuto, qualche smorfio che apparentemente non era proprio, diciamo, la sua dote più evidente, la prestanza fisica. Eppure Peppino era proprio bello. La sua capacità anche di accettare il grande, grandissimo successo e poi con la stessa grazia sopportare un po' quello che spesso succede, l'essere un po' dimenticato e poi essere nuovamente ripescato, diciamo così, in tutto questo, sempre con la sua leggerezza e il suo animo profondamente di Napoli, con la sua, mo ce vo, bellezza. Peppino era bello.
0: Enzo De Caro, grazie. È vero, mo ce vo.
2: Grazie, mo Enzo.
0: Questo è. Qua lo vediamo anche nella sua bellezza come nonno.
3: Sì.
0: Devo dire però il caschetto continua, cioè ve lo portate dietro di generazione in generazione.
3: Sì, Cristiano e Alice.
0: Cristiano e Alice.
2: Poi Enzo ha vissuto, dice queste cose, sì. Enzo, grande amico di papà.
0: Enzo De Caro,
2: grande
0: adorato.
2: Amico di papà, ha vissuto dei momenti che non si possono raccontare, di grande leggerezza, sì. Di papà. Quindi ha vissuto un papà anche diverso dal papà istituzionale.
0: Dal papà istituzionale.
2: Enzo, sì. Era il mio matrimonio, per cui ovviamente insomma ci sono state risate.
0: E noi vogliamo farvi sentire anche un'altra dedica che arriva a Peppino Gagliardi, ringraziando tutte le persone che ci hanno scritto cartoline. Oggi. Una musica riscoperta e amata dalle nuove generazioni. E qui arriva questa cartolina. Uop, guardate.
4: Ciao a tutti, sono Alvaro Soler e volevo ringraziare a tutta la famiglia di Peppino Gagliardi per lasciarmi mandare questo messaggio in questa serata così importante. Lo farò in italiano, proverò di farlo in italiano. La prima volta che ho ascoltato una canzone di Peppino Gagliardi era in un momento dove la mia vita era piena di stress, piena di caos, un momento di molto successo, però alla stessa volta c'era tanta cosa che volava nella mia testa, nel mio mondo. E io ero in un aereo e guardavo un film, e in questo film c'era una scena anche di molto caos, molto stress, e la colonna sonora di quel momento era una scena muda, solo si ascoltava la canzone, e la canzone andava così. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. E era un momento così bello che mi sono subito innamorato della sua musica, della sua voce. Allora è diventata una musica un po' di meditazione e di pace. Allora per me, tutta la gente lo sa, che ha ascoltato interviste mie, che mi chiedevano sempre: Alvaro, ma qual è la tua canzone o qual è il tuo artista preferito italiano? Sempre, sempre dicevo Peppino Gagliardi. Allora sono molto, molto grato di aver incontrato la tua musica, Peppino. Grazie mille di cuore per aver fatto questo capolavoro. Grazie alla tua famiglia. E volevo solamente mandarti un abbraccio fortissimo di qua. Mi hai colpito non solo a me, ma tutte le generazioni che ancora stanno per venire. Allora, grazie, grazie mille, muchísimas gracias e buenas noches.
0: Alvaro Soler, questo bello. È stato un regalo grandissimo.
2: Bello.
0: Signori, ringrazio Davide Gagliardi e prego il maestro Massimiliano di avvicinarsi al piano.
2: Io non sono un cantante, eh?
0: No, ci provo. Attenzione, sto dicendo così. Perché ora sentiamo Settembre, sì. Mano a mano che fa passetto. Perché sì. Questa canzone la pativi un po', Massimiliano?
2: Ma
0: perché?
2: La pativo nel senso che questo grande successo per un tredicenne, quattordicenne, nel momento in cui insomma si iniziano la contestazione dei genitori, una cosa, suscitava in me dei fastidi, dicevo, sai papà, questa canzone, questa melodia è troppo sdolcinata, questo che viene lasciato, insomma, non capisco perché, è troppo melenza, troppo... Mio padre stava in silenzio, dice, beh, mi sembra giusto, non è che ti debba piacere per forza. Il problema è che dopo un'estate in cui io ho vissuto la stessa cosa della canzone, poi riascoltandola...

0: C'è stata un'esplosione dentro di me e quindi mi sono dovuto ricredere per il resto della mia vita.
1: Signori, ricordando Peppino Gagliardi, ringraziando Davide Gagliardi e Massimiliano Gagliardi.
0: Ma grazie a voi.
1: Settembre.
0: Grazie
1: abbiamo
0: a voi.
1: Atteso finora. Settembre.

0: Ci vediamo tra un attimo, signori, continuando a parlare d'arte. Peppino Gagliardi, Massimiliano
1: grazie
0: e Davide Gagliardi. Grazie, grazie.
1: Grazie a te, Paola.
0: Grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
8: Sgombrate la strada per il Signore!
9: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
10: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
11: Uno di voi mi tradirà.
12: Ecco il vostro re.
13: A morte!
0: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
14: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
15: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
16: Una balena! Vieni a vedere!
17: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
18: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
0: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata.
19: Allora, immaginate la scena, 30 anni fa, 5 amici in una cripta chiusa al pubblico dicono: ma tutta questa bellezza perché deve rimanere qui? Al chiuso, perché le persone non possono godere di tanta meraviglia, e nasce Monumenti Aperti, che è un'iniziativa, sono 30 anni che fa l'iniziativa, meravigliosa. Uno di quei ragazzi è qui, seduto davanti a me, ed è il presidente di Mago Mundi, Massimiliano Messina, nonché giornalista, e quindi impegnato. Siete voi?
20: Siamo noi. Siamo noi, questa è una foto molto significativa.
19: Molto significativa.
20: Perché è scattata per i 25 anni, la 25esima edizione di Monumenti Aperti, nella cripta di Santa Restituta, che è questo straordinario ipogeo della città di Cagliari, dove tutto è nato, quando scoprimmo questo monumento chiuso di fatto, non fruibile.
19: Non fruibile.
20: Lo rendemmo visitabile.

0: Questi sono i cinque fondatori, qua già un po' cresciutelli.
1: Che carino.
0: E insieme c'è anche un sesto, però è importante sottolinearlo, perché il signore che è il secondo da sinistra, che purtroppo oggi non c'è più, però è Gianni Filippini. Gianni Filippini è stato, a parte giornalista, direttore dell'Unione Sarda, direttore editoriale, ed era assessorato e assessore alla cultura del Comune di Cagliari quando nacque Monumenti Aperti. Lui sposò questa iniziativa.
1: Allora, signori, oltre al doveroso ricordo che si deve fare, voi immaginate cinque ragazzi che invece, per carità, le idee possono essere mille, invece di farsi prendere da altre idee, decidono di aprire alla bellezza per tutti. Ecco, questa vostra iniziativa, questa vostra testardaggine, eravate studenti universitari, vi è costata per 30 anni e continuerà per mille anni ancora.
0: Speriamo.
1: Tanta fatica. Cosa avete raggiunto voi in questi 30 anni?
0: Allora, ci sono diverse fasi, no? Quando nasce Monumenti Aperti, o i prodromi di Monumenti Aperti, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, tra il 1993 e il 1994. Le prime visite guidate proprio nella cripta di Santa Restituta cominciarono nei primi mesi del 1994. Quel gruppetto di amici, di ragazzi, di amici, poi si allargò velocemente con l'associazione Ipogeo, che non si chiamò così non casualmente, Ipogeo, la cripta, certo, eccetera. Poi arrivò la prima edizione, quindi la scintilla iniziale fu quella, cioè il fatto di avere la percezione netta che il patrimonio storico-artistico di Cagliari fosse un po' sottostimato, no? Sottodimensionato,
1: molto
0: poco
1: elegante,
0: valorizzato.
1: Ecco, nel dire un
0: diciamo,
1: po' sottostimato, certo.
0: Diciamo così.
1: Cagliari è stupenda.
0: Città meravigliosa, da scoprire, certo, sicuramente. Non è Roma, non è vero, ma è sicuramente da scoprire.
1: Ma è da scoprire. Cagliari è una bellezza pura,
0: di una
1: vera,
0: bellezza straordinaria, particolarmente suggestiva, con degli scorci particolarmente suggestivi. Poi è arrivata la prima edizione di Monumenti Aperti nel 1997, i Magomundi, perché uno si chiederà, ma poi i Magomundi è una delle associazioni proprio della prima ora, che il mondo dell'associazionismo venne coinvolto e poi arrivò, i Magomundi assunse proprio la regia, il coordinamento di tutta la rete di Monumenti Aperti e poi con il coinvolgimento definitivo, che è il cuore fondante di Monumenti Aperti, delle scuole. Quindi dei volontari, degli studenti, delle studentesse, delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino all'università. E questo ci ha portato poi a diffonderci a livello regionale e a livello...
1: sapete. No, perché insegnare il bello ai ragazzi, voi siete stati folgorati dalla bellezza.
0: Sì.
1: Ok. Però poi non avete pensato, crescendo, a creare soltanto, avete detto andiamo a prendere dai più piccoli ai più grandi, grandicelli, educhiamoli alla bellezza che, dire di questi tempi, salverà il mondo, è giusto, no? Più che mai, anche quella dei comportamenti salverà il mondo, ma lasciamo perdere.
0: Sì.
1: Cioè voi siete riusciti a coinvolgere, attenzione, a creare questo progetto. Già se fosse stato solo in Sardegna, meraviglia, 20 regioni italiane.
0: Quest'anno
1: siete contagiosi.
0: Sbarchiamo in 20 regioni. L'anno scorso eravamo arrivati in altre 18, oltre la Sardegna.
1: Puoi mettere.
0: Poi quest'anno 20, anche se la faccio a livello nazionale, risale già a 2013, altre regioni coinvolte. Però l'anno scorso ha segnato sicuramente uno spartiacque, cioè un affaccio decisivo a livello nazionale.
1: Da nord a sud questo programma 2026 si dipana in maniera naturalmente differente, perché è ovvio, perché incontrate anche luoghi, monumenti, aree bellissime, però sempre legato da un filo rosso.
0: Sempre legato da un filo rosso, ogni anno Monumenti Aperti ha un tema, quest'anno per esempio è Generazione, per la 30ª edizione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Questo è lo slogan di quest'anno, questo è in Valle d'Aosta, verrà aperto è la chiesa settecentesca di Saint-Léger, Emmaville, in Valle d'Aosta.
1: Uno che non dei era monumenti. Aperta.
0: No, è aperta, però ha una particolarità, una cripta molto bella, molto interessante da visitare ed è un borgo molto piccolo in provincia di Aosta, insomma. Quindi ci sono una serie di particolarità.
1: Teatro Marrucino di Chieti, Teatro La Rondinella di Montefano, e qui siamo in provincia...
0: E qua siamo in centro Italia, siamo Abruzzo, Marche, quella era la cripta di Saint-Léger. Questo è il Teatro Marrucino di Chieti, uno straordinario teatro ottocentesco, un teatro d'opera, molto bello, che ha una storia particolare. Qui D'Annunzio, per esempio, abruzzese, rappresentò la prima della figlia di Iorio. Infatti il manoscritto originale, il copione della figlia di Iorio, è conservato qui in una teca gelosamente custodita nel Teatro Marrucino.
1: E non dobbiamo andare chissà dove, ma è tutta qualità, bellezza che abbiamo a casa nostra.
0: Questo è il Teatro La Rondinella di Montefano, un teatro che ha una storia lunga, e poi l'ultimo rifacimento lo rese un gioiello, uno scrigno in stile Liberty, quindi di particolare interesse, tenendo conto che queste teatri bomboniere sono anche tipici di molti anche centri piccoli in Italia, perché l'Italia ha un patrimonio storico-artistico di una straordinarietà infinita.
1: Sempre nelle Marche, piccole, di una bellezza assoluta. E pensate, quei cinque ragazzi, quei cinque universitari, continuano a lavorare.
0: Con un gruppo che si è creato adesso, con uno staff assolutamente...
1: Sì, però l'idea è partita da voi. Questa cripta?
0: Qui siamo in Molise. Quindi siamo in pieno
1: Molise,
0: sud Italia. Questa è una cripta, che è la cripta delle opere della Misericordia, della chiesa di San Pietro in Vincoli, di una frazioncina, Sant'Angelo in Grotte, di un paesino in provincia di Isernia del Molise, cioè Santa Maria del Molise. Ecco. Sì. Ecco, questi sono gioielli che attraverso monumenti aperti si possono andare a scoprire. Un ciclo di affreschi che risale al 300, quindi di un valore straordinario.
1: Se tutto questo fosse, se ci fosse solo questo in un altro paese, ci sarebbero ovviamente le file, andare a vedere. E voi
0: si creano le file, comunque si creano.
1: Ci siete riusciti perfettamente. Senti, Presidente, il luogo della tua Sardegna invece, il luogo imperdibile per te della tua Sardegna qual è?
0: Allora, è difficile qua, perché teniamo conto che, e poi non vogliamo fare torto a nessuno, perché in Sardegna ormai si è creata una rete di una settantina di comuni che ogni anno partecipa a monumenti aperti, però se mi si fa una domanda così d'amblè, mi viene a dire il luogo del cuore è quella cripta che abbiamo visto prima, da dove nasce tutto. Poi quest'anno abbiamo, se noi pensiamo che ripartiamo dai numeri dell'anno scorso, a livello nazionale sono stati aperti oltre 800 monumenti, un esercito di 20.500 volontari coinvolti, più di 240.000 visite registrate. Quindi insomma parliamo di numeri importanti.
1: Molto importanti.
0: Una cosa che vorrei dire velocissimamente è che forse non casualmente questo progetto, perché ormai non è più una manifestazione, un evento, è un progetto a 360 gradi che dal 2008 riceve consecutivamente la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l'alto valore culturale dell'iniziativa, e nel 2018 ha vinto, non casualmente, forse perché il quid pluris è proprio la partecipazione importante del mondo della scuola, il premio prestigioso, l'Europa Nostra Award, che è il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto a Berlino, e quel 2018 ha dato sinceramente anche a noi una maggiore, spinta,
1: uno slancio in più. Signori, Generazione Monumenti Aperti, Massimiliano Messina, il presidente di Magomundi, cercate il calendario di questa manifestazione Monumenti Aperti, che va avanti fino al 9 novembre, quindi non abbiamo scuse, siamo accerchiati, e chiudiamo con queste immagini, ve le regaliamo così, Monumenti Aperti. Grazie Presidente Messina.
0: Grazie
1: di cuore, bravi, guardate. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis metodo ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
14: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
15: Riscopri la tua domenica ogni mattina. Con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
16: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
17: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1.650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
18: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18.30.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore, Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila Maria sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: il pellegrinaggio delle sette chiese di Roma.
1: E però ci servono i pellegrini, ce ne abbiamo in studio un bel po', ve li presentiamo subito, diamo il buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bentornato in studio a Don Savino Lombardi, piccola opera della Divina Provvidenza e assistente spirituale dell'Opera Romana Pellegrinaggi, Francesca Gianni, Fondazione Umanitate, promotrice itinerari ignaziani del Centro Ignaziano Spiritualità, continuate a applaudire perché sono tanti, Esther ed Elisa Corso, Rosario Ventimiglia e Francesco Maino. Benvenuti a tutti quanti.
0: Buongiorno. Grazie.
1: Allora, pellegrini di speranza in questo giubileo, Don Savino, e è opportuno anche ragionare proprio sul pellegrinaggio. Fra poco parleremo nello specifico delle sette chiese, ma che cosa significa oggi, nel 2025, essere pellegrini e pellegrine?
2: Ma io tornerei sempre alla radice. Chi è il pellegrino? Che non è un uomo che va in attività, cioè fa un'attività di pellegrinaggio, ma il pellegrino che si trova in cammino cerca una meta che poi diventa essenzialmente la riscoperta della propria persona. E credo che l'esperienza di questo giubileo abbia portato molta gente, avendo incontrato anche tanta, di ritrovarsi perché ha trovato non qualcosa ma qualcuno. Quindi l'homo viator dei tempi antichi in questi nostri giorni rimane tale. Non è un'attività, ripeto, ma è un'essenza dell'uomo. L'uomo fa queste attività perché vuole riscoprire se stesso. Vuole riscoprire se stesso, ma nel mentre riscopre se stesso, alza lo sguardo e scopre, riscopre la presenza di Dio. Questo lo so.
0: Francesca, vogliamo invece entrare proprio nello specifico del pellegrinaggio delle sette chiese. Come nasce?
3: Dopo l'editto di Costantino, quando diventa possibile manifestare la propria fede, si inizia a venire a Roma per onorare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo ed anche i martiri romani. E piano piano, appunto da tutto il globo conosciuto, si giunge a Roma proprio per questo culto, per imparare a essere cristiani. E il messaggio profondo di questo circuito che piano piano nei secoli si struttura è quello che Roma racconta, che è possibile essere cristiani ovunque. Ecco, quindi si arriva qua per imitare i martiri che hanno saputo essere cristiani laddove la loro vita li ha portati. Quindi c'è Gerusalemme, che è importantissima, ma Roma ti dice che puoi essere cristiano laddove sei nato. Quindi è un venire per poi tornare confortati nella fede. E questo Le sette chiese lo raccontano molto bene, è molto bello.
1: È una pratica devozionale che appunto ha origini nel passato, diventa poi tradizione effettivamente con un uomo, San Filippo Neri.
3: Sì, San Filippo ha un'intuizione importantissima che trasforma questo che era una pratica personale oppure di piccoli gruppi invece in un'azione collettiva. E arriva fino a centinaia, migliaia di persone. Ancora oggi appunto i padri oratoriani sono il fondamento di questo pellegrinaggio, lo propongono due volte l'anno, ma non è solo questo, che è già molto, ma ci sono tantissimi modi diversi di praticarlo. Io che sono appunto coordinatrice di itinerari ignaziani sono particolarmente legata alla tradizione legata ai primi padri della Compagnia di Gesù, che hanno visto proferire i voti alla Compagnia proprio durante questo pellegrinaggio a San Paolo fuori le mura. Molti sanno che questo è accaduto, ma non tutti, che è proprio all'interno di una pratica devozionale romana.
0: Don Savino, ogni chiesa poi ha un significato. Ci sono, come diceva anche Francesca, sono diversi modi poi anche di affrontare questi pellegrinaggi.
2: Sì, e parlando di luogo, di diversità, di spiritualità, si parla di diversità di approccio alla propria vita. Molte volte si va in alcuni luoghi, non si sente nulla perché non si sente questo afflato spirituale. In altre occasioni invece c'è quasi questa incarnazione nel luogo. Vuol dire incarnazione in quella spiritualità che deriva sempre da Dio. Un Dio che si incarna in quel luogo che non è la pietra, ma è il luogo dove è avvenuta la grazia, dove è venuta l'incarnazione. Questo vale per tutti i pellegrinaggi, ma soprattutto in Terra Santa.
1: Vogliamo portarvi a fare il giro delle sette chiese in un luogo caro a moltissime persone, sono i Musei Vaticani, dove è presente una mostra fotografica con scatti storici del fotografo Romualdo Moscioni che consentono di vedere com'era e anche immaginare un pochino dell'adesso. Serena Cirillo.
4: Ci troviamo ai Musei Vaticani e precisamente nella sala 17 della Pinacoteca, dove il 9 ottobre si è inaugurata la mostra sulle sette chiese di Roma. In particolare il titolo è Le sette chiese di Roma, itinerario giubilare nelle fotografie di Romualdo Moscioni. Una mostra curata da me, Paola Di Gianmaria, con la collaborazione di Francesca Martuscello. Per la prima volta la fotografia storica entra in una mostra all'interno dei Musei Vaticani. Questa mostra nasce circa 2 anni fa, quando in previsione dell'anno giubilare, in cui appunto ricorre anche il centenario della morte di Romualdo Moscioni, che è il nostro fotografo più importante all'interno della raccolta storica istituzionale, con la direzione abbiamo appunto immaginato una mostra che ricordasse i 100 anni della morte di Moscioni nell'anno giubilare. E visto l'immenso repertorio di questo grande fotografo documentarista e vedutista attivo a Roma dal 1868 fino al 1925, anno della sua morte, abbiamo appunto pensato di scegliere come tema, strettamente legato all'anno giubilare, il famoso e noto pellegrinaggio delle sette chiese di Roma. Quindi le quattro grandi basiliche papali maggiori, quindi da San Pietro, cuore e simbolo della cristianità tutta universale, fino a San Paolo fuori le mura, per poi proseguire con San Sebastiano fuori le mura, Santa Croce in Gerusalemme, la Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano, fino ad arrivare a San Lorenzo fuori le mura e a concludersi nel cuore della devozione mariana per eccellenza, cioè Santa Maria Maggiore. Che vedrete saranno vedute molto più tradizionali e conosciute, come per esempio il baldacchino del Bernini, ma come le facciate delle grandi basiliche che sono note a tutti, opere universali note come ad esempio la Pietà di Michelangelo per San Pietro, potremmo nominarne tante altre, ma vedrete anche inquadrature molto particolari, molto inusuali, azzardate per l'epoca e tipiche di questo dello stile e del repertorio di questo fotografo. E vedrete anche un focus su dettagli particolarissimi, come per esempio un capitello di San Lorenzo fuori le mura con una ranocchietta scolpita che ha una storia, un vero rebus, che nasconde peraltro il nome dell'architetto, quindi una storia lunga, che forse vi potrà poi incuriosire maggiormente a rientrare nuovamente in queste chiese e a vedere tutto ciò che è l'arte, la fede, la storia, la bellezza, con un occhio nuovo. E questo perché, mi piace dirlo, la fotografia consente sempre di avere punti di vista differenti.
1: E i punti di vista differenti si acquisiscono anche all'interno di un pellegrinaggio, nel peregrinare delle persone. Allora cominciamo a sentire un po' la vostra esperienza. Francesco, qual è la tua esperienza da pellegrino?
5: Sì, allora ho percorso il Cammino delle Sette Chiese insieme a Francesca e agli altri ragazzi diverse volte e devo dire, oltre la bellezza di cui raccontavamo delle diverse basiliche, ci sono dei posti molto suggestivi lungo il percorso delle Sette Chiese. Penso per esempio lungo la Via Ostiense, in prossimità della centrale Monte Martini c'è una lapide che ricorda l'ultimo abbraccio fra l'Apostolo Pietro e Paolo, oppure sull'Appia Antica c'è la chiesetta del Quo Vadis Domine che ricorda appunto uno degli episodi degli ultimi giorni della vita di Pietro. Quindi sono veramente posti molto suggestivi. Ma io, oltre ad aver percorso il cammino delle sette chiese, ho percorso diversi cammini, ecco, quello di Santiago ovviamente un must in Spagna, ma anche qui in Italia ci sono diversi cammini. Penso al cammino di San Francesco fra Lazio, Umbria e Toscana, la Via Lauretana fra Umbria e Marche. E durante questi cammini ho potuto veramente apprezzare la bellezza del creato, la bellezza della natura, che è davvero un dono da custodire e da proteggere, è un dono di cui rendere grazie veramente ogni giorno. Inoltre, penso che non si cammina soltanto con le gambe, con i piedi, si cammina anche con il cuore, quindi è importante veramente mettersi in cammino con la propria spiritualità, come ricordava anche Francesca, ecco, negli itinerari ignaziani, grazie al centro ignaziano di spiritualità anche. Un cuore, ecco, alla ricerca del proprio senso, quindi chiedersi ogni giorno qual è il senso della propria esistenza, qual è il fine della propria esistenza,

0: progredire nel bene, progredire nell'amore, nella giustizia, nella pace, ecco, è sicuramente un cuore, segno di un cuore in qualche modo ispirato alla speranza. E quest'anno ce lo ricorda in particolar modo questa virtù, in cui siamo chiamati, ecco, quest'anno ci ricorda che siamo chiamati a essere pellegrini, ossia ricercatori e testimoni di speranza.
1: Grazie Francesco, quando dicevi si cammina con il cuore ho visto Esther che dietro di te annuire. Esther, tu sei qui con tua sorella Elisa, voi avete fatto insieme dei pellegrinaggi, ci racconti anche la tua esperienza?
2: Sì, la cosa che ogni volta mi colpisce è la novità, nel senso che il cammino lo faccio da tanto tempo, ma ogni volta è un'esperienza nuova, c'è sempre qualcosa di nuovo che mi colpisce. Inoltre è bellissimo sentire che c'è un popolo che cammina con te, che non sei da solo. In particolare nel pellegrinaggio notturno c'è un momento tra le 2 e le 3 di notte di grande fatica. Ecco, lì sento che davvero c'è un popolo che cammina con me e quindi la fatica mi sembra molto di meno. E infine mi piace il fatto che possiamo godere delle bellezze della nostra città a un ritmo più umano, più tranquillo, senza la frenesia dei giorni feriali, lavorativi. E quindi veramente riscopro la bellezza del luogo dove viviamo e mi sento una pellegrina, non soltanto un abitante, non una turista, ma veramente una pellegrina.
3: Grazie, grazie. Passa pure il microfono a tua sorella. Nel frattempo, Francesca, sentiamo, nel frattempo che il microfono va, sentiamo quali sono queste 7 chiese. Sono state un po' nominate durante la mattinata,
2: Sì.
3: ma nominiamole perché è utile anche sapere che senso hanno, che cosa rappresentano per l'universalità.
4: Sì, allora le chiese appunto sono 7, sono i sepolcri dei principi degli apostoli, quindi si parte solitamente da Pietro per arrivare a Paolo. E la cosa bella è che camminando vedi che l'urbanistica ti accompagna, il motorino ci si metterebbe, si dice il giro di Peppe, eh? Mentre se vai a piedi sei dritto dritto lungo Via della Lungara. E quindi arrivato a San Paolo trovi proprio la Via delle 7 Chiese, che non è un caso che si chiami così, è una via tangenziale alle vie consolari, già proprio di epoca romana, che attraversa quelle che oggi sono vari sepolcri, ma anche catacombe, per arrivare a San Sebastiano, un altro dei protomartiri cristiani romani. E da San Sebastiano, tramite la Via Appia, si arriva poi a San Giovanni in Laterano, passando da quella che era la via d'ingresso dei pellegrini che arrivavano dal meridione e anche da, come sappiamo, San Paolo, no? Chi arrivava dall'Asia Minore, arrivava tramite quella strada. E così si arriva alla Cattedrale di Roma, San Giovanni Laterano, che è una delle chiese che contiene il maggior numero di reliquie, per poi andare in un altro luogo santo, che è la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e lì si trovano i 2 segni della vita di Cristo rappresentati dai legni della vita di Cristo. In Santa Croce di Gerusalemme chiaramente è un pezzo della croce, mentre poi a Santa Maria Maggiore un pezzo della culla. Quindi l'insistere sulla nostra città della vita di Cristo, del racconto. L'altra chiesa è quella di San Lorenzo, a cui si accede da Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è sempre il sepolcro di San Lorenzo. Quindi sono 4 tombe di martiri, la cattedrale di Roma e i segni di Cristo. Questi sono il senso del
1: Francesca, vogliamo
4: percorso.
1: darle coordinate per chi volesse avere più informazioni? C'è un sito, un vostro sito?
4: Sì, sul sito di Itinerari Ignaziani abbiamo una sezione Altri Cammini Ignaziani, è proprio il primo, è il Giro delle 7 Chiese.
1: Lo stiamo vedendo.
4: È una cosa, diciamo, anche di una prestazione atletica, perché sono 23 km, insomma, bisogna essere preparati. Però è molto dolce. San Filippo la chiamava la Via del Paradiso. E è proprio stata percorsa da tanti santi, è veramente un piacere, un piacere.
3: Elisa, è così? È un piacere il pellegrinaggio?
5: Sì, è vero, è un piacere, confermo. Quest'anno l'ho fatto ben 4 volte e lo rifarei ancora. Quindi sono molto entusiasta di questa esperienza. La cosa che più mi piace di questo cammino è la presenza sia di momenti in cui si riscopre la propria interiorità attraverso la preghiera, la riflessione personale, ma anche il silenzio. Però ci sono anche quei momenti invece di condivisione, di confronto, di stare con gli altri. E quindi la bellezza di poter conciliare nella medesima esperienza sia momenti in cui emerge la propria dimensione personale, quindi riscontri

0: scoprire se stessi nel cammino, sia la dimensione interpersonale, quindi nell'incontro e nel dialogo con l'altro.
1: È interessante ascoltarvi perché ognuno di voi ha fatto emergere un aspetto diverso di questo cammino. Rosario.
2: Sì, mentre camminavamo e faticavamo, perché Francesco è un generale, quindi non ammetteva rallentamenti.
3: Un po' l'abbiamo intuito.
2: No, pensavo alla grazia di trovarmi in un cammino che è stato percorso prima di me e di noi da centinaia di migliaia di pellegrini, e questo mi ha fatto pensare a una chiesa che è casa sicura sempre, in ogni tempo, quindi è stato percorso da noi, da migliaia prima di noi, e sarà ancora percorso dopo di noi, quindi questa dimensione che va al di là del tempo mi ha molto colpito e commosso.
3: Don Savino, a te un pensiero conclusivo.
4: La vita ordinaria è un pellegrinaggio. Noi siamo in ricerca di noi stessi attraverso quell'immagine bella, bellissima, attraverso anche l'arte, di quel Dio che ci ha amato attraverso Gesù Cristo. La vita ordinaria è un pellegrinaggio.
1: E noi vi ringraziamo per essere stati qui. Grazie Don Savino, grazie Francesca, Francesco, Esther, Elisa e Rosario. Grazie, grazie.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
2: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
8: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
9: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
10: Sgombrate la strada per il Signore!
11: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
12: Abbiamo trovato la persona di cui...

0: Hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
1: Uno di voi mi tradirà.
2: Ecco il vostro re.
3: A morte!
4: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
5: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
6: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
7: Una balena! Vieni a vedere!
8: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
9: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
4: Il principe delle balene, mercoledì in prima serata.

0: Claudio Villa, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e lo facciamo con la grandissima Giovanna.
1: Grazie, grazie amici.
0: Giovanna, bentornata.
1: Grazie, grazie infinite. Bello, mi piace, quando arrivo qua mi viene subito l'entusiasmo. Poi parlare di Claudio Villa è un piacere, perché è stato un vero amico e un grande signore.
0: Voi vi incontrate a Canzonissima negli anni 70 e da lì
1: Esatto, amici. Siamo rimasti amici perché avevamo lo stesso piacere delle moto. Ci piacevano le moto, quindi prima ancora di parlare di musica parlammo di moto. Ma che moto c'hai te? Ma che moto c'ho io? Io c'ho questa.
0: E guarda cosa si vede, Giacomo.
2: Mamma, guarda che belle queste foto.
1: Io c'avevo Harley Davidson.
0: Ma che belli.
1: Momenti di gloria, veramente grande. Ma Claudio è stato un signore, perché siamo stati in America, abbiamo fatto una tournée. È un signor, poi io mi ricordo quando siamo arrivati a New York e c'era un concerto, appunto, New York, Philadelphia, Boston, eccetera. C'era un concerto e dice: no, ma venite un pochino prima perché magari c'è un po' di gente. Beh, noi andammo 2 ore prima, c'era il mondo, non riuscivamo a entrare dentro il teatro, ma tutti che lo abbracciavano, Claudio, Claudio. Io ero un pesciolino piccolo dietro, che prendevo anch'io tutti gli applausi.
2: Beh, lui è stato veramente, è stato amatissimo. Mamma. E c'erano le folle per lui.
1: È stato amatissimo perché lui era un grande, aveva una gran bella voce. Veramente era.
2: Ma
1: un...
2: cos'è? La voce è un talento, è natura, eccetera. Però poi che cos'è che arrivava secondo te alla gente di lui?
1: Secondo me lui naturalmente aveva questa voce che poi ha curato, naturalmente. Perché tu consideri che lui cantava anche le operette, e ha cantato dei pezzi di opera. Cioè era impostato... La respirazione, che è importantissima nel canto. E quindi lui ha fatto un percorso musicale che lo ha portato ad essere Claudio Villa e rimanere nella storia, proprio perché cantava come i grandi cantanti.
0: Giovanna, ma è vero che tu gli hai proposto una tua canzone? Ci racconti com'è andata?
1: Sì, ma guarda, anzi, dopo te la faccio pure sentire. Allora, io siamo rimasti amici, ci siamo sempre visti, sentiti, ma sempre con discrezione. Venne a fare un concerto in piazza a Milano, e io avevo sentito lui a Canzonissima o al festival, che cantava appunto Un amore così grande. E io dissi: però, se io scrivessi una romanza per lui... E scrissi questa romanza, Il poeta. Andai al concerto, ciao, come stai? Che bello rivederci. Ah, ciao, dico, guarda, io c'ho una cassettina. Non si sente?
2: Vai, grazie. Vai, vai.
1: Io c'ho una cassettina, grazie, scusate. E dice, sì, ma l'ascolto. Io, ciao, grazie. Io poi dissi alla mia amica Amelia, dico, sì, figurati, non l'ascolterà neanche. Invece no, la mattina alle 9 mi chiamò la Fonit Cetra dicendomi: il maestro Claudio Villa vuole incidere la sua canzone. Io rimasi scioccata, perché non pensavo così in fretta questa cosa. Se mi permetti di dedicarla a tutti quelli che amano la bella musica e le belle voci. E poi tu sai che io ho un pezzo di cuore qui con la Magda, gliela dedico.
2: La nostra Magda Mazzei, la nostra autrice, che è qui davanti. E allora, l'occasione è questa, è Il poeta, Giovanna.

0: grazie.
1: In certo. Grandissima forma vocale, guarda.
2: Cantata da lui è più bella.
1: Anche nell'amicizia ci si sceglie in qualche modo. Tu e lui come mai vi siete scelti e conservati nel tempo?
3: Ma intanto perché lui era una persona gentilissima, proprio di spirito. Tutti hanno sempre pensato che fosse un po' burbero. In realtà no, quellomeno io parlo per me. Con me è stato gentilissimo sin dalla prima volta che ci siamo visti a Canzonissima, dove ci fu poi chi dovevano scegliere fra me e lui. Naturalmente scelsero lui, perché mi sembrava anche ovvio, io stavo nascendo allora. Però mi disse, ma tesoro, questa è la vita, ma non ti preoccupare, tu sei brava. E poi siamo rimaste sempre amici, senza frequentarci o cose, però gli amici ci devono essere quando hai voglia di sentirli, non quando ti stanno sul collo che ti ammazzano. Io vorrei fare 3 o 4 mila amici che mi schiantano proprio la mattina, mi schianta una cosa. Però io sono gentile e rispondo sempre con gentilezza, ma c'è uno schiantamento generale. E invece lui era meraviglioso. Io devo dirti, guarda, io l'ho sempre adorato proprio perché era una persona civile nel vero senso della parola. Poi mi piaceva perché quello che diceva, cioè non peli sulla lingua, niente, assolutamente.
1: E vi siete trovati anche per questo?
3: Ci siamo allora, trovati forse per questo. Un romano e una toscana, ti immagini te? Però meraviglioso, meraviglioso. Poi ha conosciuto veramente tutto il mondo e tutto il mondo lo ha adorato. Poi c'era questa canzone che lui amava molto e che io amo anche, perché racconta, è molto triste, però è molto bella, Casetta de Trastevere.
2: Ce la fai sentire, Giovanna?
3: Guarda, lei, hai visto come te lo dice lei? Ce la fai, Claudio Villa avrebbe detto la stessa cosa, ce la fai sentire, con questa dolcezza.

0: Grazie Giovanna.
1: Grazie. Ma cos'era questa? No.
0: Giovanna, ci dicevi che tu, anche condividendo momenti con lui, hai visto che era amatissimo anche quando siete andati in America, ma negli anni 50 poi iniziano a nascere tantissimi fan club di Claudio
2: incredibile.
0: Villa.
2: Sì, c'è un fan club che è attivissimo, che fra l'altro hanno fatto il francobollo, ma questo è l'Anna Biagiotti, è una meravigliosa donna, lei con un'altra... con Valicelli hanno fatto questo club che è veramente in tutto il mondo e vengono da per quando fanno queste
0: quando si ritrovano,
2: sì,
0: fanno degli incontri,
2: vengono da tutta l'Italia, ma da tutta l'Europa, arrivano dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, e questo è bellissimo, vuol dire che lui non è mai morto. Per me lui non è mai morto.
3: Tant'è perché... che hai dedicato proprio un progetto a lui?
2: Sì. Io ho fatto un disco con le sue canzoni, che fra l'altro sta andando molto bene, perché è stato un omaggio che io ho voluto fare a un amico. A un amico che mi ha dimostrato l'amicizia il giorno in cui io gli ho portato quella canzone nella cassetta che non pensavo mai succedesse, perché era all'apice del successo con un amore così grande. Poi ti voglio raccontare questo piccolo episodio. Ogni tanto mi giro di là perché c'è la Magda che mi guarda.
0: Magda, che prima l'abbiamo vista inquadrata. Siete anche in sintonia con i colori questa mattina, che anche la nostra Magda è di rosa vestita oggi, come te, Giovanna.
2: Sì.
0: Quando uno è in sintonia.
2: Sì. Allora, andavo a New York, naturalmente. Cantava questa bellissima Santa Lucia Lontana, perché questa qui è un po' la canzone dei nostri antenati che sono partiti.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18:30.
2: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
3: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
4: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
5: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
4: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
5: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
8: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
9: Una balena! Vieni a vedere!
10: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
11: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
1: Il principe delle balene, mercoledì in prima serata.
12: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
13: Sgombrate la strada per il Signore!
14: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
15: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
16: Uno di voi mi tradirà.
17: Ecco il vostro re.
18: A morte!
1: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.

0: grazie.
1: Andiamo, Giacomo.
0: Prego.
1: E diamo il buongiorno a Navid Tarazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno. Tu arrivi dall'Iran. Arrivi in Italia quanto tempo fa?
2: 3 anni fa.
1: 3 anni fa. Come mai scegli di venire in Italia?
2: L'Italia perché c'è... Era l'unico paese in Europa in cui potevo andare perché c'è il borsa di studio. Sì, sì, sì, per quello ho scelto l'Italia.
0: Hai scelto l'Italia, Torino nella fattispecie, studi al Politecnico, cominci a fare la tua vita, ma noi ti vediamo qua oggi seduto con una macchina fotografica e una pallina di quelle che fanno squeak squeak, insomma, di quelle che fanno squeak squeak, che fa, insomma, quelle che si usano con i nostri amici a quattro zampe. Per quale ragione? Perché tu a un certo punto decidi di fare qualcosa stando qua in Italia, cammini per le vie di Torino, fermi le persone con grande educazione e chiedi se puoi scattare una foto al loro cane. Come mai?
2: Perché, cioè, io sono venuto 4 anni fa e ho visto tantissimi cani per strada con il guinzaglio, con le famiglie, che per me non era normale, perché in Iran, io sono persiano, vengo dall'Iran, è vietato portarli a spasso. Quindi le persone ce l'hanno oppure li tengono nell'appartamento, in casa, tutto il giorno, e il cane fa tutto, cioè in casa, in bagno, che... E non è una vita per un cane, cioè. O lo metti in macchina e lo porti in montagna, che è difficilissimo comunque. E quindi per me non era una cosa normale, ho detto: ma chi sono questi cani? E ho cominciato a fotografarli, era una sola curiosità per me, per sapere, cioè, chi sono questi cani, per saperne di più. E ho cominciato a fare delle domande alle persone, ma a quel punto io non parlavo la lingua neanche. Quindi avevo memorizzato alcune frasi, come posso fare una foto al tuo cane, come si chiama, da dove arriva, queste cose così, e poi li chiedevo alle persone. Ma a quel punto non li capivo neanche quando, certo, mi rispondavano. Quindi...
1: David, ti ricordi il primo che hai fotografato? La prima storia?
2: Ma certo, sì, sì.
1: Dove,
2: sì,
1: eri?
2: Di fronte all'università, perché io sono venuto, sì, qua per studiare, certo, studio ingegneria ambientale al Politecnico, è un corso magistrale in inglese, e davanti all'università c'è questo giardino, quindi sono andato lì per fare delle foto, e in realtà il primo cane non era neanche un cane, era un bassotto.

0: letto perché c'è i
1: proprietari. Beh, comunque un cane. I bassotti sono comunque cani e vogliamo bene i bassotti, ci teniamo a dirlo in questo studio.
0: I padroni dei bassotti dicono che, cioè, questo non è un cane, è un bassotto. Quindi ho detto va bene.
1: Ascolta, noi adesso abbiamo già cominciato a vedere qualche immagine. Tu tutto quel materiale che realizzi, le interviste con le persone e gli scatti li pubblichi sulla tua pagina. Questa è la tua pagina Instagram, Dogo Daily, e tra l'altro ci sono tantissime persone che ti seguono, tantissimi follower, e qua è possibile conoscere tante delle tue storie. Allora, una di quelle storie vogliamo raccontarvela. Ecco qua, queste immagini, guardiamole.
2: Com'è?
3: Posso fare una foto al suo cane?
2: Sì, talmente brutto, sembra un lemure. È il primo nella vita che chiede a fare una fotografia.
3: Come si chiama?
2: Lucy, arriva dall'Ucraina. Ucraina, c'era la guerra, loro hanno preso i cani nei canili e li hanno portati in Italia. Su 25 ne sono morti 18 nel viaggio e lei è rimasta una sopravvissuta.
3: Seduta.
2: Brava.
3: Seduta, brava.
2: Ha dovuto imparare anche la lingua, sapeva solo l'ucraino chiaramente. Io non capivo se lei capiva, ma lei capiva, ma capiva in ucraino. È affettuosa ma a modo suo, no? Sale sul letto, può salire dove vuole, però poi dopo si stufa e scende giù. Non sta molto sul letto, si vede che non è abituata. E poi soprattutto questo palazzo qui ha riscaldamento per terra e quindi lei patisce il caldo.
1: David, questa è una delle storie che possiamo vedere sul tuo account, sul tuo profilo, e generalmente c'è una ben disposizione da parte delle persone che hanno piacere a parlare con te, a fare due chiacchiere, a parlare del loro cane.
0: Fortunatamente sì, perché cioè, io lo faccio a Torino di solito e dicono che i torinesi sono freddi, sono distanti, però io avevo cominciato a fare delle foto quasi subito dopo il mio arrivo, cioè 4 mesi dopo, quindi non avevo sentito di questa cosa che i torinesi sono freddi, quindi non avevo quel pregiudizio magari, e andavo da tutti per fotografare i cani, quindi meno male che cioè, mi hanno risposto bene.
1: Bene, anche oltre i pregiudizi, bello, ci piace.
4: Questa
1: ci piace.
4: È una cosa bella.
1: Siamo in compagnia di Navid Tarazi, il papà del profilo Dogo Daily, dove è possibile vedere tutte le persone e i quadrupedi che tu incontri, i pelosetti a quattro zampe che incontri, i fotografi di cui racconti la storia nelle vie di Torino. Ci siamo spostati qui perché fra poco ci sarà un ospite d'eccezione.
4: Eh
1: annunciato.
4: Sì, siamo curiosi.
1: Grazie. Nel frattempo però vogliamo nominare il libro che raccoglie un po' della tua esperienza, perché di cani e padroni ne hai fotografati tantissimi. Posso fare una foto al tuo cane, che è la tua frase d'esordio quando parli con le persone, quando cominci l'approccio, raccoglie tante delle foto che hai fatto, delle storie, categorizzate anche in maniera molto simpatica. Cheese, ad esempio, sono i cani che sorridono, ed è una categoria che ci fa molto piacere, ma ce ne sono tante di queste categorie. Quali sono? Ci danne qualcuno.
0: Cioè, ci sono più di 50 categorie, quelli che hanno la lingua fuori, oppure le orecchie giù, su... Sì, ci sono tantissime categorie, ci sono tantissime storie. Sono quelli più belli che cioè, in questi 3 anni, dopo migliaia di cani fotografati, ormai ho messo sul libro, sì.
4: C'è una storia che ti ha colpito, qualcosa che ti è rimasto impresso in questi anni?
0: Sì, c'è la storia di Totò, che... È un cane che la mamma e i fratelli sono stati uccisi dai cani randagi. Poi una famiglia a Torino dopo anni di canile lo prende e lui, il cane, prende fiducia in questo signore che si chiamava Corrado. Però purtroppo nel 2021 Corrado esce con l'ambulanza e non torna più. E il cane lo vedeva come un abbandono, perché come fai a spiegare a un cane che è morto? E quindi Totò andava dove Corrado parcheggiava la macchina per un anno e si sedeva lì davanti e l'aspettava. E la moglie che mi raccontava la storia mi diceva che aveva 2 volte i tumori dopo quello, che pensava era legato.
1: No, ci sono storie anche, diciamo, sì, cariche sì, sì. È di, stata... di emozione.

0: l'unica volta che ho pianto durante fare un'intervista con un cane, con un padrone, sì.
1: Grazie per averla condivisa con noi e condivisa con le persone che ti seguono e leggeranno il tuo libro. Siamo a novembre. Novembre è il mese del cane anziano ed è un'iniziativa, insomma, che è stata proposta. Tu con la tua pagina, in qualche modo, anche se va oltre magari quello che tu vuoi fare, ma sensibilizzi, crei in qualche modo un'affezione e una sensibilizzazione sul tema.
0: Sì, i cani anziani hanno questa tenerezza che c'è negli occhi, che magari è un po' più scuro di solito, o più chiaro di solito. Quindi fanno molta tenerezza. Ci sono tantissime persone che prendono questi cani anziani nei canili perché ci sono tantissimi di loro che hanno fatto magari 10 anni di canile senza avere una famiglia, che per loro è un dono molto, cioè, prezioso avere una famiglia dopo tutti questi anni per gli ultimi, no? Perché, cioè, avevo incontrato questa signora a Torino, che era di giù di Napoli, e mi raccontava, e lei prendeva tutti i cani anziani, si chiama Rosa Maria. E lei mi raccontava, mi diceva che anche se hanno, magari se hanno 2 ore di vita, se c'è qualcuno che li ama nel momento che vanno via, ne vale la pena, no, prenderli.
2: Questo è bellissimo. Navid, vogliamo tornare a delle immagini che ci regali, vogliamo ascoltare un'altra storia e poi state lì perché sta arrivando davvero l'ospite che tanto stiamo aspettando. Guardiamo.
3: Scusi, posso fare una foto al suo cane? Come si chiama?
4: Charlie, volevamo un cane e abbiamo guardato una società che aveva i cani maltrattati.
3: Quanti anni
4: ha? 5. La storia è che lo tenevano chiuso in un balcone e poi sono chiamati i carabinieri, l'hanno liberato. Ed è finito da questa signora che li aiutava e poi lei sul giornale l'ha segnato che qualcuno doveva venirsi ad adottare.
2: Signore e signori, di buon mattino Luna!
1: Ciao Luna!
2: Non so quanti cani tu abbia fotografato fino ad oggi, ma Luna è pronta, guarda, è qui per te, è in posa, vorrebbe
1: Chi è
2: tanto che
1: Luna?
2: tu.
1: Perché chi non la conoscesse?
2: Luna, ma Luna lo vogliamo dire. Ecco, vedi come si è
1: Guarda,
2: sentita?
1: come vede
2: Allora,
1: Miriam?
2: salutiamo la sua padroncina.
1: Come no, Miriam
2: Miriam
1: Giacalone
2: Giacalone. E
1: nella
2: questa è
1: nostra
2: la sua
1: redazione.
2: Luna, che sappiamo che compie 6 anni tra una settimana. Noi siamo, ecco, Luna, ok. Io, secondo me, è pronta per farsi fotografare da te.
0: Va bene, ok.
1: Allora te lo chiediamo noi, puoi farle una foto? Per una volta siamo noi a
2: Ci
1: chiedere a
2: dobbiamo
1: te questa
2: alzare,
1: cosa.
2: vero?
0: Sì.
2: Ci dobbiamo alzare, Giacomo?
1: Facciamo
2: Anche
1: come
2: io mi
1: se ci
2: sono alzata, me ne
1: fossimo
2: alza due.
1: incontrati per strada.
0: Dai.
1: Luna, Luna, Luna, Luna.
0: Luna cerca la sua mamma.
1: Brava, brava, brava. Sì, è là Miriam, non ti preoccupare che poi... Com'è? Sta bene in posa?
0: Sì.
1: È brava, vero?
0: Credo che sono usciti benissimo, sì.
2: È
1: Oh.
2: fotogenica.
0: Brava, bravissima.
1: Allora, in questo caso
2: Ecco,
1: Luna è
2: siamo
1: molto
2: pronti
1: brava.
2: per vedere lo scatto. Eccola qui, ma direi che è uscita
1: Ma
2: benissimo.
1: bellissima, bellissima. Luna, sei molto fotogenica, lo
0: Brava.
1: sai? Se vuoi venirci a trovare la Buona, buona, buona. Adesso sta puntando la nostra Miriam Giacalone. E allora adesso la facciamo andare da lei, ma noi vogliamo ringraziare Navid per essere stato con noi, ricordando il
2: Eccolo
1: tuo
2: qui.
1: libro. Eccolo qua, posso fare una foto al tuo cane. Grazie Navid, grazie per quello
0: Ma
1: che
0: grazie a
1: fai.
0: voi, grazie mille.
2: Grazie Navid, guarda, puoi restare seduto.
0: Ok.
2: Ecco, lo vedete il libro, Giacomo, tu puoi riconsegnare
1: Sì,
2: Luna.
1: tu nel
2: Io
1: frattempo.
2: intanto mi incammino, ti aspetto, eh.
1: Sì.
2: Mi
1: Io intanto
2: sposto.
1: porto Luna dalla sua padroncina. Ecco qua, ecco.

0: riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
1: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
2: Una balena! Vieni a vedere!
3: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
4: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatri, sarò in grado di provarlo.
5: Il principe delle balene, mercoledì in prima serata.
6: Parmigiana?
7: Per me.
8: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
5: In prima visione TV.
12: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
12: Sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18.30.

Lunedì, regime di alta pressione. A parte qualche temporale di calore in Alto Adige, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento. Lunedì, regime anticiclonico. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Caldo nella norma. Vediamo ora la tendenza per martedì.

Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash, guardiamo insieme ai fatti più importanti di oggi. A partire dalla Svizzera, caccia a chi ha sparato sul rave party. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli e ferito 4 uomini e una donna di età compresa fra i 24 e i 27 anni. Proseguono le indagini ad Arau. Non è chiaro se ad aprire fuoco nell'ippodromo siano state uno o più persone e non si esclude il terrorismo. In Iran gli Stati Uniti tornano ad attaccare per la prima volta da un mese. Teheran risponde con missili sulle basi in Giordania e sugli Emirati. Una petroliera urta 2 mine ed è in fiamme a Hormuz. Per i Pasdaran gli USA hanno commesso un fatale errore strategico. Ucraina, il capo della CIA aveva proposto un vertice Trump-Putin-Zelensky, no di Mosca. Le difese aeree russe abbattono 6 droni ucraini diretti verso la capitale. Kiev sotto attacco da 4 giorni. Oggi il summit sulla cooperazione in Kirghizistan, attesi Putin, Xi e Pezeshkian. In Nepal si aggrava ancora il bilancio delle vittime, oltre 900 morti e 4.800 dispersi.

Paesi, salvata dopo 3 giorni una bimba di 6 anni. Quasi 4.200 persone risultano disperse, tra cui 592 stranieri, e almeno 933 operai addetti alle centrali idroelettriche del paese potrebbero essere rimasti intrappolati nelle gallerie. Un traghetto passeggeri con a bordo 267 persone è partito dal porto di Kyrenia nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto a largo della costa. Il bilancio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il no dell'Islanda all'Unione Europea. A Bruxelles rispettiamo la scelta dei cittadini. Al referendum per la ripresa dei negoziati di adesione, il no vince con il 52,8%. Sul voto nell'isola hanno pesato i timori per la regolamentazione della pesca. E sono 15 le persone che risultano disperse in seguito all'inondazione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon lo scorso 29 agosto. Il servizio del parco informa del rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti e caduta di massi a causa delle forti piogge. E sempre negli Stati Uniti, ad Asheville, la riunione del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. Preoccupa il forte debito degli USA, aggravato dalla guerra contro l'Iran. Sul tavolo, possibili sanzioni alla Cina per la vendita di armi a Teheran, negato l'accredito a giornalisti del New York Times e di Bloomberg. E le nuove tensioni fra Iran e USA si ripercuotono immediatamente sui listini petroliferi. Questa mattina rialzi superiori al 3% rispetto alle quotazioni di ieri, con un prezzo di quasi $91 al barile. Camorra ha ucciso lo storico boss Raffaele Afeltra. Il 69enne era capo dell'omonimo clan ed è stato freddato mentre era in auto con un fucile calibro 12, l'agguato a Pimonte, nell'area vesuviana del Napoletano. Fiamme su uno yacht a largo di Jesolo, in provincia di Venezia. Un'imbarcazione di circa 20 metri di lunghezza ha preso fuoco. Salve le 10 persone a bordo, si lavora per scongiurare eventuali rischi ambientali per possibili sversamenti. Gli attacchi hacker ai 3 aeroporti inglesi della scorsa settimana hanno alzato l'allerta per i controlli, ma non emergono criticità. Così l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, che però avverte circa i rischi per gli italiani transitati in quei 3 scali. Non rispondete a mail o telefonate ambigue, l'avviso, e soprattutto non usate online credenziali personali sotto wifi pubbliche poco sicure. Tennis sorpresa agli US Open, Djokovic fuori subito al primo turno, perde al quinto set con l'argentino Navone accusando mal di schiena. Era da 20 che il campione serbo non usciva così presto da uno slam. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini, Darderi e Cocceretto. Ed è tutto, linea ora alla Santa Messa, TG torna più tardi a mezzogiorno in punto. Grazie del vostro tempo e buona giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il
0: Spirito. Fratelli e sorelle, radunati attorno all'altare del Signore, sostenuti dallo sguardo materno di Maria Santissima, accogliamo ancora una volta nella nostra vita la grazia di Cristo Salvatore, che passa nella nostra vita e dispensa i doni della sua misericordia e del suo amore, per accostarci degnamente all'incontro con Lui. Invochiamo la sua misericordia e la sua pace per ciascuno di noi e per quanti con noi oggi condividono il dono della Santa Eucaristia attraverso la televisione. Riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia il perdono di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che governi con provvidenza e amore, concedi che le menti e i cuori degli uomini, scossi dalle lacrime della madre del tuo figlio, abbandonino gli errori, rigettino le opere delle tenebre e siano ricondotti al tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me.

più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti.

tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
1: Lode a te.

Carissimi fratelli e sorelle, contempliamo in questi giorni il segno prodigioso delle lacrime di Maria Santissima a Siracusa e la parola del Signore ci accompagna in questa contemplazione, ci aiuta ancora una volta ad entrare dentro i misteri di Dio che scrive nelle nostre vite, nelle nostre storie e ci permettono di gustare ancora una volta la sua vicinanza, la sua presenza, i segni del suo amore nella vita di ciascuno di noi. L'Apostolo Paolo nella prima lettura ci ha ricordato che il cuore della sua predicazione è Cristo Gesù, è Cristo crocifisso. Questa parola di Dio, questa manifestazione dell'amore di Dio in Cristo Gesù, del Cristo crocifisso, ci ricordano l'intima comunione che Gesù ha instaurato con l'umanità e nel volto di Gesù crocifisso, morto e risorto, ritroviamo la speranza per ciascuno di noi, ritroviamo il volto della comunione piena e totale con ogni uomo e donna che vivono ogni dramma, ogni difficoltà, ogni fatica in questo mondo. Dio guarda, vede questa umanità attraverso gli occhi del Figlio suo, l'amato, e a Siracusa ci ha ricordato che questa vicinanza, questa sua compassione è segnata dalla presenza della Madre, quella Madre che ai piedi della croce ha accolto ciascuno di noi e ci accompagna in ogni evento della nostra vita. Dio, attraverso la Vergine Maria, raccoglie, vede le lacrime di ciascuno di noi. Dio guarda, ascolta il grido di questa umanità. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso. Questa parola forte dell'Apostolo ci viene in aiuto perché è proprio davanti alla croce che Dio rivela fino in fondo il suo volto. Non guarda il dolore dell'uomo dall'esterno, ma è entrato pienamente in comunione con ciascuno di noi, soprattutto quando facciamo esperienza della solitudine, dell'abbandono, del tradimento, dell'ingiustizia, del pianto. E Maria intreccia con il Figlio questa storia di salvezza per ciascuno di noi, per questa città e per l'umanità. Le lacrime della Madonna non sono il segno della debolezza semplice di una mamma, ma sono le parole d'amore di Dio che scrive mediante la sua serva fedele, la Madre Nostra Santissima. La pagina del Vangelo ci ha ricordato l'oggi di Dio che si realizza e si manifesta in Cristo Gesù. È l'oggi della salvezza, dell'amore che si è fatto carne, che si manifesta all'umanità. È l'oggi di ogni fratello e di ogni sorella pellegrina verso questo santuario. È l'oggi di ciascuno di noi che con i nostri occhi contempliamo gli occhi di Maria Santissima, segnati dalle lacrime. È l'oggi della nostra vita dove attraverso la Madonna delle lacrime possiamo mescolare le nostre lacrime perché trovino salvezza. Sta a noi allora, come quanti hanno ascoltato e conosciuto la predicazione del Figlio di Dio, accettare, accogliere questo dono di salvezza, aprire il nostro cuore al dono della grazia, non chiudere i nostri cuori come gli abitanti di Nazareth, ma lasciare che questa grazia penetri nella nostra vita, che queste lacrime parlino ancora alla nostra esistenza, che questo annuncio della buona notizia, dove il Signore non fa mancare mai i segni della sua

presenza scuotano ancora una volta la nostra esistenza, perché possiamo così abbandonare gli errori, le nostre fragilità, i segni delle nostre mancanze per rinascere dalle lacrime della madre e rinascere ad una vita nuova, lavati ancora una volta da questo lavacro di rigenerazione, che sono il nostro segno di comunione con Dio attraverso Maria Santissima. Allora, celebrando questa Eucaristia, oggi vogliamo chiedere al Signore, attraverso l'intercessione di Maria Santissima, di accogliere ogni difficoltà nella nostra vita come un segno della grazia di Dio che vuole salvare, convertire la nostra vita, perché contemplando il volto del crocifisso possiamo essere rigenerati dalla grazia di Dio. E vogliamo chiedere al Signore la grazia di avere un cuore pronto e disponibile, all'oggi di Dio che agisce, opera, realizza la sua volontà nella nostra vita con la stessa docilità di Maria, per accogliere sempre e ogni giorno nella quotidianità della nostra vita la straordinarietà di Dio che ci ama pienamente, profondamente e intimamente, così come ci ha manifestato attraverso le lacrime di Maria Santissima. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva da ogni mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti presentiamo questi doni, Padre misericordioso, facendo memoria della Beata Vergine Maria, e tu guidaci alla ricerca del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolte al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, facendo memoria della Beata sempre Vergine Maria. La sua materna carità si cura dei fratelli del suo Figlio, in mezzo ai pericoli e agli affanni, e come nel cielo è immagine ed inizio della Chiesa perfetta nell'età futura, così sulla terra ella risplende al peregrinante tuo popolo fedele, segno di speranza e di consolazione. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tua è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Questi misteri a cui abbiamo comunicato, facendo memoria della Beata Vergine Maria, confermino in noi, Padre Onnipotente, la fede che ci fa riconoscere la Tua visita nel nostro tempo e la speranza che ci conforta sino all'eternità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Discenda su voi la grazia di Dio Padre, il cui Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria per salvare il genere umano. Amen. Dimori sempre nei vostri cuori Cristo, nostra pace, che Maria, figlia di Sion, attese con gioia nella sua prima venuta. Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi, perché vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode possiate incontrare il Signore quando verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Con le parole della supplica affidiamo alla Madonna delle Lacrime tutte le intenzioni che abitano nel nostro cuore, i pensieri, i problemi, le fatiche. In modo particolare vogliamo affidare a lei le mamme in difficoltà, tutte quelle situazioni che abitano nelle famiglie, perché sciolgano le lacrime di Maria Santissima la durezza dei nostri cuori, aprano alla speranza, rigenerino a vita nuova, convertano i cuori di ciascuno. E con queste parole consacriamo ancora una volta la nostra vita a Maria Santissima. Nel suo cuore immacolato e addolorato troviamo il cuore stesso di Dio, che vuole sintonizzarsi con il nostro cuore e vuole condurci al salvezza, vuole darci la possibilità di una vita cristiana autentica, vera, sincera, piena dei doni di Dio, per realizzare ancora una volta in questo mondo la civiltà dell'amore, il regno di Dio in mezzo a noi. Questi giorni di benedizione e di grazia siano per noi segno di conversione, di vera pace per questa umanità. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la Regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle Lacrime, alle Tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle Lacrime, prega per noi.

0: Oggi vogliamo raccontarvi una storia. È la storia di Christian e della sua famiglia. È una storia di dolore, ma anche una storia di fede e di speranza.
1: E noi ve li presentiamo subito. Diamo il buongiorno con un caloroso applauso a tutta quanta la famiglia.
0: Buongiorno.
1: Christian, mamma Maria Teresa e papà Maurizio. Benvenuti.
0: Buongiorno.
1: E grazie
0: buongiorno.
1: Per essere qui con noi. La tua storia, Christian, la vostra storia familiare, e alcune tracce sono contenute proprio qui. Quello che una madre non dovrebbe mai vivere. Maria Teresa, questo è un libro che nasce dalla vostra esperienza e nasce anche da alcune pagine che sono tue, che sono personali, sono private, sono le pagine di un diario.
0: Sì. Il 6 aprile del 2021 eravamo a cena tutta la famiglia insieme e all'improvviso Christian, in seguito a un mal di testa anomalo, e si accascia e va in coma, e da lì la nostra famiglia vive questa esperienza così dolorosa: il viaggio con l'ambulanza in ospedale, la poca speranza che ci hanno dato i medici. E abbiamo vissuto questo momento insieme e i nostri figli ci dicevano: siamo una squadra vincente. E non è stato semplice, siamo stati accompagnati dalla preghiera di tanti sacerdoti che ci vogliono bene, e dal sostegno delle famiglie e della comunità.
2: Maria Teresa, prima di ritornare e ripartire proprio da quella data in cui la vostra vita viene stravolta in un momento, volevo ripartire dal libro, dal diario di una mamma, perché tu a un certo punto sei una donna molto riservata, però hai deciso che quel diario che avevi tenuto nel corso di quell'orribile periodo doveva essere reso pubblico. Perché?
0: È stato un percorso e non è stato semplice pubblicare il mio diario. E sono stata invogliata da mio marito, dai miei figli e dal nostro parroco. Perché mi hanno detto: se questo diario può servire anche solo ad una persona, allora è bello condividere la propria esperienza. E è un diario che parla di sofferenza, di emozioni, perché poi vengono riportati proprio i giorni, le ore, però porta anche un messaggio di speranza. E quindi alla fine mi sono decisa.
1: Quel diario contiene la vostra storia, contiene i giorni. Allora partiamo da quel giorno di aprile che avevi cominciato a dire poco fa. Quel giorno di aprile del 2021, il mondo intero sta vivendo tra l'altro un periodo particolare, perché abbiamo vissuto il Covid, il post-Covid, le ondate, le riondate. Eravate a casa, che cosa succede?
0: Sì, eravamo a casa, era un giorno particolare perché dalla chiusura si incominciava piano piano a uscire. E Christian doveva rientrare in presenza, quindi ricordo proprio come abbiamo preparato il suo ingresso a scuola, i compiti, lo zaino. E poi a un certo punto, durante la cena, lui si è sentito male. E in quel momento abbiamo capito che c'era qualcosa di strano nel suo malessere, quindi i fratelli hanno chiamato l'ambulanza e hanno spiegato bene la situazione. Questo è stato fondamentale per il suo ricovero. E io invece racconto proprio nel libro come mi sono vestita, preparata, mentre il padre sorreggeva tra le braccia Christian. E io lo sentivo che lui chiedeva al Signore di guarire il figlio. E proprio la sua preghiera è stata questa: non ce lo togliere, Signore, ci devi aiutare. Quasi un grido. E io mi sono preparata, ho messo una tuta comoda, perché ho pensato: chissà quando rientrerò a casa con Christian, però. E quindi mi preparavo alla battaglia.
2: Una battaglia. Quella sera Christian, arrivati in ospedale, il pronto soccorso, entra in coma. E c'è una porta rossa che vi separa. È un po' anche una metafora quella porta rossa, tu dici? Ce lo racconti?
0: Noi eravamo fuori, e la porta rossa ci separava e non è stato semplice. Fuori da quella porta c'erano anche altri genitori e è la porta della pediatria, quindi ci sono bambini che stanno male e io ricordo che quando lasciavo Cristian, poi non ero abituata a stare senza di lui, e mi affidavo proprio alla preghiera, chiedevo, nel libro lo racconto questo, è stato particolare anche per me vivere questa emozione, chiedere agli arcangeli di proteggerlo, di custodirlo, di tenerlo stretto tra le braccia affinché lui non si sentisse solo.
1: A questo proposito hai usato la parola angeli e c'è un medico che tu definisci un po' folle e un po' angelo.
0: Eh sì, è il medico del pronto soccorso, perché quando ci hanno portato in pronto soccorso, la dottoressa che ha accolto Cristian voleva fare una serie di analisi e all'improvviso arriva questo medico che lo porta via con il lettino e lo porta a fare una TAC. Quando esce mi dice che la situazione è grave e mi chiedeva di accompagnare lui, Cristian, all'ospedale idoneo per poterlo operare. E quindi anche questo tragitto, un tragitto di dolore, un tragitto di speranza, perché io e Maurizio eravamo in macchina accompagnati da amici che seguivamo l'ambulanza e il mio pensiero era: ma mio figlio lo rivedrò vivo. E quindi è stato un tragitto particolare, pieno di emozioni.
2: Tra un po' ascolteremo anche Cristian, però prima volevo dare voce al papà Maurizio. Immagino non sia facile ovviamente raccontare e rivivere, me lo abbiamo detto, se viene fatto questo è perché si spera che possa essere d'aiuto per chi ci segue o per qualcun altro che sta attraversando un momento difficile. Maurizio,
3: ecco.
2: Cosa ricordi di quei momenti?
3: Beh, sicuramente la disperazione iniziale, la paura di perdere un figlio, la paura di non farcela, e quindi... però poi appunto questo passaggio tra la disperazione e la speranza, quando poi il prof

0: ci ha comunicato, insomma, in quei momenti di trambusto, ci ha comunicato della possibilità di poterlo operare. E quindi questo l'ho visto come un segno di luce nel buio profondo, quindi una speranza che veniva data a un padre disperato, quello che ero io in quelle ore. Questa.
1: Tu parli, Maurizio, di luce, di speranza che non vi ha mai abbandonato nemmeno nei momenti più difficili. È una speranza che prende anche un luogo, se vogliamo, un ruolo, una devozione, che è quella della Madonna della Rivelazione, delle Tre Fontane, tra l'altro che si festeggia il 12 aprile, che è una giornata che ha a che fare anche con la vostra vita, con l'operazione di Cristian. Allora noi in quel luogo siamo andati e vogliamo proprio ritornare a quel luogo ricco di speranza. Guardiamo.
2: Ci troviamo in un santuario mariano e questo è un luogo particolare legato a Maria perché il 12 aprile del 1947 la Madre di Dio è apparsa a Bruno Cornacchiola, un ribelle, un uomo che aveva in odio la fede cattolica e che qui incontra Maria e cambia la sua vita. Maria è una madre, accompagna i suoi figli verso la redenzione, verso la salvezza autentica. Ha questa forza di una madre che entra in relazione nel piccolo, nel quotidiano. Qui tantissime persone vengono, chiedono grazie, si sentono accolte, si sentono ascoltate e percepiscono la presenza di Maria, come una presenza buona ma anche forte e autorevole nel cammino di fede. Maria coopera alla redenzione, all'unica redenzione di Gesù e quindi la si percepisce vicina, molto vicina. E in questa vicinanza il popolo di Dio sente la bellezza della confidenza, di potersi aprire a lei e potersi sentire accolti nelle lacrime, nel dolore, nella sofferenza e molto spesso ascoltati. Vengono da tutte le parti del mondo e vengono a chiedere una grazia in genere. Le grazie principali sono la conversione e quindi un rapporto con Dio, la ripresa di una frequenza sacramentale, quindi la confessione e la partecipazione all'Eucaristia e poi tante grazie relative alla vita. Da questo luogo, come grazia, sono nati tanti bambini. In questo luogo molte famiglie hanno recuperato la loro dimensione cristiana. Spontaneamente, sin dall'origine, la gente non solo ha chiesto grazia, ma quando le ha ottenute ha sentito la necessità di portare, di lasciare un ricordo in cui sono presenti proprio la gratitudine del popolo di Dio alla madre che ha portato la sua intercessione nella cooperazione della salvezza. In questo luogo la gente quando viene sente proprio una protezione e una vicinanza particolare. La si sente maturando nella preghiera quel sentimento gioioso e bello, tipico di Maria, che entra in contatto con la singola persona e trasmette la gioia e l'amore di Dio.
1: E la coralità di questa speranza è testimoniata anche da Don Alessandro Di Medio, a cui diamo il
3: Buongiorno.
1: buongiorno, benvenuto nel nostro studio,
3: Grazie,
1: parroco di
3: buongiorno.
1: San Francesco Saverio, qui a Roma. Don Alessandro, tu parli di fili d'oro che si intrecciano in questa storia.
3: Sì, io anzi parto proprio da questo tema della coralità. In fondo io sono rappresentante di una costellazione di sacerdoti che per questa famiglia sono stati davvero una presenza importante, penso al loro parroco, penso al viceparroco di allora, penso a tanti amici, sacerdoti che vi hanno accompagnato. Quindi mi sento onorato di rappresentare non semplicemente me stesso, bensì tanti miei confratelli che sono contento di poter dire hanno forse rappresentato per voi un volto bello. Del sacerdozio, della vicinanza. I fili d'oro, vabbè, perché prima, mentre

0: Mentre rivedevo le foto, di voi bambini quando eravate piccoli, io li ho conosciuti che erano molto piccoli, ero prete da poco tempo, con questa famiglia siamo subito entrati in feeling. Voi foste tra quelli che non erano respinti dai miei toni marcati, diciamo, e quindi li ho accompagnati nei primi anni. Ecco. Poi io sono andato via per 11, ormai 11 anni fa, andai via dal loro quartiere, il Torrino. E non ero lì quando successe questo, ma fui lì quasi da subito con lo spirito, con l'affetto, perché me ne avvertì tempestivamente Maria Teresa. Poi, come dire, quanto tempo dopo alla fine poi ci siamo rivisti quando tu ti sei un po' ripreso, dopo una promessa che ti avevo fatto, che mi hai anche ricordato stamattina, e ho ripreso un po' il cammino perché sia Christian che i suoi due fratelli che avete visto prima in foto, Emilio e Marco, fanno un percorso, seguono un percorso che io porto avanti da tanti anni a Roma per i giovani. E allora, poi riprendendo anche Christian, cioè, gli dissi: tu adesso inizi con me il percorso, vieni, ti seguo come direttore spirituale. Quindi si è ripresa una frequentazione molto, molto fitta, molto bella. E credo che insieme, poi mi smentirai o mi confermerai tu, insomma, un punto importante è che fare un percorso spirituale, cioè allenarsi a leggere costantemente in un discernimento i fatti della propria vita, serva ad alimentare una speranza autentica. Cioè, quello che poteva sembrare una catastrofe, ne converrai con me, è stata invece una rinascita, il tema di una rinascita, di una nuova possibilità di vita, e quindi adesso il cammino da qui in avanti è un cammino di crescita costante. Quindi mi sento un po' questo di dire.
1: Abbiamo ascoltato Don Alessandro, Maria Teresa, Maurizio. A questo punto io vorrei ascoltare Cristian. Cristian, abbiamo nominato i tuoi fratelli, Emilio e Marco. Sono stati, come dicevano i tuoi genitori, una parte fondamentale in tutta questa, in tutto questo percorso. Ti posso chiedere come ti sono stati accanto?
2: Allora, mi sono stati accanto perché durante, allora, a parte io ho avuto sempre, ho visto la figura dei miei fratelli come, ma tanto ci stanno lì, sono i miei fratelli, sì, però non li ho mai amati profondamente. Con questa storia ho capito quanto invece avere dei fratelli alle volte sia davvero importante. Infatti, specie nella mia storia, appena sono uscito dal coma, ho sentito un forte amore da parte dei miei fratelli. E questo è molto bello, perché appena sono uscito, mi sono risvegliato, ho detto a mia madre: non posso neanche lamentarmi con Dio, perché ho visto proprio come i miei fratelli mi amano.
3: E noi cogliamo anche l'occasione per salutare Marco ed Emilio. Andiamo in pubblicità, ci prendiamo qualche istante, ma poi ci devi raccontare che cosa stai facendo adesso della tua vita, che cosa stai
2: Sì,
3: studiando. Fra poco,
2: vabbè.
3: pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
3: Sgombrate la strada per il Signore!
4: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
5: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
6: Uno di voi mi tradirà.
7: Ecco il vostro re.
8: A morte!
9: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
10: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
12: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
13: L'Inespecialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
12: E ora si cambia marcia.
13: L'Inespecialist, speciali per te.
14: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
15: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18:30.

0: persona a volte diventa una storia non solo di una famiglia ma di un'intera comunità. È il caso della storia di cui vi stiamo parlando quest'oggi in studio, la storia di cui protagonista è Christian insieme a suo papà Maurizio, a mamma Maria Teresa e a Don Alessandro che è qui con noi. Una storia che percorre la difficoltà, il dolore, la malattia. 6 aprile 2021, forte mal di testa, svieni, perdi i sensi, entri in coma e di lì si apre un grande punto interrogativo che coinvolge tutti quanti. È una storia che finisce bene, abbiamo visto, abbiamo intravisto e ci avete parlato del lieto fine. Tra poco scopriremo anche com'è adesso la tua vita, ci racconterai di quello che fai, di che cosa studi, però naturalmente i momenti difficili sono stati tantissimi. E tu, Maria Teresa, ti affidi a quel Dio dell'impossibile che tutto può fare, anche a costo di sembrare un'illusa.
1: Sì. Mi ha aiutato sicuramente la preghiera, il prof che abbiamo incontrato in questa storia, è l'unico che ci ha chiesto, ci ha detto guardiamo alla provvidenza, e quindi quella frase per me e per Maurizio è stato l'inizio di una piccola speranza. Anche quando ero accanto a Christian, lui era in coma e non poteva parlarmi, non poteva guardarmi. Però io sentivo che lui ascoltava la mia voce, come mi avvicinavo, lo accarezzavo, piangeva. E quindi gli raccontavo, non temere, stai tranquillo, mamma è qui. I medici mi dicevano che lui non poteva sentire la mia voce, e non era cosciente. Però penso che tra mamma e figlio c'è questo legame. Io sentivo che lui percepiva la mia voce, la mia presenza, e ci ho sempre creduto fin dall'inizio. E mi ha accompagnato anche una confessione qualche giorno prima che Christian si sentisse male, e con questo sacerdote che poi anche lui ci ha accompagnato, Don Giancarlo, una persona, un sacerdote straordinario, mi disse proprio in confessione: i tuoi figli ti daranno tanta soddisfazione e Christian più di tutti. E quindi quella notte io mi ripetevo quelle parole, e se il Signore attraverso la confessione mi ha detto che Christian mi avrebbe dato tante soddisfazioni, adesso ce la deve fare. E ci avrebbe sempre. Sì. Hai nominato il professor Tamburrini e allora lo vogliamo ascoltare perché ci ha mandato un videomessaggio. Ascoltiamo.
2: Ho conosciuto Christian in un momento molto difficile e quando l'ho visto la prima volta, diciamo, ero veramente molto preoccupato perché la situazione era difficile, difficile, pochi segni che effettivamente ancora mi davano la speranza, ma questi pochi segni sono quelli a cui io ho dato fiducia per dargli il massimo della possibilità, e questo penso che sia molto importante per i ragazzi, per i bambini che arrivano con questo tipo di situazioni. Un segno, una speranza, siamo andati avanti, e questo è stato diciamo quello che ha portato Christian a successivamente, dopo un periodo lungo, difficile, riprendere gradualmente in contatto con noi, con i suoi splendidi genitori, con i suoi fratelli, e piano piano, passo dopo passo, siamo arrivati oggi a vederlo stare con noi, anche camminare, e quasi completamente in maniera autonoma. Veramente direi un miracolo, grazie all'aiuto della sua forza e all'impegno che abbiamo cercato sicuramente di dare noi perché questo fosse possibile. Esperienza di forza che insegna tanto, ha insegnato tanto a me di continuare nella strada e di cercare sempre al massimo di aiutare questi ragazzi. Quindi Christian, forza, so che mi stai ascoltando. So che puoi fare ancora di più, so che potrò vederti ogni giorno, grazie al tuo impegno, meglio.
1: Christian, abbiamo ascoltato il professor Tamburrini,
3: E come ha detto lui, avete fatto tutti squadra, famiglia, medici, fratelli, ma soprattutto tu sei stato fondamentale perché tu ci hai messo la forza e i progressi si vedono giorno dopo giorno. Ma tu cosa stai studiando? Ti posso dire cosa vuoi fare da grande? Anche se io vorrei anche farti gli auguri perché da poco ho compiuto 21 anni, il 7 novembre. Tanti auguri.
4: Grazie.
3: Cosa sogni per il futuro?
4: Allora, sto studiando informatica. Però non so ancora bene cosa voglio fare. Sicuramente mi sta indirizzando la riabilitazione che sto facendo. Infatti vorrei sviluppare il più possibile dei giochi non finalizzati al gioco, nel senso dei software videoludici, ecco, ma dei software riabilitativi, quindi utili alle persone per riabilitarsi, quindi ma nel senso, non so se c'è, comunque sia anche, oppure quello dove devo camminare,

0: tipo il
1: Stiamo
0: simile,
1: vedendo, stai facendo
0: sono
1: riferimento a dei video che ci
0: morbido.
1: hai mandato, dove si vedono proprio l'utilizzo, la riabilitazione attraverso l'utilizzo di alcuni macchinari. E quindi tu vuoi fare qualcosa che sia utile per gli altri, per aiutare gli altri, Christian. Questo ti fa onore, bellissimo.
2: È una cosa molto bella che tu ti voglia dedicare anche a questo. Tra l'altro, so che, perché me l'hai detto prima, hai completato due esami la settimana scorsa, hai preso ottimi voti, quindi l'applauso te lo facciamo perché gli studi vanno alla grande. Maurizio, ci sono, c'è un luogo che è anche rappresentativo per te e per voi in particolar modo, che è Kasia, con Santa Rita. Abbiamo parlato del Dio degli impossibili, Santa Rita è la santa proprio delle cose impossibili, e lì c'è un qualcosa di te che hai lasciato lì.
3: Sì, lì il fatto è che i colleghi, le persone che mi stanno vicino, ringrazio Francesco perché proprio nei momenti appunto di difficoltà lui mi chiese un gadget che teneva Christian, gli abbiamo dato il primo che c'è risultato tra le mani, un cappellino che lui ci teneva tantissimo. E quindi sono andati lì a Santa Rita per chiedere la grazia santa delle cause impossibili. E solo che hanno trovato chiuso, quindi hanno insistito, hanno chiesto che fossero aperte le porte. Li hanno accolti un po' con trepidazione, un po' con paura, però poi hanno capito l'intenzione seria di questi miei amici. E quindi gli hanno dato appunto, hanno chiesto la grazia dandogli questo cappellino. Solo che il birbante di Christian, poi quando si è svegliato, rivoleva indietro il cappellino. Quindi ha detto: Che
2: Giustamente.
3: ci deve fare la santa del mio
2: Non è finito il mio
3: cappellino?
2: cappello.
3: Ecco, quindi questo è un episodio, insomma, che ci fa sorridere. È stato bello. Grazie, appunto. Francesco, mio caro amico.
1: Abbiamo ascoltato prima il professor Tamburrini, ora vorremmo ascoltare qualcun altro. Non vi dico chi, ma guardate, queste immagini sono per voi.
4: Ciao famiglia, sto cercando di registrare questo video da un pochettino ormai, quindi ho fatto un po' un sunto delle parole che ho detto e la cosa, diciamo, che è uscita in tutti i video è che sono molto grato e contento che la nostra storia di salvezza della nostra famiglia possa uscire e in realtà sia già uscito anche attraverso il libro di mamma. E che possa essere seminato nei cuori delle persone che, come noi, hanno avuto o hanno bisogno di speranza. E l'augurio che faccio alla nostra famiglia è proprio questo, in particolare anche a te, Christian, di essere appunto portatori di questa speranza che è un dono grande che ci ha fatto il Signore attraverso le persone che abbiamo incontrato. E vi mando un bacio e sono molto contento che possiate dare questa testimonianza.
5: Ciao family, sono così felice che abbiate trovato la forza e il coraggio di raccontare questa nostra storia, fatta sicuramente di momenti difficili e duri, ma anche di gioie e di doni veramente inimmaginabili, che sono sicuro arriveranno dritti al cuore delle persone. Quindi vi ringrazio davvero e anche se non fisicamente sono lì con voi, vi mando un bacio grande grande e a presto.
1: Emilio e Cristian sono i vostri figli ai quali tu hai dedicato questo libro. Maria Teresa, l'emozione la vedo, è inutile chiedervi che emozione provate perché si vede dai vostri occhi e anche loro hanno voluto esserci e farvi una sorpresa. Riuscita, direi, no?
6: Sì, riuscita.
3: Assolutamente, assolutamente.
6: Sì, ho dedicato il libro a loro perché in una situazione così difficile. E non hanno mai perso la speranza. Emilio, dal primo momento ci ha creduto insieme a me, insieme a Marco, E Cristian, nonostante la grande sofferenza, ce l'ha sempre messa tutta, non si è mai scoraggiato, mai arreso. E in tante volte, in tante occasioni, è lui che ha dato la forza a noi. E quindi, sì, l'ho dedicato ai miei figli.
2: Possiamo dire che la mela non casca lontano dall'albero, quindi se avete tre figli del genere, una ragione forse sarà dovuta a voi. Si è parlato, Don Alessandro, in questa puntata, per quanto riguarda questa storia, molto spesso di speranza. Allora vogliamo far chiudere a te con un pensiero di speranza. Siamo in un giubileo che è dedicato proprio a quello e immagino che ci possano essere tante persone che faticano in questo momento a vederla, quella luce.
0: La speranza è la scelta di interpretare quello che ci aspetta attraverso la fede. Fede che a sua volta non può che essere una possibilità diversa di guardare alla propria vita, alla luce di un amore che si è sperimentato. E la storia di Cristian è una storia di speranza, ben diversa dall'utopia o dall'illusione appunto a cui si faceva riferimento prima. Perché? Perché ogni giorno arriva qualcosa che rinforza e rifonda nella realtà i progressi, non soltanto medici, ma anche di una rilettura della sua storia. Ripeto, questo è molto importante, il fatto che in questo, credo che il percorso che adesso sta facendo Cristian con i suoi fratelli, ma prima hanno fatto proprio i loro genitori, come questo è molto importante, perché il primo esercizio che condividiamo è guardare la tua vita come una storia, cioè come un racconto pieno di senso. Questo fonda la speranza, perché in quello che ci avviene c'è un senso e quindi c'è una direzione, e la direzione, penso che lo stiamo scoprendo giorno dopo giorno, è un crescendo nella nostra capacità di amare.
1: Grazie Don Alessandro, grazie Maria Teresa, grazie Maurizio, grazie ai vostri figli, grazie Marco ed Emilio, ma grazie a te Cristian, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie dal nostro cuore.
1: Grazie, buongiorno, grazie, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, oggi, anche oggi, tante novità dal mondo della medicina. Inizieremo parlando di sale, bene sì, un ingrediente è spesso usato, tutti i giorni lo usiamo nelle nostre cucine, ma in eccesso può diventare davvero un problema. E a proposito di sale, parleremo di pressione alta, il killer silenzioso, bisogna fare attenzione, vi diremo anche le novità terapeutiche ed ancora parleremo delle manovre salvavita fondamentali per quanto riguarda quando una persona sta davvero in difficoltà. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
8: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
9: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
10: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
7: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
10: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
11: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
8: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
9: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
7: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
12: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da...

0: questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
3: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo parlando di sale, è l'ingrediente più comune nelle nostre cucine, ma certamente quello più discusso, soprattutto quando si parla della nostra salute, perché un eccesso di sale può contribuire ad avere problemi sul nostro sistema cardiovascolare, ma non solo. A tante domande risponderà il dottor Stefano Filipponi. Benvenuto.
1: Buongiorno,
0: caro
1: Monica, buongiorno,
0: dottore.
1: Grazie.
0: Io ricordo che è dietista e fitoterapeuta e referente nutrizionale del reparto di chirurgia epatica all'ospedale Cisanello di Pisa. Allora, vorrei partire proprio da qui, dalle brutte notizie, diciamo,
1: sì,
0: così. Perché noi forse ne mangiamo anche troppo di sale, ne aggiungiamo in abbondanza. Allora, a questo punto, perché noi dovremmo abbassare la nostra dose giornaliera di sale?
1: Allora, sicuramente andare ad abbassare l'utilizzo di sale giornaliero contribuisce a lavorare sul fattore di rischio delle malattie cardiovascolari, quindi tutto quello che è ictus, infarto, pressione arteriosa, e quindi lavorare in via preventiva su queste patologie che sono ancora la prima causa di morte a livello globale.
0: È vero, sono la prima causa
1: non
0: di morte.
1: Non da meno è anche quello di lavorare su un fattore di rischio del tumore dello stomaco, anche se in via secondaria il sale ci influisce perché il responsabile principale è il batterio dell'Helicobacter pylori.
0: Questo sì. Allora, noi oggi vi daremo, insomma, delle indicazioni anche molto pratiche, anche come sostituire il sale, perché noi, insomma, come dire, il cucinare, come gli alimenti ci piacciono e sappiamo di qualcosa, però ci sono delle strategie che noi possiamo adottare. Allora, a questo punto, quanto sale noi possiamo mangiare e consumare al giorno?
1: Allora, l'OMS ci dà una dose limite sostanzialmente, che è quella dei 5 grammi. Ora, 5 grammi di sale, che equivalgono in misura pratica a un cucchiaino da caffè, corrispondono all'incirca a 2 grammi di sodio. Ora, se consideriamo che la media italiana di utilizzo di sale è di circa 10 grammi, forse qualcosina in più, capiamo bene perché è importante ridurlo.
0: Per cui questo stiamo parlando di sale aggiunto.
1: Sale aggiunto.
0: Cioè quello che noi quotidianamente, magari per condire l'insalata, per condire qualsiasi cosa, insomma, aggiungiamo il sale, non considerando il fatto che magari alcuni alimenti di per sé hanno il sale insito proprio,
1: esatto,
0: all'interno dell'alimento. Ma lo dovremmo togliere del tutto il sale? Oppure ci sono degli aspetti positivi, degli effetti positivi del sale, dottore?
1: Allora, diciamo che in linea di massima, meno sale usiamo e meglio è, quindi se riusciamo a eliminarlo del tutto, male non ci fa, ne guadagniamo tutti in salute. Altro discorso, altro leggermente diciamo un discorso differente è per il sodio in sé per sé, perché il sodio, essendo un microminerale, a noi ci serve, però se consideriamo che quello che troviamo all'interno degli alimenti è già più che sufficiente per il nostro fabbisogno, capiamo che il discorso di doverlo aggiungere viene un pochino meno.
0: Allora, non a caso noi qui sul tavolo abbiamo diverse varietà di sale. Vanno anche molto di moda.
1: Sì,
0: no?
1: Sicuramente.
0: Prendere il sale
1: italiano.
0: L'effetto
1: visivo è importante.
0: Certo, anche per il marketing, diciamo,
1: certo,
0: così.
1: Sicuramente.
0: Allora, ha un suo perché, cioè questi diversi tipi di sale, quale consiglierebbe se c'è un sale migliore rispetto ad un altro?
1: Allora, c'è qualche varietà di sale leggermente migliore. Come dicevamo prima, il sale rosa, in questo caso che ce l'abbiamo qui a disposizione, ma ci sono anche altre tipologie di sale a livello visivo, c'è il sale blu, c'è il sale nero. Mm-hmm. Allora, l'unico problema è che queste tipologie di sale nient'altro sono che il classico sale bianco, anche se hanno una colorazione differente. Ci sono però dei sali che vengono consigliati anche a livello di prevenzione nelle campagne preventive, che sono o il sale iodato, quello più conosciuto sicuramente, che ora troviamo ampiamente sugli scaffali del supermercato, se no c'è il sale di potassio, ma sicuramente il sale iodato è quello migliore. Concettualmente parlando, in via molto sintetica, parte del sodio all'interno di questo sale è sostituito con lo iodio o quindi col potassio.
0: E ci sono, dottore, alcuni alimenti ricchi di sodio a questo punto, perché il sodio, no? Noi ci dobbiamo riferire al sodio, più ricchi che noi dovremmo limitare.
1: Ok, sicuramente sì. È entrata molto di moda, o comunque nel nostro quotidiano, la salsa di soia, che tendenzialmente è un alimento un pochino più orientale. Questa ne contiene veramente tanto, anche perché viene usata con poca parsimonia, viene utilizzata molto. Se no, per quanto riguarda alimenti più frequenti...
0: Ecco, li stiamo leggendo in questo momento, sono tanti,
1: sì,
0: no?
1: Sono diversi. Nella nostra alimentazione, magari un pochino con più marcata frequenza, troviamo tutti gli insaccati, dal crudo,
0: certo,
1: alla bresaola, gli affettati, quindi crudo e bresaola, uh-huh, se no gli insaccati come il salame. Però ci sono anche dei prodotti che si prestano molto bene per una praticità di utilizzo, quindi i prodotti liofilizzati, il brodo vegetale banalmente, se no, per ricadere un pochino più sul classico salmone, che sia affumicato o meno, affumicato ovviamente ne contiene una quantità maggiore, e poi... Per nostra disgrazia, tutti i formaggi a pasta dura, dal pecorino, al grana, al parmigiano.
0: E quelli light, cioè quelli considerati light, formaggi, anche loro sono ricchi di sale, oppure no, soltanto quelli stagionati? Noi dobbiamo porre attenzione su quelli stagionati.
1: Quelli stagionati ne contengono
0: una
1: quantità ovviamente maggiore, quelli light hanno una quantità di grasso minore, ma di sale comunque ne contengono abbastanza.
0: Anche loro?
1: Anche loro, purtroppo, sì.
0: Purtroppo anche loro. Allora, non è la saliera. Allora, abbiamo capito che non è la saliera, che anche quella, insomma, magari sull'insalata, noi abbondiamo,
1: certo,
0: anche sull'insalata, però è il cosiddetto sale nascosto.
1: Sì.
0: Quello, insomma, abbiamo capito che già questi alimenti, no, di per sé bisogna fare attenzione, perché quando adesso va tanto mangiare il salmone,
1: certo,
0: affumicato.
1: Sì, sì.
0: E allora quali sono altri alimenti, no, che noi dobbiamo, dobbiamo saper bene leggere l'etichetta a questo punto? A cosa dobbiamo fare attenzione quando leggiamo l'etichetta?
1: Beh, sicuramente l'etichetta ci dà delle informazioni che sono relative al prodotto che acquistiamo. Ora che abbiamo capito qual è la dose, diciamo sicura, chiamiamola così, come valore soglia, sappiamo che sicuramente un alimento in scatolato ne conterrà sicuramente di più, ma anche gli alimenti da forno pronti ne contengono sicuramente tanto. Il sale è un conservante, quindi ci dà la possibilità di consumare un alimento comprato magari a distanza di qualche giorno, mantenendo il sapore certo, relativo dell'alimento.
0: Ma a cosa dobbiamo porre attenzione quando andiamo appunto al supermercato e compriamo dei cibi? Abbiamo detto, insomma, siamo una società molto viva,
1: molto viva.
0: Abbiamo sempre tanta fretta, e allora andiamo al supermercato e compriamo gli alimenti pronti. Nell'etichetta a cosa porre attenzione? Al contenuto di sale? Quanto deve essere questo contenuto di sale?
1: Sì, c'è proprio la dicitura sale, e sicuramente se riusciamo ad avere un prodotto anche scatolato così, tra virgolette, monoporzione, che sia al di sotto del valore di uno,
0: di
1: un grammo.
0: Rispetto ai 100 grammi? Cioè, di solito le etichette sono base ai 100 grammi,
1: certo,
0: no?
1: Che sì.
0: E deve stare sotto a un grammo?
1: Possibilmente sotto al grammo.
0: Sotto al grammo, e quello, insomma, significa un alimento che può andare bene.
1: Può andare sostanzialmente bene.
0: Sostanzialmente bene, abbiamo capito, insomma, più togliamo la saliera, più togliamo questi alimenti ricchi di sale, meglio è per la nostra salute. Allora, noi dobbiamo, comunque abbiamo capito che noi dobbiamo ridurre il sale. Però ci piace dare anche sapore agli alimenti,
1: certo,
0: che mangiamo. Per fortuna noi viviamo in un paese meraviglioso, ricco di spezie, di erbe. Allora, ci aiuti in questo senso. Come possiamo ridare sapore ai nostri alimenti grazie alle spezie e alle erbe?
1: Sì, per

0: Per esempio l'aglio, il basilico, una pizza per esempio con il basilico sopra dà tutto un altro effetto, sia
1: Certo.
0: visivo, olfattivo, ma anche di sapore. Ci sono anche quelle secche più classiche, probabilmente più utilizzate dal rosmarino, del peperoncino, del pepe. Queste sono tutte strategie che possono consentire di usare meno sale. Le spezie contengano sodio, però ne contengono una quantità relativamente bassa e altri poteri insaporitori. Quindi stesso sapore, se non magari un pochino di
1: Certo.
0: più, con meno sodio.
1: Perché origano, rosmarino, vogliamo
0: Origano,
1: ripetere, insomma, noi siamo
0: rosmarino.
1: ricchi
0: Sì,
1: in
0: sì, sì,
1: questo
0: sì,
1: senso di,
0: sì, sì, sì.
1: sono tante le erbe che noi possiamo, le spezie che possiamo
0: Utilizzare in cucina.
1: utilizzare nostrane,
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: sono
0: Sì,
1: di
0: sono
1: altri
0: tutte
1: paesi.
0: direttamente del territorio
1: Italiane, insomma,
0: italiano.
1: origano, rosmarino, insomma, il peperoncino, insomma, il basilico e l'aglio, il basilico magari in questo periodo, però si trova
0: Sì,
1: ancora, no?
0: si trova,
1: Facciamo
0: ancora
1: anche
0: si trova. Sì,
1: nonostante
0: sì, sì, sì.
1: il freddo. E allora adesso rispondiamo a qualche
0: Sì.
1: domanda. Le scrive Carmen da Rimini e le chiede: chi fa sport su da moldo deve davvero integrare più sale oppure è un falso mito?
0: Allora, uno sportivo o comunque chi suda molto e fa comunque sport, non per forza deve integrare con il sale aggiunto. Banalmente, si potrebbe sopperire a questa, necessità bevendo di più. Ci sono le acque minerali, quindi che contengono già al loro interno del sodio, e noi beviamo poco in generale, quindi aumentare la quantità di acqua bevuta in giornata ci consente di sopperire a questa necessità. Qualcosina di diverso può succedere nell'atleta. Un atleta è proprio una persona
1: Certo, ha bisogno
0: diversa
1: di
0: da uno
1: più.
0: sportivo quotidiano che ha un lavoro e dedica un po' di sport, un po' di attività durante la giornata. L'atleta forse qualcosina possiamo integrarli, ma uno sportivo non importa.
1: Allora, il gusto, no? Il gusto è davvero, cioè, ci dobbiamo abituare un po' a cambiare. E è difficile cambiare i nostri gusti. E allora lei ci deve dare delle indicazioni pratiche per abbassare, come ci possiamo abituare al consumo minore di sale,
0: Sale.
1: dottore?
0: Allora, le modalità di cottura ci vengono un po' in aiuto, ok? Consideriamo che dipendentemente da che tipo di cottura usiamo,
1: Certo.
0: l'alimento perde o mantiene determinate caratteristiche. Quindi una cottura di una verdura, per esempio, tramite bollitura, ci leverà parte dei nutrienti, mentre tramite l'utilizzo di cottura a vapore la verdura mantiene i suoi microelementi, i suoi microminerali e quindi avrà un sapore più deciso, un sapore più marcato e questo potrebbe aiutarci a non doverlo aggiungere successivamente. Quello che
1: Certo.
0: noi siamo abituati anche a sale di più perché quello che cuciniamo, che mangiamo, ha poco sapore. Quindi glielo forniamo noi sostanzialmente. E in più, ovviamente, come detto prima, le spezie, cominciare a utilizzare le spezie in cucina ci dà
1: Aiuta,
0: sicuramente un aiuto.
1: sicuramente, un sapore
0: Un
1: diverso
0: sapore
1: però
0: diverso, ma comunque
1: aiuta.
0: rinunciamo a parte del sale e quindi del sodio giornaliero a favore di un altro sapore decisamente.
1: Parliamo subito degli effetti benefici,
0: Sì.
1: cioè togliere e diminuire il consumo di sale, quali sono gli effetti immediati che noi possiamo avere, dottore?
0: Allora, sicuramente a livello digestivo il soggetto si accorge subito, un effetto più marcato è quello di digerire meglio. Una cena, un pranzo troppo salato. Tende a far bere di più il soggetto e quindi a avere più materiale nello stomaco e quindi magari a dormire peggio. Quindi il primo effetto sicuramente immediato è quello di digerire meglio. Nel lungo periodo sicuramente i valori pressori tornano a normalizzarsi, migliorano, sparisce del tutto l'ipertensione e quindi questo è già un altro segnale
1: Come
0: che
1: no.
0: fa star meglio il soggetto che magari dorme anche meglio. E poi magari anche a livello estetico qualche gratificazione perché il soggetto sgonfia.
1: Soprattutto per noi donne, no?
0: Sì, sicuramente il soggetto femminile è un pochino più attento a questa peculiarità e quindi magari una riduzione della circonferenza a vita, gambe, fianchi, sicuramente fa piacere.
1: Come no,
0: Come no?
1: assolutamente sì. Grazie, grazie
0: Grazie a te, Monica.
1: al dottor Stefano Filipponi, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Abbiamo parlato di sale. E beh, adesso non possiamo non parlare di pressione alta. Io saluto e ringrazio il professor Claudio Borghi, direttore della Medicina Interna Cardiovascolare, Centro di Eccellenza Europeo per l'ipertensione arteriosa dell'IRCCS Policlinico Sant'Orsola di Bologna. E beh, io la prima cosa che faccio, metto proprio il sale su questa insalata. Allora, dobbiamo dire che parliamo di pressione alta, scherzando e ridendo, l'ipertensione è davvero considerata il killer silenzioso. C'è una percentuale abbastanza importante che io vorrei mettere.

0: Davanti a lei, professore, perché quando si parla di pressione alta, ebbene il 49% delle persone tra i 35 e i 74 anni di età soffre di pressione alta, un terzo non sa neanche di soffrire.
1: Certo.
0: Ecco, allora abbiamo parlato di sale. Io ho fatto questo gesto quotidiano. Mi racconta il rapporto che c'è tra sale e pressione alta,
1: professore? Il rapporto che c'è tra sale e pressione è un rapporto piuttosto stretto, perché aumentare il consumo di sale aumenta anche i valori di pressione. Dal punto di vista clinico, sostanzialmente esistono, diciamo, popolazioni che hanno una diversa sensibilità al sale, per cui c'è qualcuno i cui valori di pressione crescono molto in risposta al sale, qualcuno che è un pochino più resistente, ma in linea generale il sale innesca una serie di meccanismi che sono fatalmente dedicati ad aumentare i valori di pressione arteriosa. Quindi ovviamente il rapporto sale e pressione deve essere sempre interpretato in senso negativo.
0: Senso negativo. Allora partiamo dall'inizio. Cerchiamo di capire che cos'è la pressione alta, che cos'è l'ipertensione e perché è così pericolosa, perché a un certo punto diventa davvero un killer silenzioso.
1: La pressione alta è un aumento esagerato di qualcosa che per noi è vitale, ossia la pressione del sangue è fondamentale per fare funzionare l'organismo. All'interno dell'organismo ci sono vari punti di controllo, che sono soprattutto il cuore, il sistema arterioso e il rene, e fondamentalmente l'apparato neuroendocrino, sostanzialmente. Nell'insieme questi generano valori di pressione che sono per noi fondamentali per la vita. Il problema fondamentale è quando questi valori di pressione vanno al di sopra del livello considerato
0: range, poi parleremo
1: normale,
0: anche dei valori.
1: Perché l'aumento dei valori al di sopra del normale definisce un quadro di ipertensione che non è più fondamentale per il buon funzionamento degli organi, ma diventa potenzialmente dannoso. Perché è vero che una certa quota di pressione è indispensabile per fare funzionare bene l'organismo, è altrettanto vero che, come sempre, il troppo stroppia. Se noi andiamo troppo oltre, questo eccesso di pressione danneggia gli stessi organi che abbiamo ricordato in precedenza. Quindi fondamentalmente il problema sta solo nell'eccesso rispetto alla normalità.
0: Allora, poi ci darà le indicazioni quante volte noi dovremmo misurare la pressione, soprattutto a che età. Insomma, tante cose, tante indicazioni e come deve essere anche misurata la pressione. Però parliamo di sintomi. Abbiamo detto che insomma a volte noi non ci accorgiamo neanche di avere la pressione alta, però ci sono dei sintomi, dei segnali che ci manda il nostro corpo per dire attenzione. Quali sono questi sintomi?
1: Sì, come dice lei, nella grande maggioranza dei casi la scoperta dell'ipertensione è del tutto casuale. Per cui noi ovviamente suggeriamo l'assoluta necessità di misurarsela.
0: Soprattutto per le donne in menopausa, professore.
1: Certamente, in assenza di sintomi, comunque misurarsi i valori di pressione arteriosa. I valori più comuni sono sostanzialmente la cefalea, una certa difficoltà a concentrarsi, una certa tendenza a un affaticamento precoce per le cose normali che noi facciamo tutti i giorni, e in alcuni casi, ad esempio, alcuni piccoli sintomi visivi oppure una sensazione come di avere la testa vuota. Sono sintomi del tutto specifici che spesso noi attribuiamo a ciò che facciamo durante la vita, allo stress, alle difficoltà della nostra vita di tutti i giorni, ma in realtà sono effettivamente segni che indicano che probabilmente c'è un problema sottostante di ipertensione.
0: Allora, cerchiamo di capire i valori. Allora, questi sono valori generici, lo vogliamo, sono anche perché anche i valori della pressione devono essere personalizzati,
1: dipende.
0: Poi diventa anche da altri parametri. Però vogliamo dire in generale, professore, quali dovrebbero essere i valori della pressione normale?
1: Diciamo, i valori della pressione dovrebbero stare stabilmente al di sotto di 140-90. Questo è assolutamente il limite invalicabile, anche se oggi giustamente tutti i documenti di consenso mondiali riportano un valore di 130-80 come limite superiore di normalità. Nei pazienti anziani possiamo tollerare 10 mm di mercurio in più, soprattutto per la sistolica, fino a 150, soprattutto per decidere un atteggiamento dal punto di vista terapeutico. Ma se vogliamo dare un valore pragmatico che abbia utilità per tutti, sempre al di sotto di 140-90 mm di mercurio, molto meglio se al di sotto di 130-80. Questa è la fascia di normalità che tutti dovrebbero rispettare.
0: Allora, vedete, qua c'è un apparecchietto, l'avete riconosciuto, a casa, immagino, tutte le nostre, soprattutto amiche, le signore che ci seguono sempre con tanto affetto, avete a casa un apparecchio del genere? Il professore, fra un po' adesso ci dobbiamo fermare per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci dirà a che ora dovremmo misurare la pressione, quali appunto i valori, ma non soltanto i valori, anche una diagnosi più

0: accurata, quali sono gli altri valori che noi dovremmo controllare. Ebbene, anche le novità farmacologiche, certo, perché ci sono anche tante novità. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
2: Sgombrate la strada per il Signore!
3: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
4: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
5: Uno di voi mi tradirà.
6: Ecco il vostro re.
7: A morte!
8: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
9: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. 2 vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Da quando ho scoperto l'Inespecial Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
13: L'Inespecial Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
12: E ora si cambia marcia.
13: Linea Specialist, speciali per te.
14: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
15: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
16: Sì, una buona avventura.
15: Oppure quella di un incontro curioso,
16: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
15: Dai forma alla tua gioia!

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium di Art of Clean.
1: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
2: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
3: Una balena! Vieni a vedere!
4: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
5: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatherine, sarò in grado di provarlo.
6: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Claudio Borghi. Stiamo parlando di pressione alta. Il professore ci ha detto quali sono i valori in senso generale che non dobbiamo ovviamente superare. E beh, adesso però, a parte i valori, professore, che sono fondamentali per capire esattamente se soffrono di pressione alta o meno, sono fondamentali altri parametri? Cioè, quando si fa la diagnosi di ipertensione va vanno attenzionati anche altri valori, e quali?
1: Nella maniera più assoluta, perché l'ipertensione è, come si dice, un fattore di rischio. Questo rischio deriva in parte dall'aumento dei valori di pressione, in parte dal numero di compagni di viaggio, cioè quanti altri fattori concomitano con l'aumento della pressione. In generale, quelli più problematici sono l'aumento della glicemia, anche senza arrivare a una diagnosi di diabete, le alterazioni del profilo lipidico, quindi colesterolo e trigliceridi, le modificazioni dell'acido urico, che si sta palesando recentemente come un fattore di rischio aggiuntivo piuttosto rilevante, e le alterazioni della funzione renale, che sono tutti determinanti che possono contribuire alla progressione del danno cardiovascolare e quindi al rischio associato all'ipertensione. Quindi quando noi incontriamo un paziente iperteso, dobbiamo misurare i suoi valori di pressione, ma costruire una sorta di pacchetto generale che alla fine ci permette di esprimere un parere sul suo profilo di rischio, che non sono soltanto i valori di pressione, sono i valori di pressione che interagiscono con i fattori di rischio concomitanti.
0: E questo è importante, appunto. Poi uno affianca una terapia, se c'è bisogno, certamente, personalizzata in base anche ad altri valori, non soltanto se una persona soffre di pressione alta. A proposito di misurazione di pressione, perché sono tante le domande che ci fanno i nostri amici che ci scrivono da casa, a volte diventa quasi un'ossessione, soprattutto per le persone anziane che se la misurano 10 volte al giorno. Allora, ci vuole dire, professore, quante volte al giorno ci dobbiamo ad una certa età misurare la pressione? Qual è il momento migliore per misurare la pressione, professore?
1: Dunque, sicuramente è sufficiente misurarsela una sola volta al giorno, non c'è bisogno di misurarsela in maniera ossessiva, a meno che non si percepiscano dei disturbi particolari oppure non si sia in una fase iniziale di titolazione della terapia. Quello che è importante di questo suo discorso è quante volte la dobbiamo misurare in una singola misurazione. Misurarla una volta soltanto è profondamente sbagliato. Il primo valore che generano gli strumenti, in particolare gli strumenti automatici, è un valore totalmente non attendibile, che è legato ad alcuni meccanismi della routine di taratura dello strumento. Bisogna misurarla almeno 3 volte, scartare il primo valore e fare la media degli altri 2 valori. Sul momento della giornata nel quale dobbiamo misurarci, il mattino è sicuramente meglio, perché è il momento in cui la pressione sale maggiormente. Ma nel caso in cui noi abbiamo riscontrato nella nostra vita che c'è un momento in cui l'aumento della pressione diventa più critico, scegliamo questo secondo momento. L'importante è che manteniamo sempre lo stesso, se no non avremo mai un sistema di riferimento per capire come si comporta.
0: È per cui è inutile misurarla, lei lo
1: ma
0: sa
1: nella
0: meglio
1: maniera
0: di me,
1: più
0: insomma,
1: assoluta,
0: tante persone,
1: nella maniera più assoluta, perché non la troveremo mai 2 volte uguali, perché fortunatamente la pressione è, come si dice, una variabile, e questa variabilità della pressione è quella che ci permette di avere una vita attiva, di non essere degli automi.
0: Ecco, molti italiani soffrono anche di insonnia, hanno a che fare con qualche disturbo del sonno.
1: Certo.
0: Il sonno, un sonno disturbato influenza la pressione, professore?
1: Influenza in maniera significativa la pressione, perché durante la notte e soprattutto durante le fasi di sonno più profondo, quelle che si chiamano sonno REM, in generale tutti i meccanismi che soprassiedono al controllo della pressione si spengono, e quindi la pressione tende a spostarsi verso il basso e non riceve più alcuna influenza negativa dall'esterno. Se noi interrompiamo continuamente questa fase con risvegli o con fasi, diciamo, di sonno più superficiale, o addirittura non dormiamo a sufficienza per raggiungere un numero sufficiente di ore di questo tipo di sonno, questi sistemi di fondo restano sempre accesi e la nostra pressione resta alta anche durante la notte, generando un fenomeno che si definisce di non dipping, che significa fondamentalmente di mancata caduta notturna della pressione, che è molto deleterio dal punto di vista del rischio cardiovascolare e forse uno degli aspetti peggiori del profilo pressorio delle 24 ore.
0: Per cui dobbiamo curare anche il nostro sonno, la qualità del sonno è fondamentale per molti motivi, a maggior ragione per la pressione alta. Parliamo di novità. Anche in questo caso, per quanto riguarda la pressione alta, ci sono tante novità terapeutiche.
1: Certo.
0: Quali sono?
1: Diciamo, possiamo riassumere rapidamente, perché in caso contrario diventeremo ipertecnici e probabilmente noiosi.
0: Non facciamo un servizio.
1: Noiosi. Ecco. La prima grande novità è l'aumento esponenziale del numero di combinazioni di farmaci antipertensivi. Noi oggi trattiamo con efficacia i nostri pazienti con combinazioni di farmaci che stanno all'interno di una singola compressa. Quindi siamo stati in grado di ridurre in una compressa i farmaci che possono servire a un paziente senza distribuirli nell'arco della giornata. La seconda è la presenza di farmaci più selettivi per vecchi bersagli che noi conoscevamo, che però venivano trattate con molecole che, non essendo eccessivamente selettive, generavano molti effetti collaterali, quindi erano efficaci ma difficili da utilizzare. E il terzo, forse la più grande novità, sono farmaci di derivazione biologica, in particolare farmaci che sono in grado di silenziare il famoso RNA, che è uno dei meccanismi della nostra vita e che in questo modo tolgono di mezzo alcune proteine che aumentano il valore di pressione. E il grande vantaggio è anche una grande possibilità di miglioramento per tutti i nostri telespettatori, perché questi farmaci hanno intervalli di somministrazione mensili, possono essere somministrati a distanza di 3 o 6 mesi in forma iniettabile.
0: Una grande svolta.
1: Questa sarebbe una grande rivoluzione, svolta. Certamente.
0: Anche perché...

0: Professore, c'è un orario? Allora, abbiamo detto l'orario, no, la mattina per la misurazione e in questo caso un orario per assumere i farmaci della
1: Sì,
0: pressione?
1: questo è oggetto di una discussione feroce nel corso degli ultimi mesi, perché ci
0: Addirittura.
1: sono studi che
0: Sì,
1: vanno
0: eh?
1: in una direzione piuttosto che nell'altra. Sostanzialmente, i dati di maggior interesse portano un vantaggio maggiore per assumere la pressione e assumere la terapia antipertensiva il mattino, perché il mattino ovviamente si pone in una posizione che precede tutto il resto della giornata, a meno che per qualche motivo nelle misurazioni che un paziente può fare non riscontri valori di pressione, soprattutto elevati, durante la sera o durante la notte. Fondamentalmente credo che il momento migliore sia quello che si ricostruisce in maniera impeccabile rispetto al ritmo della nostra vita, perché il nostro grande nemico non è tanto quando prendere i farmaci, è il fatto di dimenticare di prendere i farmaci.
0: Esatto.
1: E se noi li sistemiamo dal punto di vista cronologico in un momento che non corrisponde a un attimo della nostra vita in cui possiamo riflettere sulla terapia, rischiamo di dimenticarcelo.
0: E a proposito di dimenticare il farmaco, io le leggo la domanda che le fa Ilario da Pordenone e le chiedo: ho dimenticato di prendere la pastiglia per la pressione, ormai manca poco all'ora della dose successiva. Posso prenderne due insieme?
1: Risposta telegrafica,
0: No,
1: no.
0: ecco,
1: Se io mi rendo conto di non avere preso la compressa dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora da quando non l'ho assunta, lo posso fare. Ma se arrivo a ridosso della dose successiva, ormai quel beneficio non lo posso più recuperare ed è meglio guardare avanti, come sempre nella vita.
0: è inutile. Allora, voi lottate da anni, professore, con l'aderenza alla terapia. Molte persone, soprattutto anziane, si alimentino, sbaglio orario. Ecco. Come far sì? Abbiamo capito che c'è una novità
1: Certo,
0: terapeutica
1: fondamentale.
0: importante, fondamentale, insomma,
1: Certo,
0: andremo verso quella
1: certo, certo.
0: direzione. Però come fare? Come possiamo fare?
1: Beh, la prima cosa fondamentale è avere contezza dei propri valori di pressione arteriosa, quindi in qualche modo sapere qual è l'entità del controllo. La seconda è un ottimo colloquio con il paziente e l'informazione, spiegare il motivo per il quale è necessario assumere la terapia antipertensiva. Dal punto di vista tecnico-pratico, il rimedio più rilevante degli ultimi anni è quello del quale parlavamo in precedenza, le combinazioni di farmaci in una
0: Certo.
1: singola compressa, perché in questo modo, invece che distribuire farmaci nell'arco della giornata, io prendo una compressa il mattino, me la posso ricordare facilmente. Poi ci sono una serie di ausili di ordine elettronico, tecnico, sui telefonini, sugli
0: È vero,
1: smartwatch, che
0: è vero, è vero.
1: richiamano, suonano, hanno tutta una serie di elementi che ci riportano ovviamente l'attenzione sulla necessità di assumere la terapia. Questi elementi insieme che oggi noi utilizziamo nella nostra vita, dobbiamo solo rindirizzarli alla necessità di controllare i valori di pressione arteriosa, credo che potrebbero ottenere un grande
0: Un grande
1: risultato.
0: risultato. Grazie, sempre un piacere,
1: A
0: sempre un
1: voi.
0: onore averla qui, al professor Claudio Borghi. Grazie. Adesso ci spostiamo e parliamo di un altro argomento molto interessante. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Luca Tortorolo, rianimatore del Dipartimento Emergenza Policlinico Gemelli di Roma, nonché la dottoressa Serena Copetti, infermiera sempre al reparto di terapia intensiva, sempre del Policlinico Gemelli di Roma. Perché lo vedete, oggi parliamo di manovre salvavita. Beh, tutti noi dovremmo imparare a fare queste manovre, beh, effettuare dei corsi, perché ci sono appunto dei medici che devono insegnarci, però può essere fondamentale. Beh, la cronaca ogni tanto ci regala qualche notizia bella di qualche ragazzino che ha aiutato alcune persone, beh, ha salvato la vita. Allora, subito, io vengo subito da lei, dottor Tortorolo, perché entriamo nel concreto. Come innanzitutto si riconosce un arresto cardiaco? Qua abbiamo dei manichini, voi ci avete portato dei manichini su cui si fanno anche dei corsi.
2: Sì, assolutamente. Questo è un manichino molto semplice, però sul quale si può facilmente imparare
0: Certo.
2: questo tipo di manovre. E il riconoscimento è semplice, dobbiamo essere semplici. Sono momenti stressanti e quindi è fondamentale che le cose siano chiare e semplici. E se una persona perde coscienza e noi proviamo a stimolarla, quindi a richiamare verbalmente, a fargli uno stimolo doloroso e non c'è risposta, e vediamo che non ha una respirazione normale, quello sono già segni di arresto cardiaco, insomma. Quindi
0: Quindi bisogna intervenire, bisogna intervenire.
2: sì.
0: Allora noi sfrutteremo la dottoressa che ci farà vedere nel concreto come si interviene. Allora, ci illustri che cosa si deve fare in caso di difficoltà. Ecco, diciamo così.
2: Nel momento che ci accorgiamo che una persona appunto è priva di coscienza e a terra, ci avviciniamo, controlliamo la sicurezza, ovviamente, perché l'ambiente, se c'è fumo, se ci sono problemi,
0: Certo.
2: ci dobbiamo allontanare con la persona.

0: Invece, se la situazione è sicura, sicura, ci avviciniamo e appunto lo stimoliamo, lo richiamiamo verbalmente.
1: Signore, signore, mi sente?
0: Se non c'è risposta né allo stimolo verbale né allo stimolo doloroso,
1: aiuto, c'è un signore che sta male.
0: Serena, oltre a richiamare l'attenzione di qualcuno perché ha bisogno di supporto, ha chiamato il 112 e lo ha messo in viva voce. Mentre l'operatore sta rispondendo, lei già fa delle manovre per vedere se, aprendo le vie aeree, no, si
2: mette... Per cui bisogna alzare il volto.
0: Bisogna mettere un dito sul mento per anteriorizzare la mandibola e l'altra sulla testa per fare una leggera estensione. Questo apre le vie aeree in maniera tale che vediamo se il respiro può partire, perché può esserci soltanto la lingua che è cascata indietro, che non lo fa respirare. Uno, e lei sta contando fino a 10 per vedere se il torace si alza. Il torace in questo caso non si sta alzando, quindi è confermata il sospetto di arresto cardiaco.
1: Portatemi un defibrillazione, iniziamo le compressioni toraciche esterne.
2: Questo è il massaggio cardiaco, che non si chiama massaggio. Ecco, per questo l'ho detto apposta, dottore, proprio per questo. È una compressione. Qual è la differenza?
0: La differenza è che il massaggio si fa alla spa. Le compressioni, abbiamo appena sentito parlare di pressione.
2: Certo.
0: Esatto, siccome noi dobbiamo attuare una certa pressione, ci stiamo sostituendo al lavoro che fa il cuore, dobbiamo fare una certa pressione in un posto, esattamente, una posizione per... che è il
2: terzo, dov'è la posizione?
0: È il terzo inferiore dello sterno, quindi nella parte inferiore dello sterno, e le compressioni, come vedete, Serena sta facendo con l'eminenza tenar, appoggiandosi con tutto il corpo, quindi le braccia sono bene distese e perpendicolari, perché in questa maniera le forze sono perpendicolari e vanno tutte sul cuore, che sta lì sotto lo sterno. Continua. E alternarle a due ventilazioni. Allora, le ventilazioni fanno schifo, fare una respirazione
2: possono dar fastidio.
0: Quindi nel caso noi non vogliamo fare di fare le ventilazioni, continuiamo a fare le compressioni. Fino a quando? Fino a quando
2: il defibrillatore
0: ha portato il defibrillatore, o sono arrivati i soccorsi, o io non ce la faccio proprio più. Sono le tre situazioni.
2: Allora, e mettiamo il caso in cui ci portano il defibrillatore. Come si usa? Fa tutto il defibrillatore?
0: Adesso se vediamo Serena che apre.
1: È arrivato
0: apre.
1: Il defibrillatore. Accendiamo, vediamo se funziona. E prendiamo le piastre.
3: Applicare gli elettrodi sul torace.
0: Lui ci guida.
3: Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante.
0: Quindi Serena applica le piastre sul torace e inserisce il connettore dove
3: applicare
0: ci ha detto
3: gli elettrodi. Inserire il connettore.
0: Ok. A questo punto la macchina sta facendo un'analisi.
3: Analisi del
1: nessuno
3: ritmo cardiaco.
1: Tocchi il paziente. Stiamo analizzando.
3: Non toccare il paziente.
1: Allontanatevi.
0: È importante in questa fase non toccarlo.
3: Scarica consigliata. Carica in corso.
0: Lui sta caricando l'energia che ci serve a fare la defibrillazione.
1: E io via voi, via tutti, dobbiamo scaricare. Attenzione, pericoloso.
3: Scarica effettuata. In pausa.
0: E subito ricomincia a fare le compressioni, perché il defibrillatore a questo punto diventa un timer. Fra due minuti ci ridarà l'analisi e quindi ci interromperemo le compressioni, altrimenti Serena continua a fare le compressioni sempre di qualità
2: fino a quando appunto non arrivano davvero i soccorsi. E questo è certo, fino a quando appunto magari non arriva l'ambulanza e all'interno, però già, vuol dire, questo è un salvavita, chiunque può fare.
0: Assolutamente, fra l'altro ora qui, perché per esigenze
2: televisive
0: è chiaro che chi ha portato il defibrillatore è un'altra risorsa, quindi nel momento che qualcuno porta il defibrillatore, quella persona può aiutare Serena, probabilmente vedendo le anche se non ha fatto il corso, vedendo le compressioni che ha fatto Serena, continuare a fare le compressioni mentre Serena sta sta attivando il defibrillatore, perché è importante continuare le compressioni. Più si interrompono e più quella pressione di cui parlavate prima scende. E quindi meno ossigeno arriva al cervello e le conseguenze poi le sappiamo quali
2: fate
0: sono.
2: Fate un lavoro preziosissimo, fatemelo dire, grazie, grazie di cuore al dottor Luca Tortoreto, grazie ovviamente alla dottoressa Copetti, grazie per averci portato ovviamente questo manichino e farci aver fatto vedere insomma come funziona queste manovre salvavita. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, il mio medico finisce qui, ma noi, lo sapete, torniamo domani sempre in diretta, sempre alle 9:45, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti, a domani.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Montagnana in provincia di Padova. Il comune si caratterizza per la sua cinta muraria sormontata da ben 24 torri. Nel corso del programma visiteremo il centro storico, il magnifico Duomo, il museo civico. Poi conosceremo alcuni piatti tradizionali e le tipicità del territorio con in testa il prosciutto veneto DOP. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18.30.
1: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in un luogo fatato alla scoperta di Montagnana in provincia di Padova. Il comune si trova a 16 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. La città di Montagnana è conosciuta nel mondo per le sue possenti mura sovrastate da ben 24 torri. Tra i tanti riconoscimenti, Montagnana è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Montagnana!

0: Iniziamo il nostro itinerario a Montagnana con il sindaco Giampaolo Lovato e lo facciamo all'interno di questo palazzo storico e qui c'è proprio il cuore della Montagnana amministrativa perché siamo all'interno di questa bellissima sala del Consiglio Comunale. Ci presenti il Comune di Montagnana.
1: Montagnana è una città storica, Montagnana è una città medievale. Montagnana ha una cinta muraria completamente integra di circa 2 chilometri, frastagliata da 24 torrioni poligonali alti 17 metri. A Montagnana si può entrare solo attraverso castelli, Porta Padova e Porta Legnago, oppure attraverso delle porte. Non ci sono altri accessi. Montagnana è molto ricca di storia. Già a Montagnana si trovava coi paleoveneti. Dopo Montagnana è diventato un piccolo borgo fortificato dei romani, perché era un punto di controllo sull'Adige. L'Adige fino al 589 passava per Montagnana. Dopo, improvvisamente, con la famosa rotta della Cucca, l'Adige si è spostato più a sud verso Badia. Quindi Montagnana si è sempre più fortificata, fino che nel 1242 Ezzelino III da Romano ha distrutto Montagnana e l'ha incendiata perché era la guerra tra il papato e l'impero. Montagnana parteggiava per il papato e quindi gli è andata male quella volta, però Ezzelino III da Romano ha voluto anche cominciare a ricostruire Montagnana e l'ha ricostruita con un famoso mastio che si trova a San Zeno, alto 40 metri, dal suo sommità è bellissima vedere tutta Montagnana e si arriva a vedere fino ai Berici e agli Eugani. Montagnana dopo è riuscita a scacciare Ezzelino III da Romano, ma però con l'aiuto dei Cararesi, quindi è passata sotto i Cararesi. Dai Cararesi poi è passata sotto ai Veneziani nel 1405. Venezia ha capito l'importanza di Montagnana e l'ha abbellita di ricchi palazzi. Forse il più bel palazzo è la Villa Pisani del Palladio, che si trova proprio all'esterno delle mura, davanti al mastio. Questa fa parte dell'UNESCO.

0: parlavamo delle mura, ma senz'altro un altro dei gioielli di Montagnana è il Duomo che domina la piazza.
1: Il Duomo, già col portale del Sansovino, come si vede in pietra bianca. Dopo entriamo, abbiamo due affreschi, c'è il Davide e la Giuditta. Questi sono affreschi che alcuni hanno riferito al Giorgione, tanti altri riferiscono che sono della scuola del Giorgione, ma sono due affreschi.
0: Ma che cos'è Montagnana per lei?
1: Montagnana per me, ecco, voglio dire una cosa. Io ho fatto il medico Montagnana per 40 anni. L'anno scorso, dopo la pandemia, alcuni amici mi hanno detto provi a fare il sindaco. Beh, ho detto dai, facciamo, vediamo. Potevo andare a lavorare in altri ospedali o anche in altre parti, ma non ho voluto abbandonare Montagnana. Per me Montagnana è qualcosa che ti tiene dentro. Abbiamo anche grosse, importanti manifestazioni. Cominciamo con la prima manifestazione, la più importante, la festa del prosciutto. È un prosciutto dolce. Un tempo si chiamava solo di Montagnana, adesso per questione di marketing si chiama prosciutto Veneto dopo. Dopo importante abbiamo il Palio, la prima domenica di settembre. Non è come fanno tanti. Il nostro è un vero palio perché si correva proprio nel 1366 per onorare la sconfitta e la liberazione di Montagnana dagli Zenino III Romano, però si correva in linea da Montagnana verso un pesaco vicino. Adesso invece lo corriamo sotto le mura. Quindi è proprio una rievocazione storica reale.
0: E possiamo dire che Montagnana è bella in tutte le stagioni.
1: Montagnana è proprio bella in tutte le stagioni, specialmente ecco d'inverno che ce la godiamo con la nebbia, ma vedo che adesso stanno ritornando tanti. Ma le dico solo un esempio: per il palio ho avuto una famiglia che è venuta dall'Australia perché era originaria di Zelino e quindi non so per che motivo è arrivata a Montagnana.

0: Sindaco, vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
1: Io sono innamorato di Montagnana e spero chi l'ha visto, chi la vede, chi la vedrà, ma soprattutto anche se uno vuole mangiare bene. Montagnana si mangia bene in tante parti.
0: Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Montagnana in provincia di Padova.

0: adesso coniughiamo la storia con le antiche mura di Montagnana che abbiamo qui davanti con l'itinerario della gastronomia, e lo facciamo con Andrea Casumaro perché qui abbiamo un po' le tipicità e i prodotti di Montagnana. Quindi iniziamo a presentare questo itinerario.
1: Iniziamo dal prosciutto veneto, che è questo, che è il nostro fiore all'occhiello del territorio. Il prosciutto veneto fa parte di un consorzio che si chiama Berico Euganeo perché questa zona ha un particolare microclima e una tradizione della lavorazione della carne del maiale che fa in maniera che questo prosciutto diventi dolce.
0: E una delle vostre specialità è il prosciutto con la focaccia, e anche la focaccia è particolare.
1: Certo, la focaccia è particolare in quanto all'interno dell'impasto abbiamo una determinata percentuale di prosciutto veneto DOP. Questo fatto a seconda del disciplinare del prosciutto veneto.
0: Poi so che voi vi distinguete anche per la lavorazione proprio della pasta a livello artigianale.
1: Noi siamo produttori di pasta fresca, questa cosa è iniziata diciamo una decina d'anni fa. Una pasta fresca importante che noi facciamo sono le asagne col groppo, che è un termine dialettale che noi utilizziamo per definire questa tipologia di pasta che dopo diventa questo piatto. Le asagne col groppo è una pasta all'uovo interamente stirata e tagliata a mano. Un'altra tipologia di pasta che facciamo e che ci contraddistingue sono i bigoli fatti con il torcolo.
0: E poi abbiamo gli spaghetti.
1: Gli spaghetti, sì, che noi facciamo a mano con la nonna papera, con la macchinetta, quella che tutte le famiglie hanno e si fanno a mano. La peculiarità della nostra pasta è che, essendo all'uovo, è molto tenace e quindi tiene molto bene la cottura, e anche se si cucina un minuto in più, comunque resta una pasta al dente.
0: E il piatto che ci ha preparato suo fratello, che poi è lo chef, come è condito?
1: Il piatto preparato che vedete è fatto con il sugo alla montagnanese, che è quello che va per la maggiore nel ristorante, ed è il sugo che ci contraddistingue, ed è fatto con il crudo, il pesto, il pecorino e il pomodorino ciliegina spadellato. È un sugo che è composto a freddo, per cui il prosciutto veneto DOP non viene cotto e quindi si può assaporare nella sua integrità.
0: Un altro progetto importante che portate avanti è quello sugli orti.
1: Certo, allora noi abbiamo questo progetto che si chiama Ristorante con l'Orto ed è nato 5 anni fa dall'idea di utilizzare dei piccoli pezzettini di terra che magari le famiglie e anche noi non avremmo dato altra destinazione se non avere un po' di erba, e quindi su questi piccoli pezzettini di terra facciamo delle produzioni di ortaggi.
0: Qui però nel territorio diciamo abbiamo anche i vini.
1: I vini del territorio sono vini importanti, in particolare abbiamo dei vini tradizionali come il bianco, che è una Garganega, che è un vino proprio tipico delle nostre zone. Poi abbiamo questo in particolare di Montagnana, che è un Merlot bello, rotondo, profumato, avvolgente.

0: ci spostiamo un pochino, andiamo nella provincia di Verona con una Valpolicella. Poi abbiamo il prosecco, che è la glera spumantizzata, ed è una cosa che si addice benissimo ai nostri piatti, al prosciutto crudo. E poi abbiamo lo scolè, che è un uvaggio di Cabernet e Merlot, sempre dei colli euganei.
1: Vedo anche qui altre produzioni poi.
0: Sì, quelle sono sempre produzioni che fanno parte del progetto Ristorante con l'Orto e sono produzioni di frutta, per cui lì abbiamo dell'uva sotto spirito e delle mele sciroppate.
1: Ma che cos'è Montagnana per lei?
0: Montagnana per me è il posto dove sono nato, il posto dove sono cresciuto, è il posto che mi piacerebbe che tutti prima o poi passassero una mezza giornata a vedere, perché comunque è un territorio che è denso di storia, di cultura, di tradizione, di belle persone, di convivialità, per cui è un posto veramente bello.
1: E qui abbiamo una veranda praticamente sulle mura, quindi mi racconti le espressioni dei turisti quando arrivano qui e mangiano davanti alle mura?
0: Allora, le espressioni dei turisti sono innanzitutto di meraviglia, perché comunque mangiare con un panorama così non è una cosa che capita tutti i giorni, ed è un calarsi dentro ad un territorio, perché i piatti sono naturalmente quelli del territorio, e mangiare davanti alle mura vuol dire entrare, non solo fare un pranzo o una cena, ma entrare in una dimensione che è diversa dall'usuale.
1: Grazie Andrea, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta di Montagnana in provincia di Padova.

0: adesso incontriamo Don Raimondo Sinibaldi, presidente della Fondazione Homo Viator San Teobaldo, perché qui Montagnana è sulla Romea Strada e quindi dobbiamo parlare di questo tratto della Romea Strada.
1: Sì, la Romea Strada è un grande cammino itinerario di cultura e di fede che dal Mar Baltico arriva fino a Roma, più di 4.000 chilometri. Una realtà molto articolata, molto complessa, che attraversa 7 stati in Europa. Ma Montagnana è un punto nevralgico particolare perché qui arrivano 3 grandi percorsi della Romea Strada, cioè il cammino principale che scende chiaramente dal Baltico ed entra al Tarvisio in Friuli e poi passa per varie città e arriva qui, poi il percorso che viene dal Passo Regia a Brenner, quindi dal Trentino Alto Adige tramite la via Romea Vicenza e poi anche il tratto che viene da Verona alla via Romea Porcigliana. Quindi potremmo dire che Montagnana è un grande crocevia della Romea Strada perché c'è la via Romea Annia, la via Romea Vicenza e la via Romea Porcigliana che confluiscono e da qui inizia poi la via Romea non Antonana Longobarda che svalica gli Appennini e arriva poi in Toscana per poi dirigersi verso Roma.
0: E tanti pellegrini sicuramente arrivavano all'interno del Duomo.
1: Il Duomo è una realtà importantissima qui di Montagnana perché chiaramente era un centro catalizzatore dell'esperienza spirituale dei pellegrini, ma anche molti monasteri presenti qui a Montagnana, come la chiesa di San Francesco, come la chiesa di San Benedetto, come anche tanti luoghi antichi di accoglienza qui a Montagnana, come l'ospitale della Natività ed altri luoghi, sono stati studiati anche dai ragazzi delle scuole di Montagnana che hanno fatto un lavoro di ricerca notevole, sostenuto da persone che hanno dato anche una piccola disponibilità per aiutare questi ragazzi a compiere questa ricerca.

0: anche in questo tratto ho visto una bella segnaletica.
1: La segnaletica è stata posizionata già alcuni anni fa, il comune anche si è dato da fare in questo senso alcuni anni fa e quindi è già tutto predisposto sia con grandi bacheche sia con frecce piccole. Chiaramente c'è una guida del Touring Club italiano che illustra tutto il cammino a piedi, una guida dell'editrice di ciclo che raffigura, rappresenta, illustra anche tutto il percorso che si fa chiaramente in bicicletta, quindi il sito internet che è stato anche adesso totalmente rinnovato recentemente, www.romeastrada.org, che chiaramente illustra per filo e per segno tutto quanto il percorso.
0: Grazie a Don Raimondo Sinibaldi e noi adesso andiamo ad incontrare una guida turistica del luogo per scoprire le altre bellezze di Montagnana.

0: E adesso all'interno del Museo Civico incontriamo Silvia Raimondi, guida turistica e anche presidente dell'Associazione Murabilia di Montagnana. Montagnana è una città, possiamo dire, fatata con queste mura, torri, il Duomo. C'è veramente tanto da vedere.
1: Certo. Siamo fortunati, c'è davvero tanto da vedere, una lunga storia che parte proprio dai reperti più antichi presenti qui all'interno del museo e che poi continua la sua narrazione attraverso i secoli e la possiamo vedere tranquillamente passeggiando per la nostra città.
0: Un museo che ha tante sezioni.
1: Sì, è un museo ospitato all'interno del complesso di Castel San Zeno, che è appunto la parte più antica di tutto il complesso murario che cinge appunto il centro storico di Montagnana. È un museo che si articola lungo 5 sale, con reperti che vanno dall'epoca pre-protostorica in poi.

0: E qui ci troviamo nella sezione romana.
1: Nella sezione romana, il periodo romano è stato una delle grandi fasi della nostra città, il momento in cui probabilmente la città si origina, e credo che qui vicino a noi ci sia anche uno degli esempi più belli, insomma, di quel periodo, la stele di Postumulena Sabina, una stele funeraria commissionata da una signora per se stessa e per i propri congiunti più stretti. Ecco, un esempio senz'altro notevole, perché non è così semplice trovare strutture funerarie di questa tipologia nel territorio della Bassa Padovana. Thank you.

0: una sezione dedicata alle ceramiche con reperti di epoca medievale e poi moderna. La sezione ceramiche ospita anche una mappa molto bella, una mappa della seconda metà del Cinquecento che serviva proprio per decifrare come i vari territori andassero a pagar decima e che ci dà proprio uno spaccato di come fosse già formata la nostra città nella seconda metà del Cinquecento, appunto, e la vediamo pressoché uguale a come la possiamo vedere oggi.
1: E una sala è dedicata ai due tenori di Montagnana.
0: Eh sì, Montagnana datti natali a questi due grandi personaggi, Martinelli e Pertile. La coincidenza è che entrambi nascono nello stesso anno qui a Montagnana nel 1885 e poi avranno nel corso della loro vita queste carriere internazionali di tutto rispetto. Basti considerare che Martinelli diventa l'erede di Caruso al Metropolitan e Pertile era uno dei prediletti di Toscanini, quindi senz'altro due pezzi forti del mondo lirico.
1: Adesso usciamo dal castello San Zeno e andiamo a presentare le meravigliose mura sormontate da 24 torri. Non tutte le città possono vantare una cinta muraria così importante.
0: Senz'altro. Abbiamo la fortuna di avere una cinta completamente integra che va appunto a racchiudere il nostro centro storico. I pezzetti di cortina muraria sono intervallata, come diceva lei, da queste 24 torri che servivano da ulteriore presidio, da ulteriore difesa per una città che aveva un'esigenza di difesa molto forte. Montagnana si è trovata da sempre in un territorio di mezzo che quindi faceva un po' comodo a tutti. Era una terra fertile, una terra comunque accerchiata da una serie di fiumi, di strutture d'acqua, per cui chiaramente possedere questo territorio significa arrivare facilmente ad altri luoghi da conquistare, con cui commerciare, con cui scambiare, ed ecco perché una città relativamente piccola si è dotata di un apparato così imponente.
1: E abbiamo delle porte, Porta Padova, Porta Vicenza, Porta Legnago, dove c'è la meravigliosa Rocca degli Alberi.
0: Sì, sì, sì. Lungo la cinta di Montagnana si aprono quattro porte principali.

e due pusterle, quindi due, diciamo, aperture più piccoline. Delle quattro porte principali, due sono di epoca medievale, quella di Castel San Zeno o Porte Padova. Dall'altra parte della città, la superba Rocca degli Alberi, una magnifica costruzione che i signori carraresi di Padova fanno erigere tra il 1360 e il 1362 per difendere quel punto delle mura che era quello strutturalmente più debole e che, diciamo così, si affacciava sulle proprietà veronesi. Quel punto quindi andava difeso in maniera estremamente efficiente. Si costruisce questa struttura bellissima, tanto bella quanto difficile da conquistare. Conquistare la Rocca degli Alberi era un'impresa quasi impossibile.

0: e montagnana ha una tradizione religiosa importante e questo è dimostrato dal Duomo che è meraviglioso e all'interno ci sono delle opere attribuite al Giorgione.
1: Senz'altro, abbiamo un meraviglioso Duomo intitolato a Santa Maria Assunta, la patrona della nostra città. Il Duomo si inizia nel 1431, si conclude la costruzione nel 1502, quindi un periodo piuttosto lungo per un paese così piccolo per riuscire comunque a dar stabilità ad una struttura molto imponente, alta e stretta, che quindi aveva bisogno di essere sostenuta in qualche modo. L'interno è ricchissimo ed è senz'altro uno dei vanti della montagnana che si affaccia al Rinascimento. Abbiamo questi due affreschi in controfacciata attribuiti a Giorgione, Giorgio da Castelfranco. La critica è abbastanza ormai concorde nel ritenere che la paternità possa essere di Giorgione, anche perché Giorgione ha lasciato un'altra testimonianza di montagnana, che è una veduta di Castel San Zeno, che purtroppo non si trova qui, si trova in Olanda, si trova a Rotterdam, ma comunque si dà menzione del fatto che il pittore di qui sia transitato.
0: Poi sull'altare abbiamo il Veronese.
1: Abbiamo Veronese, Paolo Veronese, che firma il contratto per l'esecuzione di questa sua trasfigurazione di Cristo all'interno di Palazzo Pisani, altra struttura meravigliosa presente a Montagnana, una villa palladiana, e lo firma nel 1555 e si impegna a consegnarlo per il Natale successivo del 56. Veronese in quella fase è un pittore che sta già un po' abbandonando la sua fase giovanile, sta già ricevendo delle commissioni importanti e il fatto che Veronese sia chiamato qui ci dà anche l'idea appunto dell'importanza della committenza montagnanese che riesce a richiamare pittori di una certa importanza in quella fase storica.
0: Montagnana è anche una città mariana, abbiamo tante opere che rappresentano la Madonna all'interno del Duomo, tra cui c'è questa statua antichissima della Madonna del Rosario.
1: Sì, la Cappella della Madonna del Rosario è uno dei gioielli del Duomo, a mio avviso. Spicca anche per la presenza di questa bellissima statua lignea, dai lineamenti forse un po' bizantineggianti, che leggendariamente proviene proprio dai territori della Grecia e che è stata poi, così sembra, portata verso Montagnana. C'è da dire che in quella fase della storia Montagnana era retta da un vescovo greco e quindi chissà che proprio attraverso la sua mediazione questa Madonna non sia arrivata verso di lui a noi.
0: E lì abbiamo anche una tela che ci riporta al miracolo della pioggia.
1: Accanto a questa cappella, senz'altro, si ricorda il miracolo della pioggia, questo miracolo che è avvenuto dopo che i montagnanesi si sono recati in processione ad un santuario qui vicino per chiedere la grazia perché non pioveva, la città era comunque assediata da pestilenze e al ritorno da questo percorso devozionale si inizia a vedere il cielo che s'oscura, appaiono questi nuvoloni, la pioggia finalmente arrivata può lavar via la malattia e riportare la serenità nella città.
0: E c'è anche la battaglia di Lepanto.
1: C'è anche la battaglia di Lepanto perché un numero di persone del territorio ha preso parte a questa battaglia combattuta nel corso del 1571, anzi l'epilogo diciamo sia il 7 ottobre del 1571, ecco perché nella parte superiore sinistra dell'opera si scorgono queste due figure femminili che sono proprio la Madonna del Rosario e Santa Giustina, che vengono ricordate il 7 ottobre, giorno della vittoria cristiana su Lepanto.
0: Siamo vicini Padova, non poteva mancare poi un altare dedicato a Sant'Antonio di Padova.
1: Certamente, senz'altro una devozione che ritorna, che è presente. Dell'altare di Sant'Antonio mi sento di far notare soprattutto la parte del transetto, quindi quest'abside, diciamo che ha questo movimento a conchiglia discendente e che si va a contrapporre all'abside dell'altare opposto, dove invece la conchiglia ha un moto ascendente.

0: poi dobbiamo uscire dal Duomo e arrivare a San Francesco.
1: Arriviamo a San Francesco, che probabilmente è la chiesa più antica presente all'interno del centro storico e che è una chiesa di non semplice datazione e di cui non è sempre semplice ricostruire le vicende storiche. I documenti che parlano della fondazione della chiesa danno una data, che è il 1350, che però non combacia esattamente con lo stile della chiesa, che sembra essere un po' precedente. Quindi è possibile che fosse una chiesa duecentesca, modificata poi nei secoli successivi. C'è il convento delle Clarisse all'interno, senz'altro sono delle

0: qui a Montagnana il giro intorno alle mura è qualcosa di suggestivo, sono 2 chilometri di mura. Ma visto che lei è nativa anche di qui, che cos'è Montagnana per lei?
1: Per me Montagnana è la certezza che danno le mura, nel momento in cui si va a fare una passeggiata attorno e si sente proprio tutta la potenza della storia, che è rassicurante ed è energizzante, direi. Cioè, basta sentirsi un attimo giù, fare una passeggiata attorno alle mura e ti senti completamente in qualche modo consolato. Ci hanno protetto per secoli, adesso è ora che siamo noi a proteggere loro.
0: Grazie a Silvia Raimondi e quindi Montagnana vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Montagnana in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenute finalmente nella bellissima cucina di Quel che bolle in pentola. Qui a TV 2000 a quest'ora si cucina sempre, io ho allacciato il grembiule e sono pronta a preparare le prime ricette. C'è Fabio Cinelli, il nostro chef, buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: E poi ci sono due assaggiatori d'eccezione, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Due palati sopraffini, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuti e benvenuti, benvenute a voi amici e amiche che ci seguite da casa. Siamo qui per voi per farvi scoprire, assaggiare nuove ricette e vedo che subito Fabio ai fornelli è intento a fare cosa, Fabio?
1: Stai preparativi, tutto
0: preparando
1: quanto oggi faremo.
0: Perché devi soffriggere una cipolla, mi sa, vero?
1: Ci tagliamo un po' di cipolla, aglio, perché oggi prepariamo del
0: baccalà in guazzetto.
1: Bravissima.
0: E allora subito diamo subito gli ingredienti per questa prima ricetta. Allora, per preparare il baccalà in guazzetto occorrono 4 pezzi di baccalà dissalato, 500 g di pomodorini, 30 g di uvetta, 20 g di pinoli, 100 ml di vino bianco secco, 50 ml di acqua, una cipolla, 70 g di olive di Gaeta, uno spicchio d'aglio, 20 g di prezzemolo, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta, pepe nero quanto basta. Ma quanto ne basta per il baccalà che è già salato?
1: Esatto, la prima cosa dobbiamo renderci conto se usiamo baccalà o stoccafisso, già quello è fondamentale.
0: E dici un po' qual è la differenza?
1: È il modo in cui è stato conservato, lo stoccafisso è stato messo ad essiccare, salato, e quindi abbiamo bisogno di molto più tempo, almeno io consiglierei un paio di giorni in acqua corrente, cambiando spesso, e allora otterremo una giusta salatura dello stoccafisso. Baccalà bastano 3 o 4 ore in acqua corrente e siamo a posto.
0: Ma quando io ho fatto il baccalà a casa, infatti, mi hanno sempre consigliato di prendere quello già spugnato, già ammollato, perché è un po' meno salato, giusto?
1: Però ancora un pochino di sapidità c'è, per cui io consiglio di assaggiarlo.
0: Ci ho passato l'olio, hai visto? Ho capito subito.
1: Bravissima.
0: Che accendo anche il fornello.
1: No, vuoi cucinare?
0: No, per
1: beh,
0: carità,
1: perché,
0: io
1: insomma,
0: sono qua per imparare da te, perché io sai, cucino moltissimo a casa perché ho 4 figli.
1: Caspita, quindi
0: anche tu ne hai 4.
1: Anch'io ne ho 4, quindi da cucinare ce n'è sempre comunque.
0: Ce n'è sempre. E ultimamente ha imparato a cucinare anche mio marito, che è bravissimo peraltro e mi aiuta tantissimo. Allora, olio in padella, cipolla nell'olio.
1: Assolutamente, e uno spicchio d'aglio.
0: Anche uno spicchio d'aglio che vado a prenderti.
1: Grazie, ce l'ho assistente. Qua.
0: Devi spiegarmi tutto, perché poi io devo spiegare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa che cucinano tutti i passaggi delle nostre ricette.
1: Assolutamente.
0: Noi faremo tutto per bene, ma poi anche vi riepilogheremo tutto alla fine, in modo che possiate riprodurre a casa esattamente quello che noi facciamo qua in studio. Anche perché qua in studio noi abbiamo due assaggiatori anche un po'
1: esigenti.
0: Esigenti, ecco. Sono
1: esigenti.
0: Sonia e Luigi.

0: Sonia, senti, ma vi siete conosciuti a Palermo o a Brescia?
1: Ci siamo conosciuti in Sardegna e poi invece lui si è trasferito a Roma dove io vivevo e il nostro figlio è nato a Roma. Ah, per cui abbiamo unito l'Italia, una palermitana, un bresciano e un romano, per cui nord, centro, sud.
0: Benissimo, una sintesi perfetta e unire l'Italia è anche quello che vogliamo fare noi in questa cucina, perché Fabio ci farà assaggiare delle ricette che vengono un po' da tutta la tradizione culinaria della nostra nazione. Tu, Luigi, cucini?
2: A me piace molto cucinare, ho sempre cucinato a casa fin da quando avevo 7 anni che provavo a fare la cioccolata, ma siccome non sapevo come si faceva, quando mia madre usciva univo il latte col cacao, ma non riuscivo mai ad addensarla.
0: E dopo che facevi? Te la bevevi così come veniva?
2: Me la bevevo latte così come veniva e mi piaceva ugualmente.
0: Bene, noi non rischieremo mai di sbagliare ricetta perché abbiamo uno chef bravissimo,
3: grazie,
0: il nostro Fabio Cinelli, che ha un'esperienza
3: ormai di qualche decennale, ci piace decennale.
0: Allora,
3: il nostro soffritto sta andando. Ora cosa facciamo? Aggiungiamo, siccome vogliamo che sia ben cotto, aggiungiamo un goccettino d'acqua.
0: Ok, affinché, te la passo.
3: Affinché sia la cipolla che l'aglio possano, grazie, possano stufarsi.
0: Perché la cosa brutta quando fai un soffritto che si brucia, magari dà un sapore, l'aglio lo fa diventare un po' amaro.
3: Esatto.
0: Il segreto, a casa, impariamo, è mettere dell'acqua.
3: Esatto.
0: Attenzione a non schizzare tutto. E poi...
3: No, vedi, se messa delicatamente, ecco, non succede.
0: E poi qui dentro dobbiamo mettere il baccalà.
3: E poi mettiamo il baccalà.
0: Allora, abbiamo detto che c'è una differenza tra stoccafisso e baccalà. Lo stoccafisso è più salato. Ma chi ha inventato questo modo per conservare questo pesce pescato nei mari del nord? E fu proprio un nobile italiano veneziano che, naufragando sulle isole, sull'isola Lofoten in Norvegia, imparò che si poteva conservare questo pesce che i pescatori norvegesi pescavano con questa salatura particolare, e così il baccalà è diventato stoccafisso. Allora,
3: noi abbiamo aggiunto ora,
0: bravo,
3: dei pomodorini.
0: Sì.
3: Aggiungeremo poi delle olive. Noi abbiamo scritto la nostra ricetta di gaeta, ma possono essere tranquillamente anche olive diverse, senza nessun tipo di
0: anche
3: problema.
0: Taggiasche, anche taggiasche, per esempio.
3: Taggiasche,
0: ma non verdi, devono essere comunque quelle scure.
3: No. Nere possono andare bene, le olive verdi aperitivo.
0: Le olive verdi per l'aperitivo. Pomodorini o passata?
3: Sì, pomodorini perché ci piace un pochino di più, perché ha un aspetto un pochettino più carino, però la sostanza non cambia, assolutamente.
0: Adesso lasciamo andare a fuoco vivace il nostro
3: baccalà
0: che tu hai precedentemente spellato. Ok,
3: esatto.
0: Quindi spellato, fatto in pezzi, tolte le spine, e nel frattempo che il nostro sughetto si condensa, il baccalà si sposa con il pomodoro, io farei entrare l'ospite di oggi, perché avremo ogni giorno qualcuno che cucinerà con noi, e oggi cucina con noi Daniela Mariani da Spoleto. Daniela, buongiorno. Sei venuta con la tua mamma.
4: Buongiorno.
0: Ecco, benvenute. Benvenute, sono felicissima che siate arrivate anche voi nella nostra cucina. Daniela con la sua mamma Janice, che si scrive J e Anice, come un liquore. Ok. Daniela mi ha chiesto di farle trovare qui delle olive dei capperi che io ho già pronti qua sopra, guarda. E cominciamo subito a fare qualcosa.
3: Ecco, benvenute. Abbiamo...
4: Grazie.
0: Allora, olive, anche qui abbiamo olive nere già denocciolate. Che cosa facciamo? Le tagliamo?
4: Sì, le tagliamo.
0: Tagliamole subito. I capperi invece li lasciamo, sono capperi. Capperi in salamoia. Allora, tagliamo queste olive e la cosa che soprattutto voglio dire è che tu sei italo-australiana, perché la mamma è nativa dell'Australia, di quale città?
4: Melbourne.
0: Di Melbourne proprio.
4: In Victoria.
0: In Victoria. E sei in Italia da quanti anni? Mamma, ti do del tu perché mi piacerebbe, ecco,
5: sì, certo,
0: essere subito in confidenza.
5: Va bene. Sono diversi anni, sono del 1970.
0: Dal 1970 che è arrivata in Italia la mamma?
5: Sì.
0: E è rimasta in Italia?
5: Non tutto il tempo, no. Sì, sono rimasta per l'amore e costruire una famiglia qua, 3 figli. E per un po' di anni sono ritornata in Australia, però sono ritornata per i miei figli.
0: Ho capito, quindi dopo un po' che siete

0: Nati voi, che la famiglia si è formata qua in Italia. Mami è tornata in Australia.
1: Ci siamo cresciuti, ci ha svezzati, e ognuno per le proprie strade.
2: Ah, guarda che bella foto che abbiamo. Questa
1: è la fotografia di mia nonna, che è la seconda a destra.
2: Ok, con gli occhiali?
1: Con gli occhiali, sì.
2: Ok, e della nonna?
3: È la mia mamma.
2: È la mamma della, di Janice.
3: E quelle le altre sono le sorelle di mio padre.
2: Le zie, quindi.
3: Tre, sì. E quelle due davanti sono nipoti.
2: Ok, questa foto è stata scattata in Australia?
3: Ah, sì.
2: In Australia, sì. Bellissimo. Hai tagliato tutte quante le olive?
1: Sì, sì.
2: Siamo
1: sì,
2: pronti?
1: Sì,
2: adesso siamo noi pronti. Andremo a portare le olive lì ai fornelli, le metteremo in padella con i capperi e dopo la pubblicità, ma solo dopo la pubblicità, vi diremo che cosa vuole preparare Daniela con olive e capperi.
1: A fra poco.

0: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
6: A morte!
7: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
8: Parmigiana?
9: Per me.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò!
17: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
18: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
19: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
17: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
20: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
21: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
22: Una balena! Vieni a vedere!
23: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
24: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
7: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo ancora qui tutti indaffarati. C'è Fabio Cinelli che controlla il suo baccalà in guazzetto e c'è Daniela Mariani da Spoleto che sta intanto anche tritando una cipolla dopo aver sminuzzato olive e capperi. I nostri assaggiatori sono lì pronti che aspettano di poter mangiare quello che prepariamo e mamma Janice è tutta sorridente che attende di poter assaggiare anche lei. Che cosa?
1: Il coniglio alla cacciatora.
0: Coniglio alla cacciatora. Vado subito a leggere quali sono gli ingredienti per preparare il coniglio alla cacciatora. Per preparare il coniglio alla cacciatora occorrono un coniglio da circa 1,5 kg, 4 cucchiai di olive nere denocciolate, 2 cucchiai di capperi, un aglio, una cipolla, 4 bicchieri di vino bianco, mezzo bicchiere scarso di aceto, 2 rametti di rosmarino, 10 foglie di salvia, olio, sale e pepe, quanto basta. Allora, fatto l'elenco degli ingredienti, subito io prendo questo, tu prendi il coniglio e ci avviciniamo. Prendi anche gli odori?
1: Sì, sì.
0: Bravissima, ci avviciniamo al nostro Fabio. Ci accendi i fornelli, per favore, grazie. Sì. Così noi possiamo cominciare a preparare questo coniglio alla cacciatora.
2: Prego.
0: Ci lasci il posto? Come facciamo? Ci mettiamo così? Sì. Allora, qual è la padella nella quale vuoi che io metta? Questa. Allora, io ci metto già tutto insieme così,
1: con
0: vero?
1: Con l'olio.
0: Ah, prima l'olio però.
1: L'olio, sì.
0: Ma io pensavo che Fabio ce la facesse trovare subito pronta questa padella. Eri troppo impegnato con il tuo baccalà, Fabio?
2: No, volevo vedere quanto foste brave voi.
1: Eravamo certo. Preparate, eh?
2: Esatto.
0: Vai, metti l'aglio. Prima questo e
1: sì,
0: poi...
1: Sì, metti questo.
0: Ok. Sono una brava aiutante.
1: Sì, molto. Mm.
0: Ok.
1: Ecco. Facciamo rosolare bene bene.
0: Allora, facciamo rosolare bene bene la cipolla con
1: le olive
0: e capperi. E l'aglio lo aggiungi dopo?
1: Possiamo aggiungerlo anche adesso. Ecco. Io anche vestito mi piace.
0: Così, così com'è. Beh. Un aglio vestito.
1: Vestito.
0: E, tu sei sposata, vero?
1: Sì, sono sposata da 24 anni circa e ho 2 figli, Patrick e Leon, che hanno 17 e 13 anni.
0: E il tuo è un matrimonio felice?
1: Con alti e bassi.
0: Prima di proseguire, perché devo farti una domanda, possiamo già mettere il coniglio in padella?
1: Metti,
0: vado,
1: metti,
0: faccio io?
1: Vai,
0: lo butto tutto quanto così?
1: Sì.
0: Ok. Grazie Fabio, prego. Ti chiedevo di tuo marito.
1: Sì.
0: Perché mi è arrivata notizia che quando tu lo lasci solo, lui a casa non sa proprio cosa fare. Guarda un po'.
3: Ciao Daniele, quando non ci sei tu il massimo che posso fare è girare un po' di latte dentro il porridge, così i fiocchi d'avena per il nostro figlio vengono bene. Mi raccomando, te e mamma cucinate meglio, Ciao!
4: Si è sprecato.
0: Ma non gli hai insegnato niente?
1: No, io ci provo, però non ho frutti.
0: È che sei troppo brava. Ma lui che lavoro fa?
1: Lui è uno scienziato.
0: Vabbè, allora.
1: In particolare è un medico che si occupa di malattie rare genetiche.
0: E lavora qui a Roma?
1: Lavora al Gemelli.
0: E ogni tanto tu vai a trovarlo?
1: Ogni tanto lo vado a trovare e conosco tante delle famiglie di cui lui si occupa perché è una grandissima famiglia. E sono una privilegiata a stare con loro e conoscere le loro storie che danno tanta forza.
0: Immagino. Sì. Senti, ma dove l'hai conosciuto?
1: L'ho conosciuto a Spoleto perché io lavoravo in questo convento di suore e lui era venuto per un convegno. E in questo convento io la mattina servivo le colazioni, lui è venuto una mattina a fare colazione e è rimasto folgorato.
0: È stato un coup de foudre, un amore a prima vista.
1: Un amore a prima vista, una colazione oggi, una colazione domani e è scattato il colpo di fulmine.
0: E vi siete fidanzati subito?
1: Subito,
0: subito,
1: perché poi dopo lui è ripartito per l'Olanda, all'Erasmus University e abbiamo avuto un amore platonico.
0: A distanza?
1: A distanza con le lettere, all'epoca non c'era comunque i telefonini, insomma, quasi un secolo fa.
0: È un po' la tua storia e quella di tuo marito mi ricorda un po' la storia di mamma e papà, che si sono conosciuti mentre lei lavorava.
1: Sì, a distanza. La distanza ci è un massimo comune denominatore, diciamo.
0: Ecco, mamma Janice, quando hai conosciuto il papà di Daniela, anche tu colpo di fulmine, poi
1: in Australia.
4: Io non tanto all'inizio, però lui mi seguitava.
0: Ah, lei non tanto, capito? Ci ha tenuto a precisare. Ma io vedo che qua il baccalà l'abbiamo un po' abbandonato, il tuo baccalà in guazzetto. C'è qualcosa che dobbiamo finire di fare?
2: Dobbiamo aggiungerci del prezzemolo. E poi dovremo tostare i pinoli che andremo ad aggiungere a fine.
0: Vogliamo provare a iniziare a farlo così?
2: Benissimo.
0: Riusciamo a realizzare tutto. Cosa ti serve?
1: Il rosmarino.
0: Il rosmarino per Daniela.
1: Rosmarino.
0: Mentre il suo coniglio continua a saltellare tra olive e capperi in padella, aggiungiamo il rosmarino per aromatizzare. Coniglio alla cacciatora. Mi raccomando, amiche a casa, non temete, perché non perderete nessuno di questi passaggi. Alla fine io vi faccio un bel riassunto, perché queste sono tutte ricette che noi tranquillamente possiamo riprodurre a casa nostra. Io trovo che sia abbastanza semplice, tutto sommato.
1: Ricette,
0: no?
1: Per la famiglia.
0: Per la famiglia.
1: Per la famiglia, che io ai miei figli spesso ripropongo, e anche ai loro amici, e hanno sempre un po' l'acquolina in bocca.
0: Hai sempre la casa un po' piena.
1: Piena,
0: di...
1: sì.
0: Cos'altro
1: sì.
0: serve? Il vino bianco anche per
1: il, bianco,
0: il coniglio,
1: sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Eccolo qua.
1: Grazie, l'abbiamo fatto ben rosolare in modo che i succhi rimangono sigillati e non perdono.
0: Ecco, questo è il segreto quando mettiamo la carne sul fuoco, di farla sigillare.
1: Sì.
0: In modo che non si disperdano i sapori, tutto si sposi bene in padella.
1: Sì, mantengono.
0: Intanto Fabio ha tritato il prezzemolo che ci serve per il baccalà.
2: Esatto, per arrivare a chiudere il nostro piatto e poi poter impiattare.
0: I pinoli. Anche sono.
2: Li stiamo tostando.
0: E cosa ci manca da fare ancora? Dobbiamo aspettare che il coniglio si cuocia.
1: Sì.
0: Senti un po', ma in questo convento dove hai conosciuto Fabio c'era una suora che ti ha lasciato tanto?
1: Sì, la suor Chiara, che viene da Poggio Fiorito e mi ha dato un grande esempio, perché è una donna del fare, pragmatica. E ha dato lavoro a tantissime persone del luogo, perché nei piccoli centri è difficile trovare lavoro, e ha rianimato questo convento, che è del 1200, e durante il periodo del Festival dei Due Mondi si riempie di artisti e di personaggi di cultura. È un posto molto pacifico e interessante. E
0: infatti la vedo lì nella foto, Suor Chiara.
1: Sì, Suor Chiara.
0: E poi chi c'è? Mamma Janice.
1: Mamma Janice, mio figlio Leon.
0: Che ha 13 anni.
1: Sì, ha 13 anni, e Suor Pilar.
0: Un'altra suorina.
1: Che viene dalle Filippine.
0: E tu hai mantenuto tanto l'amicizia con queste
1: suore? Sì, vado sempre a trovarla. E sempre piena di consigli e di frasi. E adesso ha 86 anni la suora.
0: Senti, ma a Spoleto tu anche un po' sei stata a contatto con un'atmosfera particolare che ti ha regalato questa grande passione che hai per il teatro.
1: Per il teatro, sì.
0: Insegni anche teatro ai bambini.
1: Sì, diciamo che i miei genitori gestivano tutti i bar dei teatri a Spoleto, Caglio Melisso, Teatro Nuovo. E io ho avuto la fortuna di vivere le prove degli spettacoli, una spettatrice privilegiata, che ho potuto vedere tutte queste pièce teatrali, conoscere
0: in anteprima,
1: grandi artisti come Pavarotti. Sono stata molto fortunata e lì è nata comunque la mia passione per il cinema, per l'arte.
0: Bene, nel frattempo, mentre tu parli, io vedo che Fabio ha tostato i pinoli. Come si chiama tuo marito, scusami?
1: Pietro.
0: Fabio ha tostato i pinoli,
2: sì.
0: E adesso è quasi pronto per chiudere la sua ricetta, vero?
2: Sì.
0: Vuoi impiattarla?
2: Mi rubo la padella e me la porto di qua.
0: Ok, il coniglio intanto sta continuando a cuocere. Vuoi che ti alzi un po' la fiamma?
1: Sì, magari.
0: Allora, aspetta, per alzare la fiamma di questo fornello,
1: perché più aumentiamo l'intensità del fuoco, meno liquidi perdono.
0: Capito? Questo è un segreto che io devo imparare. Quando dici la carne è un po' dopo...
1: Perde tutto quel liquido.
0: Bisogna alzare il fuoco per far sigillare bene e non far perdere i liquidi. Fabio, mi ricordi quali sono i passaggi della tua ricetta per fare questo meraviglioso baccalà in calzetto? Cosa abbiamo fatto?
2: Abbiamo messo dell'olio in padella, abbiamo aggiunto della cipolla tagliata finemente e uno spicchio d'aglio. Abbiamo lasciato andare, a un certo punto abbiamo aggiunto dell'acqua affinché la cipolla possa

0: stufarsi e non rischiare di che si bruci.
1: Ok.
0: Abbiamo aggiunto il baccalà, abbiamo messo l'uvetta, che nel frattempo avevamo lasciato per circa mezz'ora a bagno nel vino.
1: Nel vino.
0: Affinché anche il vino poi risulti essere aromatizzato.
1: Benissimo.
0: Abbiamo aggiunto pomodori, uvetta e vino. Abbiamo lasciato andare.
1: E i pinoli saranno il tocco finale.
0: Esatto, perché abbiamo una doppia opzione. Possiamo metterli direttamente in padella o aggiungerli dopo per avere croccantezza.
1: Sempre dopo averli tostati, perché appunto devono conferire un tocco di croccantezza al nostro
0: piatto.
1: Guarda il garbo adesso che lui userà per non distruggere le fette di baccalà, i pezzi di baccalà. Il piatto di Fabio è praticamente pronto, i pomodori hanno mantenuto un po' il loro aspetto di freschezza.
0: Sì, non li vogliamo far passire troppo perché ci piace comunque che ogni ingrediente siano sì amalgamati fra loro, ma sia ben distinguibile.
1: Io sento già le mascelle di Luigi, il nostro assaggiatore, che cominciano a stridere l'una contro l'altra, perché non vedi l'ora di assaggiare, giustamente.
2: Direi di sì.
1: Ma cosa preferiresti, baccalà o coniglio?
2: Allora, che mi manca adesso è il coniglio che faceva mia madre, un po' più semplice del suo, perché lei metteva solo salvia e rosmarino e uno spicchio d'aglio.
1: E lo chiamava comunque coniglio alla cacciatora?
2: Era il coniglio arrosto che poi mangiavamo con la polenta.
1: Ah,
2: ovviamente,
1: con la polenta.
2: Però anche il baccalà non è male, sebbene mia madre faceva lo stoccafisso in pastella.
1: Ah, e lo metteva lei in ammollo per farlo distalare?
2: Lo comprava già ammollato, poi lo metteva ancora un po' in ammollo, lo pastellava e lo friggeva. Il baccalà norvegese originale, sempre quello.
1: Sempre quello norvegese.
2: Buonissimo.
1: Io direi che se il piatto di Fabio è pronto, sai cosa aggiungi, Fabio, scusa?
0: Pochissimo pepe.
1: Pepe.
0: Potremmo aggiungere del peperoncino per così dargli un tocco personale. Il nostro piatto è terminato.
1: È terminato il piatto. Allora io ti chiedo, per favore, di continuare a guardare un po' come cuoce il coniglio.
0: Benissimo.
1: Daniela, perché noi dobbiamo andare di là. Okay. E vedo che Sonia è già felicissima, perché io avevo preannunciato a Sonia che oggi avremmo fatto un dolce molto particolare. E Daniela, quale dolce facciamo?
3: Il pavlova di zia Giulia.
1: Allora, pavlova di zia Giulia. Io vado a leggere subito gli ingredienti che occorrono per fare questo dolce fantastico. Pavlova ai frutti rossi. Per la meringa occorrono 4-6 albumi a temperatura ambiente, 175 g di zucchero semolato, 175 g di zucchero a velo, 20 g di amido di mais, un cucchiaio di aceto, estratto di vaniglia quanto basta. Per la crema pasticcera, 4-6 tuorli d'uovo, 150 g di zucchero, 60 g di farina o 30 g e 30 g di maizena, 500 ml di latte, 200 ml di panna, scorza di un limone e per guarnire kiwi, fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes rosso, menta quanto basta e zucchero a velo quanto basta. Allora, io direi che abbiamo tanta roba da preparare. Mentre prepariamo tutti gli ingredienti che ci occorrono, guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Io? Ho paura quando mi dici così.
4: Come vanno le crepe, Patrick?
5: Beh, a me benissimo, c'ho una fame, veramente. Tanto con la ricetta è semplicissima, perché basta solo un bicchiere di tutto, farina, latte e un uovo.
4: Sì, per fortuna che mamma se n'è andata, almeno possiamo fare le crepe con la cioccolata.
5: Sì, dai, ora le condisco. Veramente, cioè, mettici la marmellata, vai.
4: Va bene.
5: Oh, perfetto. Mi sto divertendo un sacco, cioè, senza la mamma a casa.
4: Finalmente, non mangiamo più le crepe con i funghi.
5: No, quelle salate no, ti prego. Sono stanco. Vabbè, va bene così,
4: Sono buone, però ci siamo un po' stufati.
5: Ciao, mamma.
4: Ciao, mamma.
1: Che birbe che sono.
3: Quindi sono due tipi.
1: Si ribellano, non vogliono le crepe salate.
3: No.
1: Allora, noi siamo qua alle prese con la nostra pavlova, separiamo i tuorli dai bianchi e poi dopo montiamo tutto con lo zucchero, uniamo gli ingredienti. Ma tu lo sai perché si chiama pavlova? Certo che lo sai, perché è stata inventata da un cuoco.

0: cuoco che si era innamorato di una, un pasticcere, scusa, che si era innamorato di una ballerina russa, Anna Pavlova. Che
1: leggera come una nuvola.
0: Nei suoi sogni era così.
1: Nel suo immaginario che volava. Meringa. E com'è fatta la meringa, che è una nuvola bianca, soffice.
0: Sì, è bello, quando qualcuno dedica un piatto. Mamma Janis, papà Domenico ha mai inventato un piatto apposta per mamma Janis?
2: Per me? Non penso.
0: No. No. Sapevo di un piatto al cocco, perché mamma era la cocca di
2: io
0: papà.
2: Io forse per lui, ma non lui per me.
0: Ah.
2: Piaceva poco i dolci lui.
0: Ho capito. Scusate, avete già finito di mangiare? Avete già assaggiato voi due?
3: Sì.
0: Noi parliamo di dolci e voi vi portate avanti assaggiando baccalà e coniglio?
3: Certo.
0: Tutti e due proprio?
3: Certo.
0: Non vi chiedo cosa vi è piaciuto di più.
3: Io ho assaggiato il baccalà ed è spettacolare.
0: Baccalà
3: proprio.
0: In guazzetto che ha preparato
3: sì.
0: Fabio Cinelli.
3: Sì, buonissimo.
4: Il coniglio anche non è da meno. Non ho assaggiato il baccalà, però l'aspetto è stupendo. Il coniglio è buonissimo.
0: Bene, fantastico. Siamo contenti che sia di vostro gradimento. Magari se me ne lasciate un po', assaggerei anch'io dopo. Intanto abbiamo aggiunto lo zucchero e bisogna montare
1: i bianchi, perché non buttiamo via niente. I rossi che abbiamo tolto dal bianco li utilizzeremo per fare la crema inglese.
0: Ah, quindi una pavlova che sarà farcita con crema e poi tutta quella
1: un po' italianizzata, perché in Australia utilizzano mettere il gelato alla vaniglia, lo yogurt greco o semplicemente della panna. Noi ci mettiamo una bella crema all'inglese e via.
0: Benissimo, io sono quasi pronta, ma cosa stai aggiungendo? Vorrei...
1: Adesso è la farina.
0: Sempre nella crema.
1: Composta dell'uovo.
0: Ah, ecco, abbiamo messo a scaldare il latte.
1: Il latte, appena sobbollirà.
5: Con la scorzetta di limone.
0: Ok, perché comunque gli dà un po' di profumo. Appena il latte è pronto. Ma è questa, hai detto che si chiama la pavlova di zia Giuli, perché la faceva questa zia australiana. Una
1: mia zia, la sorella di mia mamma, che ogni volta che io la vado a trovare mi fa trovare questa pavlova. È la queen della pavlova, perché la fa altissima. È uno spettacolo vederla.
0: Cosa hai
1: io
0: aggiunto?
1: Adesso ho aggiunto la maizena.
0: Ok.
1: Che la rende la crema un pochino più leggera. Cerco di fare metà e metà.
0: Anche perché una crema troppo pesante appesantirebbe la...
1: Sì, sì, deve essere una nuvola,
0: proprio
1: deve essere un sogno di nuvola.
0: Che si proprio si scioglie in bocca.
1: Si scioglie in bocca.
0: E poi vai a trovare questa zia in Australia ogni quanto tempo?
1: Purtroppo sono passati qualche anno dopo il Covid, ma a luglio andrò a trovarla.
0: E quindi sicuramente zia ti farà...
1: Farà un sacco di cose buone da mangiare, particolarmente la pavlova.
0: Ok, allora abbiamo
1: adesso
0: aggiunto... Monto i chiari.
1: Sì, vai.
0: O le chiare.
1: Le chiare.
0: E noi ci vediamo dopo la pubblicità.
6: In prima visione TV.
7: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
12: Parmigiana?
13: Per me.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza.

0: grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Eccoci qua, siamo ancora qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sto imparando da Daniela Mariani, che viene da Spoleto, a fare la pavlova, questa meravigliosa torta soffice, leggerissima, in onore di Anna Pavlova, questa ballerina che negli anni 20 ha fatto una tournée in Nuova Zelanda, in Australia, e avendo fatto innamorare un pasticcere ha avuto l'onore di avere questa torta dedicata a lei. Allora, io però so che dobbiamo farcirla con la crema, la facciamo poi in una versione italiana. Potresti, Fabio, per favore, finire di fare tu, perché bolle in pentola il latte che abbiamo messo prima a scaldare per fare la crema pasticcera.
10: E adesso?
9: Per montare le chiare mettiamo lo zucchero semolato.
10: Gradualmente.
9: Prima lo zucchero semolato.
10: Sì.
9: Ok, e montiamo.
10: Montiamo.
9: Poi?
10: Poi.
9: Aspetta che lo fermo, zucchero a velo anche. E poi amido di mais, sì, e aceto. L'aceto mi hai detto che serve per mantenere
10: il chiaro. Il bianco. Se non l'aceto, il limone.
9: È già tutto pesato, i nostri ingredienti sono pronti.
10: Vai.
9: Vado, metti anche l'aceto e continuo a montare. Allora, mamma mia, abbiamo montato, mi sembra che vada bene, dobbiamo fare la prova?
10: È perfetta, perché vedi, facciamo come un disegno qua, vedi?
9: E rimane.
10: Vedi. Ah, potresti anche...
9: No, oddio, no.
10: Rovesciarla. Però sei stata bravissima, per essere la tua prima volta, complimenti.
9: No, devo dire, non è la mia prima volta.
10: Perché... Ah, non è la prima volta?
9: No, che faccio la pavlova, sì. Bravo. E non immaginavo che il risultato potesse essere
10: allora,
9: questo.
10: A perché... te l'onore di metterla in teglia.
9: No, io farei così. Mentre tu la metti in teglia e ci prepariamo per infornarla, io volevo leggerti una frase, una frase che ho appuntato nel mio libro. Intanto tu metti in teglia, perché tanto con la coda dell'occhio io ti vedo.
10: Mi segui, eh?
9: Eh sì, ti seguo. Allora, ho trovato questa frase, sai che io ho questo libro nel quale appunto un po' tutti i pensieri, le ricette e quello che mi colpisce. È una frase di Pierre Desjardins che dice: ciò che dà valore e interesse alla vita non è realizzare cose spettacolari, ma il realizzare cose ordinarie nella consapevolezza del loro immenso valore. Effettivamente potrebbe essere molto ordinario montare delle chiare con dello zucchero, però questa torta ha un valore anche affettivo per te, perché hai detto che
10: me
9: ti ricorda...
10: Mi ricorda la mia famiglia.
9: Sì, a Giulia. Ed effettivamente poi diventa un po' un'opera d'arte spettacolare, sì, perché tu ci metti tanto amore.
10: Tanto amore della mia famiglia, tanti ricordi, infanzie, feste di compleanno, i nonni.
9: Adesso questa la inforniamo, no, mentre Fabio ci sta cuocendo una meravigliosa crema pasticcera che poi si raffredderà, mentre tu sei, ecco, hai preparato
10: pronta
9: questa bellissima conca nella pavlova. Sonia, qual è il tuo dolce preferito con la meringa?
11: Beh, sicuramente la Mont Blanc.
9: Ecco, sicuro, il Mont Blanc, sì. Io lo chiamo al maschile, il Mont Blanc con la crema di marroni.
11: Però secondo me è sottintesa la torta, il dolce.
9: O il monte, il Monte Bianco.
11: Il Mont Blanc.
9: Io lo chiamo
11: Monte Bianco.
9: Non lo so, poi sbaglio tutto, chiamo il coulisse, la coulisse, faccio un sacco di confusione in cucina. E tu invece, Luigi?
12: La spumiglia che mi faceva mia madre quando ero piccolo.
9: Sempre con...
12: Sempre con il bianco.

0: Bianco dell'uovo montato con lo zucchero, lei faceva delle spumigliette e
1: E
0: buonissime.
1: se andavano in forno anche loro?
0: E
1: Io adesso
0: andavano
1: metto
0: in
1: in
0: forno anche
1: forno.
0: loro, sì.
1: Allora, quanto tempo deve stare in forno?
2: Per circa 2 ore, per 100 gradi circa.
1: Ok, 2 ore, 2 ore perché la meringa va sempre cotta lentamente a 100 gradi. La nostra crema è quasi pronta. Io sono curiosa di sapere la nostra Francesca oggi, chi è andato a scovare nella nostra bella Italia. Guardiamo.
3: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Oggi sono nella cucina di Il Belli al Trionfale. Qui con me c'è lo chef. Buongiorno caro
4: Buongiorno a
3: chef
4: voi.
3: Alessandro Daros.
4: Yes.
3: Allora, che cosa mi racconti? Che stai
4: Allora,
3: preparando?
4: stiamo preparando una dadolata di filetto
3: Sì.
4: che andremo a condire con della salsa di soia. Ok.
3: Sì. Ah, mi fai subito il procedimento. Bene,
4: Sì.
3: quindi un piatto
4: Sì,
3: semplice?
4: è
3: Mi stai dicendo
4: semplicissimo.
3: questo? Andiamo a vedere.
4: Molto veloce.
3: Dadolata di filetto, abbiamo
4: Un po'
3: aggiunto salsa di
4: d'olio.
3: soia,
4: Un filo
3: olio.
4: d'olio.
3: Le quantità sono un po' a
4: Sì,
3: occhio. Ci piacciono a noi le quantità a occhio.
4: anche
3: Bene.
4: a gusto.
3: A gusto.
4: Andiamo a
3: Benissimo.
4: mescolare bene.
3: Allora abbiamo il filetto di manzo,
4: Questo è il filetto
3: giusto?
4: di manzo fatto al coltello a dadini,
3: Benissimo.
4: che è più
3: Più buono,
4: gustoso.
3: gustoso, rimane morbido, no?
4: Esatto.
3: Allora, lo
4: Lo
3: andiamo subito ad
4: mettiamo.
3: impiattare, quindi.
4: Sì.
3: Benissimo. Ecco qui. Questa è una quantità per
4: Questa è una dose di una persona,
3: una
4: sì. Sono
3: persona.
4: 100 grammi di carne per
3: Bene.
4: un antipasto.
3: Un bel antipasto sfizioso, devo dire. Allora, abbiamo adagiato il filetto di
4: Metto
3: manzo.
4: sul piatto, andiamo a posizionarlo.
3: Benissimo. Eccolo qui. Io sono tuo assistente, questa mattina.
4: Adesso questa è una mousse di porcini.
3: Sì, quindi
4: Andiamo a fare dei ciuffetti.
3: ve la sacca apposta,
4: Qui e lì.
3: tutto molto più semplice, benissimo, ah che bello, anche i colori sono molto belli
4: Sì,
3: devo
4: poi
3: dire,
4: abbiamo dei crostini che abbiamo preparato in forno,
3: sì,
4: li adagiamo qua e là per dare un po' di croccantezza.
3: bene, allora caro
4: E
3: Alessandro tu
4: poi.
3: devi sapere che io in genere do il tocco finale, quello che rovina il piatto, te lo faccio subito perché per dare un
4: Vai.
3: po' di colore secondo me
4: Esatto, un po' di
3: qualche
4: insalatina. Perfetto.
3: fogliolina qui e là può essere carina, che ne pensi? Eh? Ti può piacere?
4: E il piatto è
3: Il
4: pronto.
3: piatto è pronto,
4: Un
3: Alessandro,
4: antipasto semplice
3: grazie.
4: e veloce.
3: Antipasto semplice e veloce, ma molto gustoso.
4: Sfizioso.
3: E quindi ovviamente lo devo assaggiare. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
1: Ecco che meraviglia, Francesca, ovunque vada trova sempre un'atmosfera familiare, accolgono sempre TV2000 con grandi, un grande
0: Entusiasmo.
1: affetto, vero? E
0: Esatto.
1: intanto io ho accolto con grande affetto la crema che Fabio aveva cotto per noi. La crema è pronta, ma è calda e per guarnire la nostra Pavlova, che per magia è già fuori dal forno, perché naturalmente quando noi inforniamo qualcosa qui i tempi non coincidono, i tempi televisivi sono più, necessitano di artifici. Allora, abbiamo una crema già fredda, quella di Fabio me la mappo io dopo. Nella crema fredda aggiungiamo la panna semimontata e ci ha raggiunto Mamma Janice perché l'artista che decorerà questa pavlova è proprio lei. La pavlova, ecco, verrà così bella. Meringosa, soffice, montata. Prego, io lascio fare a queste artiste terminare. Ecco, mettiamo nella crema un po' di panna e poi con la crema guarniamo la meringa che avevamo infornato e aggiungiamo a poco i pezzettini di frutta. Non so, Fabio, tu la sapevi fare già la pavlova?
0: Fatta poche volte perché i tempi sono lunghi.
1: 2 ore a 100 gradi.
0: Non solo la preparazione, mi hanno via quasi 3 ore per preparare un dolce, a volte si sta un po' stretti. Ecco.
1: Eh sì. Però è un dolce che vale la pena, che richiede
0: Assolutamente sì.
1: tempo, che richiede
3: Ecco,
1: tempo.
3: richiede
1: tempo
3: Ecco,
1: e
3: decoriamo.
1: vai con la decorazione, guarda che bella. Mamma Janice, quante di queste torte
5: Lo facevo per ogni compleanno, chiedevano la pavlova ai figli miei. E io avrei fatto con panna montata, basta. Però loro, perché come si fa in Australia, si fa solo con panna montata. Però loro piacevano con la crema.
1: con la crema
5: Allora,
1: all'italiana.
5: sì.

0: La crema è panna montata insieme.
1: Che è una specie di crema chantilly,
0: Sì,
1: diciamo, giusto? Si
0: sì, sì.
1: chiama così quando unisci la crema e la panna montata si
0: Sì.
1: fa lo chantilly.
0: Sì.
1: Ma io direi che siccome la pavlova è quasi pronta, mancano soltanto le fettine di kiwi, vero?
0: Sì.
1: Diamo alle nostre amiche a casa e agli amici a casa che hanno cucinato con noi oggi, che vogliono cucinare con noi, l'esatto procedimento di tutte le ricette che abbiamo realizzato oggi. Vediamo. Per preparare il baccalà in guazzetto abbiamo utilizzato un baccalà già ammollato e tagliato in pezzi. Abbiamo tagliato finemente la cipolla e l'abbiamo rosolata in padella con l'olio e uno spicchio d'aglio, aggiungendo un po' d'acqua per ammorbidire. Abbiamo adagiato i pezzi di baccalà in padella, aggiustato di sale e pepe. Abbiamo aggiunto i pomodorini tagliati a metà e le olive, bagnato con il vino in cui era stata ammollata l'uvetta per 30 minuti e aggiunto anche quest'ultima in padella. Abbiamo lasciato cuocere per 10 minuti e abbiamo finito il piatto con l'aggiunta di prezzemolo e croccanti pinoli tostati. Per preparare il coniglio alla cacciatora abbiamo scaldato bene l'olio e fatto rosolare una cipolla tritata, i capperi e le olive sminuzzate con l'aglio in camicia in una padella capiente. Poi abbiamo aggiunto i pezzi di coniglio, tenendo il fuoco alto e lasciando rosolare insieme al rosmarino e alla salvia. Quando il coniglio è stato ben rosolato, abbiamo abbassato la fiamma, aggiunto un bicchiere di vino e un po' d'aceto. Abbiamo coperto e lasciato cuocere. Per preparare la pavlova ai frutti rossi abbiamo montato gli albumi a neve, aggiungendo gradualmente lo zucchero semolato, lo zucchero a velo, l'amido di mais e un goccio d'aceto. Quando il composto è stato ben sodo, lo abbiamo trasferito sulla placca del forno rivestita di carta forno e con l'aiuto di una spatola abbiamo dato alla meringa la sua forma, scavando leggermente per creare una conca e modellando i lati. Abbiamo cotto in forno statico a 120 gradi per 2 ore. L'ideale è lasciarla riposare nel forno semiaperto per una notte. Per fare la crema abbiamo unito i tuorli con lo zucchero e le farine. Nel frattempo abbiamo scaldato il latte con la buccia del limone, abbiamo cotto la crema fino alla densità desiderata e lasciato raffreddare. Abbiamo aggiunto la panna e poi abbiamo usato la nostra chantilly per farcire la meringa. Abbiamo decorato con abbondante frutta tagliata e foglioline di menta. Che spettacolo! Eccoli qua schierati i nostri piatti meravigliosi: il coniglio, la cacciatora, il baccalà in guazzetto anche con uvette e pinoli e la pavlova. Dopo che mamma Janice ha compiuto quest'opera d'arte, è andata di nuovo lì dai nostri assaggiatori, che mi dispiace, ma oggi resteranno all'asciutto perché io la pavlova non la taglio. È troppo bella, per cui vedo che comunque vi siete consolati con la crema.
2: Sì.
1: Cioè, proprio direttamente dalla coppetta ve la siete mangiata. Ecco, e adesso non ci resta altro che chiedere a Fabio che intenzioni ha per la nostra ricetta del riciclo, con gli avanzi che sono
3: Esatto, con la nostra,
1: rimasti.
3: Giusta filosofia non si getta nulla in cucina, quindi preparerò una cosina sfiziosa, meno impegnativa di quello che abbiamo fatto in altre puntate, però
1: Vai lì ai fornelli a
3: subito.
1: prepararla? Io non ti seguo ancora perché volevo intanto complimentarmi con Daniela per la persona squisita che è, che sa fare dei piatti squisiti, ringraziare anche mamma Janice, e adesso capisco che cosa sta facendo perché devo indovinare prima che lui finisca. Vado, eh. Hai messo dell'olio nella padella, poi?
3: Sì, abbastanza.
1: Era evidente, poi? Che cosa fai? Vieni con me.
3: Utilizziamo quelli che erano
1: Nel
3: le
1: coniglio.
3: erbe che avevamo fatto
1: Ok,
3: per il
1: poi?
3: coniglio. Le lasciamo andare un attimino.
1: Che cosa farà? Assaggiatori, voi che siete abituati un po' a vederlo manovrare, qui avete un visuale.
2: Secondo me farà dei crostini con pomodorini e olive.
1: Vabbè, però hanno un
2: No,
1: nome, no? È proprio
2: banane.
1: un'invenzione. La pappa al pomodoro.
4: No.
1: Crostini alla cacciatora.
3: Stai
1: Pomodorini.
3: diventando bravina.
1: Crostini alla cacciatora?
3: Sì.
1: Crostini alla
4: La
1: cacciatora,
4: cacciatora.
1: ma veramente?
3: Sì, ormai non c'è più, bisogna. No, rendiamo le cose sempre, dobbiamo farle più difficili, ormai sei brava. O
1: Ma
3: spii prima, appunto.
1: no.
3: No, no, è così, altro che.
1: Dai, allora soffriggiamo salvia,
3: Salvia,
1: rosmarino e
3: rosmarino e
1: olio.
3: olio, aglio quello,
1: Aglio nell'olio, scusami.
3: Esatto.
1: Poi tagliamo il pane a.

0: pezzetti. Pezzetti. Abbiamo così.
1: E friggiamo questo pane,
0: esatto.
1: Un po' come...
0: Con la particolarità però di friggerlo da un solo lato.
1: Ok,
0: affinché
1: poi?
0: Avremo una parte croccante, la parte sopra rimarrà morbida e andrà a bagnarsi. Poi, se casualmente, improbabile, fossero rimasti due pezzettini di coniglio, ma vista la bontà è impensabile questa cosa.
1: Fabio, ma quando rimangono i due pezzettini di coniglio? Questi li hai sottratti alle fauci di Luigi.
0: Non mi permetterei mai. Certo.
1: Ecco perché Luigi era così arrabbiato,
0: esatto.
1: Perché questo era il coniglio che voleva assaggiare.
0: C'ha avuto un calo glicemico perché era poco il coniglio, capito?
1: Ecco perché,
0: grazie,
1: tieni, mai. Io davvero, Sonia, prima ho visto Luigi che parlava del coniglio, poi però siamo andati in pubblicità. Mi sembra, dopo la pubblicità ho visto Luigi arrabbiatissimo. Perché si era ripreso il coniglio Fabio.
0: Però si è rifatto con la crema, hai veduto, no? Cioè, non è che ha perso tempo, dice, oddio, il coniglio, vabbè, mangio la crema.
1: Quindi, se dovessi avanzare qualche pezzetto di coniglio, lo possiamo sminuzzare con il coltello.
0: Esatto.
1: Mentre il pane frigge da una parte sola.
0: Sì, in maniera tale, poi lo andiamo a togliere. Un piatto, lo scelgo io, velocemente.
1: Guarda che io sto pane... Me lo mangio prima che tu lo finisca,
0: no,
1: se non ti sbrighi.
0: Toccarlo,
1: eh.
0: Non toccarlo neanche per scherzo.
1: Non toccarlo neanche per scherzo, mi ha detto. Va bene. Daniela, a te piace riutilizzare gli avanzi della cucina?
2: Sì, molto, molto.
1: E una cosa che fai proprio con gli avanzi, per esempio...
2: Le polpette.
1: Brava. Ma anche se la carne è già cotta?
2: Anche.
1: E per esempio dici al volo come faresti le polpette... Col coniglio?
2: Col coniglio, appunto, non faccio mangiare a qualcuno il coniglio, mi prendo un pezzo di coniglio, ci metto del pane, un rosso d'uovo, parmigiano e faccio le palline e ecco qua le polpette.
1: Però, perdonatemi, quelli non sono avanzi, quello è cattiveria, il coniglio uno se lo sarebbe mangiato.
0: Guarda
1: che bello questo pane bicolore. Allora potremmo chiamarla pane bicolore alla cacciatora.
0: Vabbè.
1: Ti piace?
0: Non moltissimo.
1: E se l'avanzo invece del coniglio alla cacciatora fosse la carne alla pizzaiola, come lo chiameresti? Pane
0: bicolore
1: alla pizzaiola. E con quest'idea geniale noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento ancora domani in questa nostra bellissima cucina. Arrivederci ai nostri assaggiatori. Ciao mamma Janice, ci vedremo in futuro perché secondo me tornerete, perché Daniela Mariani da Spoleto è stata bravissima. Sono sicura che voi a casa avete gradito, vi è piaciuto.
2: Grazie.
1: Ciao Fabio, ci vediamo domani.
2: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
6: A morte!
7: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
8: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Parmigiana?
10: Per me.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
19: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
20: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18.30.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «È la ricerca del bene comune che dà vita a un popolo, inteso non come semplice somma di individui, ma come realtà viva in cui le persone imparano a riconoscersi legate le une dalle altre. Lavorare insieme alla ricerca del bene di tutti significa avere un progetto condiviso». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di

0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In Svizzera è caccia a chi ha sparato sulla rave party. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli e ferito 4 uomini e una giovane donna. Ad Aarau non è chiaro se ad aprire il fuoco nell'ippodromo siano state una o più persone e non si esclude il terrorismo. Picchiare a morte la propria

0: utilizzare le buone pratiche e costruire nuove prospettive per le comunità. A Benevento, l'incontro dei vescovi delle diocesi delle aree interne, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Questo pomeriggio l'intervento del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, domani chiude il presidente, il cardinale Zuppi. 12.01, buona mattina dalla TG2000 e bentrovati in apertura in Svizzera, dove è caccia chi ha sparato sul rave party uccidendo una 22enne italiana. Potrebbe essere più di un killer e gli inquirenti non escludono la pista del terrorismo, come ci aggiorna Alessio Orlandi.
1: La mobilitazione delle forze dell'ordine svizzere è stata da subito imponente, ma di chi, nella notte tra sabato e domenica, ha aperto il fuoco a rave party di Aarau non c'è ancora alcuna traccia. Nella caccia all'uomo in campo anche agenti tedeschi, considerata la vicinanza della cittadina alla frontiera. Gli investigatori, vicino al luogo della sparatoria in cui ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli, hanno ritrovato munizioni diverse compatibili con pistole e fucili d'assalto. Ancora poco chiare la dinamica e il movente dell'azione criminale. Tre, ha fatto sapere la polizia, le ipotesi al vaglio: un attacco terroristico, il gesto di un pazzo o un atto criminale come una vendetta nell'ambiente della malavita. Erano le 2.30 della notte, la festa di musica techno volgeva al termine quando una raffica di colpi di arma da fuoco trasforma il rave in tragedia. A terra resta la giovane abruzzese di Atri, residente nella Confederazione Svizzera, morta per le ferite riportate. Altre 5 persone rimangono ferite, tra loro altri 2 italiani subito curati e dimessi. Interrogati dopo la sparatoria, diversi partecipanti al raduno musicale hanno riferito di aver scambiato i colpi per fuochi di artificio. Altri avrebbero detto di aver visto una persona armata di fucile d'assalto vicino alle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. La Farnesina segue il caso con una task force inviata sul posto. Si faccia piena luce sull'accaduto, le parole della Premier Meloni.
0: In Medio Oriente, dopo un mese, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno ed è stanotte. È scattata anche la rappresaglia iraniana proprio in risposta a questi raid americani contro l'isola di Larak. 8 missili iraniani sono stati intercettati in Giordania, erano diretti alle basi americane del paese. Un altro drone è stato intercettato prima di raggiungere le coste degli Emirati Arabi Uniti. Sono primi scontri a fuoco diretti dal 29 luglio scorso, ad attaccare per prima l'aviazione israeliana, che ha preso di mira 2 lanciarazzi iraniani sull'isola di Larak, proprio per impedire all'Iran, secondo quanto si legge nel comunicato di CENTCOM, di posizionare altre mine nello stretto di Hormuz, stretto dove questa notte una petroliera ha preso fuoco proprio perché ha urtato una mina, e stretto dove, al di là degli annunci di Donald Trump, passano solo un terzo delle navi che passavano prima di questa guerra, di cui non si vede ancora alcuna via d'uscita. La Casa Bianca continua a esprimere le sue sanzioni contro l'Iran e Donald Trump, in un'intervista a Fox News, è arrivato a dire che senza di lui probabilmente il Medio Oriente non esisterebbe, e neanche Israele, che sarebbe stato distrutto senza di lui. Israele che continua i suoi raid non solo sulla striscia di Gaza, sono 2 i morti di questa mattina, ma anche sul Libano. È stata colpita questa notte la periferia di un villaggio nel sud del Libano, nel mirino sempre i miliziani di Hezbollah, e il presidente libanese Aoun dice che gli accordi di pace in corso sono proprio finalizzati a terminare l'ostilità con Israele, ma di passi concreti sul campo se ne vedono ancora pochi. Da Gerusalemme, a voi.
0: A proposito di passi avanti, grazie dunque ad Alessandra Buzzetti. Per l'Ucraina il capo della CIA aveva proposto un vertice Trump, Putin, Zelensky, ma Mosca ha risposto no al trilaterale. Nicola Ferrante.
3: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev. La guerra in Ucraina non conosce sosta, con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. La città russa di Belgorod, a sud della capitale, il fronte in fiamme con almeno 2 morti, fra cui un ragazzo di 16 anni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Colpita anche la base dei vigili del fuoco di Zaporizhia, mentre Mosca promette nuove incursioni contro siti energetici, come già accaduto nelle ultime ore. Intanto, sul fronte diplomatico, svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo quanto riferisce la testata americana Axios, l'obiettivo, poi fallito, sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a 3

0: sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai, blocco che intende interporsi come contrappeso all'influenza occidentale, rischiando però di aggravare fra est e ovest del mondo distanze e conflittualità sul nodo ucraino.
1: Torniamo in Italia perché a Benevento è iniziato stamane l'incontro dei vescovi delle diocesi delle aree interne promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. In diretta Luigi Ferraiuolo, buongiorno.
2: Buongiorno Fabio, siamo al Centro La Pace di Benevento per l'incontro nazionale dei Vescovi delle aree interne, un'iniziativa nata dalla Diocesi di Benevento che adesso diventa sempre più importante e ha un rilievo nazionale. È appena cominciato, ci sono state le prime due relazioni della sessione d'apertura con Monsignor Accrocca, che da Arcivescovo di Benevento è diventato Arcivescovo di Assisi, e con Monsignor Mariano Crociata. Abbiamo insieme con noi Monsignor Michele Autuoro, che è l'Arcivescovo di Benevento, e chiediamo a lui come è andata la giornata e che cosa rappresenta l'incontro adesso, ormai dopo 6 anni.
3: Sì, questo è il 6° incontro ed è iniziato proprio innanzitutto come vescovi della metropolia di Benevento, però adesso questo 6° incontro ancora di più assume un rilievo nazionale. Sono presenti più di 30 vescovi da circa 10 regioni italiane. E c'è anche questo passaggio, perché da questo incontro sarà sempre più impegno della segreteria generale della CEI, quindi con diversi uffici della segreteria generale che costituiranno un osservatorio permanente, quindi potremmo dire un laboratorio permanente, quindi non solo più un'iniziativa annuale di confronto tra i vescovi e poi anche un forum che da diverso tempo anche si tiene sempre qui a Benevento, in cui sono coinvolte più le realtà sociali, anche quelle politiche, ma sarà un osservatorio permanente, quindi un laboratorio permanente della segreteria generale. Questo a sottolineare che sarà la Chiesa italiana, i vescovi italiani, e non solo più solo i vescovi interessati a queste problematiche, che se ne fanno carico. È stato stamattina interessante perché innanzitutto Monsignor Accrocca ha fatto un po' l'excursus del cammino di questi anni, e poi c'è stata la relazione molto densa e interessante per vari aspetti, anche con diversi numeri di Monsignor Crociata, in cui anche lui ha posto l'accento sul fatto che anche questo impegno nasce ed è radicato, così come ci ha richiamato anche Papa Leone, nella dottrina sociale della Chiesa, ed è soprattutto un problema, un aspetto di cui dobbiamo farci carico non solo come vescovi, ma di tutti i battezzati, di tutto il popolo di Dio, e soprattutto anche sull'impegno e sulla costituzione di fare rete.
2: Benissimo eccellenza, grazie per questo intervento. Noi rimarremo a Benevento per raccontare questo incontro nazionale che ha sempre grandi ricadute. Lo scorso anno oltre 130 tra vescovi e cardinale hanno firmato un appello al governo a tutela delle aree interne. La linea ritorna allo studio e noi rimarremo a Benevento a raccontare questo incontro, quindi rimanete ad ascoltare il TG di TV 2000.
1: Grazie, ci spostiamo ora in Nepal perché si aggrava ancora il bilancio delle vittime, oltre 900 morti e 4.800 dispersi. Salvata dopo 3 giorni, una bimba di 6 anni, e c'è apprensione per gli operai intrappolati. Letizia Davoli.
4: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccato bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione

0: popolazione sono stati danneggiati. Intanto il bilancio dei morti accertati sale a 919 e 4.793 dispersi, incluse le vittime sul versante cinese della frana, oltre 10.000 le persone tratte in salvo. Ma emerge una notizia inquietante. Il 27 maggio funzionari del governo del Nepal avevano chiesto alla Cina una maggiore condivisione di dati sui ghiacciai del massiccio Himalayano al confine tra i due paesi in un incontro organizzato per rafforzare la cooperazione nel monitoraggio e nella risposta a inondazioni, eventi meteo estremi e rischi legati ai ghiacciai. Ma dalla Cina ancora oggi nessuna risposta.
1: Picchiare a morte la propria madre è accaduto a Roma. Reo confesso un sedicenne, la donna è morta in ospedale. Marino Galdiero.
2: Una tragedia familiare, con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Il ragazzo ha detto forse è morta. La donna è stata portata in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel caldo pomeriggio di ieri a Roma, intorno alle 14.30 nel quartiere Alessandrino in via del Grande. I vicini poco possono aggiungere ai fatti. Madre e figlio erano quasi invisibili.
3: Guardi, stavamo qui sopra, era verso le 2, però non si è sentito veramente niente. Veramente, forse era tutto, non sappiamo niente. Noi eravamo svegli e non abbiamo sentito niente.
2: La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Vivevano in quel condominio da circa 3 anni. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude. Lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto. Dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il sedicenne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio.
1: L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere per chi arriva dalla Spagna. Il Viminale spiega che la decisione è stata presa per il permanere della situazione nata dagli arrivi in massa a Ceuta, tenendo però anche conto di quanto ha fatto la Spagna per risolvere la questione. Ed ora il bilancio della missione vaticana, guidata dal segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, rientrato dalla Federazione Russa. Rita Salerno.
4: È la via del dialogo, la strada da privilegiare per il conflitto tra Russia e Ucraina. La posizione del segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Paul Richard Gallagher, è il riflesso di quella della Santa Sede. Per Gallagher, rientrato a Roma venerdì 28 agosto dopo una missione a Mosca durata 4 giorni, non va isolata la Russia. Gli incontri che abbiamo avuto a Mosca con diversi rappresentanti servono a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la strada del dialogo, spiega Monsignor Gallagher ai media vaticani tracciando un bilancio del viaggio. Isolare i paesi non aiuta, anche se la Santa Sede non intende proporre soluzioni tecniche, agisce per fini umanitari e non sta trattando veri negoziati, ma solo cercare di facilitarli. Però rinnova l'offerta fatta in passato e mai concretizzatasi di un coinvolgimento diretto nelle trattative. C'è bisogno, ribadisce, la necessità di rafforzare azioni in campo umanitario anche in vista del viaggio che farà a breve il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Ma è chiaro che, conclude, sia la Russia che l'Ucraina hanno bisogno della comunità internazionale.
1: Ed è tutto, linea ora alla meteo, poi a Paola Saluzzi con l'ora solare, TG Flash alle 14.55. Grazie del vostro tempo per averci seguito, arrivederci.

Lunedì, regime di alta pressione. A parte qualche temporale di calore in Alto Adige, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento. Lunedì, regime anticiclonico. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Temperature massime fino a 35 gradi. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Caldo nella norma. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare da noi molto attesa perché lui è un grandissimo professionista ed una grandissima persona. Bisogna mettergli un po' il sale sulla coda, come si dice di solito, perché? Perché gli impegni sono tanti, sono veramente tanti. Il suo cuore contiene tante di quelle storie, tanti di quei valori, da aver dovuto scrivere un libro per cercare di raccontarli tutti, anche se secondo me è soltanto l'inizio di una serie di libri. Avrei dovuto raccontare molto di più, ma lo fa il suo nome, il suo cognome e il suo sorriso. Max Laudadio, proprio lui. Ben arrivato.
1: È un piacere immenso.
0: L'uomo delle Iene, l'inviato meraviglioso, specialissimo, a lungo lo sei stato a Striscia la Notizia per Canale 5 e hai scritto Il Cantico delle Formiche, la melodia dell'anima a 800 anni dal Cantico delle Creature. Sì. Boom!
1: No, beh, sono quelle richieste che non puoi rifiutare.
0: Terra Santa Edizioni.
1: Quando mi ha chiamato, evidentemente sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non sono in grado di fare un libro così. Poi loro mi hanno veramente provocato e ho detto ma perché no? E è evidente che non entro nel dettaglio del Cantico delle Creature perché non ne sarei stato capace. Ho cercato di raccontare un po' di cose che potevano essere legate a quello, senza dubbio.
0: Due cose, virgolettato, ho inseguito lavoro e carriera, e che lavoro e che carriera aggiungo io, ma la felicità, dice Max Laudadio, l'ho trovata solo donandomi agli altri. E allora partiamo da questa pagina. Questa felicità, quando e come è iniziata nella tua vita?
1: Beh, è iniziata, per chi fa il nostro lavoro, e tu lo sai meglio di me, ti trovi spesso a rincorrere la felicità nel raggiungimento di obiettivi sempre più grandi, no? Sono arrivato da Pistoia, una città di provincia, a Milano per fare questo mestiere. Sì. Ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare tutti i sogni.
0: E il talento.
1: Il talento.
0: E la bravura.
1: Va bene.
0: Tutto e la capacità.
1: Sì, no, ma
0: puoi parlare tu, vai avanti, sennò così
1: però
0: ti interrompo.
1: Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, con la speranza di poterla raggiungere, la felicità, perché è innegabile che tutti noi viviamo per la felicità e chi dice che non è vero, secondo me,
0: dice una bugia.
1: Quando però ti rendi conto che hai raggiunto i tuoi obiettivi, qualsiasi cosa che tu vivi la riesci a realizzare, arrivi a un punto però ti guardi allo specchio e non sei felice. E questo però è un denominatore comune di tante persone che hanno ottenuto il successo che volevano. E quindi ho iniziato solo a domandarmi dove poterla trovare. Poi dico è stata la casualità, oggi dico una dio incidenza portarmi verso quella strada lì. Però nel momento in cui mi sono accorto, e la rappresento nel libro come fosse una scala mobile, no? Con un gradino con scritto felicità, tu raggiungi il gradino più alto sperando che quel gradino si possa fermare, invece il gradino arriva in cima e riparte. Si è fermato nel momento in cui ho capito che serviva altro, serviva ascolto, serviva comunità, serviva il donarsi, che non è donare, la differenza sostanziale è netta.
0: Certamente.
1: Donare può fare anche non del bene, perché se tu dai dei soldi a una persona sotto un ponte che non li vuole o che decide di vivere una situazione così, rischi di non fare il suo bene.
0: Il
1: no?
0: suo bene.
1: Il donarsi è qualcosa di diverso, è metterti a disposizione delle persone che hai davanti.
0: Guardate.
1: Tutte.
0: Questo libro si apre, di solito i libri hanno la dedica, no? Al mio papà, spero sia fiero di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui. Allora, visto che tu lo dedichi al tuo papà, eccomi qua, insieme, e visto che

0: Hai imparato molto bene a fare il padre, Max.
1: Ci ho provato, ci ho provato.
0: Posso dire una cosa alla romana? Ci sei proprio riuscito.
1: Grazie.
0: Perché guardate chi vi presento ora. È arrivata una cartolina da Bianca, sua figlia, Ina, sua figlia, Stanley, suo figlio. Tutti e tre, nomi strani gli altri due, ma tutti e tre qua. Per Max Laudadio, il loro papà.
2: Ciao Bobby, so che non ti aspetti questi video da me, ma io sono molto contenta di poterli fare per dirti quanto ti voglio bene e quanto io sia fiera di te e di tutto quello che stai facendo, ma soprattutto di quello che mi insegni tutti i giorni con le tue azioni quotidiane. E poi sono molto molto contenta, ovviamente, del rapporto che stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche se non viviamo più nella stessa casa, sono andata a vivere da sola e so che sotto sotto ti manco, però non lo ammetti. Detto ciò, niente, un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ciao papi!
3: Ciao papà, vorrei ringraziare per...
4: Papà?
3: Sì, è mio
4: È mio
3: papà! Mio
4: nonno?
3: papà!
4: Mio nonno.
3: Va bene!
4: Sono Gif, ciao nonno, ti mandiamo un grande abbraccio e un leggero massaggio alle spalle, grazie per essere il nostro punto di riferimento e per avere il grande cuore intorno.
3: Grazie!
4: Grazie!
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Massi, volevo ringraziarti per tutta l'ispirazione che mi dai, per tutto quello che ho voglia di fare nella vita e quindi grazie a te. E ricordarti che sei la persona più importante della mia vita. Ciao.
0: Adesso però
1: Tu,
0: questa
1: gio tu
0: ce
1: giochi,
0: la devi.
1: no, tu giochi
0: Io
1: sporco perché,
0: sporchissimo.
1: no, vabbè, perché io poi mi emoziono sempre, cioè, questa roba, tu giochi
0: No, ma voglio dire, il tuo papà che ha fatto un lavoro fatto così bene, avrebbe mai immaginato che tu poi avresti fatto il papà per questi tre ragazzi, chi è Bianca?
1: Bianca, vabbè, Bianca a sinistra,
0: È a
1: sì.
0: sinistra?
1: A sinistra, poi Stanley e poi
0: Sì.
1: Ina. Mondi diversi, nazioni diverse, storie diverse, sentimento sempre uguale, l'amore, cioè lega questo passaggio. Bianca è stata un dono meraviglioso, voluta con tutti noi stessi. Peraltro io e mia moglie abbiamo deciso di fare Bianca dopo una settimana che stavamo insieme,
0: Ottima idea.
1: quindi perché ci siamo detti, non so. Se l'amore continuerà, non sappiamo se l'amore continuerà a vita naturale durante, sicuramente lei sarà la migliore madre per mia figlia e io sarò il miglior padre per nostra figlia. Questo era già sufficiente per poter creare una famiglia. E poi invece gli altri due sono arrivati perché la vita, Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ha scritto un libro che si intitola La regola del sì, imparare a dire sì alle richieste che ti vengono fatte, senza domandarsi perché e per come, perché poi dopo il risultato ne deriva e ti porta emozioni che tu non ti saresti mai aspettato. E Stanley è stato uno di questi grandi incontri ai quali non abbiamo detto di no, perché a un certo punto ce lo siamo ritrovati in casa, lui era in un centro accoglienza come tanti altri ragazzi che arrivano dall'estero, era venuto in Italia per delinquere, io non lo sapevo in quel momento, però a un certo punto gli abbiamo detto: Stanley, noi se vuoi ti diamo mangiare e dormire e ti accogliamo a casa, è nata così. L'unica cosa, non volevamo che lavorasse con noi a casa nostra, quindi gli abbiamo detto: in casa nostra esiste la regola della restituzione. Noi ti diamo da mangiare e da dormire, tu restituisci quello che stai ricevendo. E lo ha fatto in un centro disabili mentali a 500 metri da casa nostra per 2 anni. Ha imparato a diventare italiano in questa maniera. Quindi è un passaggio delicato, no? Cioè dare la possibilità di capire che cosa significa dare e ricevere qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Dopo 2 anni che lui era in casa mia, a un certo punto proprio mi chiama e mi dice: ho bisogno di parlarti perché penso di aver tradito. Di averti tradito all'inizio, quando ci siamo conosciuti. È arrivato nel mio ufficio, ci siamo parlati, dico: che cosa hai
0: Ti
1: fatto?
0: posso fermare
1: Certo.
0: solo per un attimo,
1: Certo.
0: perché ti devo fermare.
1: Sì.
0: Che cosa hai fatto? Chiede quello che poi viene chiamato papà a Stanley. E poi vi raccontiamo invece di Ina, perché quella invece è una storia che parte da un lettino d'ospedale. E questo è Max Laudadio. Leggetelo questo libro e se lo vedete per strada questo ragazzo, mettetegli le

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18:30.
3: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Formiche, siamo piccoli come formiche, riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere. Max, lauda Dio, che non solo ha scritto un libro meraviglioso, ma ha fatto un percorso della propria vita di successo, di bravura, di talento, il talento televisivo, la bravurissima televisiva, non, Dio mio, quello li metto per un attimo da parte, io sto parlando della tua persona. Allora Stanley, vostro figlio Stanley, eccovi qua anche con la tua meravigliosa Loredana, con Ine e con Bianca. Stanley a un certo punto arriva nel tuo ufficio e ti dice: io ho tradito la tua fiducia.
7: Sì, perché quando era arrivato aveva detto che lui era da solo, era scappato con il viaggio, il classico viaggio nel deserto, il gommone, questo tutto vero. Però aveva detto che era scappato perché non c'erano opportunità nel paese, lui è nigeriano. Era cristiano e lì, come sai bene, insomma, i cristiani non sono trattati benissimo in Nigeria. E invece quando arriva in ufficio dice: non è vero quello che ti ho raccontato, cioè è vero che ho attraversato il deserto e tutta quella parte lì, ma non è vero che sono da solo, ho una moglie e 4 figli. Li ho abbandonati perché volevo venire in Italia a fare soldi, a fare successo qua, perché vedevo l'Italia come il paese dei balocchi. E addirittura mi ha raccontato che la vita che lui faceva là era una vita da delinquente. Quindi,
6: e tu cosa hai fatto?
7: Cosa ho fatto? Lui avrebbe potuto non dirmelo. Questa roba già fa la differenza, era la vigilia di Natale. L'ho ringraziato dicendo... Dai, giochi sporco.
6: Sì. Va bene. L'hai ringraziato.
7: L'ho ringraziato dicendo che avrebbe potuto non dirmelo, io non l'avrei mai scoperto, lo amavo già per quello che era e dovevamo avvisare.

0: la mamma che era diventata nonna di 4 figli neri, questo gli ho detto. E basta. E da lì è partito tutto, perché a quel momento invece è diventata la parte divertente, perché mi dice: devi chiamare mia moglie e convincerla che sono cambiato.
1: E tu sei uscito fuori con tutta la tua...
0: Immagina l'inglese africano al telefono con questa signora che non sapeva neanche chi fossi, convincerla che suo marito era veramente cambiato. Ma era veramente cambiato. E a quel punto è stato un periodo molto divertente. Poi siamo tornati in Nigeria, lui l'ha rivista, lei l'ha perdonato. A quel punto ha iniziato a mantenerla, adesso tutti i figli sono scolarizzati, hanno ottenuto il diploma del liceo, arrivano tutti in Italia tra 2 mesi e mezzo.
1: E lui ha fatto il mutuo per comprarsi.
0: E lui si è comprato la casa da sola. Faccio una premessa, nessuno sa che è a casa mia. Cioè, quando va a fare il permesso di soggiorno, quando va, nessuno sa che è a casa mia. Sì. Lui ha preso il permesso di soggiorno per meriti dopo aver fatto quell'esperienza di volontariato nel centro.
1: Perché tu hai detto: invece di aiutare noi a casa,
0: vai là a
1: italianizzarti, a renderti, a nazionalizzarti nella nazione nella quale vorrei vivere, andando a dare...
0: Stanley è l'esempio di come l'accoglienza in Italia di queste persone, che evidentemente arrivano con 1000 problemi che noi non possiamo neanche minimamente immaginarci, se vengono presi e messi in centri senza far fare loro niente, senza dar loro una seconda possibilità, senza spiegare loro, noi pretendiamo che loro rispettino le nostre leggi, ma Stanley non sapeva leggere, ha imparato a leggere a casa mia, non sapeva scrivere, dormiva per terra, non aveva mai dormito su un materasso. Ti immagini come sia possibile far insegnare loro che quando guidano devono stare attenti o vivere le nostre regole, non sanno che cosa sono, quindi vanno presi, va data loro una reale possibilità, e i risultati poi sono questi, sono quelli di ragazzi meravigliosi, ma come i ragazzi italiani, se diamo loro dei semi positivi non può che crescere un fiore, non c'è un'altra possibilità.
1: Quest'uomo è... magnetico, letteralmente, perché è tutto ciò che lui dice, descrive e scrive, è tutto vero. Butta via, voglio dire, a trovarlo, no? A proposito, c'era Ina, scusatemi, Ina. Perché Bianca, meravigliosa, quando stava da piccola a Milano, lo smog lo pativa un po'. No? Insomma, lo pativa.
0: Sì, ho imparato che esiste una malattia che si chiama otite da inquinamento, che non sapevo neanche esistesse, mia figlia la subiva sempre.
1: Ce l'aveva. E quindi voi andate, fate una sosta in un ospedale, e accanto o vicino al letto di Bianca c'è... accanto vicino al letto di Bianca c'è una ragazzina.
0: Una ragazzina di 14 anni, da sola, e non capivamo se la persona che era accanto fosse la madre, fosse la zia, fosse un parente, perché la trattava con superficialità, dico la verità. A un certo punto noi ci siamo avvicinati, abbiamo iniziato questa relazione con questa ragazzina, ma perché Bianca aveva 6-7 anni e quindi erano proprio vicine di letto. Sì. Iniziamo a conoscerla e capiamo che è una ragazza accolta in una casa accoglienza a tutti gli effetti. Peraltro messa in un programma di protezione con i genitori vivi, ma che avevano fatto reati grossi in Italia, quindi con problematiche molto importanti. E niente, ci siamo iniziati a conoscere, abbiamo iniziato a invitarla al sabato e la domenica, siamo andati a trovarle. E poi dopo tutto nasce di conseguenza, quando le anime si incontrano, si abbracciano e decidono che devono percorrere un pezzo di vita insieme. E lei è una figlia pazzesca, perché mi ha fatto diventare matto, perché aveva un'esperienza di gioventù molto forte. Lei è cresciuta, a 12 anni faceva già le cose di una di 25, a qualsiasi problema che tu possa immaginare lo abbiamo affrontato.
1: E tu l'hai preso e l'hai affrontato.
0: Eh beh sì, cosa fai? È tuo figlio, fai questo. Cosa devi fare?
1: Signori, io me l'ho preparata, perché bisogna prepararsi quando si fa questo lavoro. Non immaginavo che fosse così grande, Max Laudadio.
0: No.
1: Seria parlando.
0: Io
1: posso
0: dire solo una cosa.
1: Sì.
0: Il libro che tu, e ti ringrazio, osanni, però voglio sottolineare una cosa. Non è una biografia. Io odio le biografie, perché credo che la biografia spetti a quelli che hanno cambiato il mondo, e quando sono morti che lo scriva un altro, la biografia per quella persona.
1: Quindi fra 150 anni più o meno possiamo scrivere la tua biografia.
0: Questo è... Un racconto di cose che mi sono capitate, che ho vissuto, e racconto come le ho vissute, perché proprio il titolo parte da lì.
1: Sì, sì.
0: Sono una formica come tutti noi, da solo non puoi.

0: Puoi fare niente, insieme a tante altre formiche si possono fare le rivoluzioni. Quindi è uno stimolo per chiunque lo leggerà, per chiunque guarderà questa trasmissione, dire: ma io, il mio cantico, come lo sto scrivendo? Magari lo stai già scrivendo. Come lo sto scrivendo? E se non lo stai facendo, perché non inizi a farlo? Perché è una questione di scelte, lo puoi fare da un giorno all'altro. Questo cambio lo si può fare da un giorno all'altro. Non pensare più all'io personale, a quello dell'ego, ma a un noi reale, concreto.
1: Ma un noi prevede non soltanto tutte le persone che abbiamo citato finora, ne prevede una che ho tenuto volontariamente fin qui, in una scaletta che non sto guardando, ma so che lei c'è. Cartolina per Max Laudadio. Guardate un po' chi gliela manda.
2: Il cantico delle formiche. Quando mio marito ha terminato di scrivere questo libro e mi ha dato la prima stampa, l'ho letto e onestamente mi sono commossa per le parole che mi ha dedicato. Solo che sono arrivata al termine, dove con un PS lui dice: in questo libro esalto mia moglie Lolly tanto da farla sembrare quasi perfetta. Bene, voglio chiarire che non è così. Quindi qui partono tutta una serie di difetti: la pigrizia, l'essere ritardataria, stonata come una campana, ansiosa, babà. E poi dice pure, rivelando un aspetto assolutamente più intimo, e la lista potrebbe continuare, ma per evitare di ritrovarmi vittima di ripercussioni ingestibili, conclude elencando solo un altro difetto, il più strano. Di notte, mentre dorme, sembra posseduta da un mostro che la fa parlare per ore con una voce d'oltretomba. Allora, peccato che il minuto è già finito, perché giuro avrei attaccato io.
1: Loredana, grazie, questa è la tua meravigliosa moglie, meravigliosa. Sindaco peraltro, sindaco. Adesso sì. Arriviamo anche. Insomma,
0: no, voi siete dei geni, perché mia moglie non è mai apparsa in nessun programma televisivo, sì. Mai. In 25 anni di lavoro non è mai voluto.
1: Cosa faccio? Mi sposto per fare
0: no,
1: la
0: non
1: ruota.
0: Lo so come non so
1: bene.
0: Come avete fatto.
1: Ah,
0: non
1: beh,
0: so
1: io
0: come
1: guardo in
0: fatto.
1: Quella direzione, fanno. Loro fanno. Le cito poi alla fine. Riusciamo a fare anche queste cose? Beh, probabilmente, soprattutto. C'era la spinta di poter parlare di te e di rinfacciarti tutta questa serie di difetti che tu le hai così, hai riscontrato.
0: No, vabbè, perché essendo, l'ho sempre chiamata la signorina Rottermeier, perché lei è perfetta, cioè lei è più Mary Poppins, no? È perfetta,
1: sì.
0: Lei è perfetta, non sbaglia mai, dice sempre la cosa giusta al momento giusto, non si arrabbia, è una persona perfetta. Detto questo, come tutte le persone, visto che la perfezione non esiste,
1: sì.
0: Ha 1,5 miliardi di difetti e dopo 25 anni che stiamo insieme li conosco.
1: Mary Poppins è praticamente perfetta,
0: è
1: quindi quel praticamente ti salva, perché non dice io sono assolutamente perfetta, ma come sindaco lo è. Quasso al Monte.
0: Sì.
1: Quasso al Monte è un luogo dove costoro, meravigliosi, sono andati a vivere e hanno fatto la calamita per tantissima altra gente, no? Tua sorella è venuta a vivere lì, persone che vengono a vivere, perché vi siete spostati da quel Otite, da,
0: sì.
1: Per carità, chi vive a Milano ha tutto il diritto di farlo, ci mancherebbe. Quello, sono il marito del sindaco, è meraviglioso, scusate, ma questo è Max Laudadio. Avete trovato in questo posto un luogo che è veramente da cantico delle creature.
0: Ma io credo che tutti i posti piccoli possano avere quelle caratteristiche.
1: Sì, concordo,
0: no?
1: In pieno.
0: Negli ultimi 25 anni, dopo aver vissuto a Milano e aver vissuto a Milano per 25 anni, ti rendi conto che la relazione personale diretta con le persone, anche che è accanto,
1: sì.
0: Quello che abita nel pianerottolo, tu non lo conosci, non sai chi è, hai paura, c'è sempre diffidenza. No?
1: Non la grande, apri la porta.
0: La grande città ci sta insegnando cose non bellissime nelle relazioni personali. Mentre invece, quando tu vai in un paese, la prima difficoltà che incontri è che sei uno straniero nel paese dove sono nati e ci sono generazioni e generazioni, sì. Che si tramandano e che sono sempre le stesse, magari sono 4 cognomi per 3.000 abitanti, capito?
1: Sì, certo,
0: si conoscono tutti, sono tutti parenti,
1: hai
0: si conoscono tutti. E all'inizio ti guardano come uno straniero. Io ho avuto la fortuna che arrivando già un po' popolare, arrivando da Strisce, eccetera,
1: insomma, famoso.
0: Mi hanno aperto le porte.
1: Famoso.
0: All'inizio mi hanno aperto subito le porte. Poi invece quando abbiamo iniziato a capire che lì potevamo creare un...

0: luogo, lì potevamo rispondere alla nostra richiesta di possiamo prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo, questo è fondamentale, no? Cioè, abbiamo detto tutto quello che abbiamo avuto, la fortuna eccetera, possiamo restituirla e far sì che l'uomo e la natura, che si intrecciano in maniera indissolubile in posti così ancora di più, perché sono 5 montagne, 22 km quadrati di boschi, il 70% è natura e il 30% è abitato. Si può migliorare la natura facendo migliorare la vita delle persone? È possibile, lo si può dimostrare scientificamente addirittura. E questo è stato il nostro... Quando abbiamo iniziato però a proporre queste cose, erano come due stranieri che arrivavano a casa di altri e dire tutto quello che state facendo voi non è giusto, l'hanno presa così.
1: Aspettate che arriviamo noi.
0: Arrivate. Invece il nostro obiettivo non era questo, ci è voluto del tempo. Sono passati 10 anni prima di riuscire a far capire che non eravamo lì per togliere loro la proprietà del luogo che li aveva fatti nascere, ma eravamo lì perché il mondo ha bisogno di luoghi che possano realmente dialogare in comunità.
1: Perché Max e Loredana hanno il loro orto, coltivano il loro orto, perché la casa è di legno, perché c'è una casa sull'albero, perché, e lo leggerete in questo libro, c'è tanto che loro stanno facendo per, ancora una volta torna quel verbo che hai usato per Stanley, no? Io ti accolgo, ma tu devi restituire. Certo. Avendo cura, vedi che tutto ritorna nella tua vita. E lo conoscono tutti. Gli vogliono. Guardate, scusate, voglio dire, noi. E uno lotta per avere la casa in città. E poi esiste questo, che non è.
0: Peraltro, costa quanto un monolocale di Milano. Partiamo. Perché uno pensa alla casa, invece vai a vivere in cima a un monte e tu la compri come un monolocale a Milano, a Roma. Quindi è nella disponibilità di tutti questa
1: possiamo,
0: cosa. Qua.
1: Possiamo cominciare ad invidiarlo? No, possiamo cominciare a pensare in questa maniera. Sta di fatto che. In questo luogo, qua su al monte, provincia di Varese, lo conoscono proprio tutti. Ma tutti, ma tutti. E gli vogliono bene tutti, ma tutti, ma tutti. Ne ho le prove.
2: Siamo a qua su al monte, il paese dove vive Max Laudadio. Max fa vita di paese, si fa vedere in giro. Quando non ha impegni suoi di lavori, di teatro, queste cose qua, è qua spesso.
3: Ho conosciuto Max 4 anni fa, così ero qui al bar del paese e sapevo che stava creando un gruppo di volontari per aiutare un po' il paese, quelle che sono le piccole manutenzioni, per abbellirlo. E sì, mi sono unito a lui in questo gruppo.
4: Questo è il tapiro che è stato regalato da Max al compleanno di mio marito. Un gesto molto, molto apprezzato. Max viene alla mattina a fare colazione. La sua colazione consiste in cappuccio, brioche. È un buon cliente.
5: Max l'abbiamo conosciuto qui al bar e da lì sono partiti tutti i gruppi di volontari. Gruppo manutenzione, gruppo orto, gruppo uncinetto.
6: Max è una persona molto dolce, molto simpatica, ma precisino.
5: Se non le cose non sono fatte bene, te le fa rifare 200 volte.
6: Quando si inizia un lavoro con Max, si deve finire, che sia mezzogiorno, l'una, le due. No, no, finiamo, finiamo, perché così almeno poi non torniamo più. Ci fa lavorare e noi che siamo donne non cambia. Fai il lavoro se è necessario anche da uomo.
3: In un momento della mia vita un po' difficile, ho perso una gamba. Lui è sempre stato presente, addirittura veniva all'ospedale a farmi la barba. Quindi avevo una persona famosa che veniva a farmi la barba.
7: Siamo all'attacco del percorso denominato Linea della Pace, una realizzazione dell'associazione ON, di cui Max è il fondatore, e si occupa di valorizzare il più possibile la natura. Max ha sempre partecipato a tutte le iniziative dell'associazione perché ne è il motore, l'ideatore, e in tutte le iniziative è stato anche proprio praticamente coinvolto. Ad esempio abbiamo realizzato la pulizia delle strade, la raccolta differenziata di spazzatura raccolta lungo le strade, e lui è sempre stato tra i più fattivi nella raccolta. Max è diventato una risorsa, sicuramente è molto apprezzato per il suo carico, il carico umano che ha portato in questa comunità.
1: Ma avessimo intervistato i paracarri, anche i paracarri avrebbero detto: ah no, Max, Max fa cose. Quindi non solo questo, io mi sto preparando il finale, gran finale, tra l'altro tu su TV 2000, sulla nostra TV 2000, nostra, hai condotto il programma Missione Possibile sulle attività missionarie, e c'è nel tuo percorso, nel tuo avere cura degli altri e ricercare questa felicità pensando che sia un tandem, che si debba pedalare insieme per poterla ottenere, perché allora si va lontano, allora si...
0: Beh, perché da soli è impossibile, cioè da soli è impossibile, bisogna sempre unirsi.
1: Sì, c'è gente che la pensa in maniera diversa, ma infatti sbagliano, e lo diciamo proprio in maniera aperta.
0: Glielo dobbiamo dire
1: sbagliano. Allora, oltre a tutto questo, tu ti sei avvicinato alla fede, mm-hmm, partendo da un altro polo, no? Cioè dalla parte opposta. Come? L'elezione di Papa Francesco segna un punto.
0: Segna un punto. Durante quell'elezione, poi sul libro è scritto che uno ci possa credere o non ci possa credere, io da ateo assolutamente non credente, non ero interessato alla fede o a un credo particolare, perché pensavo di bastarmi in quel momento lì, mm-hmm, era sufficiente il mio ego per portarmi
1: avanti.
0: Bella
1: questa frase,
0: no?
1: Pensavo di bastarmi. No.
0: E a un certo punto invece che cosa succede? Per quella ricerca della felicità ti trovi in queste situazioni dove il giorno dell'elezione davanti alla televisione mi viene di dire, anticipare, si chiamerà Francesco, a mia moglie, con mia moglie presente, mia figlia presente, e lei mi guarda, mi dice: no, Massi, non è possibile, perché i papi prendono il nome di un papa precedente, eccetera, Francesco non c'è mai stato.
1: Ma è uscito, ma non l'avevi ancora visto? No,
0: no, no, no, mancava pochissimo al momento in cui lui si affacciasse.
1: Sì. E tu hai detto: si chiamerà Francesco.
0: Si chiamerà Francesco. Esce, si è chiamato Francesco, a quel punto lì mi sono venuti i brividi, ma ho archiviato la situazione come per dire: vabbè, i casi fortuiti della vita, no? Hai detto un nome, è successa così. Poi questi casi fortuiti si sono moltiplicati con questo prete che si è fissato, un prete di 85 anni, peraltro che fa triathlon, un mio carissimo amico ormai, si è fissato che mi doveva conoscere, che io dovevo per forza andare a trovarlo in chiesa, lui seguiva l'oratorio di mia figlia, insomma in qualche maniera è riuscito a farlo, mi ha regalato questo libro di Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ho letto questo libro per una chiesa scalza, insomma una serie di situazioni, ho conosciuto i De San, anche loro sono stati importantissimi, perché riconoscevo in loro quello che stava capitando a me in quel momento. Non dicevo: ma com'è possibile che quello che sto provando io loro lo hanno provato o altri lo hanno provato? Mi sembrava tutto talmente fuori, talmente poco logico. Però tutto accadeva, e a differenza delle volte precedenti ascoltavo, ero lì a dire: perché no? Che male c'è? Infatti mi meraviglia molto che ogni volta che adesso vado in giro a interviste, cioè, tutti rimangono colpiti di questo fatto: ah, è arrivata la conversione, che io non chiamo conversione perché mi sembra una parola un po' desueta. Un bel incontro, una bella storia d'amore,
1: sì,
0: no?
1: È lo stesso incontro. Cioè, a un certo punto le vostre due strade, la fede e la tua strada, si sono unite.
0: E quando mi fanno questa domanda: ah, ma è arrivata la cosa, io dico: è arrivata una roba che non mi aspettavo, che in questo momento la vedo così. Ho dietro uno, invece di star da solo, ho dietro uno che mi dice cosa fare. Questa roba è fighissima, perché tu rischi poco di sbagliare, perché tutte le volte che il tuo ego spinge per dire: no, fai così che è meglio, magari qualcosa che interessa solo e personalmente a te, dietro quello lì mi dice: ma non funziona così, lo sei da solo. Cioè, serve che tu scelga perché anche gli altri ne giovino.
1: Questa roba qua è
0: un bel suggeritore.
1: È un ottimo, a proposito di suggeritore, perché dobbiamo parlare anche di teatro, mi viene in mente. Tu dai una definizione del Vangelo,
0: È il bigino della felicità. Proprio perché
1: il bigino della felicità.
0: Sì, è
1: ma
0: così.
1: Come ti è venuto?
0: No, non lo so come mi è venuto. Mi hanno intervistato una volta su un giornale, mi è venuto di dire sta roba qua, che poi è l'essenza di quello che è realmente. Perché? Perché all'interno del Vangelo, che io prima non avevo mai letto e che oggi invece sfoglio costantemente, ma perché mi incuriosisce, no, sempre di più questa cosa qua. All'interno del Vangelo, che ci piaccia o no, c'è la risposta a qualsiasi azione che ti può capitare, a qualsiasi situazione che tu vivi nella quotidianità. Poi tu puoi essere credente o non credente, questo non va al di là, chi non l'ha mai letto lo dovrebbe leggere anche solo perché
1: concordo.
0: Ti rendi conto, poi sta a te scegliere se applicarlo o non applicarlo. E lì si fa la differenza.
1: Ma lì si fa la differenza. Tu, qui vediamo Papa Francesco meraviglioso ad Haiti, e Suor Marcella, che
0: Marcella,
1: è una tua
0: sì.
1: conoscenza.
0: Sì, Suor Marcella è stata la prima missione che ho fatto con TV 2000, perché quando mi ha chiamato TV 2000 per raccontare le missioni in giro per il mondo, ho chiesto a TV 2000 di non raccontarlo come fosse una speculazione di quello che succede nelle missioni, no? Io non ho mai voluto raccontare il supereroe che è Suor Marcella in quella situazione lì drammatica. Ho detto, io accetto di fare questo docufilm se io vado a fare il volontario. Voglio vivere un'esperienza di volontariato lì e racconto questa esperienza. È evidente che conosci i ragazzini, conosci Haiti.
1: Come sta lei?
0: Come sta lei? Tu
1: come tutto nella tua vita.
0: Lo devi vivere sulla tua
1: devi
0: pelle.
1: Devi restituire quello che tu stai ricevendo, un incarico, parla delle missioni, restituisco diventando...
0: Ma poi ti devi mettere tu in prima persona a farla quella roba lì. Quando porto le persone del paese a pulire i sentieri o a raccogliere la spazzatura, una roba è dire è sporco, pulite. Una roba è dire io ci sono, venite con me. Cambia.
1: Senti, sei una meraviglia tu. Veramente una meraviglia. C'è una... c'è ancora un minuto che devo utilizzare, ma ne ruberò chiaramente un altro. E, il Wall of World, Urban Art, voi dite cosa c'entra con le missioni? C'entra, perché tu hai deciso anche questo, cioè la bellezza che aiuta, educa al buono.
0: Suor Marcella mi ha detto una cosa mentre eravamo nella baraccopoli più pericolosa al mondo, che è quella di Haiti, 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, una roba violentissima dove si muore così. Lei un giorno mi ha detto solo nel bello esiste la dignità dell'uomo e me l'ha detto sopra la spazzatura, no? Sottolineando che una casetta era imbiancata e tutte le altre erano distrutte, no? Dice solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, si comincia da uno prima di tutto e poi queste due frasi mi sono rimaste in testa e poi mi sono reso conto che è la bellezza che noi dobbiamo rincorrere. Perché? Se raccogliamo la spazzatura da terra, la strada è più bella e tu non ce la butterai più. Se vivi una relazione reale, è bellezza. Se porti cultura, è bellezza. Se porti arte, è bellezza. E quindi cosa abbiamo pensato io e mia moglie in questo territorio? Creiamo dei percorsi che possano portare bellezza. Quindi, per esempio, l'argomento street art è un argomento importante oggi, no? Quindi abbiamo chiamato uno dei più grandi street artist al mondo, Ravo Mattoni, gli abbiamo detto facciamo un progetto con itinerante, una mostra itinerante dentro i boschi, dentro la natura, intrecciamo la vita dell'uomo con la vita della natura, con l'arte. E lì abbiamo dato loro delle parole, sono arrivati questi street artist da tutto il mondo, hanno disegnato questi muri con queste parole che sono pace, condivisione, abbraccio, luce, tutte parole che portano positività. E questo secondo noi è l'unico sistema che c'è per andare contro la bruttezza di quello che ci vogliono raccontare in televisione continuamente tutti i giorni. E noi dobbiamo ribellarsi a questa cosa. Io credo che i personaggi popolari abbiano il dovere di mettersi in prima persona a non solo polemizzare, ma a creare dei movimenti importanti di persone che possano seguire degli obiettivi reali, che non sono politici fini a se stessi. La bellezza non è politica, è un bene comune di tutti, che permette a tutti di vivere meglio. Se non ci iniziamo ad occupare della persona che sta accanto a noi, sarà sempre peggio. I ragazzi dovranno, si troveranno, quando attacchiamo i ragazzi che non hanno più valori, non hanno più principi, ma i genitori, che cosa stanno facendo per questi ragazzi, no?
1: Allora, sentite. Oggi, domani, quando volete, andate in libreria e compratelo questo libro. E quando sarete alla primissima pagina, al mio papà, spero sia fiero di me, anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui, avrete pronta la risposta. Il tuo papà ti racconta San Pietro con una fierezza Fammelo dire questo, Max.
0: Quello poi è calabrese, sai come ci parla con San Pietro?
1: Ma è sempre Max Laudadio. Ci fermiamo solo per un attimo. Solo per un attimo e arriviamo tra un istante. L'ora solare. Grazie. Che creatura bella. Grazie.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: In Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
13: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
14: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
15: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
16: Abbiamo appena parlato della bellezza, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della generosità con Max Laudadio. Arte e cultura, meravigliose parole, sono un diritto. L'arte e la cultura sono un diritto di tutti. Lo sanno bene Barbara Paci, eccola qui, storica Grazie. Dell'arte e gallerista, e Ilaria Sacchelli, buongiorno, bentrovata, Salve. Vicepresidente dell'Associazione Culturale Cantiere 9. Cantiere 9, 9 il numero, attenzione, e Consolon insieme hanno dato vita al progetto Io sto bene al museo. Che nei musei si stia bene è un dato di fatto, ma voi siete andate oltre. Allora, intanto perché Associazione Culturale Cantiere 9, nata a Forte dei Marmi,
17: Sì, questo la sede.
16: Quel 9, che cosa significa?
17: Allora, Cantiere 9 racchiude già di per sé nel nome la sua identità e la sua vocazione, perché cantiere noi ci siamo ispirati a quello che è stata la forma proprio in cui le grandi cattedrali del Medioevo sono state erette, sono state costruite. Certo. Non c'era un archistar come adesso che prende un po' tutto il merito su di sé e anche l'onore di aver realizzato capolavori come appunto un edificio o una chiesa, ma bensì era l'opera di tanti artigiani, tante maestranze specializzate che ognuno poteva portare, quindi la propria competenza, il proprio sapere, e alla fine ecco che
16: era
17: si innalzavano.
16: Era il cantiere che costruiva.
17: Esattamente.
16: Il 9?
17: E il 9 perché è l'articolo 9 della nostra Costituzione, che quindi desidera promuovere e sostenere l'arte in tutte le sue forme e soprattutto anche in virtù delle nuove generazioni, quindi delle generazioni che verranno.
16: Arte e cultura sono un diritto per tutti. Allora, la cultura deve regalare, anzi, la cultura regala benessere, felicità, pensieri buoni. Noi a volte ci fermiamo dinanzi a un'opera d'arte e la ammiriamo in silenzio, no? E quella

0: bellezza, ma è portare la bellezza dentro di noi.
1: Quindi adesso ve lo spiegheranno, perché è una cosa che lo so già la vostra risposta, avere tempo, è ad avere tempo. Invece quel tempo è assolutamente relativo, è come usiamo quel tempo di fronte ad un'opera d'arte. Io sto bene al museo e questo poi alla fine.
2: Sì,
1: cioè
2: sì.
1: È stare bene di fronte ad una cosa bella.
2: È vero. Noi ci siamo...
1: Ecco, qui che cosa sta succedendo?
2: Ecco, noi ci siamo partite da... intanto come base da una profonda amicizia di tanti
1: certo.
2: anni che noi abbiamo e anche dal avere delle competenze e delle conoscenze nell'ambito proprio culturale e della fruizione. Ma ci siamo interrogate su due temi fondamentali, che sono il primo, la valorizzazione dei piccoli musei, i piccoli musei di provincia, quelli che sono poco frequentati anche delle nostre città. Noi siamo abituati a quelli che vengono chiamati in gergo i musei di prima fascia, ossia gli Uffizi, Brera, il Colosseo, quindi i luoghi dove
1: certo.
2: si va, perché sì. è il turismo culturale, lo potrei anche definire di massa se vogliamo, perché oggi abbiamo anche questo over tourism che quindi
1: certo.
2: lascia un po' da parte questi piccoli luoghi e anche le città dove noi stessi abitiamo, dove il museo civico che raccoglie magari delle collezioni di grande identità magari non è così valorizzato o conosciuto.
1: Allora, che cosa fanno queste due ragazze, che sono tutte belle, elegantissime, sono nitroglicerina, come dico sempre io, no? Perché poi messe insieme chiaramente hanno prodotto un'idea molto speciale. Provate ad immaginare appunto un museo, una piccola sala di un piccolo museo. Provate ad immaginare di coinvolgere persone anziane, persone che possono sentirsi sole, persone che non hanno mai prestato quell'attenzione che si deve ad un quadro o ad un'opera. Voi come fate a coinvolgerli nel modo più giusto?
0: Vai, racconta tu allora.
2: Allora, io sto bene al museo è composto da due momenti. Il primo è quello proprio che porta alla valorizzazione della collezione, del luogo che racchiude degli artisti cosiddetti minori, magari poco conosciuti, non si parla di un Caravaggio, di un Michelangelo, ma saranno valorizzati, raccontati, anche collegandoli con una sorta di proprio di storytelling.
1: Certo.
2: Noi ci avvaliamo di molte immagini che si riferiscono ai grandi artisti del passato o anche contemporanei.
1: Ogni quadro opera è una storia.
2: Esattamente, e la colleghiamo a un'opera o più opere contenute in quel museo. Quindi accompagniamo proprio il visitatore in questa prima fase a conoscere meglio questo artista che, come vi dicevo, è in questo momento non così noto, con
1: perché
2: un nome altisonante.
1: Perché è una storia in più, perché è qualcosa esatto. che non... di fronte alla quale siamo passati con troppa... velocità,
2: sì.
1: Fermarsi a guardare così un'opera o meditare di fronte a tanta bellezza. Ora, per evidenti motivi di tempo anche qui non possiamo farlo, però voi invitate i vostri ospiti a chiudere gli occhi e a entrare dentro l'opera? In che maniera?
0: Dopo la prima parte di questo incontro, nella quale Barbara fa la descrizione, il racconto dell'opera, i collegamenti, anche per aprire la mente dei partecipanti e che magari non sono mai stati al Louvre, e allora fa un collegamenti che permettano alle persone di entrare sempre di più nel periodo storico, nella tipologia, calarsi
1: certo.
0: dentro. Poi arriva un momento in cui li lascia a me. Io prendo il gruppo di persone di fronte ad un'opera e gli faccio fare un'immersione interiore. Quindi partendo proprio dalla forma, dal colore, da che cosa l'opera ispira allo sguardo, poi piano piano li porto dentro. E poi ci spostiamo proprio anche in un cerchio, di solito sono piccoli musei, non ci sono tantissime persone, possiamo fare proprio un cerchio dove io li faccio continuare ad andare dentro, quindi li guido in riflessioni, in osservazioni interiori che possono spesso a sbloccare delle emozioni che sono magari state trattenute dentro da tanto tempo, ma non in maniera traumatica, attraverso la bellezza, attraverso la gentilezza delle parole anche, no?
1: Perché un quadro parla. Allora io

0: Due opere dell'artista Arturo Dazzi. Siamo al Museo del Quarto Platano a Forte dei Marmi. Entrambe queste opere parlano di maternità. Adesso le vediamo. Allora, sono due opere che restituiscono necessariamente due reazioni differenti. Questa, che è bellissima.
1: Sì, è proprio legato a quello che dicevamo prima. Arturo Dazzi, chi era costui? Perché è stato per Forte dei Marmi e quindi anche l'idea di valorizzare la propria identità, il
0: Certo.
1: proprio territorio, rendersi orgogliosi anche del luogo in cui si è vissuto. Praticamente Arturo Dazzi ci propone, e qui noi facciamo spesso un collegamento, anche dei riferimenti alla grande pittura del passato. In questo caso c'è la maternità di Segantini, di Severini.
0: Certo, come no.
1: La maternità è chiaro che qui viene vista come solidità, in un mondo anche di grande prosperità, perché comunque lo sfondo è una natura benefica, perché vi è
0: Fiorita,
1: proprio
0: diciamo,
1: esattamente,
0: c'è il
1: c'è
0: grano,
1: il
0: c'è.
1: grano. Esatto, anche in piena maturazione, quindi lei appare veramente come una figura su cui si può fare affidamento e che naturalmente tutto è in un clima di
0: E
1: dolcezza.
0: andiamo adesso all'altra opera. Chiaramente noi vi stiamo sintetizzando
1: Sì.
0: tutto, però provate ad immaginare di passare un'ora, un pomeriggio, a
1: Un'ora e
0: trattare,
1: mezzo.
0: un'ora e
1: Sì.
0: mezzo, ecco, a trattare questo tema. Anche questa è una
1: Oh.
0: maternità.
1: Questa è splendida perché Arturo Dazzi in realtà fu principalmente uno scultore. Siamo nella Terra del Marmo, vicino alle cave di Carrara. Lui nasce proprio come sbozzatore, scalpellino, ma qui noi vediamo il riferimento alla grande anche arte del Quattrocento. È una Madonna, è una maternità, quindi una madre con il bambino. E a differenza magari delle maestà come quelle di Giotto che sono sedute sul trono
0: Sì.
1: e porgono il bambino che guarda lo spettatore, lei è seduta ma in modo molto comodo su questa sorta di roccia, come se fosse sta stessa una regina sul trono, ma
0: Certo.
1: racchiude nella sua purezza, in queste forme, la grande pittura del Quattrocento di Piero della Francesca.
0: E racchiude soprattutto il senso delle mamme,
1: Sì,
0: che sono delle rocce,
1: esatto,
0: sempre, tutta la
1: esattamente.
0: vita. E anche oltre. Allora, ultima domanda. Intanto io sto bene al museo, voi che, ma anche se siete persone che non sanno cercare su internet, chiamate i vostri nipoti e andate a cercare questa bellissima iniziativa. Se voi lo poteste, portare oltre i propri confini, dove vorreste portare? Io sto bene al museo.
1: Un progetto diffuso in tutta
0: E
1: Italia.
0: mi pare anche giusto, perché più musei,
1: Sì. Sì.
0: anche piccoli, meravigliosi rispetto ai nostri, in giro per il mondo non ne trovi. Quindi.
1: E la soddisfazione più grande che noi abbiamo avuto è stata proprio quella che molti visitatori che hanno partecipato con noi di quella piccola città, perché l'abbiamo fatto già in varie città toscane, ci hanno detto grazie perché è la prima volta che entriamo nel museo della nostra città.
0: Allora, si chiama Cantiere 9, cantiere, dice, casa è diventata un cantiere, appunto perché ci lavorano tutti, 9 perché la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice ciò che appunto ci spetta di diritto, no? Perché l'arte e bellezza sono un diritto per tutti, non dice esattamente così, ho sintetizzato brutalmente perché abbiamo finito il nostro tempo di trasmissione, però i nomi li dico bene, Barbara Paci e Ilaria Sacchelli, Associazione Culturale Cantiere 9, io sto bene al museo. Signore, grazie,
1: Grazie,
0: siamo stati
1: grazie.
0: iper rapidi, però ci avete aperto una porta della mente,
1: Grazie,
0: grazie davvero. Questo è l'Ora
1: grazie.
0: Solare, signori, grazie a tutti, grazie di averci seguito, ciao.

0: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
6: A morte!
7: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. 2 vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
10: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
9: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
10: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
9: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
12: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
13: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
12: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
13: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
14: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
15: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
16: Vieni a vedere!
17: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
18: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
7: Il principe delle balene, mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Maman. Maman.
1: Siamo qui, caro.
2: Mi mancava.
0: Ciao, mamma Rosa.
1: Ciao, figlio, come stai?
0: Come va, Filippuccia?
2: Quanti baci. Cosa gli sarà capitato che è tutto contento, eh?
1: Scommetto che alla festa si è divertito assai.
0: È andato tutto a meraviglia. Mi hanno persino portato a casa in macchina.
1: Oh.
0: E mi hanno trattato come se fossi anch'io un loro amico da sempre.
1: Hai visto? E allora non ti sei sentito un pesce fuor d'acqua?
0: Niente affatto, perché anche loro hanno riconosciuto in me il giovane di successo.
1: E ti sei azzardato pure a ballare.
0: Ah, io sì, ma sembravo un orso contadino appena calato dalla montagna. Zoppettavo, perché una ragazza che si chiama Lilly mi teneva per la catena, facendomi fare il numero dell'orso del circo. E poi ce n'era un'altra, una che mi piaceva di più, e cioè quella che mi ha invitato alla festa. Si è comportata in un modo molto strano. Per telefono era gentile e simpatica, ma quando ci siamo trovati faccia a faccia, non so, era differente. Ma sapete cosa mi ha detto la ragazza che si chiama Lilly? Che l'altra, quella che mi piace, si è innamorata di me.
1: Sì.
2: Oh, questa è bella.
1: Pensa un po'.
0: Però io non ci ho creduto, è troppo carina. Deve avere corteggiatori dappertutto.
2: Ma che vai dicendo? Perché non sei forse simpatico, altolocato e di bell'aspetto, tu?
1: Filippa tiene ragione.
2: Ho sempre ragione.
1: E quella ragazza può benissimo essere innamorata di te.
0: Non fantasticate anche voi due con questa storia, perché io invece ho il sospetto che lei sotto sotto ce l'avesse con me.
2: No, sciocchino, credimi, si è trattato solo di gelosia. Perché ti ha visto ballare con le altre, mi pare. Senti, a me, tu le ragazze non le conosci per niente, caro. Non fidarti, sono delle volpone. E tu sei ancora un ingenuo verginello.
0: Quella non è una volpona. L'altra, la ragazza che si chiama,
1: sì,
0: Lilly. Lei potrebbe esserlo, anche se è molto simpatica. Però a me come fidanzata non piacerebbe. L'altra, invece, è molto seria.
1: Beh, ma anche tu sei un ragazzo molto serio, figlio mio.
0: Bene, vedremo se mi chiamerà ancora.
2: Eh sì, anche se non ti telefonerà più, non finisce mica il mondo, vero?
0: Ma mi sentirei molto deluso, però.
2: Ehi, Franfrillicchio, questo non lo devi dire mai. E adesso facci il favore di non andarti ad inguaiare con la prima che ti passa sotto il naso, eh? Tu devi ancora mangiarne di sale, ragazzo, e devi studiare. Perciò non cominciare a soffrire con le pene dell'amore, né per lei né per altre.
0: Io mi rendo conto di essere ancora molto giovane, ma sento che quando mi innamorerò della ragazza che sarà la mia fidanzata, io l'amerò per sempre.
2: Questo c'era da aspettarselo, da Vito. State a corte, eh?
3: Signora Mariana, che piacere.
4: Come sta, Filippa?
3: Bene, grazie.
4: Come va, Rosa?
1: Come sta lei, signora Mariana?
2: Le porto subito il suo caffè, so che le piace tanto.
4: Oh, grazie.
1: La prego, si accomodi.
4: Alberto non c'è?
1: È uscito.
2: State a corte, eh?
3: Signora Mariana, che piacere.
4: Come sta, Filippa?
2: Bene, grazie.
4: Come va, Rosa?
1: Come sta lei, signora Mariana?
2: Le porto subito il suo caffè, so che le piace tanto.
4: Oh, grazie.
2: Nulla,
1: la prego, si accomodi.
4: Alberto non c'è?
1: È uscito a prendere un poco d'aria, ma credo che tornerà verso...

L'Italia proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Madrid reagisce facendo la stessa cosa, sospendendo l'accordo di Schengen per lo stesso periodo. Il Viminale ha fatto sapere che è in corso la notifica, la nota con cui il governo sta comunicando all'Unione Europea la decisione che è stata assunta in ragione della situazione ancora non sotto controllo nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco. Tragedia a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata aggredita dal figlio di 16 anni. Il dramma si è consumato nell'appartamento dove madre e figlio vivevano da circa 3 anni. È stato lo stesso ragazzo a chiamare il 112 subito dopo l'aggressione. Avrebbe raccontato di aver picchiato la madre e poi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il giovane è stato portato al policlinico Umberto I, dove è ancora ricoverato nel reparto di psichiatria e piantonato. È di pochi minuti fa la notizia, sempre a Roma, di una strage familiare: padre, madre e figlia uccisi a colpi di pistola. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di omicidi e suicidio. E continuano a spirare i venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. In queste ore nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz contro le postazioni di Teheran, soprattutto sull'isola strategica di Larak. I Pasdaran promettono vendetta, bombardate basi americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere che un vertice tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Intanto il Cremlino punta il dito contro l'Europa e la NATO per interferenze nelle prossime elezioni che si terranno nel paese. Un muratore di 55 anni è morto oggi in un cantiere a Origgio, provincia di Varese, in seguito alla caduta di una soletta di cemento che lo ha schiacciato. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità. Al via oggi a Benevento l'incontro annuale dei vescovi delle aree interne del paese, iniziativa voluta dalla CEI, a cui partecipano una trentina di presuli delle comunità che si estendono sui territori all'interno della penisola, terre che soffrono per spopolamento, collegamenti difficili, territori disomogenei. Nel pomeriggio guiderà i lavori il segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, domani le conclusioni con il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Clamoroso al US Open in corso a New York, il vecchio leone Novak Djokovic lascia il torneo al primo turno dopo oltre 4 ore e mezzo di lotta e problemi fisici, perdendo in 4 set contro l'argentino Mariano Navone. L'ultima sconfitta all'esordio in un torneo del Grande Slam per Djokovic risale a 20 anni fa. E con questo è tutto, adesso vi lascio alla preghiera della coroncina, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000, come sempre poco prima delle 18:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.

Lunedì, regime di alta pressione. A parte qualche temporale di calore in Alto Adige, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento. Martedì, modesto calo della pressione. Giornata nel complesso soleggiata, ma nel pomeriggio sulle Alpi del Triveneto scoppieranno dei temporali a carattere irregolare. Lunedì, regime anticiclonico. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi. Martedì, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 36 gradi. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Caldo nella

Normal. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo quasi ovunque sereno. La nuvolosità infatti sarà soltanto occasionale. Temperature massime in lieve diminuzione.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: persone.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati, e del bene del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue,
4: l'anima

0: e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

gli si avvicinò e disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli:

0: discepoli. In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile.
1: Benvenuti a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Oggi Sebastiano Somma ci ha letto uno dei brani più conosciuti del Vangelo di Matteo, quello che racconta l'incontro tra Gesù e un giovane ricco. E tra poco noi parleremo di ricchezza, di povertà e di giustizia, chiedendoci che cosa debbono fare i ricchi in questo momento di situazione economica così difficile. E lo faremo come sempre con il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, direttore scientifico di The Economy of Francesco. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Tra poco è il suo momento, siamo curiosi di ascoltare la riflessione che da quel Vangelo di Matteo ci porta fino all'economia dei nostri giorni, ma prima permettetevi di presentarvi l'ospite di questa nostra quinta puntata. Benvenuta a Marina Salamon, amministratrice unica della holding Alchimia S.p.A., imprenditrice e manager da tempo impegnata nel tentativo di mettere a disposizione del bene comune talenti e ricchezze. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi.
1: Allora, professore, è il suo momento, ci conduca dal Vangelo fino all'economia dei nostri giorni. Prego.
2: Grazie. Il giovane ricco è una delle colonne dell'etica economica evangelica. È un racconto di un fallimento di una vocazione. Anche Gesù ha avuto i suoi no alla chiamata, a ricordarci che ogni vocazione è sempre un incontro di libertà. Gesù è colpito da qualcosa in quel giovane. Lo guarda, lo ama, antichi manoscritti dicevano lo baciò, e gli fa una proposta radicale: lascia tutto e seguimi. Da quel dialogo innanzitutto emerge un tratto della vita con Gesù, la sequela, a dirci che la cifra dei cristiani non è la leadership, ma è la sequela. Quel ricco non passò per la cruna e restò fuori dal regno. Nel corso della storia abbiamo avuto due grandi modi per entrare nel Regno dei Cieli per un ricco: rimpicciolire il cammello o allargare la cruna, perché passi il cammello. Tanti hanno allargato la cruna e hanno consentito ai ricchi di entrare con elemosina e distacco spirituale dei beni. San Francesco è l'immagine di chi ha rimpicciolito il cammello, se stesso, fino a farlo diventare così piccolo da farlo passare per quella cruna misteriosa. Perché impossibile non è, è difficile entrare in quel regno per un ricco. Nel Nuovo Testamento però abbiamo un'altra strada per entrare nella logica del Regno dei Cieli, ed è la strada della comunione dei beni. Pensiamo agli Atti, a Gerusalemme. Si può entrare nel Regno dei Cieli diventando poveri, si può entrare nel Regno condividendo i beni con i più poveri. E oggi, certamente, quella radicalità stupenda di Francesco è ancora viva ed è capace, dopo 8 secoli, di parlarci tutti i giorni, in tutto il mondo. Ma rimane viva anche la strada della comunione dei beni, dove si diventa poveri in un altro modo, non dando via tutto, ma condividendo i propri beni con tanti. E se oggi vogliamo salvare il pianeta e la democrazia dalle enormi diseguaglianze, dobbiamo seguire entrambe le strade. Dobbiamo salvare ancora, stimare la via di Francesco, che non è morta, è vivissima, la povertà scelta per amore, per una libertà più grande. Ma dobbiamo anche vivere l'altra strada, che è la comunione dei beni, cioè raggiungere questo regno diverso condividendo i beni con i più poveri.
1: Grazie professore. Dottoressa Salamon, vengo da lei con una domanda forse personale, perché le volevo chiedere: il brano che abbiamo ascoltato e con cui abbiamo aperto la puntata, oppure i brani degli Atti degli Apostoli che parlano di comunione dei beni, o anche il messaggio di Francesco sulla povertà, in che modo oggi fanno parte della sua vita, della sua professione, del suo essere imprenditrice?
3: Beh, è un cammino, è davvero un cammino, e devo riconoscere che per tanti anni mi è bastato sentirmi a posto, come dire, vivendo con assoluta sobrietà e pensando, bene, la filantropia è un'ottima cosa, distribuiamo una quota degli utili delle aziende, il resto lo lasciamo a patrimonio, come dire, non personale ma aziendale, e con questo andrà tutto bene. E adesso sto interrogandomi perché so che non basta. Mm-hmm. Non basta a me, dentro di me, non basta ovviamente in base a ciò che dice il Vangelo, che è assolutamente rivoluzionario, perché al di fuori della Chiesa di oggi nessun altro si sta interrogando, né in Italia né altrove, salvo alcune cose come la richiesta di tassazione ulteriore sull'eredità, ma il tema del distribuisco una parte me la tengo, a casa nostra è un tema molto sentito, perché i miei figli, per esempio, ci interrogano sul non basta quello che stai facendo.
1: Ma oltre che a casa vostra, mi viene da chiedere, lei immagino che conosca anche tanti altri imprenditori che potremmo definire ricchi, allora mi viene da chiederle se anche davanti a quello che stiamo vivendo, no? Alle famiglie in crisi, ai prezzi che salgono, alle quote, insomma alle raccolte fondi per pagare le bollette ai poveri, c'è un dibattito aperto tra le persone ricche su che cosa possiamo fare, su come usiamo le ricchezze?
3: Io penso che sia un dibattito che è rimasto nascosto. Perché su questo chiedo al professore, ma non è che il cattolicesimo nei secoli ci abbia, come dire, incoraggiato prima di oggi a parlare di queste cose? I calvinisti, i protestanti ne hanno fatto tema collettivo di salvezza, quasi fosse, no? L'hanno inglobato nel non ci sarà grazia se non attraverso una serie di azioni. Noi ne abbiamo molto più pudore invece, ma è tempo secondo me non di far vedere quello che facciamo, ma di alzare il tiro su questo punto.
2: Assolutamente, perché il cristianesimo, cioè l'Europa cristiana, ma già dai primissimi secoli, già da Agostino, quindi parliamo del V secolo, ha seguito la via della filantropia, cioè ha detto il ricco, cioè quella pagina di oggi non è diventata la Magna Carta del cristianesimo in economia. È prevalsa l'idea, se il ricco dà un po' di elemosina, può rimanere ricco e entrare nella comunità. E questa è stata la via che abbiamo seguito e oggi dobbiamo dire che non è sufficiente, è stata una via parziale.
1: E che l'uso della ricchezza sia centrale in questo momento, che il tema della ricchezza sia di grande attualità, ce lo dimostrano anche questi dati che adesso guardiamo insieme. Sono dati diffusi da Altrata a giugno scorso. Altrata è una società di ricerche scientifiche che si concentra proprio sulla popolazione più facoltosa del mondo. Allora, guardiamola insieme, perché il 2022 è stato un anno importante per l'Italia. È il primo anno in cui l'Italia entra nei primi 10 posti della classifica delle nazioni con più miliardari, entra al 10° posto a pari merito con la Francia, anche se i nostri miliardari sono un po' meno ricchi di quelli d'Oltralpe, loro hanno 294 miliardi di dollari contro i nostri, si fa per dire, 207 miliardi. È una classifica, vedete, che in cima agli Stati Uniti, seguita poi al secondo posto dalla Cina, che conferma insomma una crescita economica importante, poi la ricchezza insomma si è anche concentrata in alcuni piccoli ma determinanti paesi, vediamo al 7° posto ad esempio la Svizzera. Allora professore, mi viene da chiederle se questa è la fotografia del capitalismo, l'immagine plastica della globalizzazione o la presa d'atto definitiva che le diseguaglianze vanno avanti e non si fermano.
2: No, è una cosa seria, cioè è una immagine del capitalismo, non è l'unica, perché il capitalismo è tante cose, però ci dice una cosa importante, che se noi non lavoriamo sulle diseguaglianze è la democrazia che va in crisi, non solo l'economia, è il patto sociale.
1: Dottoressa, è d'accordo, va in crisi la democrazia?
3: Sì, sono d'accordo, anche se il rischio è che i ricchi del mondo, soprattutto coloro che hanno da temere qualcosa sulla sicurezza nel loro paese, facciamo finta i russi, vadano a mettere le residenze nei luoghi dove stanno tranquilli, da ciò la Svizzera poniamo, o da ciò la Gran Bretagna, eccetera. O per certi aspetti, non i russi, altri, magari gli Stati Uniti di provenienza Sud America. Allora, è un tema serio, i dati sulla concentrazione progressiva, sulla ricchezza e sull'accrescimento di ricchezza sono drammatici e molto a favore di chi ce ne ha già tanti,
1: sì,
3: che ha gli strumenti per farli rendere di più, o l'accesso ad alcuni, diciamo, modi, luoghi, i private equity, sì, l'alta finanza.
2: Perdoni. Perché non ho niente, perché un dato interessante che qui non si vede, però che è molto studiato, ad esempio da Thomas Piketty, questo grande economista, cioè era famoso economista, che ciò che sta aumentando negli ultimi anni è la distanza fra l'un per mille più ricco e tutti gli altri.
3: Certo.
1: Sì.
2: Cioè, quindi sì, non è soltanto la distribuzione, per così dire, la diseguaglianza media, è questo tipo di diseguaglianza. Si stanno, diciamo, staccando, allontanando i ricchissimi dal resto del mondo. E questa è una nuova dimensione della diseguaglianza, molto importante.
1: Di ricchezza continuiamo a parlare tra poco, anche perché siamo in un mondo che narra, che racconta ancora la ricchezza come un mito, come un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, ma siamo anche in un mondo che si sta chiedendo se la crisi che attraversiamo la debbano pagare i ricchi. E che cosa direbbe questo mondo oggi a un giovane ricco che decide di lasciare tutto per seguire Gesù? Parliamo di tutto questo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Voglio il massimo volume per i miei capelli. Senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Vi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
19: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
20: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dal brano di Matteo che racconta l'incontro tra Gesù e il giovane ricco. Stiamo parlando di ricchezza, di uso della ricchezza, di povertà e di equità sociale. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con l'imprenditrice e manager di successo Marina Salomon. Professore, riprendiamo la riflessione proprio da quello che diceva lei su queste diseguaglianze così crescenti e vediamo un dato della rivista statunitense Forbes. Guardiamolo insieme, perché ci dice che i miliardari nel mondo sono 2.668 e tutti insieme detengono un patrimonio di 12.700 miliardi di dollari, che è pari a 3 volte il prodotto interno lordo di 55 nazioni africane, tutte insieme ovviamente, che aderiscono al Trattato di Libero Commercio Continentale Africano. Ma non è finita qui, perché Forbes ci dice che il 60% di questi super ricchi ha ereditato il patrimonio da qualche familiare. Professore, arrivo subito da lei perché questo è un tema che so le sta molto a cuore.
2: Mi sta a cuore perché noi da anni lavoriamo anche qui, nel mio lavoro anche di dicembre,

0: su questa differenza tra il capitalismo della rendita e il capitalismo dei profitti. Cosa voglio dire? Quando il capitalismo del Novecento viveva di profitto, cosa significa il profitto? Che io vivo oggi con quanto faccio oggi,
1: sì.
0: Perché il profitto è un flusso. Quando invece si comincia a vivere oggi con le rendite per ciò che ho fatto ieri, quindi il capitalismo si sposta dal profitto alla rendita, le cose diventano molto diverse. Tanto che il maestro, diciamo, di Marx, che è questo economista inglese David Ricardo, diceva che il conflitto del capitalismo sarebbe stato non tra lavoratori e capitalisti, ma tra renditieri e tutto il resto. Perché secondo lui le rendite avrebbero schiacciato tutti verso il basso. E dopo 200 anni di David Ricardo, questi dati fanno vedere che c'è un problema di rendita nel mondo molto pesante che rischia di schiacciare imprenditori e lavoratori insieme verso il basso.
1: Ma una grande ricchezza ricevuta in eredità rappresenta anche una responsabilità, e il tema della responsabilità potrebbe essere centrale all'interno di una famiglia in cui vive il giovane ricco che ha deciso di lasciare tutto per seguire Gesù. Suo fratello, deluso e anche un po' arrabbiato, che cosa direbbe a questo San Francesco del terzo millennio?
2: Vigliacco. Ha aspettato la morte di nostro padre per mollare tutto e lasciarci nei guai. Fossi ancora vivo lo fulminerebbe con uno sguardo, papà. Come già aveva fatto quella volta che lui era venuto a chiederci un po' di tempo. 6-7 mesi, perché aveva bisogno di ascoltare, di capire, di riflettere. Ma cosa devi capire? Abbiamo avuto una grande fortuna nella nostra vita. E questa fortuna è anche una responsabilità. C'è un'impresa di famiglia da mandare avanti, un'azienda alla quale nostro nonno e nostro padre hanno dedicato le loro vite rendendola grande. 80 famiglie, 80 dipendenti che nei momenti più difficili hanno fatto i sacrifici insieme a noi per non perdere nemmeno una commessa. Ed è grazie ai successi di nostro nonno e di nostro padre che noi abbiamo fatto una vita splendida da bambini, da ragazzi. Una bella casa, le vacanze in montagna, al mare, le macchine che volevamo. Ma cosa vai cercando, eh? Noi abbiamo fatto di tutto per lui. Gli siamo andati incontro in ogni modo per farlo stare comodo. Io mi sono accollato la responsabilità della produzione, chiuso qui in fabbrica dalla mattina alla sera. E a lui abbiamo lasciato il commerciale, così che poteva sentirsi libero di andare dai clienti, viaggiare, andare alle fiere. Ma cosa pensa? Che non piacerebbe anche a me mollare tutto? Cosa crede? Che per me non siano un peso le responsabilità, le decisioni da prendere, i conti che non tornano, le giornate che sembrano non finire mai. È troppo comodo. Scappare per andare in un monastero a pregare tutto il giorno e lavorare giusto qualche ora nell'orto. La vocazione, va raccontando. La fede. Ma qual è il problema? Qualcuno ha mai messo bocca nell'utilizzo che fai dei tuoi soldi? Vuoi fare beneficenza? Fallo. Nessuno ti dice niente. E invece no, te ne vai, non lavori, ma le quote della società le tieni per dividere i profitti con i più poveri, dice. Ma non puoi fare come ha fatto nostro padre, come fanno centinaia e centinaia di imprenditori credenti e praticanti che aiutano sì chi ha più bisogno, ma ogni giorno si preoccupano anche del destino della gente che lavora per loro. Non è anche questa una responsabilità da cristiani?
1: Una responsabilità, questo credo che sia un tema centrale, dottoressa Salamon. Vengo da lei perché penso che quella responsabilità imprenditoriale lei l'abbia sentita sulle spalle, l'abbia respirata.
3: Certo. Beh sì, io ho fondato la mia prima azienda 40 anni fa, non ho ereditato. Ero una studentessa.
0: Brava.
3: E mi interrogavo su cosa sarebbe stata la vita. E così ho cominciato arrivando a Roma con una borsa con dei campioni di camicie di seta e andavo in giro a venderle effettivamente. Il tema è vero e mi ricollego alle parole del professor Bruni, perché è infinitamente più semplice vivere di rendita che fare impresa. Il tema è di assoluta attualità perché, per esempio, i private equity offrono per acquisire delle aziende normalmente una 10 volte l'EBITDA, cioè l'utile prima delle tasse, degli ammortamenti e così via, degli interessi, degli oneri finanziari. Dunque offrono 20-25 volte gli utili netti. Ed è una tentazione in un passaggio generazionale.

0: Quindi la vicenda che ha appena letto l'attore può essere di attualità. Io credo che il tema della responsabilità sia vero, serio, e per quanto mi riguarda è tutta la vita che me lo porto dietro e mi fa amare la storia di ogni persona che lavora con noi e il destino delle aziende.
1: Passiamo a un altro tema di cui parlava l'attore, sempre con lei prima, dottoressa, perché le volevo chiedere, lui parla di beneficenza, ma questo punto della storia, qual è il valore per un imprenditore di fare beneficenza? E donare soldi è sufficiente o bisogna fare dell'altro?
0: Allora, il valore esiste, noi abbiamo trasformato, poi arrivo alla seconda parte che è più difficile, abbiamo trasformato le nostre aziende in società benefit e abbiamo preso l'impegno di donare il massimo che la legge ci consente di inserire nei bilanci, che è il 10% degli utili prima delle tasse, ad associazioni riconosciute. Ma non basta perché per ciò di cui parlavamo all'inizio, cioè in realtà... Tutto questo non cambia il mondo, veramente.
1: Quindi, professore?
0: Quello che cambia il mondo, secondo me, è mettere in gioco la nostra vita.
2: Volevo fare una piccola nota su quel te, su questa dimensione. Te ne vai in un monastero a pregare qualche ora e a fare un po' di lavoro nell'orto. Noi sappiamo che ancora oggi esistono persone che fanno queste scelte, ma non vanno nei monasteri a pregare, vanno perché ascoltano una voce. Cioè, quella cosa lì del giovane ricco è una cosa molto seria. Cioè, non è che la gente va a fare e si ritira, incontri una chiamata. E quindi la incontri, se fai il contadino lasci i campi, se fai il venditore lasci l'impresa. E quindi per dire che c'è qualcosa di molto serio in queste vicende, ancora oggi, di persone giovani, adulti, vecchi, perché non è un problema di età, che lasciano questo. Poi sul tema specifico della filantropia e della beneficenza. La beneficenza, la filantropia, aumenta le diseguaglianze, non le riduce. Stiamo attenti. Perché la diseguaglianza è ridotta dall'inclusione produttiva delle persone, non di gente che rimane fuori e viene assistita. Questo, quindi c'è un modo di includere anche con donazioni, ma la filantropia è tipicamente nordamericana. Tanto, come mai l'America del Nord ha inventato la filantropia e il paese che ha le più alte diseguaglianze?
1: Le posso far vedere un dato proprio sulla filantropia inventata dall'America del Nord? Perché Bill Gates e Warren Buffett hanno lanciato nel 2010 la campagna The Giving Pledge, la promessa di donare, se vogliamo tradurre, per incoraggiare proprio le persone estremamente ricche a contribuire con parte della loro ricchezza a cause filantropiche. Leggiamo i dati, perché ad oggi 250 miliardari fra i più ricchi del mondo hanno promesso di donare il 50% della loro fortuna in beneficenza e Forbes stima che 25 fra i miliardari presenti in quella lista abbiano già donato un totale di 149 miliardi di dollari ad enti benefici. Ma nemmeno fatta a questi livelli, professore, la filantropia serve per la redistribuzione?
2: No, io non sto dicendo che è meglio, diciamo, tenere tutti questi soldi in yacht, ville, che darli
1: Ok.
2: alle fondazioni. Questo non dico questo, ma è il capitalismo filantropico che è un problema. Cioè, la grande proposta della tradizione italiana, europea, in economia, non è stato lavorare per i poveri, ma lavorare con i poveri, includendoli nelle cooperative, nelle associazioni, imprese familiari. Cioè, la grande redistribuzione del modello europeo è il lavoro, non è la filantropia, perché includendo le persone lavorativamente si crea futuro per loro e per i figli. Quindi è il modello del capitalismo dell'elemosina che a me non piace, o compassionevole. Amo di più il modello europeo del welfare state, dell'inclusione produttiva delle persone.
1: Torniamo ai nostri due fratelli, ma quel fratello che si sente responsabile delle ricchezze ereditate dalla famiglia, il nostro giovane ricco che vuole lasciare tutto per seguire Gesù, che cosa risponderebbe, che cosa direbbe a ciascuno di noi che forse fatichiamo a capire ancora oggi una scelta così estrema?
3: Ma voi ci credete o no in Dio? Il Vangelo per voi è soltanto una favoletta? Quando Cristo parla, secondo voi, parla solo agli altri? C'è stata una sera precisa ad un incontro di preghiera che io l'ho proprio sentito, Cristo, quelle parole le stava dicendo a me. Va, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni. E seguimi. Ero io il giovane ricco con cui Gesù stava parlando. Ero giovane, ero giovanissimo, mi sono spaventato e l'ho tenuto per me. Solo che quel pensiero non mi ha mai abbandonato negli anni. Quando poi ho iniziato a parlarne, la cosa che mi ha ferito maggiormente è stato che mi sono trovato contro proprio le persone che credevo avrebbero capito di più. Gli amici più stretti, la mia famiglia. Ma mi ci avete mandato voi in parrocchia sin da ragazzino. Eravate voi che mi trascinavate a messa anche quando a me non andava. Voi frequentavate, ascoltavate, foraggiavate preti, cardinali, vescovi. Una bella famiglia credente. Però poi quando ho iniziato a prendervi sul serio, allora no. Allora non andava più bene. Allora l'azienda di famiglia veniva prima di tutto, anche prima di Cristo. È arrivato San Francisco. Erano queste le battutine con cui chiudevate le prime discussioni. Ma io ci ho provato, Ci ho provato a fare la vostra vita. Mi sono laureato in economia e commercio proprio come vi aspettavate. Ho provato a fare la vita del giovane ricco, le macchine, i viaggi, le ragazze. Ho accettato di lavorare in azienda 9, 10, 11 ore al giorno, come faceva nonno, come faceva papà, come adesso fa il fratellone maggiore. Impegno, dovere, responsabilità. Soffocavo sotto il peso di queste parole. E trovavo respiro soltanto quando riuscivo a fuggire lassù dai miei monaci e da Dio, in montagna, a lavorare nei campi, seduto per ore nella penombra della chiesa, a pregare. Quella era, quella è la mia vita. E per non dare un dispiacere a mio padre ho aspettato che lui non ci fosse più per amore e non per vigliaccheria come adesso qualcuno racconta in giro. E per quale motivo poi adesso dovrei cedervi? Anzi, dovrei regalarvi le mie quote della società. Sono le mie, le ereditate. E se sono mie ho tutto il diritto di tenermele. E quello che ci faccio con i miei profitti annuali è affare mio. Lasciatemi libero di regalarle ai poveri. Lasciatemi libero di ascoltare la mia vocazione. Lasciatemi libero di seguire Dio.
1: Professore, l'ha un po' commossa questo monologo?
2: Molto, molto, molto bello, anche molto vero. Poi somiglia anche alle storie di tante persone, miei amici che conosco in prima persona. Questo che mi veniva in mente da dire, che in realtà la bellezza di questa nostra rubrica delle ragioni degli altri è che ci abitua all'esercizio empatico di vedere il mondo con occhi diversi, che non c'è un solo modo di essere cristiani. E tutte le volte che qualche cristiano comincia a dire il mio è il modo, questa è la Chiesa, nascono le eresie e gli scismi, cioè la capacità che ha la Chiesa di rimanere famiglia e di convivere con interpretazioni diverse dello stesso spartito del Vangelo, senza giudicare chi fa cose diverse. Qui abbiamo visto due storie, entrambe possibili, l'imprenditore che rimane imprenditore e porta avanti l'impresa come impegno civile cristiano e l'imprenditore che lascia per seguire una vocazione e diventa monaco. Sono entrambe possibili da rispettare.
1: Dottoressa.
0: Sì, io oltre che rispettare avevo voglia di immaginare l'ex imprenditore, direttore commerciale che mette i suoi talenti a servizio di un progetto di economia civile, appunto. Sì. No? Cioè, oltre che fare il monaco, ma lo dico perché io uso una parte del mio tempo per seguire progetti non legati al denaro. E mi ricordo una volta che con un amico di un ordine religioso, che non diremo quale, io dicevo, no, guarda, quelli sono imbucati, devi tagliare quei costi per il bene, per il tuo progetto. E lui diceva, ehi, sono un frate, non sono un me. E io dicevo, proviamo a mettere insieme le esperienze, perché il tema vero è che il progetto viva fra 10 anni. Usami per il mio sguardo.
1: Sì. C'è un progetto che le sta particolarmente a cuore, di questi per il bene comune che lei continua a costruire?
0: Sì, ce ne sono tanti onestamente, perché adesso sono arrivata a usare metà del mio tempo. E quello che però mi stimola di più è il fatto che quando faccio le robe più semplici, per esempio io in Caritas lavoro agli empori alimentari, proprio un magazzino, carico frutta e verdura, imparo di più che dai consigli di amministrazione. Perché rifletto, ovvio che mi verrebbe da riprogettare tutto, però...
1: Anche da quel lavoro lì
0: sì,
1: prende...
0: Sì, ma proprio lì, perché quando osservi impari
2: questo,
0: di più.
2: Questo è un tema molto grande, perché secondo me una delle cause di declino delle elite, anche le elite imprenditoriali, è la mancanza di biodiversità.
0: Cioè,
2: quando le elite stanno sempre nei campi di golf, negli hotel a 5 stelle, fra di loro, perdono contatto con la vita di tutti e iniziano il declino. ringrazio.
1: Continuiamo a parlare tra poco di ricchezze, ma aggiungiamo un altro tassello. Parliamo di tasse, perché ci sono tanti super ricchi che hanno chiesto di cominciare a pagare più tasse. Tra di loro c'è anche un'italiana, l'abbiamo incontrata. Adesso ne vediamo un piccolo estratto, poi la pubblicità e poi torniamo in studio tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Io posso accumulare quanto voglio, ma se tu, il mio vicino, e il vicino del mio vicino sono in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me. C'è una perdita per tutti.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18:30.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme? Oppure quella di un incontro curioso? O meglio, delizioso? Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia!
3: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
4: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
5: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
6: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Stiamo parlando di ricchezza e di uso della ricchezza, lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con l'imprenditrice Marina Salamon e ci eravamo lasciati con la promessa di aggiungere un tassello, cominciare a parlare di tasse. E a proposito di tasse vorrei farvi vedere questi dati per iniziare la nostra riflessione, perché incrociando i dati dell'OCSE, quelli del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, scopriamo che in Italia il prelievo sui redditi da lavoro, sommando tasse e contributo, possono arrivare a pesare complessivamente fino al 46,5%. Le rendite finanziarie invece vengono tassate al 26% e le successioni, ma solo per il valore superiore ad 1 milione di euro, subiscono una tassazione del 4%. Allora, professore, rispetto a questi dati, mi sembra ci sia un'evidente contraddizione, ma che cosa c'è dietro? Perché siamo arrivati ad un tipo così di tassazione?
7: Perché nel mondo esiste il potere anche se non se ne parla, cioè non è che le leggi vengono da Marte o nascono dal nulla, nascono da rapporti di forza e si vede chiaramente che i lavoratori sono sottorappresentati nel dibattito politico e pubblico, perché effettivamente, ma in generale non solo nella tassazione, la quota di valore aggiunto che va al lavoro è troppo bassa rispetto a quella che va alle rendite.
6: Dottoressa, ma secondo

0: Secondo lei, anche nella crisi economica che stiamo attraversando, è il momento di tagliare le tasse per tutti oppure di procedere a una redistribuzione del peso fiscale, anche tenendo conto delle diversità?
1: Ma io sarei assolutamente immediatamente a favore di una ridistribuzione. Pensate che per esempio noi proprio grattando qualunque normativa uscita siamo riusciti a dare a tutti i nostri collaboratori un premio aggiuntivo di 1.750 euro quest'anno, che era il massimo, ma voglio dire, bisognava mettersi a tirar fuori una parte dei buoni spesa, supermercati, ristoranti, un'altra parte la benzina, un'altra parte il contributo bollette. Tutto il resto, attenzione che ogni 1.000 euro distribuiti l'azienda ne spende 2.200-2.400, cioè vengono tolti al destinatario finale, al lavoratore. E per dirla ancora più drammatica sulle rendite finanziarie, se qualcuno vende un'azienda posseduta da un'altra società propria di famiglia, è tassato all'1,25, non è tassato al 26, che è ancora peggio. Però, oltre al potere, alle lobby, che il professore ha appena citato giustamente, c'è anche un tema di capitali che vanno in giro. Esempio, perché Ryanair per tanti anni, quando compriamo i biglietti, compravamo i biglietti, ci arrivava la fattura, il conto dall'Irlanda? Perché hanno fatto una trattativa con gli irlandesi che in cambio di posti di lavoro, vale anche per Google, vale per Amazon, per altri, gli hanno dato la tassazione, credo, al 10-12% a tutti quelli che mettevano la sede lì. E più o meno la Svizzera fa dumping in questo senso e così via.
2: L'Austria, l'Olanda.
1: L'Austria, ecco, lei ne è
2: Sì,
1: molto
2: no,
1: più
2: no, no, no,
1: preparato di
2: no.
1: me. Quindi è un tema serio di mantenere i posti di lavoro collegandoli non a donazioni a fondo perduto,
0: Sì, ho capito.
1: ma a una concorrenza fiscale che purtroppo esiste all'interno dell'Europa, anche nell'Unione Europea.
2: È questo che è un tema grosso.
0: Vedremo che cosa succede. Intanto però nel gennaio scorso 102 super ricchi hanno firmato un appello in cui c'era scritto che volevano pagare più tasse. Tra loro c'è una italiana, si chiama Giorgiana Notarbartolo di Villa Rosa, è nipote del conte Paolo Marzotto. Il nostro Giorgio Brancia l'ha incontrata e queste sono le motivazioni per cui vuole pagare più tasse.
3: Siamo a Milano, negli uffici di PFC, che è il Family Office, che in italiano sarebbe l'ufficio della famiglia, ma in realtà è una struttura sociale che gestisce il patrimonio del ramo della famiglia Marzotto, di cui io faccio parte. Una famiglia la cui ricchezza viene sicuramente dalle capacità e dallo spirito imprenditoriale di più generazioni, ma anche dalla collaborazione col territorio e della possibilità di creare questo valore dentro alle istituzioni di questo territorio. È proprio per il riconoscimento alla democrazia dentro la quale questo patrimonio è stato creato, è stato cresciuto, che ho firmato una lettera all'inizio di quest'anno, che è stata presentata a Davos, dei Millionaire for Humanity, che richiedeva ai governi del mondo di aumentare le tasse per quelle persone che possono permettersi di pagare di più. In questo senso, attraverso una ridistribuzione più equa della ricchezza, si possono raggiungere degli obiettivi sociali e climatici che sono un'urgenza oggi nel nostro mondo. Io posso accumulare quanto voglio, ma se tu, il mio vicino e il vicino del mio vicino sono in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me, c'è una perdita per tutti. Nella mia carriera ho cominciato i primi 5 anni con questo atteggiamento rispetto al mio patrimonio. Non volevo sapere che ci fosse, volevo pretendere che non ci fosse, non volevo che le persone intorno a me lo sapessero. A un certo punto la realtà di quel patrimonio ha cominciato veramente a bussare alla porta, con da parte mia una sensazione di non l'ho creato io, e devo mantenerlo. Quindi lo vedevo un po' come una patata bollente che mi era stata passata e che dovevo passare alle generazioni successive. È stato poi che ho scoperto l'esistenza degli investimenti a impatto sociale e quello mi ha aperto una finestra, un mondo, perché oggigiorno si può investire non soltanto facendo soldi coi soldi, ma creando valore, un impatto che sia un impatto sociale o un impatto

0: climatico. In questo senso questa è quasi una lezione biblica dei tre soldi che vengono dati, che uno lo sotterra. Io stavo in qualche modo per sotterrare quel patrimonio passandolo semplicemente, invece l'ho messo a lavorare nell'idea di dire: posso creare valore in questo passaggio, e se non lascerò i miei figli ricchi quanto me o più ricchi di me, forse spero di poterli lasciare con un mondo migliore.
1: Bello. Professore, perché i governi faticano tanto a capire quello che Giorgiana Notarbartolo ha capito e spiegato perfettamente? Perché è così difficile far pagare più tasse ai ricchi?
2: Ma perché diciamo c'è un problema di promesse che si fanno ai ricchi quando si fa una campagna elettorale. Non tutti i ricchi hanno, diciamo, la lungimiranza. Questa giovane, tanto è bello che sia una giovane donna e giovane e italiana a dire queste cose, perché lei ha fatto un ragionamento. Cioè non è semplicemente di sono buona, sono una persona generosa, mi commuovo quando vedo i poveri per strada, gli do i soldi. C'è una visione dietro questa storia, cioè c'è una teoria, diremmo noi, c'è qualcosa di più grande che non il singolo atto di bontà, e per questo motivo è bello ed è importante che inizino questo tipo di processi.
1: Diceva: io posso accumulare quanto voglio, ma se l'altro, il vicino del mio vicino è in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me, dottoressa.
3: Una persona bellissima, io credo che busserò alla sua porta per imparare da lei molte cose. Sì, il tema è serio. E per quanto mi riguarda, il tema vero è come riuscire a offrire dignità e lavoro. Un esempio concreto: noi abbiamo 7 persone ucraine che vivono in casa con noi, e poi tante altre madri e con figli, prevalentemente donne con bambini ucraini, arrivate in città con cui è serio. E per quanto mi riguarda, il tema vero è come riuscire a offrire dignità e lavoro. Un esempio concreto: noi abbiamo 7 persone ucraine che vivono in casa con noi, e poi tante altre madri e con figli, prevalentemente donne con bambini ucraini, arrivate in città con cui siamo in rapporto e cerchiamo di accompagnare il loro percorso.

0: Infatti ho fatto il revisore contabile per circa 5 anni in una multinazionale. Nel 2018 però l'entusiasmo con il quale mia sorella mi raccontava e pianificava il suo rientro a casa e l'inserimento in azienda mi hanno piacevolmente coinvolta.
1: E hai deciso di tornare?
0: Esatto, sono tornata anch'io perché ho capito che le nostre competenze così diverse potevano però benissimo intrecciarsi per il futuro della nostra azienda e soprattutto anche per uno sviluppo di quello che è il nostro territorio, perché a volte noi giovani lasciamo il Sud Italia, la Basilicata, perché crediamo che non ci siano delle possibilità o delle opportunità. In realtà il nostro territorio, la nostra terra, ma anche l'agricoltura, vista con occhi diversi, può invece essere una bella opportunità da cogliere.
1: Ecco, tra l'altro gli occhi di due ragazze, no? In un mondo più prettamente maschile, giusto?
0: Sì.
1: Un mondo dove voi avete portato anche innovazione, nuove idee commerciali, quindi qualcosa che non era così tradizionalmente legato a questo settore, soprattutto quello dell'ortofrutta, giusto?
0: Sì. Credo che proprio le esperienze fatte al di fuori dal settore e anche in posti diversi rispetto a quello della Basilicata ci hanno consentito, insomma, di sviluppare delle attitudini e guardare a questo settore con degli occhi diversi.
1: E che cosa avete portato in particolare di nuovo?
0: Abbiamo portato soprattutto l'idea di voler creare un'identità di brand non solo per la nostra azienda, ma anche proprio per tutte le persone che lavorano insieme a noi, dei brand che potessero identificare agli occhi del consumatore la nostra terra, le persone che lavorano insieme a noi, ed è per questo che sono nati due brand per i nostri prodotti principali, che sono il Finocchio Dolce Lucano e la Fragola Made in Lucania.
1: Voi raggruppate 30 aziende di una grande organizzazione di produttori, giusto?
0: Esatto.
1: Quindi questo marchio coinvolge tutte le aziende.
0: Esatto. Noi abbiamo uno stabilimento di lavorazione qui nel Metapontino, dove confluiscono le produzioni dei nostri 30 produttori e lavoriamo e commercializziamo il prodotto appunto con questi brand e con il brand poi Cappello, che è il brand Primo Sole, che poi è il nome della nostra organizzazione, proprio perché vogliamo identificare nella produzione il territorio, e quindi c'è sempre riferimento alla Lucania, alla Basilicata, ma anche quelli che sono i valori delle persone che formano questa azienda, questa grande famiglia.
1: Senti, il papà Giuseppe, come ha visto il vostro rientro in azienda e com'è il rapporto con lui, no? In questo passaggio anche generazionale di padre in figlie?
0: All'inizio non è stato semplice, diciamo che lui ha sempre desiderato il rientro ad entrambe, mentre su Rosangelo era sicuro che questo avvenisse, con me aveva perso un po' le speranze. Nella realtà dei fatti lui è stato molto bravo, perché essere le figlie di, soprattutto appunto donne, in un settore ortofrutticolo ci ha creato magari all'inizio delle difficoltà, però lui ci ha lasciato sempre la possibilità di assumerci le nostre responsabilità, di lavorare insomma nell'ambito dei nostri ruoli, anche con eventualmente la possibilità di sbagliare, e questo è stato molto bravo perché ci ha fatto sentire insomma competenti all'altezza poi dei nostri ruoli.
1: Giuseppe, che cosa ha di speciale questa fragola lucana?
2: Beh, la puoi vedere tu stessa, puoi guardare, vedi, forma conica, sì, lucente, rossa, molto bella.
1: E il sapore, il profumo?
2: Il sapore basta addentarla e là vedi tutta la dolcezza che sprigiona.
1: Ed è vero che è un falso frutto?
2: Sì, infatti il frutto sono questi piccoli acheni gialli.
1: Questi pallini?
2: Esatto, esatto. Questo è il frutto della fragola.
1: È buonissima.
2: Molto buona. Assaggio anch'io.

Oggi è importante modernizzare l'agricoltura promuovendo la ricerca, la digitalizzazione, lo scambio di conoscenze e la formazione per sostenere sempre di più i giovani a non abbandonare le campagne, ma anzi a muoversi verso un'agricoltura sostenibile e che valorizzi le zone rurali. Ne parliamo con la professoressa Maria Valeria Mininni, che ha lavorato al piano paesaggistico della Regione Puglia ed ora è docente presso l'Università della Basilicata. Maria Valeria, qual è il rapporto tra le aree urbane e

0: le aree rurali, soprattutto le aree urbane, quelle che rischiano lo spopolamento, quelle più piccole?
1: È un rapporto che oggi è cambiato notevolmente rispetto all'idea che la città era soltanto consumatrice. Oggi la città può essere un luogo politico di grande importanza perché la capacità di educare alla responsabilità il consumatore, che è soprattutto urbano perché nelle città vive la maggior parte delle persone, diventa cruciale per il destino delle aree agricole e delle aree rurali. È un processo che ormai è in moto da parecchio tempo e le città si stanno molto attrezzando per attivare tutta una serie di attività che educano il consumatore alla responsabilità, imparando a scegliere da scaffale, all'intermediario al quale si rivolgono, un cibo che ha una sua capacità di essere non soltanto buono, ma di non penalizzare nel processo della filiera alimentare nessun soggetto che viene coinvolto nella produzione. Primo fra tutto il paesaggio, che naturalmente ne ricava un valore di identità, di autonomia, favorendo soprattutto le aziende che sono attente alla tracciabilità del prodotto e quindi alla sostenibilità sociale e quindi anche economica.
0: In particolare nella zona dove ci troviamo, la Lucania, qual è un po' la fotografia della situazione in questo rapporto tra città e zone rurali?
1: Beh, questa è una realtà che direi emblematica da questo punto di vista. Non dimentichiamo che soltanto nel secondo dopoguerra, con la riforma agraria che ha avuto un riverbero molto importante, anche se pensiamo al processo di sfollamento che ha interessato una città come Matera, dove gli abitanti dei Sassi erano soprattutto contadini, tutta quanta la Basilicata è stata investita da un processo di rinnovamento molto interessante, dove le città erano cassa di risonanza delle politiche agrarie e quindi credo che in questo luogo dovremmo davvero partire pensando a questo lascito e a come lo possiamo ribaltare in una cultura nuova agraria, ma direi agrourbana del XXI secolo. Matera capitale contadina per Carlo Levi, oggi capitale del XXI secolo, di una nuova agricoltura rinnovata che porta i giovani a rinnovare questo grande patrimonio di competenze che merita di essere rivalutato.
0: Tra l'altro in questo l'Europa ci crede molto, spinge molto i giovani verso una formazione, innovazione, apertura anche verso novità che l'agricoltura può interpretare, perché oggi l'agricoltura deve essere molto diversa da quella del dopoguerra sicuramente, e in questo il ruolo dei giovani è fondamentale.
1: E il ruolo dei giovani è fondamentale perché da una parte parliamo di una regione che ha non soltanto un processo di invecchiamento della popolazione elevatissimo, direi ormai quasi biblico, ma soprattutto l'abbandono da parte del cuore di questa gioventù che va via perché o cerca lavoro o perché cerca di studiare dove i luoghi in cui viene accolto offrono lavoro, quindi riuscire ad essere attrattivi, assumendo naturalmente l'importanza di una competenza, perché bisogna rinnovare questo mondo per poterlo rendere innovativo, competitivo, un contesto dove è possibile vivere e prosperare senza dover abbandonare la propria terra, ma magari continuando un mestiere dei propri genitori o di tanta gente che ha dovuto abbandonarlo e che oggi rischia di essere perso.
0: In questo qual è il ruolo fondamentale dell'università, della ricerca, dello studio?
1: È fondamentale perché l'università ha la capacità di creare competenze cosiddette certificate che consentono a questo mondo di rinnovarsi, dando tutte le informazioni ma anche spingendo i giovani a considerare il ritorno in campagna come non una rinuncia ma come una vera e propria sfida per il progresso.

0: importato qui dai greci, il finocchio è stato ampiamente utilizzato e coltivato anche nel Medioevo, tant'è che i monaci benedettini locali lo coltivavano nei loro orti per la loro dieta povera di carne. Dal Medioevo a oggi Francesca e la sorella Rosangela hanno contribuito a rilanciare questo ortaggio. Rosangela, perché lo avete chiamato Dolce Lucano?
1: Innanzitutto, Francesca, siamo nel Metapontino, in Basilicata e in Lucania, per questo si chiama Lucano. Dolce perché in queste valli l'escursione termica tra il giorno e la notte consente lo sviluppo di zuccheri e anetolo. L'anetolo è il precursore dell'aromaticità, dell'anicità del finocchio ed è per questo...
0: È un olio essenziale.
1: È un olio essenziale, per questo che l'abbiamo chiamato Dolce Lucano. Siamo stati i primi a creare un brand sul finocchio, dapprima sempre trattata come commodities, come un prodotto indifferenziato. Gli abbiamo dato un nome e una veste. L'abbiamo vestito di un packaging eco-friendly, quindi un cartoncino e un involucro in fibra di mais, quindi un packaging totalmente riciclabile e compostabile.
0: Rosangela, tu e Francesca avete contribuito quindi davvero a rilanciare questo prodotto anche grazie a dei finanziamenti europei che vi hanno aiutato, sostenuto nell'ampliare l'azienda e nell'innovare appunto il marchio, il concetto che sta dietro questo prodotto.
1: Esatto, è proprio così. Abbiamo utilizzato i fondi europei sin dall'inizio della nascita della nostra organizzazione e li abbiamo utilizzati per un ampliamento del nostro opificio di lavorazione, con un ampliamento quindi della capacità di lavorazione all'interno del nostro opificio. Questo non si tratta solo di un mero dato fisico, in realtà abbiamo ampliato quella che è la nostra capacità produttiva in campo, introducendo nuovi soci produttori, quindi andando ad incrementare quella che è la compagine sociale all'interno del territorio lucano, ed è così che abbiamo appunto creato valore sia sociale che economico. All'interno inoltre delle nostre aziende agricole, i nostri agricoltori hanno migliorato le loro tecniche colturali, quindi ad esempio facendo investimenti in impianti di irrigazione di precisione, controllando l'umidità del suolo, andando ad avere degli apporti idrici giusti senza spreco di acqua, che poi è quello che appunto la comunità europea ci chiede da qui al 2050. Inoltre utilizziamo anche delle irroratrici automatiche con controllo elettronico dei dati di distribuzione, quindi tutto questo in funzione di preservare sicuramente l'ambiente e il nostro territorio in toto.
0: Quali sono anche, Rosangela, altri aspetti? Tu prima parlavi di un packaging sostenibile, altri aspetti legati anche proprio alla confezione, no? Del prodotto?
1: Esatto, utilizziamo confezioni totalmente riciclabili e laddove non è possibile sostituire al 100% la plastica aderiamo al progetto Social Plastic, che prevede l'utilizzo di plastiche recuperate dagli oceani in paesi in via di sviluppo, creando così una economia all'interno delle loro comunità.
0: Ci sono anche altre iniziative legate alla sostenibilità nella vostra organizzazione?
1: Abbiamo in atto un progetto di ricerca e sviluppo per quanto riguarda gli scarti di lavorazione del nostro opificio di lavorazione. Vorremmo riutilizzarli, quindi creare un processo di economia circolare e far rientrare questi scarti in nuova vita all'interno dei nostri processi produttivi.
0: Abbiamo parlato di Europa, di finanziamenti europei e l'Europa tra l'altro caldeggia molto queste unioni di aziende, queste organizzazioni di produttori che raggruppano anche piccole aziende che da sole non potrebbero competere sul mercato. Qual è il valore aggiunto della vostra organizzazione?
1: L'aggregarsi insieme ha proprio come obiettivo fondamentale quello di creare massa critica, di arrivare sul mercato con un prodotto, un commercializzato che ci dia forza nel potere contrattuale con i nostri clienti. È proprio quello di creare un valore condiviso da dividere tra i nostri stakeholder, quindi dare una giusta remunerazione a tutti gli anelli della catena produttiva, partendo dalla produzione, alla lavorazione, alla distribuzione, fino al consumatore finale.
0: Tra l'altro il grosso della vostra distribuzione è proprio nelle grandi catene di distribuzione, quindi lì è molto importante avere la forza del prezzo per essere competitivi e riuscire a vendere grandi quantità di prodotto.
1: Certo, non solo grandi quantità, ma anche prodotti valorizzati, e proprio quella è stata la nostra strategia di comunicazione e commercializzazione e creazione dei nostri marchi, dare un valore al prodotto che venga poi riconosciuto sia dal cliente grande distribuzione sia dal consumatore sul banco, che sicuramente è disposto a pagare di più per un prodotto di qualità.
0: Rosangela, il finocchio si raccoglie soprattutto in questa zona in un periodo molto ampio, da ottobre a maggio, la fragola da gennaio a maggio. Tu e tua sorella avete un po' di tempo per voi, per anche dedicarvi alla famiglia, insomma al tempo libero?
1: Sicuramente ci ricaviamo del tempo la domenica o nel weekend, viaggiando, organizzandoci delle gite fuori porta, in modo da riportare anche

0: Siamo a Montescaglioso, il vostro paese d'origine. Siete state lontane da qui 10 anni. Cosa significa per voi essere ritornate?
1: Sicuramente tornare è stata una bella sfida, ma ci ha anche dato tantissime soddisfazioni. E come consiglio anche per i giovani del nostro territorio, magari le esperienze fuori aiutano a crescere e ti danno magari gli strumenti per poi tornare e valorizzare davvero il nostro territorio.
0: Tra l'altro voi 30 e 33 anni, due giovanissime imprenditrici che avete avuto anche un riconoscimento, un premio, giusto?
2: Esatto, siamo state insignite di questo premio di protagonisti dell'ortofrutta Under 35 a soli 2 anni dalla nostra presenza qui nel territorio e nell'azienda, come riconoscimento del ricambio generazionale appunto nell'ambito dell'ortofrutta. Ed è stato un premio che ci ha dato quella carica e quella spinta ancora di più di innovare e di credere nel nostro territorio.
0: Infine, che cosa vi augurate per il vostro futuro e per il futuro del vostro territorio?
1: Sicuramente ci auguriamo di essere un buon esempio per i giovani del nostro territorio e di essere magari una spinta per gli altri per rientrare e anche loro dare il contributo al nostro territorio. Poi a livello personale e aziendale ovviamente di crescere, di continuare a crescere non solo per noi, per la nostra azienda, ma anche per tutti i nostri collaboratori che comunque fanno parte della nostra famiglia.
0: E perché no anche di dare soddisfazione a vostro papà?
1: Già gliene diamo abbastanza.
2: Gli abbiamo dato tante soddisfazioni in questi anni, speriamo di dargliene ancora di più.
0: Ed ora restate ancora con noi perché per i più piccoli abbiamo le avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, Politica Agricola Comunitaria. Oggi vi racconto come la PAC sostiene i giovani agricoltori ad utilizzare sempre di più le nuove tecniche digitali, a trovare soluzioni grazie alla ricerca e allo studio, per far sì che si scelga di non abbandonare questo importante lavoro per tutti noi. L'Italia è un paese con molta diversità al suo interno, dalla montagna al mare, dalle pianure alle zone più ricche d'acqua o a quelle più aride. Gli agricoltori come me devono lavorare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente per mantenere i nostri territori con la biodiversità e avere cura delle nostre campagne. Non è sempre facile fare l'agricoltore, perché i guadagni non arrivano subito e non sono molto alti. E si dipende molto dalle condizioni climatiche. Si ha però la fortuna di lavorare all'aria aperta, vedere crescere i frutti seminati con le proprie mani e seguire il ciclo delle stagioni. Diventare agricoltore è una sfida entusiasmante. Un giovane agricoltore deve essere moderno e innovatore. Con l'aiuto delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze, io posso controllare tutte le fasi del mio lavoro. Ad esempio, il trattore intelligente sa già dove ho seminato e dove no. La nuova agricoltura si impara sul campo, ma anche a scuola e all'università, dove si studiano tantissime materie. La PAC in questo ci aiuta con corsi di formazione e con un sostegno economico per diventare agricoltori e imprenditori. Occhio però, bisogna sempre avere cura dello spazio che ci circonda.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
9: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
10: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
11: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
12: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
11: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
12: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
11: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
13: Il Vangelo secondo

0: Giovanni fu scritto due generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
6: A morte!
7: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18:30.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che soffrono ancora per la violenza e la guerra, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Possa la madre nostra essere madre per ognuno di noi, essere cioè la causa della nostra letizia, e ognuno di noi sia un altro Gesù per lei, diventando così la causa della sua gioia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria si alzò.

0: concesse a quel bimbo ancora non nato la grandezza di proclamare la presenza di Dio, la presenza di Gesù sulla terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era, ora e sempre, nei secoli.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. E Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro in albergo. La nascita di Gesù ci mostra quanto si è fatto piccolo il nostro Dio. Dobbiamo imparare a essere come questo bambino, nell'abbandono, nella fiducia e nella gioia più completi. Non lasciate che nulla vi porti via questa gioia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo per compiere il rito della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Chiediamo a Maria di essere una madre per ciascuno di noi, così come lo è stata per Gesù, insegnandogli a vivere splendidamente la vita nella sua famiglia di Nazaret.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Santa famiglia di Nazaret, fate in modo che le nostre famiglie diventino un luogo dove Gesù è sempre accolto e sempre presente.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: O Vergine Immacolata, dolce Madre Maria, che a Bernadette vi faceste vedere circondata da un celeste splendore, siateci luce, protettrice e guida nell'aspro sentiero delle virtù, affinché da esso mai noi non deviamo e giunger possiamo al beato soggiorno del paradiso. O consolazione degli afflitti, che vi degnaste conversare con un'umile e povera fanciulla, dimostrando con ciò quanto vi stiano a cuore gli indigenti e i tribolati, richiamate su questi infelici gli sguardi della provvidenza, cerquate cuori compassionevoli che vengono in loro soccorso affinché ricchi e poveri benedicano il vostro nome e la vostra ineffabile bontà. O Regina dei Potenti, Immacolata Maria, che compariste alla devota fila di Subirù con la corona del Santo Rosario fra le dita, fate che noi stampiamo nel nostro cuore i sacrosanti misteri che devono in esso meditarsi e ne ritraiamo tutti quei vantaggi spirituali. O Vergine Benedetta, Immacolata Maria, che diceste a Bernadette che l'avreste fatta felice non in questo mondo, ma bensì nell'altra vita. Fate che noi viviamo distaccati dai beni caduchi di questo mondo e poniamo la nostra speranza solo in quelli del cielo. O Madre dell'Amore, Immacolata Maria, che nelle vostre apparizioni a Lourdes vi faceste vedere quei piedi adorni di una rosa di colore d'oro, simbolo della carità perfettissima che vi lega a Dio, accrescete in noi la virtù della carità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: È stato fermato il presunto assalitore del rave di Aarau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa a colpi di pistola una ragazza italiana. Si tratta di un uomo elvetico di 43 anni, ancora sconosciuto il motivo del gesto. E soffiano ancora forti i venti di guerra tra Washington e Teheran. Stati Uniti all'attacco nello stretto di Hormuz, missili iraniani su basi americane in Giordania. La situazione nell'enclave spagnola di Ceuta non è ancora sotto controllo. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen e i controlli per chi arriva dalla Spagna, e Madrid ripaga Roma con la stessa moneta. Dramma familiare a Roma, nel quartiere di Pietralata, trovati morti in casa padre, madre e figlia disabile di soli 5 anni. L'ipotesi è quella di omicidio-suicidio. Ascoltare la gente, condividere le buone prassi, individuare nuove prospettive per le aree, per le comunità delle aree interne. A Benevento si è aperto il meeting della CEI con i vescovi dei territori che vivono un cambiamento profondo, capaci di custodire memoria e fede popolare e di aprirsi al futuro. Buonasera, benvenuti al TG2000. In apertura, di telegiornare, la sparatoria al rave in Svizzera, dove è rimasta uccisa una ragazza italiana, fermato un 43enne per la polizia elvetica, ha agito da solo. Sentiamo Vito De Torre.
1: Un 43enne cittadino svizzero, la polizia del cantone di Aarau non ha aggiunto altri dettagli sull'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso la giovane abruzzese Maria Spinelli. Sarebbe stato proprio l'uomo che adesso si trova in carcere ad aprire il fuoco contro il raduno musicale a cui la ragazza italiana di appena 22 anni stava partecipando. Secondo l'ultimo bilancio della polizia, altre 4 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sui motivi della sparatoria. La polizia segue soprattutto 2 ipotesi: un attentato terroristico o un raptus omicida. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, gli spari sarebbero partiti da 2 punti diversi. Non solo, 2 anche le armi utilizzate: una pistola calibro 9 e un fucile d'assalto. Fino a mercoledì, ha fatto sapere la polizia svizzera, le autorità non rilasceranno dichiarazioni per non compromettere le indagini. L'unica certezza è che la vita di una ragazza di appena 22 anni è

0: È stata spezzata. Maria, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si era trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Sognava di aprire un giorno un ristorante tutto suo. Era appassionata di musica techno e non voleva mancare all'appuntamento con il raid di Arau. Sabato pomeriggio aveva inviato un messaggio vocale alla madre per dirle che stava andando al concerto e che era contenta. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli. Solo allora la famiglia potrà recarsi in Svizzera per il riconoscimento della salma.
1: Risale la tensione tra Washington e Teheran, gli Stati Uniti all'attacco dopo quasi un mese di stop. Colpite postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, missili dei Pasdaran su basi militari americane in Giordania. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: L'Iran è ufficialmente uno stato fallito, senza più la marina, l'aviazione, senza una valuta stabile e con la leadership nel caos. Prima in un'intervista televisiva a Fox News, poi sul social Truth, Donald Trump è tornato ad alzare il livello dello scontro con Teheran, accompagnando le parole con un video generato dall'intelligenza artificiale che mostra il bombardamento dell'isola di Karg, il principale terminal petrolifero iraniano. Ma oltre la propaganda, il conflitto con l'Iran rischia di riaccendersi a causa degli attacchi e delle rappresaglie delle ultime ore. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori di missili sull'isola di Larak, sostenendo di aver sventato un tentativo di posizionare nuove mine nello stretto di Hormuz. La risposta iraniana è arrivata poco dopo con un lancio di missili e droni contro obiettivi americani in Giordania, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar. Questo mentre nel punto più delicato di questa crisi, lo stretto di Hormuz, una super petroliera ha urtato due mine prendendo fuoco. La notizia è stata smentita dal comando americano, ma è comunque bastata a far schizzare il prezzo del petrolio oltre i $90 a barile. E mentre Trump minaccia una nuova dura risposta, il presidente iraniano Pezeshkian insiste sul dialogo e lo fa dal Kirghizistan, dove ha incontrato il presidente indiano Modi e incontrerà il cinese Xi e poi Vladimir Putin. L'obiettivo è cercare sponde per neutralizzare le pesanti sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti.
1: Situazione tesa anche in Cisgiordania, dove continuano gli attacchi dei coloni israeliani alla popolazione palestinese. Sentiamo allora la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Un altro assalto a Qunsra, villaggio dei territori palestinesi. La tarda mattinata di sabato, 6 coloni iniziano a tirare le pietre contro questa casa e in pochi minuti diventano 70 e accerchiano l'edificio coi residenti intrappolati dentro. Passa un'ora e mezza perché arriva l'esercito israeliano che inizia a lanciare lacrimogeni, 4 palestinesi intossicati e 2 feriti dalle pietre. L'esercito ha dichiarato l'area zona militare chiusa, ma me, che sono il proprietario della casa, hanno impedito di entrare, mentre ai coloni era consentito l'accesso, racconta Luai. L'esercito ci ha presi a calci, ci ha manettato e tenuto per più di 40 minuti su un veicolo militare, ma io non avevo fatto nulla, ero in casa mia. Nessuno dei 70 coloni è stato invece arrestato fino ad oggi, ma l'ennesimo attacco a un palestinese con passaporto americano, 80 gli assalti contro palestinesi, attivisti e giornalisti in Cisgiordania nelle ultime 2 settimane, ha costretto il primo ministro Netanyahu a condannarlo, attribuendolo a una manciata di rivoltosi e subito aggiungendo che sono azioni dannose per il progetto di espansione e difesa degli insediamenti e di lasciare fare ad esercito e polizia. Polizia che dipende dal ministro estremista Ben-Gvir, che ne nomina i vertici. La normalizzazione delle violenze dei coloni è usata anche a fini elettorali, dove i partiti di destra si contendono i voti degli estremisti, con buona pace degli avvertimenti di fonti di sicurezza militari che temono attacchi di coloni ancora più sanguinosi organizzati con molte più vittime palestinesi, che difficilmente continueranno a subire senza reagire.
1: Arriveranno raid massicci sulle fonti energetiche ucraine, questa è la minaccia che arriva dal Cremlino. Intanto continuano gli attacchi incrociati con droni. Antonio Soviero.
4: L'unica mediazione che interessa la Russia è quella delle bombe, ovvero bombardare l'Ucraina. Altro che vertice a 3, Trump, Putin, Zelensky. Per la quinta notte consecutiva, missili balistici e droni del Cremlino hanno bersagliato Kiev e la regione circostante. Le bombe sono cadute anche su altre località del paese invaso, colpendo siti militari, infrastrutture energetiche ed edifici civili. Al momento si contano 5 morti nel Donbass e uno a Kherson. Altri 5 feriti si registrano in un grattacielo nel centro di Sloviansk, centrato questa mattina da un raid aereo nemico. La notte scorsa ha visto anche un massiccio attacco ucraino con droni ad ala fissa. Più di 200 sono stati intercettati dalla contraerea russa. 6 erano diretti su Mosca. Almeno 2 morti e 11 feriti risultano

0: a Belgorod, dove le forze di Kiev hanno attaccato per l'ennesima volta un centro di smistamento del colosso russo del commercio online. Intanto, l'Unione Europea rende noto che il 30 agosto è stata abbordata da forze europee nel Mediterraneo una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa, composta da mercantili che commerciano il petrolio di Mosca sotto false bandiere di altri paesi.
1: Ora in Nepal, per la disastrosa alluvione che ha stravolto il paese, oltre 900 le vittime accertate, ma ci sono ancora quasi 4.000 dispersi. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
2: Questo video, girato dalle squadre di ricerca nepalesi, mostra l'allagamento del tunnel di un impianto idroelettrico dove si ritiene siano ancora intrappolate centinaia di persone. Il lavoro dei soccorritori è reso quasi impossibile a causa dell'enorme quantità di fango, acqua e detriti. I soccorritori sono dell'Associazione Nazionale delle Guide Alpine e non si fermano, sanno di avere le ore contate per avere qualche possibilità di trovare qualcuno vivo. Il bilancio di oggi, 903 morti e 4.200 dispersi tra Nepal e Tibet, 90.000 nepalesi che hanno perso tutto, quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte. Non riguarda l'acqua che è passata, ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte. Dai rubinetti esce di tutto. Il pericolo di epidemia è reale, dice il direttore di WaterAid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con le sepolture di massa. In una foresta, 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo morto. I laghi continuano a fare paura. Quello sopra il valico di Girong si è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle. Non è ancora possibile dire con certezza che il cambiamento climatico abbia avuto un ruolo diretto nel disastro. I dati raccolti negli ultimi decenni dicono che l'aumento della temperatura media globale sta modificando rapidamente le condizioni dell'Himalaya, rendendo più instabili ghiacciai e versanti, aumentando il rischio di fenomeni in grado di innescare alluvioni improvvise.
1: Come abbiamo visto, è una situazione drammatica quella in Nepal, nella gigantesca area stravolta dalla catastrofe. È comunque incessante l'impegno anche per sostenere quanti ce l'hanno fatta, ma hanno perso tutto. Letizia Davoli.
3: Mentre si corre contro il tempo per salvare più persone possibile, la comunità internazionale si mette in moto per garantire la sopravvivenza a chi è vivo ma ha perso tutto. Ma la macchina dei soccorsi deve superare enormi difficoltà, a partire dal fango e dalla pioggia che rallentano il passaggio dei camion carichi di beni indispensabili in queste ore e che solo ora iniziano ad arrivare.
4: Abbiamo iniziato fin da subito a operare consegnando tutto ciò di cui c'era bisogno alle comunità più colpite, soprattutto dell'area del Dading, dove abbiamo dei progetti attivi da diversi anni. Stiamo consegnando kit igienico-sanitari, acqua potabile, cibo, rifugi temporanei e un grande lavoro è fatto nei confronti della protezione di ragazze e donne.
3: Con strade e ponti distrutti, molti sopravvissuti rimangono privi dei servizi essenziali e le autorità invitano a non utilizzare le acque dei fiumi e a non consumare pesce o altri alimenti fluviali gravemente contaminati da prodotti chimici, fango, rifiuti, agenti patogeni e da cadaveri trascinati a valle dalle montagne. La preoccupazione principale è che l'acqua sporca possa diffondere malattie e causare gravi epidemie che renderanno ancora più tragica una situazione già catastrofica.
1: Cambiamo argomento. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid reagisce mentre Ceuta torna ad infiammarsi. Nicola Ferrante.
5: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata dopo l'analisi del Comitato Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere in ragione del permanere, si legge in un comunicato del Viminale, delle condizioni di necessità. Ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il titolare dell'Interno.
6: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Schengen.
5: Finora la Spagna ha controllato oltre 1.000 voli e 12.000 passeggeri in arrivo dall'Italia. E stamattina a Ceuta si sono verificati scontri fra i migranti migranti.

0: dopo l'ingresso di centinaia di persone dal Maghreb rimaste accampate in strada nelle ultime settimane, un afflusso di massa in cui alcuni migranti hanno scavalcato la fila di chi era già in attesa. È dovuta intervenire la polizia sparando in aria alcuni colpi d'arma a scopo dissuasorio per disperdere la ressa, segno della crisi che non si attenua ai confini dell'Europa.
1: Si è aperto oggi a Benevento l'incontro annuale dei vescovi delle aree interne del paese, un'iniziativa voluta dalla CEI a cui partecipano una trentina di presuli delle comunità che si estendono sui territori all'interno della penisola. Allora, per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il nostro Luigi Ferraiuolo che si trova proprio a Benevento. A te Luigi.
2: Buonasera Federico, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo al Centro La Pace di Benevento per la sesta edizione del Forum dei Vescovi Italiani sulle aree interne, un'idea nata qui in diocesi a Benevento che è diventata sempre più rilevante e più importante a livello nazionale. Per raccontarvi la prima giornata abbiamo un ospite d'eccezione, il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, l'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi. Io chiederei a lui direttamente di farci raccontare che cosa è successo in questa prima giornata.
3: Monsignor Crociata, Mariano, ha parlato della necessità di coniugare l'annuncio della fede con la dimensione sociale e quindi ha tracciato delle linee per cui l'impegno della Chiesa nelle aree interne possa essere all'interno della grande preoccupazione che la Chiesa chiama dottrina sociale, e cioè un modo per suscitare solidarietà, sussidiarietà, protagonismo delle realtà locali. Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. Il pomeriggio è stato dedicato alla condivisione di alcune buone pratiche, cioè delle esperienze particolarmente creative in cui la comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Punto di congiunzione è quel operato da Monsignor Felice Accrocca, che ha parlato di questi sei incontri in qualche modo aprendo la strada al futuro, che evidentemente richiede da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
2: Grazie a Monsignor Baturi, noi continueremo a raccontarvi l'incontro di Benevento oggi e domani, continuate a seguire il nostro TG2000, alla linea allo studio.
1: Grazie Luigi, adesso apriamo la pagina della cronaca, trovati morti in casa a Roma nel quartiere di Pietralata, padre, madre e figlia disabile, l'ipotesi è quella di omicidio-suicidio, ritrovata dai carabinieri una lettera dove si annunciava la volontà di farla finita, ucciso anche il cane di famiglia. Federica Margaritora.
4: Padre e madre quarantenni e una figlia di 5 anni con disabilità, tutti e tre trovati morti nel loro appartamento a Roma con ferite di arma da fuoco. La tragedia è stata scoperta dai vigili del fuoco allertati da un parente delle vittime che non riusciva a contattarli. Dopo aver forzato la porta dell'appartamento hanno trovato i tre cadaveri in camera da letto. La famiglia viveva in via dell'Antracite nella zona di Pietralata. Costernazione nel vicinato.
5: Si aspettavano questa bimba. Per loro era, non lo so, un pezzo d'oro.
6: Riceveva dei problemi proprio dalla nascita, ma è nata durante il Covid.
7: Ogni mattina, ogni giorno, sempre ci salutavamo, sempre tranquilli, sempre... Giustamente non ti viene a credere quello che è successo.
4: Nel corso del sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Monte Sacro è stato trovato ucciso anche il cane. L'ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti riguarda un drammatico gesto di impeto sfociato in omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa regolarmente detenuta e l'esatta sequenza degli spari. Intanto l'immobile è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Roma per consentire l'esecuzione degli esami medico-legali e dei rilievi dattiloscopici.
1: E sempre a Roma, a Centocelle, un'altra tragedia familiare, piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto

0: Prima il 16enne che ha ucciso la madre a botte e poi ha chiamato i soccorsi. Sentiamo Marino Caldiero.
1: Prima la picchia e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quanto aveva fatto. Lui è un ragazzo di 16 anni, lei la madre che a dicembre avrebbe compiuto 50 anni. Quando gli agenti sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma intorno alle 14:30 nel quartiere Alessandrino in via del Grano.
2: Guardi, stavamo qui sopra, era verso le 2, però non si è sentito veramente niente, veramente, forse era tutto, non sappiamo niente. Eravamo svegli e non abbiamo sentito niente.
1: Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude, lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto, dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. La sera prima dell'omicidio erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario, il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e l'adolescente era stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Adesso il 16enne è sotto osservazione nel reparto di psichiatria dell'Umberto I.
0: Un muratore di 55 anni è morto oggi in un cantiere a Origgio, provincia di Varese, in seguito alla caduta di una soletta di cemento che lo ha schiacciato. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso intanto gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità. Una legge regionale sul fine vita, già bloccata in passato, torna domani all'ordine del giorno a Venezia tra gli scranni di Palazzo Balbi, sede del Consiglio regionale del Veneto. Raffaella Frullone.
3: A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare il testo sul fine vita. Se passasse sarebbe la quarta regione, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Veneto, Zaia, che sostiene l'approvazione della proposta osservando che si tratta solo di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Votare no, dice, significherebbe mettere la testa sotto la sabbia. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia e presidente dei vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Moraglia rimarca inoltre che non basta fissare dei paletti perché i casi limite ammessi oggi rischiano di essere progressivamente ampliati e ricorda che una legge ha sempre una ricaduta sulla mentalità. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita, sapendo di non essere soli. Il compito di una comunità civile e del sistema sanitario è assistere e curare, rimarca Comunione e Liberazione in una nota, non anticipare la morte.
0: Papa Leone domani a Castel Gandolfo per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Nella mattinata, messa nel borgo Laudato Si, voluto da Papa Francesco. Sentiamo Rita Salerno.
4: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee su cui veglia la statua della Madonna è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Nel messaggio scritto per la circostanza il pontefice sottolinea che l'interazione tra conflitti armati e degrado ambientale crea spesso un circolo vizioso che distrugge gli ecosistemi e mina la sicurezza alimentare. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione. In questa direzione

0: processione va all'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I nella giornata di preghiera per l'ambiente, in cui parla di geocidio del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite in nome di disegni geopolitici e interessi economici.
1: Adesso vi portiamo negli Stati Uniti per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile, quella di un anello ritrovato dopo quasi 50 anni. Allora, vediamo insieme con Clara Iatosti.
2: Ne hanno parlato anche i TG. Per quasi mezzo secolo ha cercato la fede nuziale perduta del padre nel giardino della casa di famiglia e alla fine l'ha ritrovata. È successo in Ohio. Jeff Arnett, 64 anni, ha recuperato con un metal detector l'anello che suo padre John aveva smarrito tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, mentre lavava la sua auto davanti a casa. Prima di morire nel 2013, il padre aveva chiesto al figlio di provare a cercarlo. Jeff ha mantenuto la promessa, tornando per anni in quel giardino. La ricerca nel frattempo era diventata una vera passione. Ha trovato chiodi, bulloni, monete, ma mai la fede. La svolta è arrivata lo scorso agosto con un nuovo metal detector ricevuto in regalo dai fratelli. Dopo appena 5 minuti il dispositivo ha segnalato un oggetto a circa 20 centimetri di profondità. Ed era proprio l'anello, una fede in oro bianco 14 carati. La conferma è arrivata dalla madre, Carol, oggi novantenne, che l'ha riconosciuta immediatamente. Poi, sfogliando l'album del matrimonio dei genitori, celebrato nel 1957, Jeff ha ritrovato la stessa fede al dito del padre. È stata la cosa più vicina al poter toccare di nuovo mio padre, ha raccontato.
1: Il difficile rapporto tra genitori e figli nel film Che ti c'è, diretto da Giovanni Tortorici, nel cast anche Monica Bellucci. Dopo il passaggio al Festival di Locarno, dal 3 settembre sarà nelle sale italiane. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
3: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
4: Ancora non lo so in realtà.
5: Lo studi, a malapena sai parlare italiano.
6: Siamo nel 2012 a Palermo, ma a ben vedere non è questione di tempo o di luoghi. Quello che racconta Katy C'è con leggerezza e forse anche con un pizzico di disincanto è che giovani e adulti sono destinati non solo a non parlarsi, ma anche in qualche modo a non capirsi. Il giovane Giulio, insieme ai suoi amici, tutti appartenenti a una classe medio-alta, frequenta una scuola privata, ma in realtà di studiare ha ben poca voglia. Le feste, i divertimenti, i primi amori, tutto però all'insegna del candore e in qualche modo dell'ingenuità, anche quando i personaggi si trovano coinvolti in situazioni al limite. Molto limitato e difficile anche il rapporto con i genitori, come nel caso della madre del ragazzo, interpretata dalla nostra Monica Bellucci, che per il ruolo ha vinto il Pardo per la migliore interpretazione all'ultimo Festival di Locarno.
7: Ti fa dare qualche bacio?
6: La svolta nella vita del ragazzo è l'incontro con la giovane Katy, da cui il titolo del film, in fondo afflitta dai suoi stessi problemi, ma in apparenza più sicura e determinata. Obiettivo dichiarato della pellicola è osservare, cercare di capire, empatizzare con le nuove generazioni. Insomma, squarciare il velo di un mondo che spesso nemmeno gli stessi genitori conoscono fino in fondo.
1: Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.
8: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Parmigiana?
10: Per me.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
14: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
15: Sì, una buona avventura.
14: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai fuori!

0: Trasforma la tua gioia.
1: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Line Specialist, speciali per te.
3: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
11: È come fosse domenica.
12: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
13: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
14: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
13: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
14: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
15: Torniamo in studio per un ultimo aggiornamento. Continua la cavalcata vincente delle azzurre di Velasco agli europei di pallavolo. Poco fa l'Italia ha superato la Bulgaria per 3-7-0 e mercoledì prossimo nei quarti di finale affronterà la vincente tra Repubblica Ceca e Svezia. E con questo è tutto. Dopo di noi il meteo e la messa. L'appuntamento con l'informazione torna come sempre puntuale alle 20:45. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Lunedì, regime di alta pressione. A parte qualche temporale di calore in Alto Adige, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento. Martedì, modesto calo della pressione. Giornata nel complesso soleggiata, ma nel pomeriggio sulle Alpi del Triveneto scoppieranno dei temporali a carattere irregolare. Lunedì, regime anticiclonico. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi. Martedì, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 36 gradi. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Caldo nella norma. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo quasi ovunque sereno. La nuvolosità infatti sarà soltanto occasionale. Temperature massime in lieve diminuzione.

0: riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
1: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
2: Una balena! Vieni a vedere!
3: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
4: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatherine, sarò in grado di provarlo.
5: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18.30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
2: Rivolgo un cordiale saluto a Monsignor Arcolla, Arcivescovo Metropolita di Messina. Lo ringrazio per aver accolto il nostro invito a presiedere la Divina Eucaristia in questo terzo giorno del 73° anniversario della lacrimazione della Madonna, e qui anche con alcuni fedeli della diocesi di Messina, in maniera particolare da Rocca Lumera, accompagnati dal parroco Don Luciano. Monsignor Arcolla lo conoscete, è arcivescovo metropolita di Messina, ma è stato presbitero della nostra chiesa di Siracusa, devotissimo alla Madonna delle Lacrime. Posso solo dirvi che ogni volta che viene qui a Siracusa quasi sempre va a celebrare la Santa Messa alla Casa del Pianto. Siamo contenti, ecco, di averla tra noi per la sua presenza, per la parola che ci offrirà, e insieme preghiamo la Vergine Santissima per il nostro ministero, per le nostre chiese, per la pace e la serenità, la salute delle famiglie e di ciascuno di noi. Grazie di cuore. È presente questa sera il vicariato di Lentini. Ogni sera c'è un vicariato della diocesi che partecipa alla celebrazione eucaristica in preparazione alla festa della Madonna delle Lacrime.
0: Grazie. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio che governi con provvidenza e amore, concedi che le menti e i cuori degli uomini, scossi dalle lacrime della madre del tuo figlio, abbandonino gli errori, rigettino le opere delle tenebre e siano ricondotti al tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: una voce si oda a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Dice il Signore: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Ho udito Efraim che si lamentava. Mi hai castigato e io ho subito il castigo come un torello non domato. Fammi ritornare, io ritornerò, perché tu sei il mio Signore, mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito. Quando me lo hai fatto capire, mi sono battuto il petto, mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza, oracolo del Signore, parola di Dio. Il Signore ci ha colmato di gioia, il Signore ci ha colmato di gioia. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si aprì il sorriso, la nostra lingua di gioia. Il Signore ci ha colmato di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Il Signore ci ha colmato di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore.

Eccellenza Reverendissima, grazie del saluto e dell'accoglienza insieme a tanti nostri bravi sacerdoti, qualcuno viene da Messina. Rivolgo un pensiero anche a Padre Aurelio, così sempre attento e premuroso, a tutti i presbiteri, diaconi e ministranti presenti, a tutti i fedeli, carissimi fedeli tutti. Siamo nel cuore della ricorrenza del 73° anniversario della redimazione del quadretto raffigurante il cuore immacolato di Maria. Un episodio del tutto particolare che generò stupore e curiosità coinvolse una umile famiglia residente in via degli Orti di San Giorgio a Siracusa, la famiglia di Angelo Iannuso. Un episodio che per molte persone divenne sin da subito fonte di conversione e di guarigione fisiche e spirituali. Una grande devozione si sviluppò nel cuore dei fedeli che da tante parti giunsero in pellegrinaggio a Siracusa. Dal tempo del prodigio fino alla realizzazione della cripta dell'attuale santuario, il culto si svolse in piazza Euripide, luogo dove fu eretta una struttura precaria, una copertura sostenuta da tubi innocenti. Una chiesa di strada, povera, dalle porte aperte, essenziale, collocata da un punto di vista urbanistico in un nodo cruciale della viabilità cittadina. Una chiesa visibile e identificabile da parte di tutti. Anche tanti passeggeri che arrivavano in treno a Siracusa si affacciavano dai finestrini e rivolgevano una preghiera alla Vergine Maria. Allora la ferrovia che conduceva fino alla stazione di Siracusa passava proprio dinanzi a Piazza Euripide, dinanzi al santuario, dinanzi alla Vergine Maria. Sì, in Piazza Euripide, dove era esposto il quadretto miracoloso. E chi giungeva a Siracusa aveva l'opportunità di volgere lo sguardo a Maria. Com'è importante anche oggi volgere lo sguardo a Maria, la Madre di Gesù, la Madre nostra, però in maniera attenta, responsabile e coinvolgente, non più in maniera fugace e provvisoria, sostenuti anche dalla emotività. Anche noi cerchiamo di volgere lo sguardo a Maria, la Vergine delle Lacrime, con il cuore pieno di speranza, chiedendo che ella possa intercedere presso il Figlio suo per i bisogni del nostro tempo. Il testo del profeta Geremia esprime un invito di fiducia e di speranza a Rachele che piange per i suoi figli. Così parla il Signore. Trattieni il pianto, i loro figli ritorneranno nella loro terra. Facciamo nostro questo invito, consapevoli che la speranza è sostenuta e fondata sul presupposto della conversione. Efraim si è pentito e per questo entra nel cuore e nell'attenzione del Signore, che con tenerezza elargisce il suo perdono e garantisce il suo futuro. Non è possibile oggi godere della misericordia del Signore se non attraverso l'intercessione delle lacrime di Maria e attraverso scelte fedeli, scelte di conversione. Il pianto di Rachele e il pianto di Maria sono considerati come l'icona del pianto di tante madri, quelle che hanno avuto i figli morti in guerra, delle tante madri che hanno avuto i figli o le figlie uccise da mani violente, il pianto di chi fa esperienza di dolore per le intemperie o per i disastri causati da eventi calamitosi come l'ultimo, quello del Nepal. Resta sempre attuale la domanda di senso proclamata da Papa Pio XII nel 54. Comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? Un autentico cammino di conversione consente la comprensione fedele del linguaggio di quelle lacrime,
del dolore che accompagna Maria ai piedi della croce. Urge che cristiani e consacrati scoprano un modo stupefacente di evangelizzare. Il Vangelo non si annuncia con l'enfasi o l'attrattiva delle iniziative, bensì si annuncia con l'attrazione di potersi conformare totalmente nella nostra vita alla vita di Gesù, Gesù crocifisso. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Anche Papa Francesco nel suo ministero fa riferimento al valore del linguaggio delle lacrime. Solamente quando Cristo ha pianto ed è stato capace di piangere, ha capito i nostri drammi. Pensiamo all'amicizia con Lazzaro. Da qui si comprende perché certe realtà si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime. Le lacrime di cui parla Francesco, commenta il vescovo Marcello Semeraro, non ci rimandano ad un cristianesimo piagnone, ma a un cristianesimo desideroso di incontrare persone con le quali tuffarsi nell'acqua della misericordia di Dio. Mi piace pensare alle lacrime come linguaggio universale, immediato e comprensibile da tutti. Attraverso il linguaggio delle lacrime si aprono le porte di relazioni autentiche e vere, libere e feconde. Così mi piace pensare al significato del dolore della Vergine ai piedi della croce, un dolore accompagnato da lacrime di amore e di comunione. Rivolgendo lo sguardo a Maria, non possiamo fare a meno di pensare che ella ha vissuto tutta la sua vita con un'unica finalità, quella di conformare la sua vita totalmente alla vita del Figlio suo. Mentre Gesù si formava nel grembo della Vergine Maria, lei conformava la sua vita a quella di colui che portava in grembo. Ai piedi della croce, questa conformazione acquisisce e raggiunge la piena maturità e celebra il mistero della redenzione. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Nel mistero della croce si celebra la pienezza dell'amore redentivo del Padre. Maria con il discepolo Giovanni si trovano ai piedi della croce e lì assumono il reciproco impegno di accompagnare l'uomo nelle quotidiane fatiche, di estendere maternità e fraternità ad ognuno di noi, di entrare nelle pieghe e nelle piaghe partecipando a tutti l'amore salvifico di Cristo. Guardare le lacrime di Maria, al suo dolore ai piedi della croce, non è motivo di malinconia e di tristezza. È un coraggioso tentativo di ritornare con i piedi per terra, con una lettura autentica della storia, senza manipolazioni, senza letture alienanti o fuorvianti della storia del nostro tempo. È un invito alla conversione del cuore per operare scelte profetiche e scelte di campo, scelte di donazione gratuita della nostra vita nell'attenzione e nella premura verso i fratelli più fragili, scelte per denunciare con la testimonianza della quotidianità della nostra vita ogni logica oltre l'idolatria del potere del denaro e oltre ogni ingiustizia. Volgere lo sguardo a Maria, la Madonna delle lacrime, diventa il motivo della nostra speranza, il motivo per asciugare con la preghiera e la carità le lacrime di chi oggi è ancora toccato dal dolore o dalla morte. Madonna delle lacrime, prega per noi.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Dio da Dio, luce della luce, Dio vero. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato, se nella verità di Dio, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto il nostro peccato, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria con giudicare i vivi e il suo regno non ha fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e della vita, e procede dal Padre e del Figlio. Con il Padre del Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, uno, santo, cattolico. Professo un solo battesimo. Riuniti per celebrare la memoria del pianto della Madonna a Siracusa, con fiducia presentiamo le nostre preghiere a Dio Padre Onnipotente.
1: Preghiamo insieme. Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
0: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Giovanni che presiede questa celebrazione, i Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi e i Diaconi, perché fedeli alla parola del Vangelo, siano segno della carità e della verità di Dio. Preghiamo.
0: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per tutta l'umana convivenza, affinché le lacrime di Maria, Santissima, ci facciano scoprire la via della fratellanza e del rispetto reciproco, rigettando ogni forma di violenza e di emarginazione. Preghiamo.
0: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti hanno smarrito il senso della vita, per chi è alla ricerca della verità, per chi soffre nel corpo e nello spirito, affinché attraverso il pianto della Madonna riscoprano la certezza di essere amati da Dio Padre. Preghiamo.
0: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Signore, dona vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo. Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per richiedere aiuto e protezione, affinché siano consolati nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
0: Per le lacrime di Maria, ascoltaci. O Dio nostro Padre, accogli benigno le suppliche della tua Chiesa pellegrina sulla terra e per intercessione del cuore immacolato di Maria, fa che le sante lacrime siano luce e sostegno nel cammino dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti presentiamo questi doni, Padre misericordioso, facendo memoria della Beata Vergine Maria, e tu guidaci alla ricerca del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, facendo memoria della Beata sempre Vergine Maria. La sua materna carità si cura dei fratelli del Figlio suo, in mezzo ai pericoli e agli affanni, e come nel cielo è immagine ed inizio della Chiesa perfetta nell'età futura, così sulla terra ella risplende al peregrinante tuo popolo fedele, segno di speranza e di consolazione. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, me indegno tuo servo, il Vescovo Giovanni che presiede questa Eucaristia, i presbiteri, i diaconi e il popolo santo di Dio.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Marciano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Questi misteri a cui abbiamo comunicato facendo memoria della Beata Vergine Maria, confermino in noi, Padre Onnipotente, la fede che ci fa riconoscere la tua visita nel nostro tempo e la speranza che ci conforta sino all'eternità. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che ci dà della tua volontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degna, tua madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divino figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà. Madonna delle lacrime, e lo dico sì, Madonna della lettera, prega per noi un pochettino, no, c'è qualche comunità di Messina, quindi con piacere vediamo questo ponte grande che unisce due diocesi in maniera splendida. Le lacrime di Maria che parlano, la lettera di

0: Maria che invita tutti alla conversione, presupposto di ogni speranza, perché Maria non delude e il figlio suo esprime totale tenerezza verso anche Efraim che si converte, no? Alle tue sante lacrime, Gesù, il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Vergine Maria, Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Amen.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Line Specialist, speciali per te.
3: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Vi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia!
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Parmigiana?
11: Per me.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: impossibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Domani alle 18.30.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto.

Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria,

0: Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia.

0: Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e i tuoi figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi, tutta chiusa la luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del

0: tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire, pure lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messa ai primi posti nella graduatoria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo.

0: che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola. Perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Bella lettera, va capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Ani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1.650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. Il mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
10: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
11: Sgombrate la strada per il Signore!
12: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
13: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
14: Uno di voi mi tradirà.
15: Ecco il vostro re.
16: A morte!
17: Vita di Gesù, questa sera, in prima serata.
18: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta.
19: Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
20: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
21: Una balena! Vieni a vedere!
22: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
23: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
17: Il principe delle balene. Mercoledì in prima serata.

0: stato fermato il presunto assalitore del rave di Aarau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa a colpi di pistola una ragazza italiana. Si tratta di un uomo di 43 anni, ancora sconosciuti i motivi del gesto. Torna ad infiammarsi il Golfo Persico, sale la tensione tra Iran e Stati Uniti, missili americani nello stretto di Hormuz, Teheran colpisce basi militari di Washington in Giordania ed Emirati. Drammatica tragedia familiare a Roma, trovati morti nella loro casa del quartiere di Pietralata, padre, madre e figlia di 5 anni disabile, si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Ascoltare la gente, condividere le buone prassi, individuare nuove prospettive per le comunità delle aree interne. A Benevento si è aperto il meeting della CEI con i vescovi dei territori che vivono un cambiamento profondo, capaci però di custodire memoria e fede popolare e di aprirsi al futuro. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque, c'è un primo fermo per l'attentato al rave di Aarau in Svizzera, ha costato la vita a una ragazza italiana. Si tratta di un uomo di 43 anni, di nazionalità elvetica. Allora, tutti gli aggiornamenti con Vito De Torre, vediamo.
1: È un cittadino svizzero di 43 anni. La polizia del cantone di Aarau non ha aggiunto altri dettagli sull'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso la giovane abruzzese Maria Spinelli. Sarebbe stato proprio l'uomo che adesso si trova in carcere ad aprire il fuoco contro il raduno musicale a cui la ragazza italiana di appena 22 anni stava partecipando. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente e l'esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. La polizia segue soprattutto due ipotesi, un attentato terroristico o un raptus omicida. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, gli spari sarebbero partiti da due punti diversi. Non solo, due anche le armi utilizzate, una pistola calibro 9 e un fucile d'assalto. Forse c'è un complice o forse l'attentatore ha sparato in due posti diversi. Fino a mercoledì, ha fatto sapere la polizia svizzera, le autorità non rilasceranno dichiarazioni per non compromettere le indagini. L'unica certezza è che la vita di una ragazza di appena 22 anni è stata spezzata. Maria, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si era trasferita da pochi mesi in Svizzera per cercare lavoro. Sognava di aprire un giorno un ristorante tutto suo. Era appassionata di musica techno e non voleva mancare all'appuntamento con il rave di Aarau. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli. Solo allora la famiglia potrà recarsi in Svizzera per il riconoscimento della salma.
0: Si riaccende il conflitto tra Washington e Teheran, missili americani nello stretto di Hormuz. L'Iran colpisce basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Massimiliano Cocchi.
2: Prima in un'intervista televisiva, poi sul social Truth, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, definendolo uno stato fallito con una leadership nel caos, e lo fa poche ore dopo che l'aviazione americana ha colpito l'isola di Larak, da dove, secondo il comando militare, i Pasdaran si preparavano a posizionare altre mine nello stretto di Hormuz. La risposta iraniana è stata un lancio di missili e droni contro obiettivi americani in Giordania, Emirati Arabi e Qatar. Il vero conflitto tra Washington e Teheran sta diventando però quello economico. L'amministrazione americana ha imposto sanzioni durissime contro il regime, ma Teheran resiste, continuando a vendere il petrolio, soprattutto alla Cina, grazie a petroliere fantasma e ad intermediari che operano lontano dai circuiti occidentali, con le transazioni pagate in yuan, la moneta cinese usata per aggirare il sistema finanziario americano. Il regime inoltre sta cercando la protezione politica ed economica di Cina, India e Russia. Il presidente Pezeshkian si trova in Kirghizistan per la riunione dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dove ha incontrato il presidente indiano Modi, e nelle prossime ore vedrà prima Vladimir Putin e poi Xi Jinping. Proprio il presidente cinese il 24 settembre sarà alla Casa Bianca da Donald Trump, un incontro delicato perché Pechino controlla il mercato delle terre rare, indispensabili per l'industria tecnologica americana, e se Trump dovesse aumentare la pressione sull'Iran, la Cina può a sua volta aumentarla sugli Stati Uniti. Per Trump la sfida con Teheran rischia così di diventare una partita molto più grande.
0: Ora la guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Droni ucraini fanno ancora morti oltre confine. Intanto il Cremlino punta il dito contro l'Europa, accusata di alimentare il conflitto. Antonio Soviero.
3: Un morto e tre feriti è il bilancio di un'esplosione avvenuta nel pomeriggio presso una stazione di polizia distrettuale nella città di Rivne, nell'Ucraina occidentale. Dai primi accertamenti sembra che i russi non siano coinvolti. Gli uomini di Putin invece c'entrano e come nella quinta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev, raid anche su altre località del paese invaso. Colpiti siti militari, infrastrutture energetiche ed edifici civili. Si contano 5 morti nel Donbass e uno a Kherson. La notte scorsa ha visto anche un massiccio attacco ucraino con droni sul territorio russo. Più di 200 sono stati intercettati dalla contraerea di Mosca. Almeno 3 morti e 20 feriti risultano a

0: Belgorod, dove le forze di Kiev hanno preso di mira ancora un magazzino del colosso russo del commercio online. Dal fronte diplomatico giunge la notizia del bilaterale avvenuto oggi a margine della G20 North Carolina tra il ministro delle finanze russo Siluanov e il segretario al tesoro americano Bessent. E mentre l'Unione Europea fa sapere che il 30 agosto nel Mediterraneo è stata abbordata da forze europee una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa, la Polonia rende noto che oggi due suoi caccia hanno intercettato un velivolo da ricognizione russo vicino allo spazio aereo NATO sul Baltico.
1: Restiamo all'estero, andiamo in Nepal per la disastrosa alluvione che ha stravolto il paese asiatico. Oltre 900 le vittime accertate, ma ci sono ancora quasi 4.000 dispersi e già si scavano fosse comuni per seppellire i cadaveri ancora senza nome. Caterina Dall'Olio.
2: Non è ancora possibile dire con certezza se il cambiamento climatico abbia avuto un ruolo diretto nel disastro. I dati raccolti negli ultimi decenni dicono che l'aumento della temperatura media globale sta modificando rapidamente le condizioni dell'Himalaya, rendendo più instabili ghiacciai e versanti, aumentando il rischio di fenomeni in grado di innescare alluvioni improvvise. Quel che è certo è il bilancio tragico: 939 morti e oltre 4.000 dispersi tra Nepal e Tibet, 90.000 nepalesi che hanno perso tutto o quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte, non riguarda l'acqua che è passata, ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte, dai rubinetti esce di tutto. Il pericolo di epidemia è reale, dice il direttore di WaterAid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con le sepolture di massa. In una foresta 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo morto. I laghi continuano a fare paura. Quello sopra il valico di Girong si è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle.
1: L'Italia proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Madrid reagisce facendo la stessa cosa, sospendendo l'accordo di Schengen per lo stesso periodo. Secondo fonti del Viminale, dal 1 al 31 di agosto quasi 500.000 persone sono state controllate e sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento alla frontiera, tra i quali 8 nei confronti di cittadini marocchini, 6 persone sono state tratte in arresto. Tragedia familiare a Roma, nel quartiere di Pietralata, trovati morti nella loro casa padre, madre e figlia di appena 5 anni e disabile. Tutto fa pensare a un omicidio-suicidio. Federica Margaritora.
3: 3 persone, padre, madre e figlioletta, trovate senza vita, tutte con ferite d'arma da fuoco all'interno della camera da letto della loro abitazione. È la drammatica scoperta fatta verso le 13 dai vigili del fuoco a Pietralata, in un appartamento in via dell'Antracite a Roma. L'allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a contattarli. A perdere la vita sono stati Luca Basciano e la moglie Valentina Bambianco, 40enni, e la loro figlia disabile di 5 anni. Trovata la pistola regolarmente detenuta che avrebbe sparato, ucciso anche il cane. All'interno della casa, secondo alcune fonti, sarebbero stati lasciati alcuni biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo. Tutto è ora al vaglio degli inquirenti, l'incredulità da parte dei vicini.
4: Si aspettavano questa bimba, per loro era, non lo so, un pezzo d'oro. Riceveva dei problemi proprio dalla nascita. Ma è nata durante il Covid.
5: Ogni mattina, ogni giorno, sempre ci salutavamo, sempre tranquilli, sempre. Giustamente non ti viene a credere quello che è successo.
3: L'ipotesi investigativa dell'omicidio-suicidio sarebbe riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
1: È un uomo di 52 anni di origini rumene, senza fissa dimora, è morto dopo essere stato investito da una betoniera in Corso Lodi a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale,

0: Il mezzo pesante procedeva con il semaforo verde, mentre il pedone non avrebbe rispettato il rosso. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Nel frattempo, come atto dovuto, dalla procura del capoluogo lombardo annunciano l'imminente apertura di un fascicolo per omicidio stradale. A Pimonte, nel napoletano, ucciso Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss di un clan locale. Era da poco uscito di carcere. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Era in macchina insieme al genero Raffaele Afeltra quando ieri sera un commando ha fatto fuoco contro di lui, uccidendolo. L'agguato intorno alle 21 a Pimonte, un comune dell'area vesuviana del napoletano. L'uomo, 69 anni, storico boss dell'omonimo clan Afeltra di Martino, era seduto sul lato passeggero dell'auto, nei pressi di un terreno, quando chi lo ha ucciso ha esploso 4 colpi di fucile calibro 12, 3 dei quali sono andati a segno. Per il boss, da poco uscito dal carcere, protagonista della faida tra Ed Alessandro e l'imparato tra fine anni 80 e 90, non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che stanno scavando nel passato dell'uomo per chiarire la matrice dell'omicidio. Tra le ipotesi al vaglio, affari legati alla droga o un regolamento di conti.
0: Un muratore di 55 anni è morto oggi in un cantiere a Origgio, siamo in provincia di Varese, in seguito alla caduta di una soletta di cemento che lo ha schiacciato. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso ancora gli accertamenti, sia per chiarire le cause dell'incidente, sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità. La legge sul fine vita era già stata bloccata in passato, domani però tra gli scranni di Palazzo Balbi a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto, torna all'ordine del giorno. Raffaella Frullone.
2: Dopo la bocciatura del 2024, i sostenitori del suicidio assistito tornano alla carica in Veneto. L'associazione Coscioni ripresenta infatti la sua proposta che domani approda nuovamente in Consiglio regionale. Se venisse approvata, il Veneto sarebbe la quarta regione, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, a dotarsi di una legge sul tema. Il confronto arriva a pochi giorni dal primo suicidio interamente gestito dal Servizio Sanitario Lombardo dentro una struttura pubblica e riporta così al centro il ruolo delle regioni e della sanità pubblica nelle procedure di fine vita. A spingere per il sì è Luca Zaia, ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Veneto, che punta all'approvazione del testo sostenendo che la regione debba solo organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria, ma che il nodo sia ben più che procedurale, lo ha rimarcato il patriarca di Venezia e presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, secondo cui l'introduzione del suicidio medicalmente assistito rappresenterebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Moraglia mette poi in guardia dall'idea che basti fissare dei paletti, casi limite ammessi oggi, sottolinea, rischiano di essere progressivamente ampliati nel tempo, anche perché una legge non si limita a regolare dei comportamenti, ricorda, ma finisce sempre per incidere sulla mentalità. Sulla stessa linea anche Comunione e Liberazione, secondo cui il compito della comunità civile e del sistema sanitario è assistere e curare, non anticipare la morte. Ferma anche l'opposizione del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, rimarcano, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli.
0: Al via oggi a Benevento l'incontro annuale dei vescovi delle aree interne del paese, iniziativa voluta dalla CEI, a cui partecipano una trentina di presuli delle comunità che si estendono su territori all'interno della nostra penisola, terre che soffrono per spopolamento, collegamenti difficili e territori disomogenei. Allora sentiamo Luigi Ferraiolo.
3: Il 60% della popolazione mondiale vive nelle aree metropolitane, un fenomeno che sembra inarrestabile, alimentato dallo spopolamento delle aree interne. Secondo le previsioni OSCE, nel 2050 7 persone su 10 vivranno in città. Allora come fare per permettere a chi vuole di rimanere nei borghi, nei paesi? Come dare la possibilità di scegliere di non essere costretti ad andare via?
4: L'annuncio del Vangelo, dice Papa Leone, non può essere scisso da una inevitabile ripercussione sociale. L'annuncio del Vangelo è già l'annuncio di una nuova socialità, di un modo più giusto di vivere e di intrattenere rapporti, e allora è necessario dare libertà alle persone, liberarle dalla costrizione e far di tutto perché questi paesi siano abitati.
3: L'altra questione fondamentale causata dallo spopolamento è come rispondere le richieste di fede, cioè pastorali, degli italiani, in territori sempre più precari.
4: in che modo ripensare la comunità ecclesiale in posti in cui la popolazione man mano si sposta, cambiano le abitudini della vita.
3: È il motivo per cui da 6 anni i vescovi italiani si radunano a Benevento, su iniziativa della diocesi, per discutere di aree interne ogni volta sempre ai massimi livelli, con la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
5: Sono profondamente convinto che se migliora la questione sociale, migliora anche la pastorale, migliora anche la politica.
3: I 2/3 del territorio del nostro paese sono costituiti da aree interne e risentono tutti della stessa carenza di servizi e del fenomeno dello spopolamento.
6: Molti di loro, da un lato, preferiscono migrare perché non trovano, al di là dei servizi essenziali, ma non trovano un ambiente adeguato alla loro crescita culturale, generale, civica, e quindi preferiscono andare lì dove magari ci sono più grandi opportunità in tutti gli ambiti. E dall'altro canto però bisogna dire che questa medaglia c'ha il rovescio, cioè molti di loro preferiscono uscire anziché impegnarsi.
0: È sempre più inverno demografico in Italia. Entro il 2080, stima l'Istat, ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Continuano a crescere le persone sole e le famiglie senza figli, come ci spiega Clara Iatosti.
7: L'Italia è destinata a diventare sempre più vuota e più anziana. Un quadro sconfortante emerge dalle nuove previsioni demografiche dell'Istat, partendo dai dati al 1 gennaio 2025. Nel medio termine, infatti, la popolazione residente passerà dai 59 milioni di oggi ai 55 del 2050, per scendere fino a poco più di 45 milioni e mezzo nel 2080. Si tratta di un calo di oltre 13 milioni di abitanti in 55 anni, con circa 4 milioni di residenti in meno già entro il 2050. La diminuzione sarà inizialmente contenuta: tra il 2025 e il 2030 la popolazione scenderà dello 0,1% annuo. Poi il ritmo aumenterà fino ad arrivare ad un calo medio dello 0,6% annuale tra il 2050 e il 2080. Ma a cambiare sarà anche il modo di vivere dei connazionali. Aumenteranno le persone che vivono sole, mentre diminuiranno le coppie con bambini. E, secondo le proiezioni, nel 2047 le coppie senza figli potrebbero diventare più numerose di quelle con figli. Un paese dunque non soltanto meno popoloso, ma anche profondamente diverso nella sua struttura familiare e sempre più avanti negli anni.
0: E continua la cavalcata vincente dell'Azzurre di Velasco agli europei di pallavolo a Brno nel pomeriggio. Per gli ottavi, l'Italia ha superato la Bulgaria 3-7-0. Mercoledì prossimo, ai quarti di finale, la nostra nazionale affronterà la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca. E dopo i successi al Festival di Locarno, arriva nelle sale Ketty C'è, il nuovo film di Giovanni Tortorici, una storia sul difficile rapporto tra genitori e figli. Nel cast anche Monica Bellucci. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
8: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
9: Ma ancora non lo so in realtà.
10: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
11: Siamo nel 2012 a Palermo, ma a ben vedere non è questione di tempo o di luoghi. Quello che racconta Ketty C'è con leggerezza e forse anche con un pizzico di disincanto è che giovani e adulti sono destinati non solo a non parlarsi, ma anche in qualche modo a non capirsi. Il giovane Giulio, insieme ai suoi amici, tutti appartenenti a una classe medio-alta, frequenta una scuola privata, ma in realtà di studiare ha ben poca voglia. Le feste, i divertimenti, i primi amori, tutto però all'insegna del candore e in qualche modo dell'ingenuità, anche quando i personaggi si trovano coinvolti in situazioni al limite. Molto limitato e difficile anche il rapporto con i genitori, come nel caso della madre del ragazzo, interpretata dalla nostra Monica Bellucci, che per il ruolo ha vinto il Pardo per la migliore interpretazione all'ultimo Festival di Locarno.
12: Ti fa dare qualche bacio?
11: La svolta nella vita del ragazzo è l'incontro con la giovane Ketty, da cui il titolo del film, in fondo afflitta dai suoi stessi problemi, ma in apparenza più sicura e determinata. Giovanni Tortorici, che si era fatto notare a Venezia un paio d'anni fa con il suo debutto 19, prosegue la sua riflessione sui giovani con la benedizione di Luca Guadagnino, produttore del film e di cui è stato più volte assistente alla regia.
0: E con questo è tutto. Dopo di noi il film Vita di Gesù. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: tocca il cuore di tutti. Vita di Gesù.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One. A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo. È ambientato in un periodo in cui l'impero romano controllava Gerusalemme. Sebbene la crocifissione fosse il metodo di punizione preferito dai romani, non era sancito dalla legge ebraica. Gesù e tutti i suoi primi seguaci erano ebrei. Il Vangelo riflette un periodo di polemica e antagonismo senza precedenti tra la Chiesa emergente e l'istituzione religiosa del popolo ebraico. Questo film è una rappresentazione fedele di quel Vangelo. Nel principio la parola esisteva già. La parola era con Dio. E la parola era Dio. Colui che è la parola esisteva nel principio con Dio. Dio creò tutte le cose per mezzo di Lui, e senza di Lui niente fu creato. La parola diede vita a tutta la creazione e la sua vita portò luce a tutti. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non potranno mai spegnerla.

che portò luce a tutti. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non potranno mai spegnerla.

0: Io vi dico la verità. Chi ascolta le mie parole e crede in Dio che mi ha mandato ha vita eterna.
1: E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato sulla terra.
2: Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo in Lui abbiate vita.
3: Questo significa due cose. Dobbiamo essere d'accordo con Gesù. Abbiamo peccato contro il Santo Dio e commesso degli errori nella nostra vita. Non importa quanto piccoli possano sembrare. E dobbiamo fare affidamento sul fatto che Gesù ha pagato pienamente per i nostri peccati con la sua morte sulla croce. La morte che abbiamo meritato. Quando facciamo questo, immediatamente Dio ci dà liberamente la vita eterna. Quando l'apostolo Tommaso si confrontò con questa realtà, poté solo esclamare: Signore mio e Dio mio. In questo momento, se siete disposti, potete ottenere la pace con il Dio vivente facendo la seguente affermazione: Affermo che ho peccato contro il Dio perfetto. Affermo che la morte di Gesù sulla croce ha pagato completamente per i miei peccati e mi affido al pagamento di Gesù per i miei peccati per ricevere la vita eterna e una posizione perfetta davanti a Dio. Signore mio e Dio mio.

0: riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
1: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
2: Una balena! Vieni a vedere!
3: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
4: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
5: Il principe delle balene, mercoledì in prima serata.

0: Normandia, nel nord della Francia, per salvare il mondo. Si sarebbe dovuta chiamare Croce Gloriosa e sarebbe stata visibile dunque da molto lontano quale segno di redenzione universale. Ma non è stata mai costruita. Negli ultimi decenni però in diversi paesi del mondo sono state innalzate le cosiddette croci d'amore, riduzioni in scala di quella gloriosa, innalzate dalla sera alla mattina anche qui in Italia, tanto che negli anni passati si è parlato del mistero delle croci bianche, appunto perché non si conosceva chi le aveva innalzate e soprattutto il perché. Ebbene, 50 anni dopo, a spegnere l'interruttore sul caso di Dozulè è stato il Dicastero Vaticano della Dottrina della Fede. Il fenomeno delle presunte apparizioni che qui sarebbero avvenute è da ritenersi in maniera definitiva come non soprannaturale. Punto. E con questo punto il Dicastero Vaticano chiude una storia che da decenni si trascinava tra devozione, raccolte fondi, messaggi apocalittici e soprattutto una teologia fai da te che prometteva la salvezza senza i sacramenti e senza la mediazione della Chiesa.
1: La decisione presa dal Dicastero per la Dottrina della Fede di indirizzare una lettera al vescovo di Bayeux-Lizier a proposito della croce gloriosa di Dozulè deriva dal fatto che il fenomeno di apparizioni e di messaggi legati a Madeleine Omeau dal 1972 al 1978 non consta di supernaturalità. Questa è la definizione tecnica, proprio in base anche alle nuove norme. Perché? Perché si tratta di messaggi catastrofici, ma soprattutto del tema di questa croce gloriosa, alta 738 metri. Questa dovrebbe essere la dimensione. Cosa che non è mai stata realizzata perché non sono mai stati concessi i permessi, immaginiamo problemi anche di carattere strutturale. E perché questa croce è diventata un simbolo, quasi un feticcio più che un segno religioso, perché ad essa si sarebbero attribuiti da parte di Gesù a questa Madeleine dei significati salvifici. Cioè, questa è una croce che dà il perdono dei peccati.
0: Il dossier Vaticano porta la firma del cardinal Victor Manuel Fernandez ed è stato approvato da Papa Leone XIV il 3 novembre 2025, prima di essere reso pubblico il 12 novembre. A chiedere un pronunciamento definitivo è stato il vescovo di Bayeux-Lizier. Non è una resa dei conti, ma un atto di igiene pastorale. La posta in gioco, spiega il Dicastero, non è il folklore di paese, è il cuore della fede cristiana. La croce, come evento unico e irripetibile, non è replicabile in scala monumentale e nemmeno potenziabile con promesse di automatico condono spirituale.
1: Non c'è un male nell'alzare una croce, tant'è che non essendo stata realizzata questa croce che doveva essere all'altezza della collina stessa di Gerusalemme, quindi si potrebbe parlare di un paragone fuorviante tra un luogo storico unico e ripetibile e la riproduzione fisica di esso, no? Questo è il significato. Ma il problema è che queste croci in scala 1 a 100, quindi di 7 metri e 38 centimetri, sono state diffuse, elevate anche qui a Roma, nei dintorni di Roma. E questo diventa un inganno dottrinale, cioè intanto non è la croce che salva, ma è il crocifisso risorto. Quindi un autentico segno di fede rimanda a Cristo, non a se stesso. Attribuire un valore salvifico ad un simbolo, questo, tant'è che nella croce noi contempliamo il crocifisso, ma la croce in sé è uno strumento di sofferenza, di dolore. Anzi, in certe tradizioni la croce da sola è il segno che è la tua croce, non quella del crocifisso. Tant'è che la croce si venera, non si adora. Quindi diventare un simbolo salvifico è totalmente improprio e errato.
0: Secondo il racconto di Madeleine Humont, la presunta veggente, moglie di un operaio, madre di 5 figli, tra il 28 marzo 1972 e il 6 ottobre 1978 a Dozzolé ci sarebbero state 49 apparizioni di Gesù e in alcuni episodi di San Michele Arcangelo. Il messaggio che avrebbe ricevuto la donna ruoterebbe intorno ad una richiesta martellante: costruire la croce gloriosa, luminosa e gigantesca, segno di redenzione universale e annuncio del ritorno imminente di Cristo.
1: E la veggente, questa signora, questa tra l'altro anche una persona semplice, una contadina, siamo in un paesino della Normandia, e tra l'altro riceveva queste 49 apparizioni nella cappella di una scuola. C'era il sacerdote, il parroco, che trascriveva anche le sue estasi. Nella fede semplice questa persona crede di aver trasmesso un messaggio, ma in realtà bisogna semplicemente aiutare a capire che queste sono esperienze totalmente soggettive che la Chiesa non riconosce come autentiche.
0: Ma negli anni, mentre la croce da record non veniva mai edificata, il brand spirituale si è comunque moltiplicato in vari paesi. Come appunto già detto, sono comparse le croci d'amore, riproduzioni in scala di quella gloriosa.
1: E la croce è sempre stata eretta anche in cima ai monti, no? In cima alle montagne. Un conto è un segno che dice la presenza cristiana, altro è attribuire a questo tipo di particolare di croce di 7,38 m che in scala riproduce quella di Dozzolé, e attribuire questi significati salvifici, cioè il perdono non viene da un luogo fisico, ma da Cristo, dai sacramenti. E alla croce di Dozzolé si attribuisce il valore della Pasqua di Cristo, e non è questo. Io qui vorrei fare delle considerazioni rilevanti anche da un punto di vista teologico. La croce non è la Pasqua e non è l'Eucaristia. Anzi, una certa insistenza sulla croce può non aiutare la retta fede. Nelle nostre chiese molto spesso si dà più spazio alla croce che al tabernacolo. In realtà l'adorazione è dovuta a Cristo nell'Eucaristia. Alla croce ci si inginocchia soltanto il Venerdì Santo.
0: Il provvedimento vaticano entra nel merito e senza giri di parole giudica il fenomeno di Dozzolé, che si presenta come una sorta di nuovo Golgota e la croce gloriosa paragonabile a Gerusalemme, come assolutamente fuorviante sul piano teologico e simbolico. Il Golgota, afferma la nota vaticana, è un luogo storico salvifico, non è un modello architettonico da replicare. La redenzione si comunica sacramentalmente nella vita della Chiesa e non per contagio di prossimità a un manufatto. E poi il dicastero smonta la sacralizzazione del segno, cioè l'idea che un oggetto materiale diventi garanzia assoluta di salvezza. La croce non ha bisogno di 738 metri d'acciaio o cemento per essere riconosciuta, si innalza ogni volta che un cuore si apre al perdono. Infine, alcuni messaggi attribuiti a Dozzolé sostengono che basta andare ai piedi della croce per ottenere perdono e salvezza. Il dicastero parla di errore teologico principale e di incompatibilità con la dottrina cattolica su grazia e sacramenti. Non esiste un atto magico sostitutivo del cammino cristiano e dei sacramenti, né una scorciatoia che scavalchi penitenza e eucaristia.
1: L'annuncio era che nel 1975 si sarebbe celebrato l'ultimo anno santo, e quindi il millenarismo, l'annuncio che il mondo è in mano a Satana, che va verso la catastrofe, non è un messaggio cristiano, perché questo è soltanto incutere paura.

la croce a Dozulé. Doveva essere un faro, 738 metri d'altezza, braccia da 123 metri, una lama di luce piantata in

non annunciare che anche la fine del mondo, che nessuno può prevedere e non ci sono messaggi privati che possono annunciarla, non è un messaggio carico di speranza della salvezza finale che il Signore offre al mondo, no? È soltanto un messaggio di distruzione e di paura.

0: una veggente, Madame Aumont, negli anni 70 afferma di avere delle visioni di Gesù. Gesù le avrebbe chiesto di costruire proprio qui a Dozulè la grande croce gloriosa, un vessillo per la veggente contro le guerre, contro gli omicidi, contro tutte quelle che sono le opere del diavolo. Questa croce, che viene anche chiamata croce bianca, è diventata poi il simbolo di queste apparizioni, e in tutto il mondo, Argentina, Messico e soprattutto Italia, sono state installate. La Chiesa Cattolica non ha mai autorizzato queste croci, non ha mai creduto a queste apparizioni, e nonostante un divieto da parte, una presa di posizione molto forte da parte del vescovo di Bagnères-Lizier, che comprende Dozulè, la gente qui continua a venire ogni giorno alle 14.30. Perché alle 14.30? Perché era l'ora delle presunte apparizioni a Madame Aumont.
1: Va ricordato che il fenomeno di Dozulè era già stato bocciato sul campo. Il vescovo di allora, di Bagnères-Lizier, nel 1983 escluse che la costruzione di una croce monumentale potesse essere un segno autentico dello spirito di Dio. Nel 1985 dunque denunciò agitazione, raccolte fondi senza mandato, propaganda fanatica e condanne verso chi non aderiva.
0: La croce, o meglio le croci di Dozulè, a detta della veggente, dovevano essere il baluardo contro le tribolazioni che avrebbero colpito tutto il mondo, contro le azioni di Satana. Tribolazioni per la veggente erano e sarebbero arrivate puntualmente, come carestia, guerre nucleari e siccità e quant'altro, e l'unico baluardo sarebbe stata questa croce, che doveva essere innalzata dalla Chiesa Cattolica ovunque nel mondo per appunto frenare tutto quello che lei aveva profetizzato. Tra i tanti presunti messaggi apocalittici che avrebbe ricevuto la veggente di Dozulè, Madame Aumont, c'era anche quello relativo ad una grande siccità nel mondo intero, siccità che sarebbe durata addirittura anni, se non secoli. E proprio per questo la signora Aumont, la veggente di Dozulè, avrebbe chiesto di realizzare a pochi metri dalla croce gloriosa di Dozulè un bacino per raccogliere le acque. Il bacino è stato costruito, ve lo facciamo vedere.

0: Gesù è venuto a Gesulè, c'est certain.
1: Gesù è venuto a donarci un messaggio molto importante. Madeleine Aumont, semplicemente.
2: L'Église catholique n'approuve pas cette apparition.
1: Non è una mera questione di annuncio, ma di quello che lui ha chiesto di fare, tutto qui. Ma questa non è, come dire, una nostra responsabilità che la Chiesa riconosca il messaggio. Certo, vengono in tanti da tutto il mondo. Certo che vengono per pregare, certo. Sì, tutti si recano davanti alla croce gloriosa dove Gesù è apparso, qui a Dozulé, nella cappella di San Giuseppe dove Gesù è apparso e dove è successo qualcosa di importante perché il mondo, la stessa Chiesa, tornino a Dio. Si pensi alle guerre, agli omicidi, al mondo senza pace.
3: E a Dozulé si è associata anche un altro tipo di disegno. È stata scavata una vasca per lavare mani e volto, no? E questi sono segni presenti, se vogliamo, anche a Lourdes, no? Dove nelle piscine c'è il gesto dell'acqua, il bagno degli ammalati, dei pellegrini, ha un significato di richiamo al battesimo, ma questi segni noi ce li abbiamo già, quindi duplicarli, replicarli, non sempre aiuta a ritrovare la ragione del battesimo, che è la rinascita.
4: Dozulé è anche un caso scuola nel nuovo quadro normativo canonico. Le norme del 2024 per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali prevedono diverse conclusioni, tra cui la possibilità di una declaratio de non supernaturalitate, cioè di non soprannaturalità, quando serve una chiusura netta. Qui Roma l'ha concessa e il Vescovo l'ha applicata.
3: Le nuove norme all'inizio sono state recepite come una struttura un po' complicata. In realtà ci si sta accorgendo, dati i molti interventi da parte del Dicastero su presunti fenomeni naturali, che invece aiutano ad una gradazione di queste esperienze. Di alcune, questa riceve, quella di Dozulé, riceve il grado estremo di proibizione, no? Non costa di supernaturalità. Ma ci sono altri che invece hanno permesso il culto senza con ciò autorizzarne la soprannaturalità.
4: Ciò che resta di Dozulé è che la fede non si misura in metri, non si compra con un pellegrinaggio risolutivo, non si garantisce con un simbolo trasformato in talismano. La croce, quella vera, resta scandalosa perché non promette scorciatoie, chiede conversione, sacramenti, carità. E proprio per questo a chi tenta di spacciare una versione luminosa e salvifica a comando della croce va ricordato che il Vangelo non è un'idea di fede ridotta a immagine, monumento, segno esterno che promette risultati, ma un cambiamento radicale del cuore.
3: Le persone in buona fede, nella fede semplice, hanno sempre fatto ricorso a dei segni semplici. I segni più semplici sono andare in chiesa, accendere una candela, insegnare ai nipoti le preghiere, forse bisognerebbe ricominciare da questo, e affidandosi alla misericordia di Dio, ecco, compiere le opere di carità. Perché una fede che non diventa carità, non si trasforma in gesti di amore. Oggi il rischio è quello di una fede superstiziosa, individuale, che cerca di toccare il soprannaturale, ma poi non si cura delle persone più deboli, più povere, che incontra ogni giorno. Quindi io credo che la fede semplice è sempre stata quella di recitare il Santo Rosario, meditare i misteri di Cristo, fare la visita in chiesa, un momento di adorazione, di preghiera, accompagnare i nipoti, i bambini, trasmettere la fede, non coltivarla come un'esperienza soltanto individuale.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora
0: e sempre. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era.

0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti,
2: come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare da noi molto attesa perché lui è un grandissimo professionista ed una grandissima persona. Bisogna mettergli un po' il sale sulla coda, come si dice di solito, perché? Perché gli impegni sono tanti, sono veramente tanti. Il suo cuore contiene tante di quelle storie, tanti di quei valori, da aver dovuto scrivere un libro per cercare di raccontarli tutti, anche se secondo me è soltanto l'inizio di una serie di libri. Avrei dovuto raccontare molto di più, ma lo fa il suo nome, il suo cognome e il suo sorriso. Max Laudadio, proprio lui. Ben arrivato.
3: Un piacere immenso. Grazie.
2: L'uomo delle Iene, l'inviato meraviglioso, specialissimo, a lungo lo sei stato a Striscia la Notizia per Canale 5 e hai scritto.
3: Sì.
2: Il cantico delle formiche, la melodia dell'anima a 800 anni dal cantico delle creature.
3: Sì.
2: Boom!
3: No, sono quelle richieste che non puoi rifiutare.
2: Terra Santa Edizioni.
3: Quando mi ha chiamato, evidentemente sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non sono in grado di fare un libro così. Poi loro mi hanno veramente provocato e ho detto ma perché no? E è evidente che non entro nel dettaglio del Cantico delle Creature perché non ne sarei stato capace. Ho cercato di raccontare un po' di cose che potevano essere legate.

0: legate a quello, senza dubbio.
1: Due cose, virgolettato. Ho inseguito lavoro e carriera, e che lavoro e che carriera aggiungo io, ma la felicità, dice Max Laudadio, l'ho trovata solo donandomi agli altri. Mm. E allora partiamo da questa pagina. Questa felicità, quando e come è iniziata nella tua vita?
0: Beh, è iniziata, per chi fa il nostro lavoro, e tu lo sai meglio di me, ti trovi spesso a rincorrere la felicità nel raggiungimento di obiettivi sempre più grandi, no? Sono arrivato da Pistoia, una città di provincia, a Milano per fare questo mestiere. Sì. Ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare tutti i sogni.
1: E il talento?
0: Beh, il talento.
1: E la bravura?
0: Va bene.
1: Tutto e la capacità? Sì, no, ma puoi parlare tu, vai avanti,
0: grazie.
1: Vai avanti, sennò così
0: però
1: ti interrompo.
0: Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, con la speranza di poterla raggiungere, la felicità, uh-huh. Perché è innegabile che tutti noi viviamo per la felicità. E chi sì. dice che non è vero, secondo me,
1: dice una bugia.
0: Quando però ti rendi conto che hai raggiunto i tuoi obiettivi, qualsiasi cosa che tu vivi la riesci a realizzare, arrivi a un punto però ti guardi allo specchio e non sei felice. E questo però è un denominatore comune di tante persone che hanno ottenuto il successo che volevano. E quindi ho iniziato solo a domandarmi dove poterla trovare. Poi dico, è stata la casualità, oggi dico una dio incidenza a portarmi verso quella strada lì. Però nel momento in cui mi sono accorto, e la rappresento nel libro come fosse una scala mobile, no? Con un gradino con scritto felicità, tu raggiungi il gradino più alto sperando che quel gradino si possa fermare, invece il gradino arriva in cima e riparte. Si è fermato nel momento in cui ho capito che serviva altro, serviva ascolto, serviva comunità, serviva il donarsi, che non è donare, la differenza sostanziale è netta.
1: Certamente.
0: Donare può fare anche non del bene, perché se tu dai dei soldi a una persona sotto un ponte che non li vuole o che decide di vivere una situazione così, rischi di non fare il suo bene.
1: Il
0: no?
1: suo bene.
0: Il donarsi è qualcosa di diverso, è metterti a disposizione delle persone che hai davanti.
1: Guardate.
0: Tutte.
1: Questo libro, tutte, questo libro si apre, di solito i libri hanno la dedica, no? Al mio papà, spero sia fiero di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui. Allora, visto che tu lo dedichi al tuo papà, eccomi qua, insieme. E visto che tu hai imparato molto bene a fare il padre, Max.
0: Ci ho provato.
1: Posso dire una cosa alla romana? Ci sei proprio riuscito.
0: Grazie.
1: Perché guardate chi vi presento ora. È arrivata una cartolina da Bianca, sua figlia, Ina, sua figlia, Stanley, suo figlio. Tutti e tre, nomi strani agli altri due, ma tutti e tre qua, per Max Laudadio, il loro papà.
2: Ciao papi. So che non ti aspetti questi video da me, ma io sono molto contenta di poterli fare per dirti quanto ti voglio bene e quanto io sia fiera di te e di tutto quello che stai facendo, ma soprattutto di quello che mi insegni tutti i giorni con le tue azioni quotidiane. E poi sono molto molto contenta, ovviamente, del rapporto che stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche se non viviamo più nella stessa casa, sono andata a vivere da sola e so che sotto sotto ti manco, però non lo ammetti. Detto ciò, niente, un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ciao papi.
3: Ciao papà, volevo ringraziare
4: papà? Per...
3: Sì, è mio papà.
4: È mio nonno.
3: Mio papà.
4: È mio nonno.
3: Va bene.
4: Sono Gif, ciao nonno, ti mandiamo un grande abbraccio e un leggero massaggio alle spalle, grazie per essere il nostro punto di riferimento e per avere il grande cuore intorno.
3: Grazie.
4: Grazie.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Massi, volevo ringraziarti per tutta l'ispirazione che mi dai, per tutto quello che ho voglia di fare nella vita e quindi grazie a te. E ricordarti che sei la persona più importante della mia vita. Ciao.
1: Adesso però questa
0: tu giochi sporco,
1: sporchissimo,
0: perché, no vabbè, perché io poi mi emoziono sempre, cioè questa roba, tu giochi sporco,
1: no, vabbè, voglio dire il tuo papà che ha fatto un lavoro fatto così bene, avrebbe mai immaginato che tu poi avresti fatto il papà per questi tre ragazzi? Chi è Bianca?
0: Bianca, vabbè, Bianca a sinistra, sì.
1: A sinistra.
0: A sinistra. Poi Stanley e poi sì. Ina. Mondi diversi, nazioni diverse, storie diverse, sentimento sempre uguale, l'amore, cioè lega a questo passaggio. Bianca è stata un dono meraviglioso, voluta con tutti noi stessi. Peraltro io e mia moglie abbiamo deciso di fare Bianca dopo una settimana che stavamo insieme.
1: Ottima quindi, idea.
0: Perché ci siamo detti, non so se l'amore continuerà, non sappiamo se l'amore continuerà a vita naturale durante, sicuramente lei sarà la migliore madre per mia figlia e io sarò il miglior padre per nostra figlia. Questo era già sufficiente per poter creare una famiglia. E poi invece gli altri due sono arrivati perché la vita, Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace ha scritto un libro che si intitola La regola del sì, imparare a dire sì alle richieste che ti vengono fatte, senza domandarsi perché e per come, perché poi dopo il risultato ne deriva e ti porta emozioni che tu non ti saresti mai aspettato. E Stanley è stato uno di questi grandi incontri ai quali non abbiamo detto di no, perché a un certo punto ce lo siamo ritrovati in casa, lui era in un centro accoglienza come tanti altri ragazzi che arrivano dall'estero, era venuto in Italia per delinquere, io non lo sapevo in quel momento, però a un certo punto gli abbiamo detto Stanley, noi se vuoi ti diamo mangiare e dormire e ti accogliamo a casa, è nata così. L'unica cosa, non volevamo che lavorasse con noi a casa nostra, quindi gli abbiamo detto in casa nostra esiste la regola della restituzione, noi ti diamo da mangiare e da dormire, tu restituisci quello che stai ricevendo. E lo ha fatto in un centro disabili mentali a 500 metri da casa nostra per 2 anni. Ha imparato a diventare italiano in questa maniera. Quindi è un passaggio delicato, no? Cioè dare la possibilità di capire che cosa significa dare e ricevere qualcosa. Dopo 2 anni che lui era in casa mia, a un certo punto proprio mi chiama e mi dice ho bisogno di parlarti perché penso di aver tradito... di averti tradito all'inizio, quando ci siamo conosciuti. È arrivato nel mio ufficio, ci siamo parlati, dico che cosa hai fatto.
1: Ti posso fermare?
0: Certo.
1: Solo per un attimo?
0: Certo.
1: Perché ti devo fermare?
0: Sì.
1: Che cosa hai fatto, chiede quello che poi viene chiamato papà, a Stanley. E poi vi raccontiamo invece di Ina, perché quella invece è una storia che parte da un lettino d'ospedale. E questo è Max. Laudadio, leggetelo questo libro e se lo vedete per strada questo ragazzo, mettetegli le braccia al collo e dategli un bacio. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Tra un attimo.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
14: La luce largo è una deformità progressiva.
15: Lentamente in questa posizione.
16: Stiamo mandando diversi suoni.
17: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
18: Ti rilassi completamente.
19: Cadono 100 capelli al giorno.
20: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
21: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
13: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Cantico delle formiche, siamo piccoli come formiche, riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere. Max Laudadio, che non solo ha scritto un libro meraviglioso, ma ha fatto un percorso della propria vita di successo, di bravura, di talento, il talento televisivo, la bravurissima televisiva, non, Dio mio, quello li metto per un attimo da parte, io sto parlando della tua persona. Allora Stanley, vostro figlio Stanley, eccovi qua anche con la tua meravigliosa Loredana, con Ine e con Bianca. Stanley a un certo punto arriva nel tuo ufficio e ti dice io ho tradito la tua fiducia.
0: Sì, perché quando era arrivato aveva detto che lui era da solo, era scappato con il viaggio, il classico viaggio nel deserto, il gommone, questo è tutto vero. Però aveva detto che era scappato perché non c'erano opportunità nel paese, lui è nigeriano. Era cristiano e lì, come sai bene, insomma, i cristiani non sono trattati benissimo in Nigeria. E invece quando arriva in ufficio dice non è vero quello che ti ho raccontato, cioè è vero che ho attraversato il deserto e tutta quella parte lì, ma non è vero che sono da solo, ho una moglie e quattro figli, li ho abbandonati.

0: fortunati perché volevano venire in Italia a fare soldi, a fare successo qua, perché vedevo l'Italia come il paese dei balocchi. E addirittura mi ha raccontato che la vita che lui faceva là era una vita da delinquente, quindi...
1: E tu cosa hai fatto?
0: Cosa ho fatto? Lui avrebbe potuto non dirmelo. Questa roba è già fa la differenza, era la vigilia di Natale. L'ho ringraziato dicendo... Ah, dai, giochi sporco.
1: Sì. Va bene. L'hai ringraziato.
0: L'ho ringraziato dicendo che avrebbe potuto non dirmelo, io non l'avrei mai scoperto, lo amavo già per quello che era e dovevamo avvisare la mamma che era diventata nonna di 4 figli neri, questo gli ho detto. E basta. Da lì è partito tutto perché a quel momento invece è diventata la parte divertente perché mi dice devi chiamare mia moglie e convincerla che sono cambiato.
1: E tu sei uscito fuori con tutta la tua...
0: Immagina l'inglese africano al telefono con questa signora che non sapeva neanche chi fossi, convincerla che suo marito era veramente cambiato. Ma era veramente cambiato. E a quel punto è stato un periodo molto divertente. Poi siamo tornati in Nigeria, lui l'ha rivista, lei l'ha perdonato. A quel punto ha iniziato a mantenerla, adesso tutti i figli sono scolarizzati, hanno ottenuto il diploma del liceo, arrivano tutti in Italia tra sì. 2 mesi e mezzo.
1: E lui ha fatto il mutuo per comprarsi.
0: E lui si è comprato la casa da sola. Faccio una premessa, nessuno sa che è a casa mia. Cioè, quando va a fare il permesso di soggiorno, quando va, sì, nessuno sa che è a casa mia. Sì. Lui ha preso il permesso di soggiorno per meriti dopo... aver fatto quell'esperienza di volontariato nel centro.
1: Perché tu hai detto invece di aiutare noi a casa vai là a italianizzarti, a renderti, a nazionalizzarti nella nazione nella quale vorrei vivere, andando a dare...
0: Stanley è l'esempio di come l'accoglienza in Italia di queste persone che evidentemente arrivano con 1000 problemi che noi non possiamo neanche minimamente immaginarci, se vengono presi e messi in centri senza far fare loro niente, senza dar loro una seconda possibilità, senza spiegare loro, noi pretendiamo che loro rispettino le nostre leggi, ma Stanley non sapeva leggere, ha imparato a leggere a casa mia, non sapeva scrivere, dormiva per terra, non aveva mai dormito su un materasso. Ti immagini come sia possibile far insegnare loro che quando guidano devono stare attenti o vivere le nostre regole, non sanno che cosa sono, quindi vanno presi, va data loro una reale possibilità e i risultati poi sono questi, sono quelli di ragazzi meravigliosi, ma come i ragazzi italiani, se diamo loro dei semi positivi non può che crescere un fiore, non c'è un'altra possibilità.
1: Quest'uomo è... magnetico, letteralmente, perché è tutto ciò che lui dice, descrive e scrive è tutto vero. Butta via, voglio dire, a trovarlo, no? A proposito, c'era Ina, scusatemi, Ina. Perché Bianca, meravigliosa, quando stava da piccola a Milano, lo smog lo pativa un po'. No? Insomma, lo pativa.
0: Sì, ho imparato che esiste una malattia che si chiama otite da inquinamento che non sapevo neanche esistesse, ecco. Mia figlia la subiva sempre.
1: Ce l'aveva. E quindi voi andate, fate una sosta in un ospedale, mm-hmm. E accanto o vicino al letto di Bianca c'è... una ragazzina.
0: Una ragazzina di 14 anni, sì. Da sola, e non capivamo se la persona che era accanto fosse la madre, fosse la zia, fosse un parente, mm-hmm. Perché la trattava con superficialità, dico la verità. A un certo punto noi ci siamo avvicinati, abbiamo iniziato questa relazione con questa ragazzina, ma perché Bianca aveva 6-7 anni e quindi erano proprio vicine di letto. Sì. Iniziamo a conoscerla e capiamo che è una ragazza accolta in una casa accoglienza a tutti gli effetti. Peraltro messa in un programma di protezione con i genitori vivi, ma che avevano fatto reati grossi in Italia, quindi con problematiche molto importanti. Ci siamo iniziati a conoscere, abbiamo iniziato a invitarla al sabato e la domenica, bello, siamo andati a trovarle. Niente. E poi dopo tutto nasce di conseguenza, quando le anime si incontrano, si abbracciano e decidono che devono percorrere un pezzo di vita insieme. E lei è una figlia pazzesca perché mi ha fatto diventare matto, perché avevo un'esperienza di gioventù molto forte. Lei è cresciuta a 12 anni, faceva già le cose di una di 25, a qualsiasi problema che tu possa immaginare lo abbiamo affrontato.
1: E tu l'hai preso e l'hai affrontato.
0: Eh beh sì, cosa fai? Tuo figlio, fai questo, cosa devi fare?
1: Signori, io mi ero preparata, perché bisogna prepararsi quando si fa questo lavoro. Non immaginavo che fosse così grande Max Laudadio.
0: No.
1: Seria parlando.
0: Io
1: ma...
0: posso dire solo una cosa.
1: Sì.
0: Il libro che tu e ti ringrazio, osanni, però voglio sottolineare una cosa. Non è una biografia. Io no. Odio le biografie perché credo che la biografia spetti a quelli che hanno cambiato il mondo e quando sono morti che lo scriva un altro, la biografia per quella persona.
1: Quindi fra 150 anni più o meno possiamo scrivere la tua biografia.
0: Questo è... Un racconto di cose che mi sono capitate, che ho vissuto e racconto come le ho vissute, perché proprio il titolo parte da lì.
1: Sì, sì.
0: Sono una formica, come tutti noi, da solo non puoi fare niente, insieme a tante altre formiche si possono fare le rivoluzioni. Quindi è uno stimolo per chiunque lo leggerà, per chiunque guarderà questa trasmissione, dire ma io, il mio cantico, come lo sto scrivendo? Magari lo stai già scrivendo. Come lo sto scrivendo? E se non lo stai facendo, perché non inizi a farlo? Perché è una questione di scelte, lo puoi fare da un giorno all'altro. Questo cambio lo si può fare da un giorno all'altro. Non pensare più all'io personale, a quello dell'ego, ma a un noi reale, concreto.
1: Ma un noi prevede non soltanto tutte le persone che abbiamo citato finora, ne prevede una che ho ottenuto volontariamente fin qui, in una scaletta che non sto guardando, ma so che lei c'è. Cartolina per Max Laudadio. Guardate un po' chi gliela manda.
2: Il cantico delle formiche. Quando mio marito ha terminato di scrivere questo libro e mi ha dato la prima stampa, l'ho letto e onestamente mi sono commossa per le parole che mi ha dedicato. Solo che sono arrivata al termine, dove con un PS lui dice: in questo libro esalto mia moglie Lolly tanto da farla sembrare quasi perfetta. Bene, voglio chiarire che non è così. Quindi qui partono tutta una serie di difetti. La pigrizia, l'essere ritardataria, stonata come una campana, ansiosa, e poi dice pure, rivelando un aspetto assolutamente più intimo, e la lista potrebbe continuare, ma per evitare di ritrovarmi vittima di ripercussioni ingestibili, conclude elencando solo un altro difetto, il più strano. Di notte, mentre dorme, sembra posseduta da un mostro che la fa parlare per ore con una voce d'oltretomba. Allora, peccato che il minuto è già finito, perché giuro avrei attaccato io.
1: Loredana, grazie, questa è la tua meravigliosa moglie, sindaco peraltro, sindaco. Adesso sì. Arriviamo anche, insomma...
0: Voi siete dei geni, perché mia moglie non è mai apparsa in nessun programma televisivo, mai, in 25 anni di lavoro non è mai voluto...
1: Cosa faccio? Mi sposto per fare
0: la
1: ruota?
0: No, non so come avete fatto.
1: Direzione, fanno. Loro fanno, le cito poi alla fine. Riusciamo a fare anche queste cose? Beh, probabilmente, soprattutto, c'era la spinta di poter parlare di te e di rinfacciarti tutta questa serie di difetti che tu le hai, così, hai riscontrato.
0: No, vabbè, perché essendo... L'ho sempre chiamata la signorina Rottermeier, perché lei è perfetta. Cioè, lei è più Mary Poppins, no? È perfetta, lei è perfetta, non sbaglia mai, dice sempre la cosa giusta al momento giusto, non si arrabbia, è una persona perfetta. Detto questo, come tutte le persone, visto che la perfezione non esiste, ha 1,5 miliardi di difetti e dopo 25 anni che stiamo insieme...
1: Se permetti, li conosco. Mary Poppins è praticamente perfetta, quindi quel praticamente ti salva, perché non dice io sono assolutamente perfetta, ma come sindaco lo è. Quasso al Monte.
0: Sì.
1: Quasso al Monte è un luogo dove costoro, meravigliosi, sono andati a vivere e hanno fatto la calamita per tantissima altra gente, no? Tua sorella è venuta a vivere lì, persone che vengono a vivere, perché vi siete spostati da quel Otite, per carità, chi vive a Milano ha tutto il diritto di farlo, ci mancherebbe. Quello, sono il marito del sindaco, è meraviglioso, scusate, ma questo è Max Laudadio. Avete trovato in questo posto un luogo che è veramente da cantico delle creature.
0: Ma io credo che tutti i posti piccoli possano avere quelle caratteristiche.
1: Sì, concordo, no? In pieno.
0: Negli ultimi 25 anni, dopo aver vissuto a Milano e aver vissuto a Milano per 25 anni, ti rendi conto che la relazione personale diretta con le persone anche che hai accanto,

0: Sì. Quello che abita nel pianerottolo, tu non lo conosci, non sai chi è, hai paura, c'è sempre diffidenza. No?
1: Non la grande, apri la porta.
0: La grande città ci sta insegnando cose non bellissime nelle relazioni personali. Mentre invece quando tu vai in un paese, la prima difficoltà che incontri è che sei uno straniero nel paese dove sono nati e ci sono generazioni e generazioni, sì, che si tramandano e che sono sempre le stesse, magari sono quattro cognomi per 3.000 abitanti, capito?
1: Sì, certo,
0: si conoscono,
1: ragione,
0: tutti, sono tutti parenti, si conoscono tutti. E all'inizio ti guardano come uno straniero. Io ho avuto la fortuna che arrivando già un po' popolare, arrivando da Strisce, eccetera,
1: insomma, famoso.
0: Mi hanno aperto le porte.
1: Famoso.
0: All'inizio mi hanno aperto subito le porte. Poi invece quando abbiamo iniziato a capire che lì potevamo creare un luogo, lì potevamo rispondere alla nostra richiesta di possiamo prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo. Questo è fondamentale, no? Cioè abbiamo detto tutto quello che abbiamo avuto, la fortuna eccetera, possiamo restituirla e far sì che l'uomo e la natura, che si intrecciano in maniera indissolubile in posti così ancora di più, perché sono 5 montagne e 22 chilometri quadrati di boschi, il 70% è natura e il 30% è abitato. Si può migliorare la natura facendo migliorare la vita delle persone? È possibile, lo si può dimostrare scientificamente addirittura. Mm-hmm. E questo è stato il nostro... Quando abbiamo iniziato però a proporre queste cose, erano come due stranieri che arrivavano, sì, a casa di altri e dire tutto quello che state facendo voi non è giusto, l'hanno presa così.
1: Aspettate che arriviamo noi.
0: Arrivate. Invece il nostro obiettivo non era questo, ci è voluto del tempo. Sono passati 10 anni prima di riuscire a far capire che non eravamo lì per togliere loro la proprietà del luogo,
1: certo,
0: che li aveva fatti,
1: certo,
0: nascere, ma eravamo lì perché il mondo ha bisogno di luoghi che possano realmente dialogare in comunità.
1: Perché Max e Loredana hanno il loro orto, coltivano il loro orto, perché la casa è di legno, perché c'è una casa sull'albero, perché, e lo leggerete in questo libro, c'è tanto che loro stanno facendo per, ancora una volta torna quel verbo che hai usato per Stanley, no? Io ti accolgo, ma tu devi restituire...
0: Certo.
1: Avendo cura,
0: certo,
1: vedi che tutto ritorna nella tua vita. E lo conoscono tutti. Gli vogliono... Guardate, scusate, voglio dire, noi... E uno lotta per avere la casa in città e poi esiste questo, che non è...
0: Peraltro, costa quanto un monolocale di Milano. Partiamo... Perché uno pensa, ah, la casa... Invece vai a vivere in cima a un monte e tu la compri come un monolocale a Milano, a Roma. Quindi
1: certo,
0: è nella disponibilità di tutti questa
1: possiamo,
0: cosa qua.
1: Possiamo cominciare ad invidiarlo? No, possiamo cominciare a pensare,
0: esatto,
1: in questa maniera. Sta di fatto che... in questo luogo, qua Solmonte, provincia di Varese, lo conoscono proprio tutti. Ma tutti, ma tutti. E gli vogliono bene tutti, ma tutti, ma tutti. Ne ho le prove.
2: Siamo a qua Solmonte, il paese dove vive Max Laudadio. Max fa vita di paese, si fa vedere in giro. Quando non ha impegni suoi di lavori, di teatro, queste cose qua, è qua spesso.
3: Ho conosciuto Max 4 anni fa, così ero qui al bar del paese e sapevo che stava creando un gruppo di volontari per aiutare un po' il paese, quelle che sono le piccole manutenzioni, per abbellirlo. E sì, mi sono unito a lui in questo gruppo.
4: Questo è il tapiro che è stato regalato da Max al compleanno di mio marito. Un gesto molto, molto apprezzato. Max viene alla mattina a fare colazione. La sua colazione consiste in cappuccio, brioche. È un buon cliente.
5: Max l'abbiamo conosciuto qui al bar e da lì sono partiti tutti i gruppi di volontari. Gruppo manutenzione, gruppo orto, gruppo uncinetto.
6: Max è una persona molto dolce, molto simpatica, ma precisino.
5: Se non le cose non sono fatte bene, te le fa rifare 200 volte.
6: Quando si inizia un lavoro con Max, si deve finire, che sia mezzogiorno, l'una, le due. No, no, finiamo, finiamo, perché così almeno poi non torniamo più. Ci fa lavorare e noi che siamo donne non cambia. Fai il lavoro se è necessario anche da uomo.
3: In un momento della mia vita un po' difficile, ho perso una gamba. Lui è sempre stato presente, addirittura veniva all'ospedale a farmi la barba. Quindi avevo una persona famosa che veniva a farmi la barba.
7: siamo all'attacco del percorso denominato Linea della Pace, una realizzazione dell'associazione ON, di cui Max è il fondatore, e si occupa di valorizzare il più possibile la natura. Max ha sempre partecipato a tutte le iniziative dell'associazione perché ne è il motore, l'ideatore, e in tutte le iniziative è stato anche proprio praticamente coinvolto. Ad esempio abbiamo realizzato la pulizia delle strade, la raccolta differenziata di spazzatura raccolta lungo le strade, e lui è sempre stato tra i più fattivi nella raccolta. Max è diventato una risorsa, sicuramente è molto apprezzato per il suo carico, il carico umano che ha portato in questa comunità.
1: Ma avessimo intervistato i paracarri, anche i paracarri avrebbero detto: ah no, Max fa cose. Quindi non solo questo, io mi sto preparando il finale, gran finale, tra l'altro tu su TV 2000, sulla nostra TV 2000, nostra, hai condotto il programma Missione Possibile sulle attività missionarie. C'è nel tuo percorso, nel tuo avere cura degli altri e ricercare questa felicità pensando che sia un tandem, che si debba pedalare insieme per poterla ottenere, perché allora si va lontano, allora si...
0: Beh, perché da soli è impossibile, cioè da soli è impossibile, bisogna sempre unirsi.
1: Sì, c'è gente che la pensa in maniera diversa, ma infatti sbagliano, e lo diciamo proprio in maniera aperta.
0: Glielo dobbiamo dire,
1: sbagliano. Allora, oltre a tutto questo, tu ti sei avvicinato alla fede, partendo da un altro polo, no? Cioè dalla parte opposta. Come? L'elezione di Papa Francesco segna un punto.
0: Segna un punto. Durante quell'elezione, poi sul libro è scritto che uno ci possa credere o non ci possa credere, io da ateo assolutamente non credente, non ero interessato alla fede o a un credo particolare, perché pensavo di bastarmi in quel momento lì, era sufficiente il mio ego per portarmi
1: avanti.
0: Bella
1: questa frase, no? Pensavo di bastarmi. No?
0: E a un certo punto invece che cosa succede? Per quella ricerca della felicità ti trovi in queste situazioni dove il giorno dell'elezione davanti alla televisione mi viene di dire, anticipare, si chiamerà Francesco, a mia moglie, con mia moglie presente, mia figlia presente, e lei mi guarda e mi dice: no, ma se non è possibile, perché i papi prendono il nome di un papa precedente, eccetera, Francesco non c'è mai stato.
1: Ma te è uscito, ma non l'avevi ancora visto?
0: No, mancava pochissimo al momento in cui lui si affacciasse.
1: Sì. E tu hai detto si chiamerà Francesco.
0: Si chiamerà Francesco. Esce, si è chiamato Francesco, a quel punto lì mi sono venuti i brividi, ma ho archiviato la situazione come per dire: vabbè, i casi fortuiti della vita, no? Hai detto un nome, è successa così. Poi questi casi fortuiti si sono moltiplicati con questo prete che si è fissato, un prete di 85 anni, peraltro che fa triathlon, un mio carissimo amico ormai, si è fissato che mi doveva conoscere, che io dovevo per forza andare a trovarlo in chiesa, lui seguiva l'oratorio di mia figlia, insomma in qualche maniera è riuscito a farlo, mi ha regalato questo libro di Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ho letto questo libro per una chiesa scalza, insomma una serie di situazioni, ho conosciuto i De San, anche loro sono stati importantissimi, perché riconoscevo in loro quello che stava capitando a me in quel momento. Non dicevo: ma com'è possibile che quello che sto provando io loro lo hanno provato o altri lo hanno provato? Mi sembrava tutto talmente fuori, talmente poco logico. Però tutto accadeva, e a differenza delle volte precedenti ascoltavo, ero lì a dire: perché no? Che male c'è? Infatti mi meraviglia molto che ogni volta che adesso vado in giro a interviste, cioè, tutti rimangono colpiti di questo fatto: è arrivata la conversione, che io non chiamo conversione perché mi sembra una parola un po' desueta. Un bel incontro, una bella storia d'amore,
1: sì.
0: No? È lo stesso incontro.
1: A un certo
0: incontro.
1: Punto le vostre due strade, la fede e la tua strada, si sono unite.
0: E quando mi fanno questa domanda: ma è arrivata la cosa? Io dico: è arrivata una roba che non mi aspettavo, che in questo momento la vedo così. Ho dietro uno, invece di star da solo, ho dietro uno che mi suggerisce cosa fare. Questa roba è fighissima, perché tu rischi poco di sbagliare, perché tutte le volte che il tuo ego spinge per dire: no, fai così che è meglio, magari qualcosa che interessa solo e personalmente a te, dietro quello lì mi dice: ma non funziona così, lo sei da solo. Cioè serve che tu scelga perché anche gli altri... ne giovino.
1: Tu,
0: e questa
1: tu,
0: roba

0: qua è un bel suggeritore.
1: È un ottimo, a proposito di suggeritore, perché dobbiamo parlare anche di teatro, mi viene in mente. Tu dai una definizione del Vangelo.
0: È il bigino della felicità. Proprio perché
1: il bigino della felicità.
0: Sì, è
1: ma
0: così.
1: Come ti è venuto?
0: No, non lo so come mi è venuto. Mi hanno intervistato una volta su un giornale, mi è venuto di dire sta roba qua, che poi è l'essenza di quello che è realmente. Perché? Perché all'interno del Vangelo, che io prima non avevo mai letto e che oggi invece sfoglio costantemente, ma perché mi incuriosisce, no? Sempre di più questa cosa qua. All'interno del Vangelo, che ci piaccia o no, c'è la risposta a qualsiasi azione che ti può capitare, a qualsiasi situazione che tu vivi nella quotidianità. Poi tu puoi essere credente o non credente. Questo non va al di là, chi non l'ha mai letto lo dovrebbe leggere anche solo perché
1: concordo.
0: Ti rendi conto. Poi sta a te scegliere se applicarlo o non applicarlo. E lì si fa la differenza.
1: Ma lì si fa la differenza. Tu, qui vediamo Papa Francesco meraviglioso ad Haiti, e Suor Marcella,
0: Suor
1: che
0: Marcella,
1: è una tua
0: sì.
1: conoscenza.
0: Sì, Suor Marcella è stata la prima missione che ho fatto con TV 2000, perché quando mi ha chiamato TV 2000 per raccontare le missioni in giro per il mondo, ho chiesto a TV 2000 di non raccontarlo come fosse una speculazione di quello che succede nelle missioni, no? Io non ho mai voluto raccontare il supereroe che è Suor Marcella in quella situazione lì drammatica. Ho detto, io accetto di fare questo docufilm se io vado a fare il volontario. Voglio vivere un'esperienza di volontariato lì e racconto questa esperienza. È evidente che conosci i ragazzini, conosci Haiti.
1: Come sta lei?
0: Come sta lei?
1: Tu come è tutto nella tua vita?
0: Lo devi vivere sulla tua
1: devi
0: pelle.
1: Devi restituire quello che tu stai ricevendo. Un incarico, parla delle missioni, restituisco diventando...
0: Ma poi ti devi mettere tu in prima persona a farla
1: funziona.
0: Quella roba lì. Quando porto le persone del paese a pulire i sentieri o a raccogliere la spazzatura, una roba è dire è sporco, pulite. Una roba è dire io ci sono, venite con me. Cambia.
1: Senti, sei una meraviglia tu. Veramente una meraviglia. C'è una... c'è ancora un minuto che devo utilizzare, ma ne ruberò chiaramente un altro. E, il Wall of World, Urban Art, voi dite cosa c'entra con le missioni? C'entra, perché tu hai deciso anche questo, cioè la bellezza che aiuta, educa al buono.
0: Suor Marcella mi ha detto una cosa mentre eravamo nella baraccopoli più pericolosa al mondo, che è quella di Haiti, 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, una roba violentissima dove si muore così. Lei un giorno mi ha detto solo nel bello esiste la dignità dell'uomo e me l'ha detto sopra la spazzatura, no? Sottolineando che una casetta era imbiancata e tutte le altre erano distrutte, no? Dice solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, si comincia da uno prima di tutto e poi queste due frasi mi sono rimaste in testa e poi mi sono reso conto che è la bellezza che noi dobbiamo rincorrere. Perché? Se raccogliamo la spazzatura da terra, la strada è più bella e tu non ce la butterai più. Se vivi una relazione reale, è bellezza. Se porti cultura, è bellezza. Se porti arte, è bellezza. E quindi cosa abbiamo pensato io e mia moglie in questo territorio? Creiamo dei percorsi che possano portare bellezza. Quindi, per esempio, l'argomento street art è un argomento importante oggi, no? Quindi abbiamo chiamato uno dei più grandi street artist al mondo, Ravo Mattoni, gli abbiamo detto facciamo un progetto con itinerante, una mostra itinerante dentro i boschi, dentro la natura, intrecciamo la vita dell'uomo con la vita della natura, con l'arte. E lì abbiamo dato loro delle parole, sono arrivati questi street artists da tutto il mondo, hanno disegnato questi muri con queste parole che sono pace, condivisione, abbraccio, luce, tutte parole che portano positività. E questo secondo noi è l'unico sistema che c'è per andare contro la bruttezza di quello che ci vogliono raccontare in televisione continuamente tutti i giorni. E noi dobbiamo ribellarsi a questa cosa. Io credo che i personaggi popolari abbiano il dovere di mettersi in prima persona a non solo polemizzare, ma a creare dei movimenti importanti di persone che possano seguire degli obiettivi reali, che non sono politici fine a se stessi. La bellezza non è politica, è un bene comune di tutti, che permette a tutti di vivere meglio. Se non ci iniziamo ad occupare della persona che sta accanto a noi, sarà sempre peggio. I ragazzi dovranno,

0: troverà, quando attacchiamo i ragazzi che non hanno più valori, non hanno più principi, ma i genitori che cosa stanno facendo per questi ragazzi, no?
1: Allora, sentite, oggi, domani, quando volete, andate in libreria e compratelo questo libro, e quando sarete alla primissima pagina, al mio papà, spero sia fiero di me, anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui, avrete pronta la risposta. Il tuo papà ti racconta San Pietro con una fierezza. Fammelo dire questo, Max.
0: Quello poi è calabrese, sai come ci parla con San Pietro?
1: Ma è sempre Max Laudadio. Ci fermiamo solo per un attimo. Solo per un attimo e arriviamo tra un istante. L'ora solare. Grazie. Che creatura bella. Grazie.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Allora, abbiamo appena parlato della bellezza, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della generosità con Max Laudadio. Arte e cultura, meravigliose parole, sono un diritto. L'arte e la cultura sono un diritto di tutti. Lo sanno bene Barbara Paci, eccola qui, storica dell'arte e gallerista, e Ilaria Sacchelli, buongiorno, ben trovata, vicepresidente dell'Associazione Culturale Cantiere 9. Cantiere 9, 9 il numero, attenzione, e Consolon insieme hanno dato vita al progetto Io sto bene al museo. Che nei musei si stia bene è un dato di fatto, ma voi siete andate oltre. Allora, intanto, perché Associazione Culturale Cantiere 9, nata a Forte dei Marmi,
3: Sì, questo la sede.
1: Quel 9, che cosa significa?
3: Allora, Cantiere 9 racchiude già di per sé nel nome la sua identità e la sua vocazione, perché cantiere, noi ci siamo ispirati a quello che è stata la forma proprio in cui le grandi cattedrali del Medioevo sono state erette, sono state costruite. Certo. Non c'era un archistar come adesso che prende un po' tutto il merito su di sé e anche l'onore di aver realizzato capolavori come appunto un edificio o una chiesa, ma bensì era l'opera di tanti artigiani, tante maestranze specializzate che ognuno poteva portare, quindi la propria competenza, il proprio sapere, e alla fine ecco che si innalzavano.
1: Che costruiva.
3: Esattamente.
1: Il 9?
3: E il 9 perché è l'articolo 9 della nostra Costituzione, che quindi desidera promuovere, sostenere l'arte in tutte le sue forme, e soprattutto anche in virtù delle nuove generazioni, quindi delle generazioni che verranno.
1: Arte e cultura sono un diritto per tutti. Allora, la cultura deve regalare, anzi, la cultura regala benessere, felicità, pensieri buoni. Noi a volte ci fermiamo dinanzi a un'opera d'arte e la ammiriamo in silenzio, no? Quel qualcosa comincia a nutrirci, a darci qualcosa di più.
3: Sì,
14: è proprio così. E quando riusciamo a prenderci del tempo per osservare un'opera d'arte di qualunque genere, sia scultura, pittura, e a riuscire a entrare dentro l'opera, l'opera ci restituisce qualcosa. Quindi è un'esperienza non soltanto esteriore, di vista, di osservazione della bellezza, ma è portare la bellezza dentro di noi.
1: Quindi adesso ve lo spiegheranno, perché è una cosa che, lo so già la vostra risposta, avere tempo, è ad avere tempo. Invece quel tempo è assolutamente relativo. È come usiamo quel tempo di fronte ad un'opera d'arte. Io sto bene al museo e questo poi alla fine.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì.
1: È stare bene di fronte ad una cosa bella.
3: È vero. Noi ci siamo...
1: Ecco, qui che cosa sta succedendo?
3: Ecco, noi ci siamo... Siamo partite da... intanto come base da una profonda amicizia di tanti
1: certo.
3: anni che noi okay. abbiamo e anche dal avere delle competenze e delle conoscenze nell'ambito proprio culturale e della fruizione. Ma ci siamo interrogate su due temi fondamentali, che sono il primo, la valorizzazione dei piccoli musei, i piccoli musei di provincia, quelli che sono poco frequentati, anche delle nostre città. Noi siamo abituati a quelli che vengono chiamati in gergo i musei di prima fascia, ossia gli Uffizi, Brera, il Colosseo, quindi i luoghi dove certo. si va, perché sì. è il turismo culturale, lo potrei anche definire di massa se vogliamo, perché oggi abbiamo anche questo overtourism che quindi certo. lascia un po' da parte questi piccoli luoghi e anche le città dove noi stessi abitiamo, dove il museo civico che raccoglie magari delle collezioni di grande identità magari non è così valorizzato o conosciuto.
1: Allora, che cosa fanno queste due ragazze, che sono tutte belle, elegantissime, sono nitro e glicerina, come dico sempre io, no? Perché poi messe insieme chiaramente hanno prodotto un'idea molto speciale. Provate ad immaginare appunto un museo, una piccola sala di un piccolo museo. Provate ad immaginare di coinvolgere persone anziane, persone che possono sentirsi sole, persone che non hanno mai prestato quell'attenzione che si deve ad un quadro o ad un'opera. Voi come fate a coinvolgerli nel modo più giusto?
4: Vai, racconta tu allora.
3: Allora, io sto bene al museo è composto da due momenti. Il primo è quello proprio che porta alla valorizzazione della collezione, del luogo che racchiude degli artisti cosiddetti minori, magari poco conosciuti, non si parla di un Caravaggio, di un Michelangelo, ma saranno valorizzati, raccontati, anche collegandoli con una sorta di proprio di storytelling.
1: Certo.
3: Noi ci avvaliamo di molte immagini che si riferiscono ai grandi artisti del passato o anche contemporanei.
1: Ogni quadro opera è una storia.
3: Esattamente, e la colleghiamo a un'opera o più opere contenute in quel museo. Quindi accompagniamo proprio il visitatore in questa prima fase a conoscere meglio questo artista che, come vi dicevo, è in questo momento non così noto, con un
1: perché
3: nome
1: altisonante.
3: Perché
1: è una storia in più, perché è qualcosa esatto. che non... di fronte alla quale siamo passati con troppa... velocità.
3: Sì.
1: Fermarsi a guardare così un'opera o meditare di fronte a tanta bellezza. Ora, per evidenti motivi di tempo anche qui non possiamo farlo, però voi invitate i vostri ospiti a chiudere gli occhi e a entrare dentro l'opera? In che maniera?
4: Dopo la prima parte di questo incontro, nella quale Barbara fa la descrizione, il racconto dell'opera, i collegamenti, anche per aprire la mente dei partecipanti e che magari non sono mai stati al Louvre, e allora fa collegamenti che permettano alle persone di entrare sempre di più nel periodo storico, nella tipologia, calarsi
1: certo.
4: dentro. Poi arriva un momento in cui li lascia a me. Io prendo il gruppo di persone di fronte ad un'opera e gli faccio fare un'immersione interiore. Quindi partendo proprio dalla forma, dal colore, da che cosa l'opera ispira allo sguardo, mm-hmm. poi piano piano li porto dentro. E poi ci spostiamo proprio anche in un cerchio, di solito ci sono piccoli musei, non ci sono tantissime persone, possiamo fare proprio un cerchio dove io li faccio continuare ad andare dentro, quindi li guido in riflessioni, in osservazioni interiori che possono spesso sbloccare delle emozioni che sono magari state trattenute dentro da tanto tempo, ma non in maniera traumatica, attraverso la bellezza, attraverso la gentilezza delle parole anche. No?
1: Perché un quadro parla. Allora, io ho due... opere dell'artista Arturo Dazzi. Mm. Siamo al Museo del Quarto Platano sì. a Forte dei Marmi. Entrambe queste opere parlano di maternità.
3: Sì.
1: Adesso le vediamo. Allora, sono due opere che restituiscono necessariamente due reazioni differenti.